avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Fermo con la mano. 12.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

stati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Papa Leone atteso in tarda mattinata al Gemelli, forse già nel pomeriggio l'intervento, impegni annullati per una settimana. Ucraina, ancora attacchi russi, colpita anche Kiev. Trump insiste sulla tregua energetica. Ho detto io a Putin e Zelensky di farla. La morte di Davide Rossi, perizia del RIS sul video del vicolo a Siena. Presenti a lungo una o due persone, forse volevano bloccare l'accesso. Addio a Giorgio Bracardi, da Scarpantibus all'urlo Patroclo ha rivoluzionato la comicità in radio e la TV, aveva 93 anni. Calcio nei posticipi di campionato, successi di Atalanta e Torino, e stasera torna la Champions, in campo Inter e Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, l'operazione di rimozione di un nodulo al polmone per Papa Leone. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha informato ieri sulla tempistica della degenza che inizierà tra qualche ora. Sentiamo.
2: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio di oggi. L'annuncio domenica all'Angelus.
3: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
2: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Ieri mattina Prevost ha mantenuto gli appuntamenti in agenda, ma nessun impegno nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: E andiamo in Ucraina ora, dove gli attacchi russi non cessano. Kiev colpita ancora nella notte, ma Donald Trump minimizza sulle violazioni alla presunta tregua energetica da lui annunciata.
4: La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla. Risponde così Donald Trump ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessato il fuoco contro raffinerie e centrali elettriche che il presidente ha annunciato due giorni fa, ma all'insaputa dei diretti interessati. Quanto alle denunce di Kiev di violazione, Donald Trump in piena campagna elettorale minimizza. Verificheremo.
5: Ucraina готова до енергетичного.
4: Zelensky ribadisce di essere pronto a rispettare la tregua e in effetti, almeno da ieri, non risultano attacchi ucraini contro impianti di raffinazione in Russia. Da Mosca il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere Zelensky non si è meritato una tregua. E così in Ucraina missili e droni russi hanno ancora martellato Kharkiv, Leopoli, Mykolaiv e Kiev, dove uno Shahed ha ucciso due persone in un grattacielo. E sono soprattutto legati alla produzione di armi 1600 soggetti russi colpiti ieri dalle nuove sanzioni dell'Unione Europea. Dal summit sulla sicurezza a Varsavia intanto il comandante supremo NATO in Europa Grinkevich ha assicurato: in caso di attacco russo siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Conflitti e impatto sull'economia. La crisi in Medio Oriente alimenta un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui ha aggiunto la necessità di rivedere i parametri di bilancio, con una precisazione poi sul ruolo dell'Italia a Bruxelles.
6: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario.
1: E sempre per Bruxelles, in una lettera firmata con il gruppo per la competitività, la Premier punta sulla richiesta di semplificazione e più flessibilità accelerando gli investimenti in energia. È proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo.
7: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
1: E intanto il PIL globale regge, nonostante, lo dicevamo, i fronti di crisi attivi, riviste al rialzo anche le stime del nostro paese, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok.
0: La crescita globale riesce a mantenere un ritmo del 3% e il Fondo Monetario Internazionale si appresta a migliorare le previsioni per le economie europee, nonostante siano al centro della tempesta perfetta fatta di guerre, shock energetico e rischio spread. E molta parte del merito è dell'intelligenza artificiale, che ha mobilitato investimenti massicci, facendo del 2026 un anno di resilienza. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva, intervenendo di fronte a centinaia di delegati in apertura dei lavori del meeting del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, ospitati a Bangkok. Certo, dell'intelligenza artificiale va ben gestito l'impatto sui posti di lavoro. E poi c'è il tema dell'indebitamento. Molti paesi hanno un debito record e la spesa per gli interessi fa impennare lo spread. L'FMI si appresta dunque a richiamare i paesi sulla necessità di tenere a bada la spesa pubblica per non mettere a rischio la stabilità finanziaria. Gelsomina Testa, GR1.
1: E del prossimo bilancio, come delle alleanze in vista delle politiche, ma anche delle ricadute economiche sulle famiglie, discute la politica.
8: Più flessibilità da parte dell'Europa per alleggerire il carico fiscale a famiglie e imprese. Così Fratelli d'Italia, che in vista della manovra punta in particolare sul sostegno al ceto medio. Linea condivisa da Forza Italia, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Alessandro Cattaneo.
9: Taglio dell'IRPEF per il ceto medio, zero tasse per i nostri giovani, per i nostri neoassunti under 30, e ancora rimborso delle spese sanitarie da fare subito.
8: Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste su flat tax e il contributo delle banche. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca la politica del governo sia a livello internazionale che sul fronte interno, in particolare sull'economia. Retribuzioni reali degli italiani crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023. Attacca sui temi economici anche il Partito Democratico. Francesco Boccia.
10: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
8: Meloni è la causa dei rincari, non la soluzione. In 4 anni di governo non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia. L'accusa che viene da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
1: Parliamo ora di ex Ilva. Fiom, Film e Wilm ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare. Prosegue intanto la mobilitazione dei lavoratori nei vari stabilimenti, da Genova a Novi Ligure a Taranto.
11: In presidio tutta la notte davanti ai falò, sotto i gazebo per ripararsi dalla pioggia. Va avanti da ieri la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Da quasi 24 ore restano occupati i tratti delle statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Bloccati anche i varchi dell'attigua raffineria Eni. Le autocisterne non possono né entrare né uscire. La mobilitazione proseguirà a oltranza, fino a quando i sindacati non verranno nuovamente convocati a Palazzo Chigi. Così Vito Pastora della Wintar.
12: La mobilitazione proseguirà fino a quando i lavoratori non avranno una risposta dopo 14 lunghissimi anni di attesa in cui sono stati impoveriti, si sono ammalati, esposti ad agenti inquinanti.
11: L'obiettivo resta la discussione di un piano industriale orientato alla transizione verso i forni elettrici, con una partecipazione forte dello Stato. Intanto nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto legge che stanzia le risorse per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto. 127 milioni di euro, copertura garantita fino al prossimo giugno. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
1: E siamo alla cronaca, la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese il 6 marzo del 2013. Presentata alla commissione parlamentare d'inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sul video di quella serata.
13: Per 10 minuti è documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
14: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
15: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
14: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
16: Vedremo se troveranno movente e anche se troveranno il colpevole. È omicidio? Cosa aspetta la procura a aprire un'indagine?
14: Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. Potrebbe essere vicina ad una svolta l'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della minicar nera. Si esaminano 40 telecamere. L'attore Davide Jacopini, una delle 6 vittime aggredite, è stato sottoposto ad una nuova operazione. Resta grave ma stabile. Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero, forse perso da uno degli aggressori. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un cassonetto vicino al cassonetto dei rifiuti. A scoprirlo una donna richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute, al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. E siamo allo sport, il calcio. Questa sera torna la Champions, ieri la conclusione della 6ª giornata di campionato con 2 posticipi.
17: L'Atalanta ritrova la vittoria dopo 3 KO di fila, 3-1 al Venezia, con 2 gol in avvio a spianare la strada agli uomini di Sarri. Prima che sì, poi Kerstovic nei primi 7 minuti di gioco, il tris alla mezz'ora ancora con l'attaccante montenegrino. Il Venezia rientra in partita con Eino, ma nella ripresa non sfonda nonostante 2 pali e tante occasioni. Lagunari in fondo alla classifica, ancora fermi a 0 punti dopo 6 partite, con la panchina di Stroppa sempre più a rischio. Sorride invece il Torino, 2-1 all'Udinese, primo successo casalingo in campionato. Granata avanti con Braganza, pareggio friulano con Ekelenkamp. Nella ripresa decide Kulenovic sfruttando un errore in uscita di Okoye. Per i bianconeri è la 4ª sconfitta consecutiva e stasera torna la Champions League con le prime 2 italiane in campo. Alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Tennis, a Shanghai fuori Alcaraz al terzo turno, battuto dal belga Zizou Bergs. L'eliminazione dello spagnolo, complice anche lo stop di Sinner, consegna a Zverev la certezza di chiudere il 2026 da numero 1 al mondo. Emanuele Granelli, GR1.
1: Addio a Franco Bracardi, morto ieri all'età di 93 anni. Geniale, surreale, ha rivoluzionato la comicità alla radio e in TV con le sue maschere.
18: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico Gerarca Catenacci.
19: Ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente!
18: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali più improbabili e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. Sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della notte ai programmi Mediaset nel 95 con occhiali da sole neri stile Blues Brothers, vestiva i panni di un immaginario portavoce di Berlusconi. Lucio Smentisco, il suo tormentone urlato, simbolo del clima di quegli anni, diventò In Galera. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: 10 anni senza Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel per la letteratura nel 97, una vita per il teatro insieme a Franca Rame, così descriveva la sua compagna. Secoli di storia dell'arte scenica erano addosso a lui, a lei.
20: Era nella mia memoria che io raccoglievo queste storie, erano quelle anche della cronaca, c'erano storie truculente, divertenti, spiritose, alcune amare, malinconiche, metafisiche addirittura. Ecco, io ho avuto la fortuna da dilettare quando sono entrato nel teatro di incontrarmi con una professionista al massimo grado. Il DNA di Franca sulla memoria e sulla conoscenza del teatro, sullo stare in teatro, è il più profondo che si possa immaginare. A me ha insegnato moltissimo.
1: E in questi giorni tanti gli incontri per ricordare un artista dalle mille passioni, il teatro, la politica e anche la pittura, omaggio della RAI con uno speciale di RAI Culture non da stasera su RAI Storia. In chiusura il via oggi la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre, tanti film e tanti divi sul tappeto rosso, tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani.
3: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
21: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Bentrovati dalla redazione di GR Parlamento. Ora vi proponiamo l'ascolto delle interrogazioni che si sono svolte nell'aula del Senato il 17 settembre scorso.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Balboni, risponde all'interrogazione numero 2383 del senatore Bazoli ed altri concernente il mancato incontro tra il Consiglio Comunale di Brescia e la garante per i detenuti presso il carcere di Canton Mombello. Prego, sottosegretario Balboni.
3: Grazie Presidente. Innanzitutto appare necessario chiarire che il mancato svolgimento delle sedute consiliari presso gli istituti penitenziari di Brescia e di Modena non è riconducibile a alcuna forma di chiusura istituzionale. Al contrario, deriva da una valutazione concreta, responsabile e doverosa. Ogni iniziativa che si svolga in carcere deve avere un'effettiva utilità rispetto al percorso rieducativo e deve essere compatibile con l'ordine, la sicurezza e l'organizzazione della vita penitenziaria. Il carcere non è e non deve essere un luogo separato dalla comunità. Il rapporto con il territorio, con le istituzioni, con gli enti locali, con le realtà associative rappresenta una componente importante del trattamento penitenziario e del reinserimento sociale. Questo è il senso dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario. Dunque, nessuna preclusione di principio, nessuna volontà di chiusura. Le iniziative degli enti locali sono valutate con attenzione e quando presentano una reale finalità trattamentale e condizioni organizzative adeguate vengono ordinariamente consentite. Nel caso della casa circondariale Nero Fischione di Brescia, la richiesta riguardava lo svolgimento all'interno dell'istituto di una seduta della commissione consiliare dedicata alla relazione annuale del garante comunale. L'iniziativa prevedeva l'ingresso di 38 soggetti esterni, oltre alla presenza della stampa. Non risultava tuttavia definita in modo puntuale la partecipazione della popolazione detenuta. Per questa ragione, all'esito dell'istruttoria, non sono emersi profili trattamentali specifici tali da giustificare lo svolgimento della seduta all'interno del carcere. Analoga valutazione è stata compiuta per la casa circondariale di Modena, dove era stata prospettata una seduta del Consiglio Comunale per la presentazione della relazione annuale della garante comunale sul carcere. Anche in questo caso la richiesta presentava profili di genericità, non essendo compiutamente indicati il numero dei partecipanti, gli spazi da utilizzare e soprattutto il collegamento dell'iniziativa con un percorso trattamentale già avviato o comunque definito. Le successive verifiche hanno poi evidenziato che l'incontro avrebbe comportato l'ingresso di 59 soggetti esterni a fronte di una partecipazione dei detenuti soltanto eventuale e comunque limitata. Anche per questo il competente dipartimento non ha ravvisato una concreta valenza trattamentale della iniziativa. È bene quindi ribadirlo con chiarezza: non si tratta di negare il confronto tra carcere e territorio. Non si tratta di chiudere le porte degli istituti, si tratta piuttosto di garantire che ogni ingresso, ogni iniziativa, ogni presenza esterna abbiano una funzione coerente con le finalità proprie dell'esecuzione penale. L'amministrazione penitenziaria infatti autorizza ordinariamente l'accesso di rappresentanti istituzionali, enti e associazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del DPR numero 230 del 2020, quando ricorrono i presupposti e quando sono assicurate le necessarie condizioni di ordine, sicurezza e organizzazione. Restano naturalmente ferme le prerogative riconosciute ai soggetti indicati all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, ai quali è consentito l'accesso agli istituti senza preventiva autorizzazione. Questa è la linea seguita: apertura al territorio, pieno rispetto delle prerogative istituzionali, ma anche rigorosa tutela delle finalità rieducative, dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari.
2: Grazie sottosegretario Balboni. Interviene in replica il senatore Bazoli. A 5 minuti, senatore.
4: Sì, grazie Presidente. Ma devo dire che io speravo onestamente in una risposta diversa da parte del sottosegretario, cioè speravo che dicesse: abbiamo fatto forse un errore, c'è stata qualche misunderstanding, Perché, sottosegretario, questo evento, cioè la presentazione del rapporto del garante dei detenuti della città di Brescia in carcere, alla presenza della commissione consigliare competente, del sindaco e del presidente del consiglio comunale, è un'usanza che si è ripetuta da anni e anni nel carcere Nerio Fischioni di Canton Mombello. Cioè non era la prima volta che si chiedeva di tenere questo evento nel carcere di Brescia e ha suscitato sconcerto proprio per la ragione che per la prima volta dopo anni questa possibilità è stata negata. Cioè si è sempre fatto, era una prassi consolidata, e per la prima volta invece dopo tanti anni la cosa è stata negata. E la ragione, io non riesco, anche dalle risposte che lei mi ha dato, io non riesco a capirla. Per quale ragione negli anni passati è sempre stata concessa e quest'anno improvvisamente si è negata? Io credo che sia un grave errore. Se questo è l'indice di una, come dire, di un irrigidimento delle regole e dei criteri con i quali si consente l'interazione dei penitenziari con la società civile, io penso che questo sia un gravissimo errore. Veda, il carcere di Brescia, che è uno dei carceri peggiori in Italia quanto a sovraffollamento, quanto a condizioni di detenzione, perché è un carcere che risale alla fine dell'Ottocento, è un carcere assolutamente inadeguato a ospitare in maniera civile delle persone lì detenute, ma è un carcere che non ha mai avuto episodi particolarmente evidenti o eclatanti di rivolte, di contestazioni interne, proprio per la ragione che a Brescia c'è una fortissima tessuto civile, associazionistico, di realtà dedicate all'intervento nei penitenziari, che garantisce questa interazione tra il penitenziario e la società civile, che io penso, grazie anche al lavoro egregio che fa la direttrice del carcere, a cui va il mio ringraziamento, e anche grazie al lavoro ovviamente che fa la polizia penitenziaria, che fa un lavoro straordinario, e a tutto il personale educativo che c'è dentro il carcere, ma grazie a questo scambio che c'è tra il carcere e la società civile, io penso che tutto questo abbia contribuito a garantire a quel penitenziario, che pure è in condizioni drammatiche dal punto di vista logistico, della residenzialità, ha consentito una gestione abbastanza, diciamo, adeguata, tranquilla anche della popolazione penitenziaria. Ora, se lei mi dice, sottosegretario, che sono cambiati i criteri e che quindi questo evento, che è un evento bello perché si porta, no, la garante che spiega anche ai detenuti il lavoro che è stato fatto, le criticità, lo fa davanti al governo della città, perché davanti al sindaco, davanti al presidente del consiglio comunale, alla commissione consigliare competente, si tratta di 25 persone, non stiamo parlando di ingressi particolari. Se lei mi dice che questa è la nuova attitudine dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione nei confronti di queste iniziative, io mi preoccupo molto. Io spero che si tratti di un episodio isolato. Mi auguro che la prossima volta che verrà fatta una richiesta ci sia un diverso atteggiamento da parte dell'amministrazione, perché altrimenti io penso che si consolidi un tentativo di isolare la popolazione penitenziaria dalla società civile, che è l'esatto contrario di quello che invece andrebbe fatto.
2: Grazie senatore Bazzoli. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Balboni, risponde all'interrogazione numero 2429 del senatore Bazzoli ed altri, concernente l'aumento dei detenuti minorenni. Prego, sottosegretario.
3: Grazie Presidente. Colgo l'occasione per dire, senatore Bazzoli, che farò un ulteriore approfondimento su quanto lei mi ha riferito poco fa. Per quanto riguarda invece la interrogazione in oggetto, è opportuno premettere che il rapporto Antigone viene valutato con attenzione e se ne riconosce il contributo al dibattito pubblico. Non possono tuttavia esserne condivise letture unilaterali o conclusioni che non risultino coerenti con l'insieme dei dati ufficiali e con l'attività concretamente posta in essere dall'amministrazione. L'aumento della popolazione detenuta minorile non nasce con il decreto Caivano e ad esso non può essere attribuito in modo meccanico. Il sovraffollamento negli istituti penali per i minorenni si manifesta già nella fase post-pandemica, in un contesto segnato da una crescita molto rilevante della violenza giovanile. Anche i dati richiamati dal rapporto Antigone danno conto dell'incremento di reati di particolare gravità, quali tentati omicidi, rapine, violenze sessuali commesse da minori. È dunque la maggiore gravità dei fenomeni criminali, non una scelta politica carcerocentrica, a contribuire all'aumento degli ingressi. Il decreto Caivano rappresenta una risposta dello Stato a questa trasformazione del fenomeno criminale minorile. Non impone il carcere, ma amplia gli strumenti a disposizione della magistratura nel pieno rispetto dell'autonomia delle decisioni giudiziarie. Del resto, una volta andato a regime, lo stesso rapporto Antigone registra una diminuzione degli ingressi confermata dai dati ufficiali più aggiornati. E invero, al 31 agosto 2026 le presenze negli istituti penali per i minorenni si attestano a 538 ristretti totali negli istituti maschili e 29 negli istituti femminili, in diminuzione rispetto alle 623 presenze dell'anno precedente ed entro i limiti della capienza complessiva. Il dato conferma dunque una parabola discendente del sovraffollamento e smentisce sul piano fattuale le previsioni di un inesorabile e incontrollato peggioramento della situazione. Questo Ministero sta intervenendo con misure immediate e strutturali per prevenire il sovraffollamento, migliorare la vivibilità degli istituti e rafforzare le alternative alla detenzione. Sono stati aperti 3 nuovi istituti penali minorili all'Aquila, Lecce e Rovigo tra ottobre 25 e febbraio 26, mentre sono in corso i lavori per il nuovo IPM di Santa Maria Capua Vetere. Non si tratta di espansione punitiva, ma di un intervento volto a rendere più adeguati gli spazi, più sicuri i contesti detentivi e più effettivi i percorsi trattamentali. La leva deflattiva essenziale resta tuttavia fuori dal carcere. L'amministrazione che rappresento sta dando piena attuazione all'accordo Stato-Regioni del 14 settembre 22 per la creazione di comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica destinate a minori con disagio psichico o dipendenze. Sono programmate 6 nuove strutture. In Lombardia sono già operative 2 comunità per 21 posti sui 36 complessivi previsti. In Veneto è in fase avanzata l'apertura di una struttura da 12 posti. Numerose altre regioni hanno avviato il percorso. Si tratta di presidi destinati a intercettare i minori più fragili e a riportare al centro la presa in carico educativa, sanitaria e sociale. I fatti parlano più delle polemiche. Mentre la presenza negli istituti per minori smentiscono la narrazione di un sistema ripiegato sulla mera custodia, crescono gli investimenti nelle opportunità. Questa amministrazione ha infatti rafforzato in modo concreto gli strumenti di inclusione, formazione e reinserimento. Sono stati ampliati i percorsi educativi e professionali, sono stati attivati progetti rivolti ai minori più vulnerabili e sono state consolidate reti territoriali capaci di accompagnare i giovani ben oltre il tempo della detenzione. Non vi sono soltanto principi, ma risultati tangibili. Il progetto Reclaima, finanziato con quasi 2 milioni di euro, coinvolge 700 minori e giovani adulti stranieri. Sono stati avviati nuovi percorsi di accesso al lavoro, programmi sportivi nazionali, interventi di sostegno psicologico e iniziative dedicate alla salute e all'inclusione sociale. La stessa attenzione si riscontra sul piano culturale e trattamentale. Dalla riqualificazione del teatro dell'IPM di Nisida, sostenuto dall'iniziativa La Notte dei Leoni, che ha registrato 45.000 partecipanti, alla realizzazione del nuovo cinema Cinesperanza dell'Aquila, passando per laboratori artistici, attività teatrali e progetti di educazione e legalità, l'azione amministrativa ha perseguito con coerenza un obiettivo preciso, quello di offrire ai ragazzi strumenti concreti per costruire un futuro diverso da quello che li ha condotti nel circuito penale. Quanto alla segnalazione sull'IPM Beccaria di Milano, questo dicastero ha agito con immediatezza e trasparenza. La denuncia all'autorità giudiziaria è partita direttamente dal competente dibattimento. Il giorno stesso degli arresti sono state disposte misure straordinarie di intervento, con l'invio di una squadra di pronto intervento e il rafforzamento dell'organico mediante l'assegnazione di 46 agenti complessivi. Le indagini sono in corso e le misure di vigilanza sono state rafforzate anche per prevenire il ripetersi di fatti analoghi. Con specifico riferimento alle PM Beccaria è poi opportuno evidenziare il significativo percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni, sia sul piano infrastrutturale con la ristrutturazione di reparti detentivi, impianti sportivi e aree verdi, sia sul piano educativo e trattamentale attraverso l'attivazione di laboratori artistici e artigianali. Di particolare rilievo è inoltre il progetto FAMI per l'integrazione e il reinserimento di minori stranieri, accanto a iniziative culturali e sportive concrete, quali lo Sport Camp e il progetto Tchaikovsky Senza Barriere, finalizzate a promuovere inclusione, responsabilizzazione e percorsi efficaci di reinserimento sociale. Sul tema dell'uso di psicofarmaci, va ribadito che la competenza sanitaria appartiene al Servizio Sanitario Nazionale. Il Ministero della Giustizia, tuttavia, non ignora il fenomeno. I dati dell'AIFA mostrano che l'uso di psicofarmaci nella popolazione minorile è quasi raddoppiato tra il 2016 e il 2024. Si tratta di un dato che riguarda l'intera società e che incide in modo particolare sui minori stranieri non accompagnati, i quali rappresentano una quota significativa della popolazione detenuta minorile e portano spesso con sé traumi, dipendenze e disagio psichico. A questa realtà rispondiamo investendo su professionalità specialistiche, formazione continua del personale, strutture alternative al carcere, ad alta integrazione sanitaria e progettualità mirate per i minori stranieri con background migratorio. Il lavoro in rete, la mediazione interculturale e linguistica, il sostegno psicologico, i percorsi di orientamento al lavoro e le iniziative di giustizia riparativa sono parte integrante della risposta istituzionale. Non vi è dunque alcuna volontà di espandere indebitamente il ricorso alla detenzione minorile. Come ho detto, i numeri dimostrano il contrario. La detenzione resta l'extrema ratio. Le misure di comunità, i percorsi educativi, la formazione, il lavoro, la cultura, lo sport e la cura della persona restano il fulcro dell'azione ministeriale. Il carcere minorile, quando necessario, non è e non sarà mai un luogo di marginalizzazione. Deve essere, questa amministrazione opera perché lo sia, uno spazio di responsabilizzazione, formazione, cura e reinserimento. Tutti gli interventi in corso sono orientati alla funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Questo è l'impegno di questo Ministero, questo è il solco in cui si muove l'azione del Governo sulla giustizia minorile.
2: Grazie sottosegretario Balboni. Interviene in replica il senatore Bazoli.
4: Sì, grazie Presidente. Ma guardi, sottosegretario, purtroppo la lettura che viene data dal Governo della condizione della giustizia minorile non è assolutamente condivisibile. È vero che c'è stato e c'è un aumento del disagio giovanile che si è anche tradotto in un aumento per certi aspetti di comportamenti devianti, anche illeciti e anche compimento di reati. E tuttavia l'aumento dei reati non è minimamente paragonabile e confrontabile e proporzionato all'aumento della popolazione detenuta minorile. Perché la popolazione detenuta minorile è aumentata in questi anni in cui ha governato la destra del 50%, di oltre il 50%. Non è che i reati dei minori sono aumentati del 50%. Stiamo parlando di cifre completamente non comparabili. Perché è aumentato del 50% la popolazione carceraria minorile? Per effetto di alcune misure che ha preso questo governo all'insegna della repressione. e cioè l'aumento del ricorso alla detenzione, alla cautelare, detenzione cautelare, le misure cautelari, anche detentive, la riduzione del ricorso alle misure alternative e in particolare alla messa alla prova. Tutto questo ha determinato un aumento enorme della popolazione carceraria, in spregio al principio fondamentale della giustizia minorile, che è il principio rieducativo. Perché a differenza della giustizia penale che riguarda gli adulti, in cui accanto al principio rieducativo c'è anche giustamente e in qualche modo si può comprendere anche il principio della punizione, per i minori il principio cardine non è la punizione, è la rieducazione, e la detenzione è esattamente il contrario del tentativo di recuperare i minori. Se noi puntiamo, se voi puntate tutto sulla repressione, fate un danno a un'intera generazione, perché sappiamo tutti che il carcere e la detenzione, soprattutto se il carcere e la detenzione avviene nelle condizioni drammatiche nelle quali sono costretti oggi in ragione del sovraffollamento che avete creato. Perché per la prima volta in questo paese c'è un sovraffollamento degli istituti penitenziari minorili in ragione delle politiche esclusivamente repressive che ha adottato questo governo nei confronti dei minori. Noi siamo, ma non noi, tutto il mondo che si occupa di disagio minorile, di giustizia minorile, è preoccupato per questa deriva. Addirittura adesso avete pensato di introdurre una modifica normativa per cui i minori tra i 14 e i 18 anni si presumono, salvo prova contraria, capaci di intendere, di volere, cambiando un meccanismo invece in cui, diciamo, si pretendeva che si valutasse caso per caso a seconda, diciamo, degli illeciti commessi, della personalità del minore, del 14enne, del 15enne. Ma questo è perché voi avete questo in testa, la repressione, e vi scordate completamente invece la rieducazione, cioè tutto quello che serve a garantire che queste persone, quando commettono un reato, siano accompagnate a ritornare alla società civile senza essere invece presi dal circuito criminale. Avete ridotto e avete aumentato la possibilità di portare i minori che superano i 18 anni negli istituti penitenziari minorili nelle carceri per adulti. Mentre prima questo principio era un principio che consentiva ai minori di finire di scontare la pena anche superati i 18 anni dentro gli istituti penitenziari minorili, perché altrimenti rischia di vanificare, no? Perché i carceri per adulti hanno tutto un altro sistema degli istituti penitenziari minorili. Voi invece i minori che superano i 18-19 anni li portate negli istituti penitenziari per adulti, perché oggi gli istituti penitenziari minorili sono sovraffollati. Cioè avete scardinato il sistema della giustizia minorile italiana. Io penso che questo sia una delle più gravi colpe che ha questo governo nel campo della giustizia. Occorre cambiare sistema, occorre cambiare paradigma, perché quello che state facendo è un gravissimo danno a un'intera generazione di ragazzi.
2: Grazie, senatore Bazzoli. Ringraziamo anche il sottosegretario Balboni. Il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 2385 del senatore Nicita, concernente le sanzioni emesse contro un'attività di volantinaggio in occasione del referendum sulla giustizia a Siracusa. Prego, sottosegretario.
5: Grazie, Presidente. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'interrogazione si fa riferimento a un episodio verificatosi a Siracusa l'8 febbraio scorso, quando la Polizia Municipale ha comminato una sanzione nei confronti di un cittadino che stava distribuendo volantini per il no al referendum sulla giustizia. Premetto che la distribuzione di materiale informativo rientra tra le forme di propaganda tradizionali disciplinate dalla legge numero 212 del 4 aprile del 1956. In caso di violazione, sulla base della legge 689 del novembre dell'81, le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dal prefetto territorialmente competente, che si avvale delle forze di polizia, soprattutto quelle locali, per l'accertamento delle infrazioni. Ciò premesso, con particolare riferimento all'episodio segnalato nell'interrogazione, la prefettura di Siracusa ha riferito che nella giornata di domenica 8 febbraio, presso il mercato di Piazza Santa Lucia, la Polizia Municipale stava svolgendo un'attività di controllo del territorio regolarmente programmata, finalizzata al contrasto dell'abusivismo commerciale e alla tutela del decoro urbano. In tale contesto, quattro agenti hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino che stava effettuando volantinaggio privo dell'autorizzazione prevista dal regolamento comunale per la tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale. L'articolo 16,2 di tale regolamento stabilisce infatti che i volantini a carattere elettorale, politico-sindacale o comunque esposti in occasione di campagne di sensibilizzazione, manifestazioni o altri eventi devono essere espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale. La prefettura di Siracusa ha precisato al riguardo che gli agenti della Polizia Municipale, incorrendo in un mero errore materiale, hanno contestato la violazione dell'articolo 23 del codice della strada e non invece quella dell'articolo 16 del predetto regolamento comunale. Tuttavia il 12 febbraio scorso, una volta rilevato l'errore materiale e la non pertinenza della norma applicata, l'amministrazione comunale ha disposto l'archiviazione definitiva del verbale in autotutela notificata all'interessato il giorno successivo. Soggiungo che il 16 febbraio scorso il comandante della Polizia Municipale di Siracusa ha adottato una direttiva interna per richiamare tutto il personale alla rigorosa osservanza del dato testuale del codice della strada, vietando interpretazioni estensive che possono ledere i diritti dei cittadini e invitando gli agenti a utilizzare gli strumenti digitali di cui il comando è dotato, ad esempio l'applicativo mobile contenente il codice della strada, che consente una consultazione sempre aggiornata delle norme e dei prontuari operativi. Evidenzio infine che nel caso in questione non c'è stata alcuna volontà politica di limitare la libertà di informazione e di propaganda regolarmente condotte. Grazie.
2: Grazie sottosegretario Molteni. Interviene in replica il senatore Nicita.
6: Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario per averci dato delle informazioni aggiuntive anche sulle attività ispettive che sono state svolte dal Ministero nei confronti della Prefettura di Siracusa e anche le informazioni che adesso ci ha comunicato in merito ad iniziative interne alla Polizia Municipale di Siracusa, che ha ritenuto necessario, alla luce anche di questi episodi e delle sollecitazioni che sono venute dal Ministero, di promuovere atti di indirizzo per la stretta osservanza di quelle che sono le regole del codice della strada. Ora, su questa vicenda, che può essere anche banale, episodica, c'è un punto però che ha reso necessario l'interrogazione, cioè che molto spesso noi abbiamo osservato che quando ci sono situazioni come queste, cioè episodi che riguardano forme di campagna elettorale, in questo caso si trattava neanche della distribuzione di volantini, ma si trattava

0: base degli elementi che abbiamo raccolto, un errore di imputazione dentro un verbale. C'è stato un alterco molto lungo, diciamo, con l'arrivo di molteplici agenti della polizia municipale, una discussione molto animata, alla fine la selezione dell'articolo, che diciamo non è semplicemente un automatismo, perché per scrivere un verbale bisogna non solo citare l'articolo che si sta applicando, ma anche il tipo di sanzione. Il tipo di sanzione è collegato all'articolo. C'erano più soggetti che hanno partecipato a questo incontro, quindi diciamo la nostra convinzione che si sia trattato non di un errore materiale rispetto ad un atto dovuto, ma che si sia trattato di una forma eccessiva al limite dell'abuso, rispetto, diciamo, ad un contesto che aveva tutta un'altra natura, è stata la ragione per la quale noi abbiamo ritenuto di fare questa interrogazione, augurandoci, ed è l'appello che facciamo anche al Ministero, che ci sia appunto una sollecitazione, un monitoraggio nei confronti di queste forme locali e periferiche di possibili abusi, perché poi è proprio lì dove non ci sono, come dire, i nostri sguardi, dove non c'è l'attenzione mediatica principale, che si consumano ogni giorno, a poco, passo dopo passo, dei piccoli abusi o comunque dei rischi che alla fine riguardano i cittadini. Qua si sta parlando semplicemente di distribuzione di materiale informativo su una scelta che andava fatta di lì a poco da parte dei cittadini, e ci è sembrato che questo fosse un comportamento, una reazione eccessiva. Io ringrazio il sottosegretario del governo per aver risposto, per aver svolto questo tipo di ispezioni e per averci confermato che c'è stato un errore materiale. Prendiamo atto delle dichiarazioni, aggiungiamo che sulla base delle testimonianze che noi abbiamo recuperato per quella giornata c'è stato qualcosa di più, che ci auguriamo, alla luce anche delle sollecitazioni che sono state rivolte all'amministrazione locale di Siracusa in questo caso, che non si debbano più ripetere. Grazie.
1: Grazie senatore Nicita, ringraziamo il sottosegretario Molteni. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, senatore Durigon, risponde all'interrogazione numero 2655 del senatore Potenti, concernente la crisi dell'azienda HC Log di Livorno. Prego sottosegretario.
2: Grazie Presidente. Ringrazio il senatore per aver posto l'attenzione su una vicenda che tocca il tema fondamentale e rilevanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la tutela delle continuità occupazionali e salvaguardia dei diritti dei lavoratori, delle delicate fasi di cessione di un ramo d'azienda di cambio d'appalto, con particolare riferimento anche alle categorie più fragili. La vicenda riguarda la società AC Log, operante nella movimentazione merci e nella logistica interna, e l'autoparco Il Faldo di Colle Salvetti, snodo logistico strategico per il comparto automotive toscano. In merito alla criticità sollevate circa il subentro della società XIA nella gestione del piazzale e le ricadute dei lavoratori precedentemente impiegati da AC Log, si rappresenta brevemente che il Ministero del Lavoro è intervenuto già nel corso del 2025 autorizzando specifici strumenti di tutela occupazionale. In data 18 giugno 2025, presso il Ministero del Lavoro, la società e le organizzazioni sindacali hanno infatti sottoscritto, alla presenza della Regione Toscana, un accordo finalizzato all'accesso della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legge 109 del 2018 in favore dei lavoratori occupati presso l'autoparco Il Faldo. Successivamente, a fronte della riduzione dei volumi di attività e della mancata possibilità di assorbimento dell'intero bacino occupazionale da parte della nuova gestione, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori rimasti esclusi dai processi di riassorbimento. Dalle informazioni acquisite emerge inoltre che la vicenda ha visto il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e delle organizzazioni sindacali nel tentativo di garantire la continuità occupazionale durante il cambio di gestione. La Prefettura di Livorno, interessata dalle organizzazioni sindacali, ha promosso specifici tavoli di confronto tra le parti con l'obiettivo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e individuare soluzioni condivise. In particolare, in data 16 giugno del 2026, presso la prefettura di Livorno si è svolta una riunione nella quale hanno partecipato la Regione Toscana, i comuni di Livorno e

0: e con le Salvetti, le aziende, le sigle sindacali, un aggiornamento congiunto della sulla situazione occupazionale dell'autoparco. Nel corso dell'incontro è emerso che nel frattempo alcuni dei lavoratori interessati hanno trovato una nuova occupazione presso altre aziende. Pertanto è stato proposto di procedere a una ricognizione del numero esatto dei lavoratori esclusi al netto di eventuali ricollocazioni, riservandosi di convocare nuovamente tutte le parti interessate non appena disponibili i dati richiesti. È opportuno evidenziare che nel settore logistico l'applicazione corretta del contratto collettivo rappresenta un presidio fondamentale di legalità e tutela del lavoro. In tale quadro l'articolo 41 del contratto collettivo nazionale logistica, trasporti e merci e spedizioni disciplina espressamente la clausola sociale nei cambi d'appalto, prevedendo l'obbligo di confronto sindacale e strumenti finalizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro e alla salvaguardia delle condizioni occupazionali. Proprio per questo il Governo segue con particolare attenzione questa vicenda. Il Ministero del Lavoro continuerà a monitorare gli sviluppi anche attraverso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché siano svolti tutti gli opportuni accertamenti in ordine di rispetto sulla normativa vigente e delle disposizioni contrattuali applicabili. Nella consapevolezza della rilevanza strategica dell'autoparco Il Faldo per il territorio livornese e per il comparto logistico nazionale, confermo la piena disponibilità del Governo a sostenere ogni ulteriore iniziativa di coordinamento istituzionale utile alla tutela dei lavoratori coinvolti, favorendo percorsi di ricollocazione e di salvaguardia occupazionale.
1: Grazie sottosegretario Durigoni, interviene in replica il senatore Potenti.
2: Ringrazio il sottosegretario Durigon per il lavoro e per l'affiancamento che vorrà dare per questa situazione di sensibilità che ella sta dimostrando verso i lavoratori livornesi. Sensibilità per cui ringrazio anche il coraggio dei sindacalisti Uliano Baldini della FIT CISL e il segretario generale UIL Trasporti Toscana Massimo Marino, che hanno sfidato il silenzio delle istituzioni locali e quella del noto colosso sindacale di zona. Ringrazio anche il prefetto Giancarlo Dionisi che ha da subito attivato, e la signor sottosegretario lo ha ricordato, un tavolo tra le parti per chiarire alcune vicende di questo purtroppo triste passaggio societario. L'avvertenza dell'autoparco Il Faldo di Guastice riguarda infatti una dura crisi occupazionale esplosa dopo il passaggio di gestione e subentro della committenza al gruppo torinese XCA, e lo ha ricordato. La riorganizzazione logistica ha portato a circa 50 esuberi tra licenziamenti e fine cassa integrazione. La reintegrazione di una parte degli operai, che ovviamente ci rende felici, però è degna di nota perché è andata in scena una gestione opaca del sistema di appalto all'interno del piazzale, attraverso una gestione che non ha mai tenuto in considerazione delle clausole sociali, e infatti ricordava l'importanza del rispetto di queste clausole dettate dall'articolo 42 del contratto collettivo nazionale logistica e trasporti, che disciplina e tutela il passaggio dei lavoratori da un appalto all'altro, che qui è avvenuta in spregio alla legge 223 del 91 sui licenziamenti collettivi, ed è stato anche calpestato l'accordo firmato all'unità di crisi della Regione Toscana, dalle istituzioni locali, dalla Regione e da HCLog per salvaguardare i posti di lavoro al Faldo. Infatti XCA non firmò le intese e dichiarò l'intenzione di agire secondo la propria volontà. Si è così proceduto ad un'apparente internalizzazione di una parte dei lavoratori attraverso dimissioni e nuove assunzioni. Assunzioni firmate all'interno della sede sindacale CGL, è stato affermato e confermato durante il tavolo prefettizio, ed effettuate sulla base di criteri che nessuno, meno che mai il tavolo della crisi regionale, conosce. Siamo stati contenti che alcuni lavoratori dopo anni di appalti siano stati riassunti direttamente dalla committenza, seppur senza rispettare l'articolo 42 del contratto collettivo nazionale. Il problema è che 30 lavoratori rimasti fuori dai giochi senza neanche una comunicazione hanno infatti poi dovuto successivamente reclamare posizioni di appartenenza ad esempio alle categorie protette. Tra i 18 licenziati ci sono ad esempio una donna con due figli per la quale è applicato un codice rosso e un uomo con una figlia con una grave disabilità. Il 31 dicembre non è stata prorogata la cassa integrazione, ma ella, sottosegretario, ha dato conto appunto dei risultati del tavolo tenutosi il 16 giugno 2026. Quindi abbiamo denunciato anche sugli organi di stampa che nel passaggio di gestione dalla società HC Log SRL alla XCA la sorte di 66 lavoratori veniva trattato attraverso riassunzioni gestite privatamente in una sede sindacale utilizzando criteri estranei a dettati normativi a tutela di categorie fragili come quelle di codice rosso e con disabilità da parte di un soggetto appunto mentre la regione toscana era in qualche modo competente per la gestione del tavolo di crisi in quel momento attivato. Quindi io ringrazio davvero se nel proseguimento di queste attività di supervisione nel rispetto di norme che sono poste a tutela dei lavoratori il Ministero vorrà, e confermato da lei qui oggi e ce ne fa veramente grande gioia, continuare questo controllo di ciò che accade sul territorio, dove soprattutto in territori che fino a ieri manifestavano anche ideologicamente una vicinanza al popolo e ai lavoratori, proprio in quei territori oggi, da dove io provengo, si compiono degli atti in spregio ai lavoratori, per l'appunto e proprio da quella parte che fino a ieri ne reclamava ideologicamente le rivendicazioni. Grazie sottosegretario.
1: Grazie senatore Potenti, ringraziamo il sottosegretario Durigon. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta, è sospesa.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Papa Leone XIV al Gemelli, in tarda mattinata il ricovero. Già nel pomeriggio probabile l'intervento, impegni annullati fino al 20 ottobre. Non siamo in Europa per dire sempre sì. Pressing di Giorgia Meloni su Bruxelles, prenda atto che l'inflazione sfugge al controllo. Risposte strutturali sul caro carburanti. Manovra Giorgetti, chi può deve contribuire. La maggioranza, serve flessibilità per la crescita. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso. Le opposizioni, salari fermi e l'esecutivo pensa ai soldi per il riarmo. Kiev, Kharkiv, Leopoli, Ucraina sotto attacco russo. Trump e la tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. Una carta geologica per le città con un indice che ne misura la fragilità e il progetto dell'ISPRA nella giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Meno vino, maggiore qualità. Dalla vendemmia 2026 la conferma, il nostro paese è al primo posto tra i produttori europei. Dario Fo, il giullare che vinse il Nobel 10 anni fa, la morte di un artista totale. Passione politica e palcoscenico, con Franca Rame rivoluzionò il teatro. Film italiani e stranieri, superstar, l'omaggio a Monica Vitti. A Roma, al via la festa del cinema, si inizia con il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Calcio, Atalanta e Torino, 3 punti per ripartire. Stasera c'è la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Leone XIV arriverà dunque in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare, tutto pronto al 10° piano dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici. Allora andiamo proprio al Gemelli, lì si trova la nostra inviata Francesca Paltracca, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e tra poco, come dicevate da studio, è questione veramente di poche ore, in tarda mattinata Papa Leone arriverà qui al Policlinico Gemelli, ricovero per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone individuato in una fase molto iniziale emerso, aveva spiegato il direttore della sala stampa vaticana, dopo controlli di routine. Non c'è ancora una conferma ufficiale per quanto riguarda la data dell'intervento, che però potrebbe già essere effettuato nel pomeriggio. Il ricovero postoperatorio durerà una settimana e la prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere che sono state annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Ricorderete domenica all'Angelus era stato lo stesso pontefice ad annunciare la decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico seguendo il consiglio dei medici. L'operazione tra l'altro dovrebbe essere effettuata in chirurgia mini invasiva. È tutto pronto qui al Gemelli al 10° piano, blindato per garantire sicurezza e privacy di Papa Leone. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza, si prega per la sua salute e preghiere sono state chieste dal fratello Luis Prevost perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni. Il cardinale vicario Baldo Reina alle 18 presiderà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II qui al Gemelli per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. E con Daniele Antelmi dal Gemelli, linea allo studio.
1: Grazie dunque a Francesca Paltracqua, vi informeremo ovviamente dall'arrivo del Papa al Gemelli anche nelle prossime edizioni. Ora voltiamo pagina. Giorgia Meloni è tornata a parlare di inflazione e crisi in Medio Oriente, fattori che sfuggono al nostro controllo, ha detto la Premier all'Assemblea di Asso Lombarda, e di fronte a cui serve più flessibilità di bilancio.
3: Torna a chiedere all'Europa un cambio di passo sull'energia senza risposte strutturali, avverte Giorgia Meloni, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. L'Italia non dice sempre sì, prosegue la Premier, quindi alla platea di Asso Lombarda la denuncia sulle distorsioni di alcuni meccanismi europei.
4: Prendiamo il tema degli ETS. Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
3: La Premier sente di nuovo gli omologhi di Belgio e Germania, con loro guida il gruppo informale sulla competitività a Bruxelles. Priorità, accelerazione negli investimenti per l'autonomia energetica del vecchio continente, semplificazione normativa. Anche la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che la Premier porterà giovedì sul tavolo del Consiglio europeo.
4: L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz, alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo.
3: La crescita è debole, ammette presidente Giorgia Meloni, ma l'economia ha retto. Le rivendicazioni, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, taglio delle accise, abolizione del bollo auto. Federica Ionta, GR1.
1: E proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Intanto il Parlamento si appresta a votare il documento programmatico di finanza pubblica, la base su cui poi costruire proprio la manovra. Ieri il ministro Giorgetti alla Camera.
0: La legge di bilancio avrà bisogno di ogni possibile aiuto economico, ha detto il ministro dell'economia alla Camera in un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Giancarlo Giorgetti.
5: Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno.
0: Il varo della manovra potrebbe slittare però perché si attende il giudizio di Bruxelles sulla NEC, la possibilità per gli stati di deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità. Ancora il ministro Giorgetti.
5: Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
0: Il documento programmatico di finanza pubblica è stato oggetto in Parlamento dell'analisi di Banca d'Italia, Corte dei Conti e Istat. Tutti hanno lanciato l'allarme sull'inflazione con conseguente impoverimento delle famiglie. Il presidente dell'Istat, Kelly.
6: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
0: Amalia Carosi, GR1.
1: E in vista della prossima legge di bilancio, i partiti discutono.
7: Continuiamo sulla strada di questi 4 anni. Il centrodestra promette una nuova sforbiciata alle imposte, ma per proseguire serve maggiore spazio in bilancio. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
8: Sosteniamo la battaglia europea di Giorgia Meloni. Più flessibilità per far crescere le imprese, non per finanziare inutili sprechi.
7: Prima proposta, abbassare le tasse sul ceto medio. Noi Moderati vuole farlo sugli affitti, Forza Italia sui giovani, la Lega sugli autonomi. Ci sono però anche le questioni interne. Matteo Salvini si dimette in vista del congresso. Antonio Tajani sul Fatto si dice pronto alle primarie contro le minoranze interne, primarie che rimangono tema caldo anche nelle opposizioni. Nel giorno in cui Silvia Salis rinnova la sua indisponibilità e AVS la sua contrarietà, Matteo Renzi lancia un appello per l'unità della coalizione. Nessun veto su di lui, garantisce dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma in passato ha fatto una politica corsara. Rimane la concordia sulle critiche al governo.
9: Una prospettiva veramente seria tra rincari, inflazione, caro bolletto, costi energetici.
7: Voteremo no allo scostamento di bilancio, fa sapere il PD, va usato per la sanità, non per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
1: E intanto le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok rivedono al rialzo le stime dell'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Bene anche lo scenario internazionale, nonostante molti fronti aperti di crisi, il PIL globale regge e aumenterà del 3% nel 2026. Tra i temi in discussione nella capitale thailandese anche il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che impatterà, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sul 40% dei posti di lavoro. Ieri giornata di sciopero per i lavoratori dell'ex Ilva con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese. Mi ha raggiunto in studio Paola Nania.
10: Buongiorno, hanno sfidato l'umidità della notte, hanno acceso in strada dei fuochi improvvisati. Sia gli operai che i delegati sindacali dell'ex Ilva a Taranto non hanno abbandonato i presidi che sono stati creati da ieri mattina sulle statali alle porte della città. Una protesta che ieri era stata annunciata di 24 ore sia a Taranto che a Genova, poi a Taranto è divenuta a oltranza. Allora intanto sentiamo alcune delle voci dei lavoratori raccolte tra Taranto e Genova, che appunto è un altro polo a rischio. Sentiamoli.
11: Siamo arrivati a un punto proprio di non ritorno.
12: Noi non dobbiamo lavorare per sopravvivere, ma dobbiamo lavorare per vivere la nostra vita.
13: Sicuramente si andrà ad oltranza finché non avremo risposte serie.
14: Siamo disperati, noi vogliamo solo il lavoro, basta, non vogliamo sussidi.
15: La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa.
10: Allora, sentivate, i lavoratori chiedono non solo la cassa integrazione che dovrebbe essere deliberata dal Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio fino a giugno, sia per i lavoratori sia per l'indotto, cioè i lavoratori che lavorano intorno all'ex Ilva. La richiesta dei sindacati è non solo una nuova convocazione del governo, ma anche un nuovo progetto industriale a maggioranza pubblica per rilanciare quelle che erano una volta le più grandi acciaierie di Europa. Adesso si sta praticamente fermando tutto. La speranza è in una nuova proprietà che però per ora è lontana.
1: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1, la nostra pagina internazionale. Iniziamo dal presidente americano Trump, che insiste sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina dopo l'accordo sul diesel firmato con Mosca, criticato da un gruppo bipartisan di senatori. Il corrispondente.
16: Zelensky e Putin si sono detti d'accordo perché io gli ho detto che devono essere d'accordo. Trump usa toni assertivi per spiegare come si sarebbe arrivati alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata domenica dal presidente americano. Poi replica ai giornalisti che gli fanno notare come Kiev già abbia denunciato violazioni di Mosca, cioè attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Stiamo verificando, ci sono state violazioni da entrambe le parti, afferma l'inquilino della Casa Bianca, che allo stesso tempo deve affrontare critiche crescenti e bipartisan dal Congresso alle sue recenti scelte nei rapporti con la Russia. Un gruppo di senatori repubblicani e democratici ha chiesto infatti pubblicamente di cambiare rotta dopo l'accordo annunciato venerdì sul diesel. La sospensione delle sanzioni sul gasolio di Mosca, frutto di una telefonata con Putin, violerebbe alcune leggi approvate fin dal 2022 per sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa. Ma la sua priorità, Trump lo ha detto più volte, è far abbassare i prezzi dei carburanti nei distributori americani. Un obiettivo che gli sta tanto più a cuore, aggiungono gli analisti, perché il caro benzina è tra i fattori che, secondo i sondaggi, penalizzano i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E Zelensky è sicura di essere pronto ad una tregua energetica, gelo invece da Mosca, che continua a bersagliare edifici civili. A Leopoli, Kiev, Kharkiv, proprio nella seconda città ucraina, il bilancio più grave, 3 morti.
17: La corsa dei soccorritori è fra le macerie di una sezione di condominio che non c'è più. 4 piani collassati nel centro di Kharkiv, l'impatto di un drone russo. Immagini simili anche da Kiev e Leopoli. È la guerra che continua nonostante i proclami di cessate il fuoco di Donald Trump. Zelensky non si merita una tregua, è stato chiaro il ministro degli esteri russo Lavrov. Più vago il Cremlino, che parla di contatti in corso, senza smentire né confermare l'accordo per lo stop ai raid su centrali elettriche e raffinerie.
18: Ucraina, готова.
17: L'Ucraina invece è pronta ad una tregua energetica, assicura Zelensky, e in effetti almeno da ieri non risultano attacchi su impianti di raffinazione russi. 1600 i soggetti russi intanto colpiti da nuove sanzioni dell'Europa, proprio mentre è attraversata da malumori per il patto del diesel fra Trump e Putin e preoccupata dalla rinnovata durezza di Trump verso Zelensky. Ma il comandante supremo nato in Europa Grinkevich rassicura: Trump sostiene l'articolo 5 e, presentando il piano di risposta ad un eventuale attacco russo, assicura: siamo pronti. Valerio Fraschetti, GR1.
1: La cronaca: con la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese la sera del 6 marzo 2013. Alla commissione parlamentare d'inchiesta BIS, i carabinieri del RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui venne ritrovato il corpo del manager.
19: Analizzando le ombre proiettate dai fari delle auto di passaggio sul muro del vicolo in cui Davide Rossi precipitò, i carabinieri del RIS di Roma sono arrivati alle conclusioni illustrate dal vicecomandante Adolfo Gregori.
20: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
19: La prima ombra viene ripresa 4 minuti dopo la caduta della vittima, proprio il tempo necessario, stimano i periti, per scendere a piedi dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Le ombre rimasero tali fino a quando non smise di respirare. Solo allora qualcuno si avvicinò al cadavere, fino ad essere ripreso dalla telecamera prima di andarsene. Qualcuno che non poteva essere un turista di passaggio, come scritto nelle archiviazioni delle precedenti inchieste, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci.
21: Era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo, blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
19: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi.
22: Che quello non fosse un passante ormai l'hanno capito tutti. Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì, perché non l'hanno fatto.
19: Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina Pietra Catella nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare i collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. A Cinisello Balsavo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un sacchetto a terra, per strada, avvolto in un telo. A scoprirlo una passante richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. L'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della mini car nera, l'attenzione degli inquirenti, le numerose telecamere di sorveglianza delle zone in cui sono avvenute le aggressioni.
2: È su una quarantina di occhi elettronici che si concentra il lavoro degli inquirenti capitolini. Servirà tempo per analizzare le immagini che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Chi indaga è convinto che quei fotogrammi ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Iacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
4: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
2: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto, la sera dell'aggressione a Iacopini, di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Non è da escludere, dicono in zona, che in rete siano stati condivisi video dei blitz. Elena Baiocco, GR1.
1: Parliamo ora di ambiente. Oggi 13 ottobre, la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Per contrastarli occorre conoscere il territorio. Nasce la carta d'identità geologica delle città italiane grazie ad un progetto di ricerca dal Respiro Europeo, condotto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
18: La sua sigla è UGF, varia da 0 a 500 ed è l'indicatore che misura la fragilità del sottosuolo delle città e i pericoli legati all'impatto di fenomeni geologici e climatici sul tessuto urbano, come spiega Francesco Lavigna, geologo dell'ISPRA.
23: È una scheda di sintesi. Le informazioni rispetto alle problematiche geologiche e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie simili.
18: L'indice più alto a Napoli, seguita da Genova, Palermo, Bari e Catanzaro, quello più basso a Trento.
23: Napoli ha un valore di questo indice di 359 per la coesistenza di diverse problematiche, l'effetto dei vulcani, l'effetto dei terremoti.
18: Questa sorta di carta d'identità geologica delle città quali vantaggi potrà portare?
23: Sicuramente uno strumento di consapevolezza. Tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche di successo quando hanno affrontato un determinato problema.
18: Daniele Morgera, GR1.
1: Una figurina da 8 milioni di dollari è la fortuna di un meccanico statunitense che l'aveva trovata in mezzo ad altre pagate qualche centinaio di dollari.
24: Una passione da collezionista trasformata in una fortuna. Jason Williams, 50 anni, titolare di un'officina meccanica nella Carolina del Sud, ad agosto ha comprato online alcune scatole di figurine per poche centinaia di dollari. Sembrava un acquisto come tanti, ma la fortuna ci ha messo lo zampino. Dentro ha trovato la carta d'esordio di Cooper Flagg, il miglior debuttante dell'ultima stagione NBA. Un pezzo unico al mondo, autografato, con dentro anche la toppa della maglia indossata da Flagg nella sua prima partita. Gli stessi Dallas Mavericks, la sua squadra, avevano offerto 32 anni di abbonamento pur di averla. Lui però ha preferito l'asta. Nei giorni scorsi la carta è stata battuta per 8 milioni di dollari. È la quinta figurina sportiva più cara di sempre. Niente barca però, niente casa nuova, l'officina resta aperta. I soldi vanno e vengono, dice ora il fortunato collezionista. Con i piedi per terra, ma sicuramente più sereno di prima. Federico Mello, GR1.
1: Una fortuna e una serenità che meritano un brindisi in tempo di vendemmia. Quest'anno in Italia ha superato i 41 milioni di ettolitri di vino, un po' meno del 2025, ma ne guadagniamo in qualità.
17: Meno vino, ma ancora più buono. L'Italia si conferma come primo produttore a livello europeo e quest'anno, nonostante un calo di oltre il 7% rispetto alla scorsa annata, dovuto alla siccità e alla scelta di ridurre le rese da parte dei consorzi di tutela, il nostro vino spicca per livello qualitativo. È quanto emerge dai dati sulla vendemmia della Commissione europea. L'enologo Lorenzo Landi.
0: La qualità è buona, le uve sono tutte correttamente mature, alla maturazione completa. Si è arrivati un po' dappertutto, a nord e sud.
17: La vendemmia 2026 è stata precoce in gran parte del paese. Con quali conseguenze?
0: Bene dal punto di vista della sanità delle uve, anche della maturazione delle uve. È un pochino meno bene per la gradazione alcolica che tende ad alzarsi, sempre a causa del caldo e della siccità. L'Italia ha fatto dei passi enormi negli ultimi 20 anni. Adesso ci possiamo confrontare ai livelli più alti.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Cinema stasera all'apertura della Festa di Roma fino al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma le proiezioni coinvolgeranno anche altre sale della capitale.
3: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
5: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
3: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
6: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema, dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21ª Festa del Cinema.
3: Marcella Sullo, GR1.
1: Addio a un genio dell'assurdo, è morto a 96 anni Giorgio Bracardi, che ha cambiato il modo di far ridere con Scarpantibus, Il nostalgico del ventennio, Catenacci, La comparsa di Cinecittà e tante altre maschere surreali fatte di suoni, gesti, invettive.
8: L'uomo è una bestia! Basta. Perché non si è venuta? Mino, ma io non mi ricordo niente. Era tutto l'altro paio di manica. Tic tac, tic tac, tic tac.
1: Musicista, figlio di musicisti, fece parte della banda di alto gradimento, una rivoluzione, la radio guidata da Boncompagni e Arbore. Sentiamo Renzo Arbore.
25: Era un protagonista di quegli anni che noi abbiamo cercato di rendere ridanciani, gli anni di piombo, gli anni 70, soprattutto Giorgio Bracardi fu un protagonista con tante invenzioni e naturalmente metteva anche al servizio del suo umorismo la musica.
1: 10 anni fa la scomparsa di Dario Fo, la Rai gli rende omaggio questa sera con lo speciale su Rai Storia, un artista totale, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel.
26: A nome dell'Accademia svedese mi congratulo vivamente con lei.
27: Fashionsmästare Dario Fo.
28: Premio Nobel per la letteratura nel 1997. Difficile, se non impossibile, sintetizzare la figura di Dario Fo. Affabulatore, innovatore, artista, drammaturgo, attivista nelle battaglie civili e politiche. Tra i suoi lavori più significativi il monologo Mistero Gufo del 69, che diventa il suo manifesto politico e sociale attraverso la figura del giullare che possiede mimica e linguaggio simili alle improvvisazioni giullaresche e alla commedia dell'arte.
29: Questa è la storia del giullare.
28: Ha innovato il teatro comico italiano attraverso spettacoli realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame, il figlio Jacopo.
30: Siamo in un momento direi tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
28: Maurelia Carafa, GR1.
1: Anniversari e Nobel che si intrecciano in quello stesso giorno. giorno, il 13 ottobre 2016, l'Accademia di Stoccolma fece un'altra scelta, sempre per la letteratura, che destò scalpore.
7: How many roads must a man walk down before...
1: Bob Dylan è stato il primo musicista ad essere insignito del Nobel. Non lo ritirò in occasione della cerimonia ufficiale a dicembre per precedenti impegni. Aspettò di averne uno a Stoccolma l'anno seguente, un concerto nella capitale svedese, per prendere medaglia, diploma e qualche tempo dopo anche il denaro. Sono le 8 e 24 minuti, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento.
10: Buongiorno, buongiorno dalla redazione di GR Parlamento, ben trovati all'ascolto di questa edicola di oggi, martedì 13 ottobre. Francesca Cecchini al microfono, Eddie Cotta in regia, siamo pronti per partire, anche perché questa edicola andrà in onda in forma ridotta rispetto al solito, per permetterci poi alle 9 di andare a seguire le aule parlamentari, che inizieranno entrambe, l'aula di Senato e Camera inizieranno entrambe alle 9 con la discussione congiunta del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e della annessa relazione al Parlamento. E dunque iniziamo subito con il Corriere della Sera. Europa, il pressing di Meloni e l'apertura. La Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì. La lettera con Merz sulla competitività. La NATO, se attaccati siamo pronti. Nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. E Massimo Gaggi firma l'editoriale La folle corsa di Trump, cosa fa e perché. L'ambasciatore russo evoca colloqui con i politici italiani e... E per quanto riguarda poi la polemica, i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra, di Ernesto Galli della Loggia. Al centro pagina una foto del Papa, di Papa Leone, che ieri mattina ha ricevuto in Vaticano il Circolo San Pietro, oggi il ricovero al Gemelli, quei sorrisi prima del ricovero, oggi al Gemelli per il nodulo al polmone. L'intervento, l'equipe che opererà il pontefice e Monsignor Baturi, una lezione e i suoi modi così semplici. Le altre notizie: la Francia, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro. E ancora l'intervista con Scholz, l'ex cancelliere tedesco: bisogna tenere l'AfD lontano dal potere o cambierà la democrazia. E il giallo delle due donne morte ricina, novità nell'inchiesta, il sospetto è che il marito fosse il bersaglio del veleno. Questo è il Corriere. Repubblica, un'altra apertura invece. Primarie, rebus Kiev. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco. La NATO si è attaccati, pronti a combattere. Droni ucraini sui data center di Mosca e in rete si inceppa la propaganda. E poi le altre notizie, conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. E oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, e al centro pagina addio Bracardi, catenacci ante vannacci per satira e potere, di Francesco Merlo. C'è poi su Repubblica, sulla prima pagina di Repubblica, un richiamo, un'intervista a Haberman, che è la corrispondente dalla Casa Bianca del New York Times. Soldi e potere assoluto, così Trump si è preso gli USA. E Francia, il cappello della politica, sui giovani in piazza, di Michela Marzano. E poi ancora Roberto Saviano firma Caro Dario, Dario Fo, la censura non è più silenzio. E il libro della Salis, la sindaca di Genova, Il tempo non aspetta le donne, mio figlio è arrivato con la fecondazione. La Stampa, permessi premio ai boss, qui ancora un'altra apertura, sono tutte diverse le aperture dei giornali oggi, molte sono diverse tra loro. Permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, l'inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale, pressing su Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia, c'è un'intervista all'ex presidente della Camera sulla Stampa. Il giallo di Siena, David Rossi, il RIS, un uomo ha atteso la sua fine nel vicolo. L'indagine ancora, Lodi, i carabinieri lo immobilizzano, morto per un malore. E ancora le altre notizie, il nodo banche, Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Il dibattito, Siniscalco, che è il presidente della Fondazione Einaudi ed è stato ministro dell'economia, che dice Big Tech come stati, la politica ora ascolti i giovani. E poi il debutto del nostro sito, la Stampa USA, la Stampa negli Stati Uniti, sbarca da stasera a New York e Washington. La guerra in Ucraina, Putin no alla tregua, la NATO se attaccati pronti a combattere. E poi a centropagina c'è una grande foto di Papa Leone. Papa Leone in ospedale, oggi in ricovero, possibile intervento al nodulo polmonare in giornata, udienze annullate fino al 20. E c'è un'intervista, un intervento del premio Nobel Parisi, l'intelligenza artificiale può aiutarci sull'emergenza clima. Tutto questo lo potete trovare sulla Stampa. All'Avvenire l'apertura è sul Papa, pronto ricovero, le cure dopo l'annuncio dello stesso Leone XIV all'Angelus, mercoledì niente messa per la famiglia. Il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti, sospese le udienze, non i viaggi. C'è poi un intervento, insomma un colloquio con lo specialista, agli stadi iniziali basta la chirurgia a risolvere. Gli editoriali, il primo è firmato da Francesco Ognibene, quando un padre si fa fratello, Leone, la malattia e una fragilità condivisa. L'altro editoriale a firma di Paolo Venturi, l'amicizia bene pubblico, la solitudine e il valore delle relazioni. Per quanto riguarda poi le altre notizie, Ucraina, attacchi alle centrali, Russia alla bancarotta, la tregua di Trump non c'è, i droni sì. La politica, Meloni sfida l'Unione Europea sul bilancio e Giorgetti prende tempo. Contro la legge elettorale ricorsi il 26 ottobre, al lavoro 99 giuristi. I nostri temi, strategie, guerra. Guerra cognitiva quando il potere vuole il caos e in Trentino troppi rischi, sciopero delle gite tra gli insegnanti. E industriali al rilancio è un'altra notizia riportata da Avvenire. La Lombardia ci prova, saremo la fabbrica dell'intelligenza artificiale. Il Fatto Quotidiano. Conte no a Renzi, leader o ministro. Campo minato, Salis federatrice di Centrini. Crosetto, l'amico e le insistenze di un consigliere, l'affare e i militari e avvocati di Stato, siamo alla terza guerra mondiale, Ravenna, armi segrete. C'è poi un richiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano su un tema che poi ha approfondito anche all'interno. DDL antisemitismo, il PD aiuta a scriverlo, dice che vota no, non vota e ora propone il rinvio a novembre, come il programma e le primarie, la chiarezza prima di tutto. Gli stupidi stupiti è la firma, è il titolo dell'editoriale firmato da Marco Travaglio. Si parla di Trump che riscarica Zelensky e si accorda con Putin. E al centro pagina c'è una grande foto di Trump, Putin e della von der Leyen. Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Patto USA Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. E, sanzioni, 22° pacchetto, Ursula, nuove ritorsioni a Mosca. Trump, le avete comprato 250 miliardi di gas. Poi ancora, sempre sul Fatto Quotidiano, le nostre firme, Zuppi, la vera pace dai piccoli gesti, Cabiddu, Melonellum sull'ignoranza, Orsini, nato Russia, da Yeltsin a Putin, e Scanzi, il toto morti delle politiche, Gismondo, Nobel, le nuove frontiere. E c'è un colloquio con Tajani, il leader di Forza Italia, che è anche ministro degli, vice premier e ministro degli esteri. Io sfido Occhiuto, pronto alle primarie. Il Messaggero. Il Messaggero, cinema in festa nella sua capitale, Roma Film Fest, da oggi al 25 ottobre, oltre 150 pellicole e tante star internazionali, primo red carpet per Genovese. E Paolo Genovese firma La fabbrica dell'imprevedibile, sfida l'algoritmo. E le altre notizie, Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì, gas e flessibilità, segnale alle imprese. Manovra flat tax al 5%, prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie. E Paolo Pombeni firma l'editoriale attenti ai giochi sulla stabilità, e Angelo De Mattia firma l'altro editoriale, il bilancio europeo in cerca di strategia. Per quanto riguarda le altre notizie, c'è un richiamo al pontefice, Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker, il Papa al Gemelli forse operato oggi. L'analisi, l'agenda non si ferma, così guiderà la Chiesa. E ancora le altre notizie, Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua, e l'Europa sfida Trump, maxi sanzioni a Putin, da Bruxelles il pacchetto antirussia più pesante dal 2022. E c'è poi un richiamo ancora alla banda della minicar di Roma, nuova operazione per l'attore Jacopini che resta in terapia intensiva. Il Manifesto, grande foto del presidente degli Stati Uniti Trump che allarga le braccia, sembra non sapere cosa dire. Sciocco energetico è il titolo. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. L'altra notizia importante del Manifesto, o comunque insomma l'altra notizia a cui il Manifesto riserva quasi la stessa, lo stesso spazio, la stessa attenzione. Manovra, l'unica certezza è il riarmo. Nelle audizioni la palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità. Se l'Unione Europea dice no, sbaglia, tra virgolette. Sciopero e manifestazioni, Ilva, mobilitazione permanente. Sulla legge elettorale, Melonellum, pronta la macchina dei ricorsi. E poi le altre notizie, le guerre per l'energia presentano il conto di Alberto Negri, e all'interno Consiglio dell'Unione Europea, Meloni allo scontro per la benzina. Il Dubbio, Come col referendum, il fronte del no guida la guerra al Melonellum. Grosso, frontman della battaglia contro la riforma Nordio, ci riprova con la legge elettorale. Il campo largo lo segue. Legge elettorale, la trappola del pareggio permanente e l'illusione di scegliere il premier di Nicolino Zaffina. Le altre notizie, la polemica, il sostegno a Kiev spacca ancora la maggioranza e campo largo, le due coalizioni sempre più divise al loro interno. E poi Trump, il voto e il disperato bisogno di un colpevole. E, Vittorio Manes, la morte in diretta rivela la fragilità delle democrazie. E la vista Colle, e se Casini al Colle andasse bene anche a Meloni, si chiede Mauro Bazzucchi. Questo il Dubbio. Il Domani, la tregua di Trump è solo un fake, Putin colpisce le centrali ucraine, attacco degli Houthi, l'Arabia Saudita avverte forniture globali di petrolio a rischio. Davide Conti firma l'editoriale. E il successo dei post-fascisti e le colpe della sinistra, stop al capitalismo apolide. E Nadia Urbinati firma superare le caste, cosa serve per rilanciare la democrazia. E poi ancora Meloni sfida l'Unione Europea sull'energia, o più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita. Poi i fatti, appalti e sospetti, prendiamo la SPA imposta dall'alto. Analisi, strage sulle strade, emergenza, se la sicurezza non interessa più. Idee, il baule miniera di Leopardi, quella biblioteca mai scritta. Il Giornale. Eurogiorgia alla sfida finale, ultimatum a Bruxelles, la Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì. Chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. Poi le altre notizie, la NATO avverte la Russia, siamo pronti a combattere, la tregua fantasma, la salute del pontefice, tutti con Papa Leone, oggi ci sarà l'intervento, l'Angelus dalla clinica. E, al centro pagina c'è una foto del sindaco di New York, Mamdani. Il talebano del wok, Mamdani insulta gli italo-americani e non presenzia al Columbus Day. E social e tribunali, Salis rivendica il vessillo titino e si affida ai cavilli, e il retroscena è smemorata, così sradica l'ulivo di Prodi. Queste dunque le prime pagine dei principali quotidiani che trovate oggi in edicola, e andiamo adesso ad approfondire per quanto il tempo ci consentirà di fare prima dell'inizio delle aule alcuni temi. Dunque le parole di Giorgetti ieri in audizione, lo facciamo con l'aiuto del Corriere della Sera. Il ministro dell'economia Giorgetti ieri è stato audito sul documento programmatico di finanza pubblica. E parte dei fondi per aiutare le famiglie e contrastare i rincari è il titolo virgolettato di questo approfondimento, di questo resoconto firmato da Enrico Marro. Il ministro, tutti quelli che avranno la possibilità contribuiranno. Allora leggiamo qualche estratto. Su una cosa i soggetti ascoltati ieri in Parlamento, dalla Banca d'Italia alla Corte dei Conti, dall'Istat all'UPB, che sarebbe l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, per le audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica del governo sono stati d'accordo. Al netto dei 28,8 miliardi di spesa in più concessi dall'Unione Europea nel biennio 2027-28 per la difesa e l'energia, non ci sono, secondo quanto prospettato nello stesso DPFP, margini per finanziare in deficit le altre misure che saranno decise con la legge di bilancio. Bisognerà dunque coprirle con più entrate e o tagli di spesa. Questo perché il governo tiene fermo l'obiettivo di uscire nel 2027 dalla procedura dell'Unione Europea di infrazione. La credibilità finanziaria del paese è una risorsa che va preservata, ha ammonito il ministro dell'economia Giorgetti chiudendo il ciclo di audizioni, anche perché lo scenario muta in peggio, questi sono tutti virgolettati, e non siamo più nell'età degli scostamenti di bilancio senza regole. Ma lo stesso Giorgetti ha confermato l'intenzione di sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze di famiglie, lavoratori e imprese. Si tratta, ha ammesso, di trovare un equilibrio che richiede sì prudenza, ma soprattutto capacità di individuare le priorità. E poi, ha spiegato il ministro, bisogna convincere la Commissione europea che una parte delle risorse destinate all'energia nel 2027 possano essere usate per alleggerire le bollette per le famiglie e non solo per interventi strutturali. È in corso una trattativa, anche questo è un virgolettato, e se l'Unione Europea dirà di no, sbaglia. Dall'esito del negoziato, ha aggiunto, dipenderanno i contenuti della legge di bilancio. Per il resto ci vorrà un vertice di maggioranza, forse oggi, per risolvere i contrasti. Ieri la Lega ha confermato la sua lunga lista di richieste, ma Forza Italia continua a far muro, rilancia sulle sue priorità. Il Parlamento, intanto, sempre oggi, dovrebbe approvare lo scostamento di bilancio, che autorizza a spendere in deficit i 28,8 miliardi per energia e difesa. Il documento programmatico di bilancio, che indicherà le priorità della legge di bilancio 2027, verrà invece approvato dal governo dopo il 16 ottobre, perché, ha spiegato Giorgetti, bisogna attendere il via libera formale del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi alla clausola che autorizza le maggiori spese per energia e difesa. Questo dunque lo potete trovare sul Corriere della Sera, ma anche su, ovviamente, su molti altri quotidiani che approfondiscono questo discorso. Restando in tema di cronaca parlamentare e continuando a parlare anche di quello che c'è oggi all'ordine del giorno, in particolare nell'aula della Camera, il Fatto Quotidiano dedica attenzione al DDL antisemitismo. Il PD ora chiede il rinvio a novembre e assista alla destra. Questo approfondimento è firmato da Wanda Marra e Giacomo Salvini. E andiamo subito a leggere. La richiesta è arrivata nei giorni scorsi ai delegati d'aula di maggioranza. Meglio rinviare a novembre per evitare il clamore mediatico a pochi giorni dal 7 ottobre e per provare a mettere una toppa tra le spaccature interne al PD e alla coalizione di centrosinistra. Così, a meno di sconvolgimenti dell'ultima ora,

ricordiamo che è all'ordine del giorno di oggi della Camera. La richiesta è arrivata alla maggioranza dal centro-sinistra, visto che il PD è spaccato da mesi. Era stato Del Rio a dare l'input alla legge in Senato inizialmente. A Palazzo Madama i Dem sul testo finale si erano astenuti, con una serie di senatori che invece avevano detto sì. Alla Camera la segretaria Dem Elie Schlein invece ha convocato un gruppo che, dopo una lunga discussione, è arrivato a schierare il partito sul no. Sono seguiti giorni di psicodramma con la destra Dem che ha fatto sapere che avrebbe comunque detto sì, Emanuele Fiano che ha annunciato la sua uscita dal PD davanti a un no e l'appello della senatrice a vita Liliana Segre a ripensarci. Tanto è vero che la settimana scorsa, durante il voto in Commissione Affari Costituzionali, il PD non ha partecipato al voto. Insomma, il no è annunciato ma ancora non si vede. Così è stato chiesto informalmente alla maggioranza di centrodestra di rinviare. Oggi sarebbe stato il terzo punto all'ordine del giorno in aula alla Camera dopo il voto sullo scostamento di bilancio e la mozione sul diritto di veto. Ma alla fine non ci sarà. Anche alla maggioranza conveniva così. Mettendo il disegno di legge all'ordine del giorno a novembre, la destra potrà contingentare i tempi ed evitare l'ostruzionismo dell'opposizione sul tema. Senza contare il fatto che neanche per il centrodestra, soprattutto per Fratelli d'Italia, il sì al provvedimento è del tutto indolore, visto il clamore mediatico che seguirebbe di fronte a una legge, tra virgolette, liberticida. Di fronte a questo scenario resta un ultimo ostacolo, ovvero se il disegno di legge prevede stanziamento di risorse economiche. In questo caso il provvedimento non può essere rinviato a novembre e contingentato durante la sessione della manovra. Ma oggi la Commissione Bilancio, come già avvenuto al Senato, certificherà l'invarianza finanziaria del provvedimento e quindi il disegno di legge antisemitismo potrà essere rinviato. Tant'è che ieri sera all'ordine del giorno della Camera è comparso un altro provvedimento che farà slittare il testo. La proposta di legge sulla destinazione dei veicoli fuori uso agli istituti tecnici per fini didattici. Questo l'approfondimento sul DDL antisemitismo che, se volete, potete trovare sul Fatto Quotidiano. E passiamo ora invece a parlare di legge elettorale, perché ne parla Repubblica. Mellonellum alla Consulta, i sei punti del ricorso in campo Prodi e Bersani di Serena Riformato. Leggiamo qualche estratto, ma ovviamente su questo argomento potete trovare approfondimenti anche in diversi altri quotidiani oggi. Dunque andiamo a leggere questo su Repubblica. 30 ricorsi pronti a essere depositati il 26 ottobre, non appena il Mellonellum entrerà in vigore. 99 avvocati per coordinarli, 500 ricorrenti già arruolati per sottoscriverli, tra i quali una lunga lista di nomi illustri: Pierluigi Bersani, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Gad Lerner, Fausto Bertinotti, Rosi Bindi, eccetera. La macchina giuridica contro il Mellonellum è partita. Come funzionerà l'hanno spiegato ieri alla Camera l'ex presidente della RAI Roberto Zaccaria, guida del gruppo Democrazia e Costituzione, l'avvocato cassazionista Pietro Adami ed Enrico Grosso, ex presidente del Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Quest'ultimo in particolare sta materialmente scrivendo la bozza che verrà messa a disposizione degli avvocati per l'azione legale. Ruota intorno a sei profili di incostituzionalità: il premio, il legame tra i risultati delle due Camere, la modalità di assegnazione dei seggi, il mancato rispetto della parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio e le firme quadruplicate per le liste che non sono in Parlamento. In conferenza stampa c'erano anche le forze d'opposizione a marcare la staffetta, dalla battaglia parlamentare a quella in punto di diritto. Simona Bonafede del PD, Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle, Filiberto Zaratti di AVS, Maria Elena Boschi di Italia Viva e Riccardo Maggi di Più Europa. È il fischio d'inizio di una corsa contro il tempo sotto la scure del voto in primavera. Gli obiettivi per tappe: sabato 24 ottobre il Mellonellum entrerà in vigore, trascorsi

15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lunedì 26 ottobre i ricorsi saranno depositati e dopo 50 giorni potrebbe esserci la prima udienza, ma il calendario è sfortunato, cadrebbe a Santo Stefano, inevitabile uno slittamento. Così dunque su Repubblica, che ospita anche un'intervista a firma di Concita Sannino a Gaetano Silvestri, che è l'ex presidente della Consulta, era presidente della Consulta ai tempi del Porcellum. Silvestri parla di una legge opportunistica, premio di maggioranza abnorme. Sempre su Repubblica, sulla pagina dopo, parliamo di pagina 21, c'è anche il resoconto delle manifestazioni di protesta degli universitari. Da Roma a Milano la protesta degli universitari contro il caro affitti. Presidio davanti alla Camera, il sostegno di Schlein. Casa e studio, così non si può. Spuntano le tende a Montecitorio. E c'è proprio una foto della segretaria del PD, Elly Schlein, che è seduta per terra ieri con gli studenti in tenda a Roma. Questo Repubblica, mentre La Stampa, dedica molta attenzione alla giustizia oggi. Dunque andiamo a prendere: permessi premio ai capi clan, l'antimafia, derive pericolose, pressing su Nordio, intervenga. Previste in commissione le audizioni del ministro della giustizia e dei vertici del DAP. La presidente Colosimo, sulle stragi del 92 presenteremo la relazione entro Natale. E c'è una foto proprio della presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo che parla con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Allarmante incremento di benefici penitenziari nei confronti di detenuti condannati per reati di mafia, dice Colosimo. Angelo Bonelli, da Verdi, Alleanza Verdi e Sinistra, dall'opposizione, dice che presenteremo un'interrogazione per sapere quanti permessi siano stati concessi ai detenuti al 41 bis. Irene Fama firma questo approfondimento, di cui andiamo a leggere l'incipit. Benefici, salvacondotti e licenze di necessità diventano opportunità per i boss detenuti in regime di carcere duro. Occasioni per ricostituire i clan e continuare a esercitare il potere. Lo svela un'inchiesta della Stampa e ora più voci si chiedono chiarimenti. E questo, se volete, lo potete approfondire sulla Stampa, che ospita anche l'intervista raccolta da Francesco Grignetti a Pietro Grasso, l'ex presidente del Senato. Boss sul territorio sono una minaccia, rinsaldano i legami e danno istruzioni, dice Grasso. I benefici andrebbero concessi da un organo collegiale. E prima di concedere i premi andrebbero informate tutte le autorità per predisporre controlli e la vigilanza. Ci sono soggetti criminali che continuano a comandare dal carcere anche se non hanno pene perpetue. E le sentenze della Consulta ci dicono che prima di concedere un permesso va valutato anche il ripristino dei contatti sul territorio. Così dunque La Stampa sul tema giustizia. Mentre il Sole 24 Ore dà la notizia che si riapre il caso del Mastro. Dori riapre il caso del Mastro, ricorso alla Consulta. Andiamo a leggere, questo è il fuori onda, il CD con le chat. Il braccio di ferro che si è combattuto a luglio alla Camera sul CD con le chat di Del Mastro, inviato dalla Procura di Roma, è destinato a proseguire ai più alti livelli. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori, AVS, ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per conflitto di attribuzioni, chiedendo, tramite una serie di annullamenti di atti, di sancire in pratica la possibilità per se stesso e i membri della sua giunta di accedere al materiale precluso. Nel ricorso Dori chiede alla Consulta l'annullamento sia della lettera con cui il presidente Fontana
ha ordinato ai servizi amministrativi di Montecitorio di non ammetterlo alla visione della documentazione riguardante l'ex sottosegretario alla giustizia nel caso Bisteccheria d'Italia, sia del parere della Giunta del Regolamento nella parte in cui rimette ad una votazione a maggioranza della Giunta per le autorizzazioni la possibilità che i suoi membri possano prendere visione di specifici materiali inviati dall'autorità competente. Il presente conflitto, si legge, denuncia la menomazione grave e manifesta delle attribuzioni che individualmente competono all'onorevole Dori. Una mossa priva di fondamento giuridico, un'iniziativa personale, si rileva in ambienti parlamentari del centrodestra, un fatto senza precedenti senza averla concordata con il resto della giunta. Così dunque sul Sole 24 Ore. Ora abbiamo anche tempo per andare a leggere su Avvenire un approfondimento sulla morte di David Rossi. Allora, anche questo lo potete trovare su diversi quotidiani, la relazione dei carabinieri del RIS, l'ombra delle cosche sul caso David Rossi. Giuseppe Muolo firma questo articolo che andiamo a leggere in parte. La dinamica della morte di David Rossi prende sempre più forma. Nuova svolta che smonta l'ipotesi del suicidio e restringe il campo dei presunti colpevoli a un'entità criminale molto organizzata. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitò dalla finestra del suo ufficio, più persone, probabilmente due, avrebbero bloccato la strada del vicolo Montepio, luogo del ritrovamento del corpo, e lo avrebbero fatto per impedire che qualcuno si avvicinasse e chiamasse i soccorsi. Non sarebbe stato solo un passante, dunque, l'uomo immortalato dalle telecamere che per anni è stato dipinto come un turista, ma una figura attiva per l'omicidio, perché Rossi era ancora vivo dopo il volo di tre piani e poteva essere salvato. È quanto emerge dalle conclusioni della relazione del RIS dei Carabinieri dedicata all'analisi dei filmati di videosorveglianza e alla simulazione effettuata sul posto il 22 giugno 2026. La perizia, che è stata illustrata ieri mattina davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta BIS sulla morte di Rossi, si aggiunge a quella presentata lo scorso mese, che aveva ricostruito la scena degli attimi precedenti alla morte, dimostrando che Rossi sarebbe deceduto dopo essere stato aggredito da almeno due persone, e aveva anche confermato la presenza di alcune ferite incompatibili con la caduta. Parliamo quindi di almeno 4-5 persone coinvolte, ha detto ieri Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare e deputato di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa. Come testimoniato e certificato dal RIS, vi erano verosimilmente due persone a bloccare il vicolo, così come vi erano più persone all'interno dell'ufficio di Rossi quando è stato appeso alla finestra. Una pista aperta dall'analisi dei filmati di videosorveglianza, grazie ai quali sono state individuate 12 sequenze di ombre compatibili con la presenza di una o più persone nel vicolo in un tempo di circa 10 minuti del 6 marzo 2013. Tra la caduta del manager e la comparsa della prima ombra nel vicolo passano esattamente 4 minuti, che è il tempo che ci vuole per scendere dall'ufficio, ha sottolineato Vinci. Poi una sagoma ricompare dopo più di 20 minuti, quando Rossi, che prima si muoveva in continuazione, smette di muoversi. Quindi qualcuno si accerta che sia morto e subito dopo scompare per sempre. Tutte modalità, ha specificato Vinci, che non si addicono a un omicidio fatto da conoscenti, ma da organizzazioni strutturate che sono in grado di entrare all'interno di una banca, prendere una persona, appenderla alla finestra e bloccare un vicolo. Sull'ipotesi che i responsabili siano riconducibili all'Andrangheta, il presidente della commissione ha spiegato che di sicuro è stata un'entità criminale
molto organizzata. Dai nomi che sono emersi in tutta questa indagine sono ridondanti alcuni facenti parte della criminalità organizzata della Bassa Mantovana e della Bassa Reggiana. Quindi quella è la direzione chiara nella quale stiamo andando. Infine Vinci ha ricordato che oggi la commissione d'inchiesta ascolterà l'avvocato senese Cristiano Vecoli. Probabilmente Viderossi in quei giorni ha detto: vogliamo sapere se ha qualche notizia in più, sia su quando l'ha incontrato, sia su cosa gli avesse detto David in quei giorni. Così dunque questo approfondimento che potete trovare su Avvenire. Ora sono le 9:02, siamo in attesa di collegarci con l'aula del Senato, dove lo abbiamo sentito, lo abbiamo già detto, all'ordine del giorno il primo punto è la discussione congiunta del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e dell'annessa relazione al Parlamento, esaminati e licenziati dalla quinta commissione proprio ieri con mandato al relatore che è il senatore Calandrini. E quindi l'aula adesso con un tempismo perfetto, direi sono le 9:03, appena iniziata, è in corso la lettura del processo verbale e quindi noi chiudiamo qui questa edicola e ci sentiamo fra pochissimo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 3:04 minuti, le 9:04 minuti in questo istante, e in entrambe le aule è iniziata la discussione congiunta del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e dell'annessa relazione al Parlamento, e noi abbiamo scelto di farvi ascoltare intanto l'aula del Senato. È in corso la lettura del processo verbale. Buon ascolto.
2: Replicano i senatori Fregolent, Calenda, Rosso, Sinò, Sironi e Nicita. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediate all'ordine del giorno. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 ottobre alle ore 9 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 15:50.
3: Grazie Senatore Segretario, poiché non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e dell'annessa relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012 numero 243. Il relatore, il presidente Calandrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ne ha facoltà. Prego il presidente.
4: Sì, grazie presidente. Oggi ci troviamo qui dopo aver votato ieri sera il mandato del relatore sul documento programmatico di economia e finanza e dopo le audizioni che ci sono state ieri nel pomeriggio, che poi ha chiuso il ministro Giorgetti alle ore 18. Quindi questo documento programmatico di finanza pubblica sostituisce, nelle more della riforma della normativa in materia di finanza pubblica, la ex NADEF ed è pertanto l'atto preliminare alla legge di bilancio per il 2027. Questo documento contiene informazioni essenziali che sono state richieste dal Parlamento con delle risoluzioni identiche che sono state approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera rispettivamente il 30 e il 1 ottobre di questo anno. Questo documento aggiorna quindi il quadro macroeconomico internazionale e nazionale, il quadro di finanza pubblica e il piano di riforme e investimenti entro i quali va costruita la manovra per i prossimi 3 anni. Per l'economia italiana il documento presenta 2 scenari di previsione, uno è tendenziale e l'altro è programmatico. Incorpora l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio. L'Ufficio parlamentare di bilancio, che ieri è stato audito, ha validato le previsioni tendenziali con una nota del 29 settembre, come previsto dalla legge 243 del 2012. Nonostante un contesto sfavorevole ed incerto, nel 2026 il PIL è cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre e dello 0,2% nel secondo rispetto al trimestre precedente. La crescita acquisita per il 2026 si colloca allo 0,8% sopra lo 0,6% previsto dall'ex DEF, dal documento di finanza pubblica del mese di aprile. Le prospettive economiche per questa seconda parte del 2026, sebbene molto condizionate dalle incertezze che tutti conosciamo, sono indicate nel complesso positive. Visto il buon andamento congiunturale stante la crescita acquisita, la crescita del PIL per il 2026 è stimata all'1%, in rialzo di 0,4 punti percentuali rispetto allo 0,6% stimato, come dicevo prima, ad aprile. Per il triennio successivo le previsioni tendenziali restano sostanzialmente in linea con il documento di finanza programmatico. La crescita del PIL reale rallenterebbe allo 0,6% nel 2027 per poi risalire allo 0,8% nel 2028 e nel 2029. Il quadro macroeconomico programmatico invece prevede che il PIL reale cresce dello 0,8% per il 2027, 0,9% per il 2028 e 0,8% per il 2029. Rispetto allo scenario tendenziale, la manovra e le risorse aggiuntive derivanti dallo scostamento di bilancio aggiungono alla crescita 0,2 punti percentuali nel 2027 e 0,1% nel 2028. Nel 2029 la crescita coincide con quella tendenziale. Il documento sottolinea che le previsioni contenute nello scenario programmatico sono formulate, come sempre, secondo principi di cautela e di prudenza. Quanto alla, in questo quadro la prospettiva della prossima manovra di bilancio è quella di sostenere la crescita, mantenendo al tempo stesso l'attenzione sulla sostenibilità dei conti pubblici. Quanto invece alla finanza pubblica, i dati del consuntivo 2025 aggiornati di recente dall'Istat confermano un indebitamento netto pari al 3,1% del PIL, come stimato in via provvisoria nel documento di aprile. Secondo il documento, lo scostamento rispetto alle previsioni di un anno fa si deve all'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul superbonus. L'indebitamento netto è comunque diminuito di 0,3 punti dal 3,4 al 3,1% del 2025 e il saldo primario è migliorato della stessa misura, soprattutto perché le entrate totali sono cresciute più della spesa al netto degli interessi. La revisione a rialzo quindi del PIL nominale ha inoltre ridotto il rapporto debito-PIL rispetto alle stime precedenti. Quanto alla previsione a legislazione vigente, il documento stima un indebitamento netto in calo, quindi 2,9% del PIL nel 2026, quindi confermato rispetto a cosa diceva il documento di finanza pubblica di aprile, al 2,7% nel 2028 e al 2,2% nel 2029. Il documento attribuisce la riduzione al progressivo rafforzamento del saldo primario in rapporto al PIL. Insieme a questo documento 2026 il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione ai sensi articolo 6 della legge 243 del 2012 per chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa connesso alla richiesta di attuazione della clausola di salvaguardia nazionale, la NEC, per le maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica, presentata alla Commissione europea il 10 settembre di questo anno. Il Governo intende rivedere gli obiettivi di crescita annua della spesa netta per un importo pari allo 0,6% del PIL in ciascuno degli anni del 2027 e del 2028. Lo scostamento richiesto ammonta complessivamente a circa 29 miliardi di euro nel 2027 e nel 2028. Il nuovo tasso di crescita programmatico della spesa netta sarebbe pari al 3,3% nel 2027, 1,7% nel 2028 e 0,2% nel 2029. Le risorse sono destinate in parti uguali ad energia e difesa. Quelle per l'energia, la metà, circa 14,4 miliardi nel biennio, finanzieranno misure in favore delle famiglie e degli studenti, come diceva ieri il ministro su questo tema, dove c'è stata molta polemica in parte dei colleghi di opposizione. È stato chiarito che si sta lavorando con gli uffici della Commissione europea per capire che tipo di misure si possono valutare, quindi lo voglio anticipare perché ieri questo tema è emerso in modo molto chiaro nelle repliche del Ministro, dicendo che servirà ancora qualche giorno, qualche settimana per capire il tipo di misure che potranno essere adottate dopo un confronto serrato che si sta facendo con la Commissione europea.
5: Di doverla confermare.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e passiamo a collegarci con l'aula della Camera perché sta parlando il ministro dell'Economia Giorgetti.
6: Di consolidamento della finanza pubblica, di sostenibilità della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea. Naturalmente poi se tutta una serie di circostanze che non dipendono da noi lo permetteranno, potrà essere conseguita anche l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo la prossima primavera. Convergono due situazioni che io credo debbano essere sottolineate per spiegare questo tipo di decisioni, due situazioni concomitanti, una che è totalmente estranea alla nostra, alle nostre decisioni, che è quella relativa al tempesta finanziaria che ha cominciato a colpire i bond sovrani in tutto il mondo, in particolare in alcuni paesi, e che ha portato e sta portando a un innalzamento dei tassi di interesse. Questo congiunto a delle decisioni da parte delle banche centrali di innalzare i tassi ufficiali in risposta alle tensioni inflazionistiche. Tutto questo nasce esattamente dallo shock sull'offerta, shock che deriva sostanzialmente dalla crisi energetica. Il risultato di tutto ciò, che diciamo così, prescinde dalle volontà di questo governo e di questo Parlamento, è un aumento dell'onere sul debito. E a me tocca ricordare qui che il debito che abbiamo ereditato, che è stato costruito da generazioni di governi, è un debito che non ci permette sostanzialmente di variare troppo sul tema. E quindi purtroppo quella linea di voce di spesa, che non è emendabile da nessuno, che è un dato di fatto, ahimè, in relazione a questa situazione è destinata a lievitare. E proprio per questo il primo fattore che io vorrei sottolineare è che purtroppo la politica restrittiva in termini monetari è una politica che in qualche modo non aiuta la finanza pubblica e non aiuta l'economia reale, e però in questo momento è un atto tra virgolette dovuto in base alle classiche, il classico approccio di politica monetaria delle banche centrali. Il secondo fattore è quello relativo alle politiche fiscali. Le politiche fiscali sono, e quindi queste sì, rimesse alla decisione dei singoli governi e dei parlamenti, scontano quella che è una regola che del nuovo patto di stabilità. Tanti l'hanno criticata perché l'avete sottoscritto o non sottoscritto. Certamente uno dei motivi per cui siamo usciti dalla vecchia regola, che dava molta importanza e troppo peso agli interessi passivi, è di facile intuizione per chiunque in qualche modo voglia applicarsi. La nuova regola, vi dicevo, pone degli obiettivi di aumento massimo della spesa al netto degli interessi, che è l'aspetto positivo, in termini nominali. E questa spesa, questo incremento della spesa in termini nominali è fissata come obiettivo l'anno prossimo all'1,9%. Alla base di questo 1,9% stava una previsione 3 anni fa di un'inflazione dell'1,8%. E quindi è chiaro, e questo spiega il dibattito di questi giorni, la posizione del governo italiano, che è stata assunta da sottoscritto all'Ecofin e immagino sarà illustrata anche qui dal Presidente del Consiglio nella giornata di domani, e cioè di far rilevare che questa inflazione programmata dell'1,8%, con quindi una spesa, incremento di spesa nominale dell'1,9%, è totalmente incompatibile con una inflazione, ahimè, non dipendente certamente dai singoli governi europei, che ormai si attesta ed è orientata al 3% ed oltre. E per questo motivo una regola, un'applicazione pura e automatica di quei meccanismi imporrebbe non soltanto una politica monetaria restrittiva, ma pure una politica fiscale restrittiva in capo ai governi, in un momento in cui evidentemente la crescita nel vecchio continente non è che dia brillantissimi risultati. E qui arrivo alla seconda dimensione, forse la più importante, è la richiesta, attraverso la procedura rinforzata della legge costituzionale, dello scostamento di bilancio rispetto al sentiero che a cui noi ci sentiamo in qualche modo obbligati per le motivazioni che vi ho detto all'inizio. Questa, l'attivazione della clausola, la National Escape Clause, come la chiama la governance europea, è un passo consapevole di deviazione rispetto a quella linea di sostenibilità e di prudenza che ho richiamato all'inizio, e cioè lo 0,3% in più di deficit dell'energia, di sicurezza energetica e di sicurezza di difesa, sono qualche cosa che la Commissione europea riconosce e che i mercati hanno riconosciuto compatibile con un percorso di sostenibilità della finanza e del debito pubblico italiano. e per questo motivo il governo e il sottoscritto si ritiene in qualche modo sufficientemente motivato e consapevolmente motivato nel chiedere a questo Parlamento. Naturalmente lo 0,3% in particolare quello relativo alla sicurezza e alla difesa dipende da obblighi internazionali, da impegni ed accordi internazionali che il Paese via via ha assunto nel corso del tempo, non semplicemente recentemente, tengo a sottolineare. Quella relativa all'energia è, diciamo così, frutto di un lavoro che inizialmente il governo italiano da solo, poi ha trovato consenso diffuso, ha svolto a livello di Commissione. La Commissione ha concesso questo spazio sarà volto sicuramente a investimenti per garantire appunto la sicurezza energetica, quindi la capacità di sopportare in futuro crisi di questo tipo che derivano dalla fornitura di combustibili fossili, ma noi riteniamo che essa debba essere in qualche modo, specialmente almeno nella fase iniziale e acuta della crisi, anche volta a dare sostegno in modo selettivo e temporaneo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà rispetto all'incremento dei prezzi e all'inflazione che ne è derivata. E quindi per questo motivo è in corso proprio in questi giorni e proseguirà, immagino, fino a quando il Consiglio europeo non delibererà la concessione formalmente della NEC all'Italia, una specie di trattativa, chiamiamolo un negoziato, per capire cosa in queste voci può essere incluso. Naturalmente la nostra idea è promozione a livello delle infrastrutture pubbliche, sia di mobilità, sia per quanto riguarda immobili relativi a settori tipo la sanità o tipo la scuola, per promuovere la trasformazione e l'efficientamento energetico, certamente interventi a favore delle imprese per promuoverne anche in questo campo l'autonomia energetica in chiave di trasformazione elettrica, e appunto la volontà di intervenire a favore delle famiglie, in particolare di quelle di maggior bisogno. Il percorso e l'iter è in corso, non si è concluso, e per questo motivo chiaramente noi riteniamo che la richiesta sia assolutamente dovuta, perché in questo senso ci permette di continuare questo tipo di negoziato, e l'auspicio che si concluda nel senso che vi ho descritto. Concludo questo mio intervento dicendo che in questo momento l'auspicio è che sia condiviso questo tipo di approccio, sia condiviso l'approccio di permettere all'Italia di presentarsi in modo credibile rispetto alle istituzioni e ai mercati, e auspichiamo che appunto sia condiviso anche l'approccio di chiedere uno scostamento di bilancio per le finalità che vi ho indicato. Non si tratta di scostamenti di bilancio né indiscriminati, né in numero né in quantità, come è accaduto quando il patto di stabilità era totalmente sospeso e in occasione chiaramente della crisi pandemica, ma è uno scostamento di bilancio totalmente e consapevolmente richiesto e che garantisce la sostenibilità appunto della nostra finanza pubblica e del nostro debito, senza mettere a rischio quello che abbiamo costruito in questi 4 anni. Vi ringrazio per l'attenzione.
7: Grazie, signor Ministro. Passiamo agli interventi in discussione. La deputata Pastorella, prego.
8: Grazie Presidente. Intanto Ministro mi permetta di scusarmi a nome dei colleghi assenti per i pochi che siamo, ma promesso che avremo comunque una discussione importante, perché di un provvedimento molto importante si tratta. Si tratta forse del provvedimento madre di tutti quelli che passiamo, e soprattutto in questo momento un provvedimento assolutamente fondamentale. E su questo mi permetto di dire che giustamente si parla moltissimo, lei ha parlato moltissimo, i suoi colleghi, di tutte le circostanze esogene che fanno sì che questo sia un momento che lei ha definito giustamente di tempesta, tempesta che tra l'altro sembra prolungarsi con costantemente nuove crisi e non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo. E tuttavia, se ci sono fattori esogeni, ci sono anche fattori endogeni, fattori che direi sono sotto il nostro controllo, ed è su quello ritengo che questa discussione dovrebbe focalizzarsi principalmente, quindi su che cosa è nelle nostre competenze, nelle nostre capacità di fare per mitigare da una parte ciò che ci arriva da fuori e dall'altra però, ecco, mantenendo la sua metafora della barca, essere un pochino più stabili al timone, perché non voglio mettere in dubbio il fatto che la sua prudenza sia benvenuta, e noi figuriamoci, in tutti questi anni abbiamo sostenuto l'approccio molto prudenziale che ha anche dato in effetti credibilità al nostro paese, e tuttavia la prudenza deve essere completata, complementata anche da una visione, ed è quella che al momento purtroppo noi manca. Quindi per sintetizzare, poi andrò nel dettaglio, ci stiamo un po' tutti dicendo che oggi diamo un assegno in bianco al governo senza sapere esattamente che cosa succederà con questo scostamento, che pure, ripeto, resta prudente. E non lo dico io, l'ha detto la Corte dei Conti, che ancora una volta, come anche l'anno scorso, mi pare anche l'anno precedente, ha detto che in questo documento ci sono pochi dettagli. Ora capisco che sul lato del NEC ci sia ancora la trattativa in corso, però come sempre il nostro ruolo è anche quello di controllare e di indirizzare l'attività di governo, quindi avere qualche dettaglio in più forse sarebbe stato utile. Ma il messaggio principale che ci viene anche dalle nostre imprese, l'abbiamo sentito ieri da Assolombarda, è che ce l'aveva anche detto Draghi quando dice benissimo far debito, ma deve essere debito buono, quindi debito che porta a crescita e investimenti. Ecco, il punto di domanda è: noi vogliamo veramente, pensiamo di avere un'ambizione che si ferma all'1,1, tra l'altro che vaga, perché il governo ha avuto delle stime più ottimiste rispetto a quelle elaborate dalle principali istituzioni, sia interne come l'Ufficio parlamentare di bilancio che l'OCSE. Ecco, siccome noi non credo, almeno come Azione, noi siamo il partito degli investimenti, vogliamo la crescita, l'aumento della produttività, che in questa manovra, in questo primo documento così di indirizzo, ecco, questa ambizione ancora facciamo fatica a vederla. E facciamo fatica a vederla anche perché sembra che alcuni di questi investimenti siano stati fatti a torto collo. Lei ieri in audizione ha detto sì, sul NEC abbiamo dovuto prendere quello militare perché altrimenti non ci davano la parte di debito, di fondi dedicati all'energia, non l'avremmo ottenuta se non avessimo preso anche quelli della difesa, come se prendere e fare debito sulla difesa fosse qualcosa anche lì di poco benvenuto, qualcosa che ci obbligano a fare. Certo, abbiamo preso degli impegni internazionali, ma gli investimenti sulla difesa sono investimenti che vanno fatti, non è che qualcuno ci obbliga, ne va della nostra sovranità. Quindi dire che questi investimenti abbiamo dovuto farli, no, li vogliamo fare perché questo è una cosa buona e giusta per la sovranità europea e per quella italiana. E per quanto riguarda la parte, diciamo, energetica e la parte di sviluppo industriale, qua anche lì lei ha detto l'Unione Europea purtroppo ci ha fatto abbandonare transizione 5.0, parte che non è abbandonata del tutto, per fortuna mi viene da dire che si è tornati al modello dell'iperammortamento di industria 4.0 che ha funzionato e che lei ieri gentilmente, diciamo, ha ricordato essere la misura che più ha fatto crescere le imprese e che ad oggi ha portato a 7 miliardi di investimenti. E quindi è giusto e doveroso che si continui sulla strada facile, perché proprio quando si è in tempesta, se uno già conosce la rotta, tanto vale imboccarla, e quindi siamo felici che l'abbiate fatto anche su spinta del nostro segretario Calenda e su spinta soprattutto delle imprese, che sanno che è una cosa che funziona. E quindi che cosa noi avremmo auspicato di vedere nel dettaglio, questi dettagli che purtroppo non ci sono stati? Ma sicuramente la domanda di cosa si fa sul sugli investimenti energetici è una domanda assolutamente pertinente, perché questo è il tema che affanna le nostre famiglie, che affanna le nostre imprese, quindi bisogna pensare a interventi strutturali che vadano a ridurre in modo permanente il prezzo dell'elettricità. Nella nostra risoluzione abbiamo dato alcune idee di come utilizzare questa clausola NEC di salvaguardia nell'ambito energetico, per esempio l'azzeramento degli oneri generali di sistema per le imprese del comparto manufatturiero, incentivi dedicati a rinnovare gli impianti fotovoltaici obsoleti, le nuove concessioni per l'idroelettrico che siano più efficienti, insomma una serie di strumenti. Come al solito noi siamo molto pratici nei nostri suggerimenti per andare in quella direzione, ci auspichiamo che nel corso della trattativa con la Commissione si possa arrivare a questo genere di strumenti, perché i bonus una tantum, tra l'altro regressivi, come è stato il tema delle accise, il taglio delle accise che ha beneficiato tutti indiscriminatamente, anche chi magari non aveva bisogno, ecco, non ci possiamo permettere ancora una volta di andare in quella direzione. Abbiamo chiesto anche un focus sui giovani, che sono sempre la categoria dimenticata, e anche lì la nostra richiesta di un'attenzione particolare a questa categoria, che è particolarmente toccata e colpita dall'emergenza casa, dall'emergenza energia, dall'emergenza, diciamo, costo della vita, inflazione e tutto il resto, al momento è caduta abbastanza nel vuoto. Ma non siamo gli unici a pensare che bisogna fare attenzione alle nuove generazioni, perché ieri Brunetta, il presidente del CNEL, ci ha detto la misura più importante che vorrei che fosse adottate e passate la valutazione di impatto generazionale, una misura intelligente, una misura buona che questo governo ha proposto, ma che è restata come sempre senza attuazione. Manca il decreto attuativo, c'è questo osservatorio che però non si capisce come funzioni, ed è una misura soprattutto che, pensando all'impatto sui giovani, si limitava però ad analizzarlo, si limiterà quando sarà messa in pratica ad analizzarlo solo su alcuni tipi di proposte di legge e non per esempio sui decreti, che sono la maggior parte delle leggi che noi passiamo. Quindi anche lì è una diciamo bandierina per dire noi pensiamo ai giovani, ma in realtà non veramente. E da ultimo concludo usando la solita contrapposizione che piace tanto ai colleghi di sinistra di armi o sanità. Ecco, noi pensiamo che non ci sia nessuna contrapposizione nel dire che serve una politica per la difesa e serve anche investire nella nostra sanità, ed è per questo che come ultimo punto abbiamo ricordato che la sanità è il pilastro che tiene insieme la nostra società, che per la tenuta sociale del nostro paese, e che quindi il Servizio Sanitario Nazionale deve essere veramente priorità numero uno per tutte le briciole, a questo punto parliamo di briciole, purtroppo, che ci resteranno in questo scostamento. Quindi debito buono, attenzione a no bonus ma interventi strutturali, i giovani sono una categoria purtroppo oramai fragile a cui bisogna fare molta attenzione, e non lasciamo che il nostro Servizio Sanitario Nazionale vada in pezzi, perché andrebbe in pezzi la nostra società. Grazie.
7: Grazie deputata Pastorella. Onorevole Mascaretti, prego.
9: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Albano. Come ha ricordato più volte in questi giorni il signor Ministro Giorgetti, come ha ricordato anche stamattina, voglio ribadirlo, perché per comprendere le scelte di politica economica contenute nel documento programmatico di finanza pubblica dobbiamo partire dal contesto internazionale nel quale l'Italia è chiamata ad operare. Meglio ribadirlo, infatti, che viviamo in una fase nella quale l'economia mondiale continua a crescere, ma lo fa in un clima di profonda incertezza. Le guerre, le tensioni commerciali, l'aumento dei costi energetici e la competizione tecnologica stanno modificando gli equilibri economici e produttivi di tutto il pianeta. I dati ci dicono, tuttavia, che nonostante queste difficoltà, l'economia mondiale sta dimostrando una significativa capacità di resistenza. Secondo le previsioni dell'OCSE, come riportato dal documento, la crescita globale dovrebbe attestarsi al 2,9% nel 2026 e al 3% nel 2027, dopo il 3,4% registrato nel 2025. Non siamo quindi di fronte a una recessione mondiale, ma a un rallentamento importante accompagnato da profonde trasformazioni. E queste trasformazioni non interessano tutti i paesi allo stesso modo. Gli Stati Uniti continuano a crescere, una crescita alimentata anche dagli enormi investimenti nell'intelligenza artificiale, nelle infrastrutture digitali e nelle nuove tecnologie. La Cina mantiene tassi di crescita più elevati, intorno al 4,5%, ma deve confrontarsi con una domanda interna debole e con una capacità produttiva superiore alle esigenze del proprio mercato. L'Europa invece cresce più lentamente. Per l'area dell'euro l'OCSE prevede appena l'1% nel 2026 e nel 2027 ed è proprio questo divario che deve farci riflettere. Mentre altre grandi economie investono massicciamente nelle tecnologie strategiche e rafforzano la propria capacità produttiva, l'Europa continua a scontare ritardi negli investimenti, una forte dipendenza energetica e una crescente pressione competitiva. Il tema non è soltanto quanto cresce l'economia europea, ma quanto sarà capace di crescere nei prossimi anni. A rendere ancora più complesso questo scenario intervengono le tensioni geopolitiche. Il conflitto in Iran e l'instabilità nelle rotte commerciali in Medio Oriente hanno determinato nuove pressioni sui mercati energetici. Nel terzo trimestre del 2026, secondo i dati riportati dal documento, il prezzo medio del gas europeo ha raggiunto i 63 euro per megawattora, con un aumento del 48% rispetto alla media del primo semestre, con un costo del petrolio Brent che è passato dai 76,10 dollari nel 2022 fino a raggiungere il picco degli oltre 126 dollari nel 2026. Sono numeri che fanno paura, che non riguardano soltanto i mercati finanziari. Dietro questi numeri ci sono i costi della produzione delle nostre imprese, le bollette delle famiglie, il potere d'acquisto dei cittadini e la competitività dell'intero sistema industriale. L'Europa, che dipende in misura significativa dalle importazioni energetiche, è particolarmente esposta a questi rischi. A tutto questo si aggiunge il ritorno delle barriere commerciali, le politiche tarifarie degli Stati Uniti, la riorganizzazione delle catene produttive internazionali e la crescente competizione per le materie prime critiche stanno trasformando il commercio mondiale. Ma un altro dato che voglio sottolineare: una parte sempre più importante della crescita degli scambi internazionali riguarda l'elettronica, l'informatica e le tecnologie avanzate. La competizione economica mondiale non si gioca più soltanto sul costo del lavoro o sul prezzo delle merci, ma sulla capacità di sviluppare e controllare nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale, semiconduttori, infrastrutture digitali, energia e materie prime strategiche sono oramai fattori decisivi nella competitività economica e nell'autonomia dei paesi. Infine, il ritorno delle pressioni inflazionistiche, che ha determinato condizioni finanziarie più difficili con un aumento del costo del denaro e maggiori oneri per il finanziamento degli investimenti e del debito pubblico. In questo scenario decisamente complesso che dobbiamo valutare la politica economica italiana del governo Meloni. Un paese come il nostro, fortemente manifatturiero, esportatore e integrato nelle catene internazionali del valore, non può considerare questi fenomeni come qualcosa di lontano. Ogni crisi energetica, ogni nuova barriera commerciale e ogni cambiamento tecnologico produce conseguenze dirette sulla nostra economia. Per questo la risposta non può essere soltanto difensiva. Occorre proteggere la stabilità dei conti pubblici, ma contemporaneamente rafforzare gli investimenti, sostenere le imprese, diversificare gli approvvigionamenti energetici e accelerare lo sviluppo delle tecnologie strategiche. Tutto ciò è già stato avviato dal governo Meloni, perché oggi la vera sfida non è soltanto resistere alle crisi internazionali e mettere l'Italia nelle condizioni di essere protagonista della nuova economia mondiale anziché subirne passivamente le trasformazioni. Ed è in questa chiave che dobbiamo leggere le scelte contenute nel documento programmatico di finanza pubblica. A questo punto, dopo aver esaminato il difficile contesto economico internazionale, dobbiamo chiederci quali siano le prospettive per l'Italia, e il documento programmatico ci presenta uno scenario improntato alla prudenza, ma anche alla volontà di sostenere la nostra economia, le imprese e le famiglie. Per il 2026 è prevista una crescita dell'1%, mentre per gli anni successivi il governo stima un aumento del PIL dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028 e 0,8% nel 2029. Stime prudenziali che seguono la linea del governo. Sono percentuali che possono apparire contenute, ma che dobbiamo valutare alla luce delle suddette difficoltà internazionali, dei rincari energetici e delle condizioni finanziarie meno favorevoli. C'è però un elemento importante che merita di essere sottolineato. Senza i nuovi interventi programmati dal governo, la crescita prevista per il 2027 sarebbe dello 0,6%. Grazie alle misure della prossima legge di bilancio e agli investimenti aggiuntivi, la previsione sale allo 0,8%. I consumi delle famiglie previsti in aumento dell'1,2% nel 2026 dovrebbero rallentare allo 0,5% nel 2027, soprattutto a causa dell'aumento dei costi energetici, per poi tornare a crescere dell'1% nel 2028 e nel 2029. È evidente quindi quanto sia importante continuare a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, il reddito disponibile e l'occupazione. Un ruolo ancora più significativo sarà svolto dagli investimenti. Il governo prevede una crescita degli investimenti del 2,2% nel 2027 e dell'1,5% nel 2028, grazie anche al completamento dei progetti del PNRR e alle nuove risorse destinate alla difesa e alla sicurezza energetica. Perché un investimento pubblico produce risultati migliori quando riesce ad attivare anche nuove iniziative economiche, nuova occupazione e nuova capacità produttiva. Un altro elemento positivo riguarda il mercato del lavoro. Nel secondo trimestre del 2026 l'Italia ha raggiunto i 24.400.000 occupati, livello più elevato mai registrato fino a questo momento in Italia. E le previsioni indicano un'ulteriore crescita dell'occupazione nei prossimi anni, accompagnata da un tasso di disoccupazione che dovrebbe attestarsi al 5,6% nel 2027 e 28, per scendere al 5,5% nel 2029. Ma sappiamo che aumentare il numero degli occupati non basta. Dobbiamo fare in modo che il lavoro produca anche redditi adeguati e un miglioramento concreto delle condizioni di vita. Il documento prevede un recupero del potere d'acquisto dei salari grazie a una dinamica retributiva superiore all'inflazione a partire dal 2027. Infine c'è una scelta strategica che assume particolare rilievo nel quadro programmatico: il rafforzamento della difesa e della sicurezza energetica. Il governo intende utilizzare gli strumenti di flessibilità previsti dalle regole europee per destinare risorse aggiuntive. Presidente, passo alle conclusioni, perché l'altra collega interverrà e completerà dopo di me, la collega Giorgianni, quindi il tempo è purtroppo breve, ma gli argomenti sono tanti da trattare e quindi, per non essere interrotto, passo direttamente alle conclusioni. E concludo, signor Presidente, richiamando le parole del Ministro Giorgetti, che nella sua audizione di ieri ha indicato con chiarezza la direzione politica economica del governo: sostenere la crescita senza compromettere la credibilità dei conti pubblici. L'Italia ha dimostrato capacità di tenuta in uno scenario internazionale complesso, ma questo non significa che possiamo abbassare la guardia. La prudenza nella gestione delle risorse e il proseguimento del risanamento restano condizioni essenziali per rafforzare le sfide future. La prossima legge di bilancio dovrà utilizzare responsabilmente gli eventuali margini di flessibilità europea, concentrando le risorse sulla sicurezza nazionale ed energetica, sugli investimenti e sulla tutela delle famiglie maggiormente colpite da rincari. In questa prospettiva assume particolare importanza la scelta annunciata dal Ministro di prorogare e rafforzare l'iperammortamento per sostenere gli investimenti delle imprese e la modernizzazione del nostro sistema produttivo. E quello che ha detto questa mattina sullo scostamento da bilancio, mentre la sfida resta comunque quella di tenere insieme tra obiettivi: conti pubblici credibili, crescita economica e attenzione alle famiglie, perché la solidità dei conti non è un fine a se stesso, ma una condizione per garantire stabilità, investimenti e opportunità per le future generazioni, prima citate anche dalla collega Pastorella. E su questo equilibrio tra le responsabilità finanziarie e prospettive di sviluppo che si fonda l'impostazione del documento programmatico di finanza pubblica, e proprio sui giovani costruiremo il futuro del nostro Paese. Grazie Presidente.
7: Grazie onorevole Mascaretti. Onorevole Boff, prego.
10: Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi, non posso salutare il Ministro in apertura ha evidenziato la poca presenza in aula e avremmo gradito che, data la poca presenza in aula, il Ministro avesse avuto rispetto almeno di quelli che erano presenti, ma vediamo che si è unito alla schiera degli assenti anche il Ministro. Continuiamo con l'intervento.
7: Aspetti, per correttezza devo intervenire per...
10: Allora,
7: chiedo scusa... Devo intervenire.
10: Inizio con il mio intervento.
7: Al Senato.
10: Se mi consente di non essere interrotto, io continuo con il mio intervento, se altrimenti. Allora, noi riteniamo in realtà, come Futuro Nazionale, che ogni decisione economica, ogni politica economica debba essere basata su scelte politiche, e le scelte politiche devono essere dettate dalle priorità che un paese si dà. Qual è la priorità in questo momento per il nostro paese? La priorità è quella di riarmare il paese, la priorità è quella del Green Deal. Possono essere cose buone e giuste, ma per noi non è la priorità in questo momento. Purtroppo l'Europa ci dice che noi possiamo scostarci dal nostro asse di debito solo per quelle tipologie di intervento. Per noi la priorità nel nostro paese è la natalità, il fatto che in Italia non ci saranno più italiani, quindi attuando un Rearm Europe come vuole la von der Leyen e non essendoci più italiani, probabilmente in Italia armeremo un califfato islamico che governerà l'Italia, oppure avremo il Green Deal che con la sua energia riscalderà le moschee e cucinerà i kebab. Noi pensiamo qualcosa di diverso, noi arriviamo a dire che non abbiamo bisogno della von der Leyen, e per dire che non abbiamo bisogno della von der Leyen e dello scostamento del debito, usiamo esattamente i dati che ci fornisce il MEF e la... Arrivo al dunque, questa manovra deve pesare, questo scostamento è di circa 14 miliardi di euro in quest'anno e sul prossimo anno per un totale di 29 miliardi di scostamento condizionale che provoca interessi e quote ammortamento, quindi ipoteca il futuro dei nostri giovani anche per gli anni a venire. Noi diciamo che usando, ripeto, i dati forniti dal MEF e le relazioni del MEF, le relazioni della Corte dei Conti e delle varie agenzie, noi diciamo che semplicemente le spese fiscali nel nostro paese cubano 129,7 miliardi ogni anno. Un riordino selettivo delle spese fiscali produrrebbe, suggerito dal MEF, quindi dal Ministero stesso del Ministro, risparmi per 5-6 miliardi all'anno strutturali, attraverso un riordino dei bonus edilizi, le microagevolazioni, la revisione dei crediti d'imposta e il rafforzamento dei tetti sulle detrazioni. E questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro è l'efficienza degli appalti. Gli appalti in Italia pesano circa 180-190 miliardi, sempre su quelle che sono le stime e le relazioni del MEF, Istat e Consip, prevedono che ci potrebbero essere delle riduzioni pari al 30, dal 30 al 47% attraverso la razionalizzazione delle centrali di committenza, la riduzione delle consulenze e delle procedure frammentate e maggiori concorrenza attraverso la digitalizzazione. Anche qui potremo recuperare altri 30 miliardi. Ahimè, il tempo è tiranno. Attraverso la razionalizzazione della PA e delle strutture intermedie, sempre relazioni del MEF, noi potremo risparmiare ogni anno dal 1,5 ai 2 miliardi di euro. Attraverso la riduzione di agenzie, organismi collegiali, tra l'altro c'è anche una relazione proprio del ministro Calderoli, fatta anni e anni or sono, che prevede un risparmio di 10 miliardi nel riordino di tutte queste agenzie, enti e organismi collegiali inutili, che porterebbero un grosso risparmio per la finanza pubblica. Quindi, poi abbiamo, e qua mi concludo, i trasferimenti con contributi, abbiamo le partecipate pubbliche, abbiamo circa un 37% delle partecipate pubbliche, dati MEF, che non sono conformi al testo unico sulle società partecipate e andrebbero chiuse e riordinate, cosa che non viene fatta e c'è una lentezza notevole nel fare questo. Questo provocherebbe un risparmio di 1,5 miliardi di euro strutturali all'anno. L'ultimo punto sono eventi, comunicazioni e sponsorizzazioni che produrrebbero un risparmio di 0,4-0,6 miliardi di euro l'anno. Concluda. E per un totale di 14 miliardi di euro l'anno che ci consentirebbero di non assumere debito. Se poi a seguito di questo non possiamo più permetterci che una regione paghi 3 milioni di euro per un concerto di Bocelli o un comune aumenti le rette dei dei pasti scolastici e spenda 240 mila euro per il Natale, questo faremo una ragione. Quindi mi concludo dicendo che questo debito non serve, serve razionalizzare la spesa pubblica del nostro paese, serve che il ministro ascolti il MEF e razionalizzi la spesa del paese. Quindi non pagheremo ulteriori interessi e non dovremo chiedere nulla alla von der Leyen.
11: Grazie onorevole Boff. Deputata Cattoi, prego.
12: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo, intervengo oggi per il documento programmatico di finanza pubblica, facendo una premessa, perché voi sapete che questo è il documento più importante, la cornice che di fatto permetterà poi di scrivere all'interno di questa cornice quella che sarà la manovra finanziaria ed economica che andremo a approvare nei prossimi mesi. Ed ecco, questo è già stato detto da alcuni colleghi, però è importante ribadirlo. Questo documento è stato scritto nonostante le difficoltà del momento, l'ha sottolineato anche il ministro Giorgetti qua presente in aula poc'anzi. Ricordo il collega Boff che il ministro Giorgetti è dovuto andare al Senato, quindi non è andato ad esercitare qualsiasi altro tipo di attività al di fuori di quelle da lui.

uno shock da crisi energetica che è determinato dal fatto di tutti i conflitti che purtroppo abbiamo sia sul fronte medio orientale che sul fronte dell'Ucraina. Ecco quindi che noi all'interno di questo scenario internazionale veramente difficile, noi comunque abbiamo la responsabilità di tenere i conti in ordine, perché badate bene, l'ha sottolineato anche il ministro Giancarlo Giorgetti ieri durante la sua audizione, tenere i conti in ordine non è un esercizio di stile, non è la capacità di un governo di dimostrare agli altri paesi di essere in grado di fare il proprio lavoro, ma è quello di mettere in sicurezza il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, è quello di garantire la sostenibilità di un bilancio che deve far fronte non solo alle esigenze del momento, ma anche di garantire alle future generazioni l'universalità di servizi che noi oggi abbiamo, come l'universalità del sistema sanitario nazionale, che vorrei ricordare questo governo in questa legislatura ha aumentato i fondi del sistema sanitario nazionale, portando da 131 miliardi di euro di spesa sulla sanità a 151 miliardi di euro, così come è certificato all'interno di questo documento. Questo è essere responsabili, significa non mandare i conti allo scatafascio per garantire le future generazioni e garantire i servizi essenziali di questo sistema paese. E quindi vorrei fare un passo indietro, ricordare da dove siamo partiti. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha preso in mano questo paese che aveva un rapporto deficit-PIL dell'8,1%, l'ha abbassato in 4 anni portando il rapporto deficit-PIL al 3,1%, sono 100 miliardi di euro, sono 5 punti percentuali, una cifra importante, è una cifra che ci permette di garantire la credibilità e la sostenibilità di questo nostro sistema paese che si è visto dopo un quarto di secolo e quindi dopo 25 anni aver riconosciuto il miglioramento del rating sovrano attraverso da parte di Moody's, che penso che sia un importantissimo risultato mai ottenuto prima in 25 anni. E ancora, il risultato deriva dalla responsabilità, dalla prudenza, dall'attenzione nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il percorso non è concluso, no, però non dobbiamo evitare l'autocompiacimento assolutamente, ma non dobbiamo neanche evitare il catastrofismo, perché vorrei sottolineare anche un importante dato che emerge da questo documento. Il documento prevede una crescita dell'1% nel 2026, la stima è superiore alle precedenti previsioni, il risultato è previsto nonostante, come dicevo prima, queste tensioni geopolitiche, i rincari energetici, l'incertezza economica globale, perché non è solo italiana o europea. E quindi le priorità di questo governo, come diceva il nostro ministro Giancarlo Giorgetti, al quale rivolgiamo come gruppo della Lega tutto il nostro riconoscimento per il rigore dei conti pubblici, questa austerità che ci permette di affrontare anche il tema di questo aumento dell'inflazione, del pagamento dei tassi di interessi, perché se non avessimo i conti in ordine faremo difficoltà anche a far fronte a queste nuove esigenze. Sosteniamo comunque le famiglie, perché all'interno del documento diciamo che vogliamo continuare a sostenere le famiglie e le imprese attraverso un sostegno sulle politiche energetiche. E vorrei ritornare anche a questo, perché vedete, colleghi, noi abbiamo visto come questo famoso rapporto deficit-PIL del 3%, ma lo sapete, vorrei fare un po' di cronostoria, chi ha inventato questo rapporto deficit-PIL al 3%? Un economista francese di nome Abeille, che all'epoca era ministro francese nel governo Mitterrand, che ha dichiarato pubblicamente sulle Parisienne nel 2012 che questo rapporto deficit-PIL del 3%, lui fondamentalmente l'aveva individuato senza alcuna teoria matematica, senza alcuna valenza scientifica economica, ma semplicemente per tenere la porta a tutti i ministri che continuavano a chiedere di sforare. Ecco quindi che questo rapporto deficit-PIL del 3% è stato adottato in Unione Europea come fosse il mantra di tutti e la panacea di tutti i mali, come fosse un vincolo assolutamente insuperabile. Ma questa Europa che noi cerchiamo di combattere, per la quale noi siamo sempre stati e continuiamo a essere molto critici, ci impone dei vincoli assurdi, ci imponeva i vincoli ad esempio anche sulla frutta e verdura, ma ve li ricordate i regolamenti che ci diceva che il cavolo non è un cavolo se non aveva un diametro di almeno 10 mm, che ci diceva che la lattuga deve pesare 80 grammi altrimenti non è lattuga, che il carciofo deve avere una sezione di almeno 6 centimetri, e una serie di assurdità che l'Unione Europea continua a percorrere, dimenticando invece quelle che sono le politiche importanti di sviluppo di questa Unione Europea. Abbandoniamo il rigorismo, ma non per mandare i conti in scatafascio, ma semplicemente per garantire quella flessibilità che tutela le fasce sociali più deboli. È quello che è stato ottenuto dal nostro ministro Giancarlo Giorgetti proprio in questi giorni ai tavoli europei, dove inizialmente non l'ha detto nessuno, inizialmente non c'era la possibilità di derogare al patto di stabilità solo per la
la difesa

0: e anche per l'energia. L'energia è stata inserita grazie al dialogo che è stato portato avanti dall'Italia sui tavoli europei, perché ha fatto capire che non si può andare davanti al popolo italiano a dire che noi andiamo in deroga al patto di stabilità solo sulle spese della difesa, ma dobbiamo difendere i ceti più deboli e soprattutto metterli in sicurezza andando a garantire quelle politiche energetiche che, come diceva prima il ministro Giancarlo Giorgetti, permetteranno di fare investimenti infrastrutturali sulle nostre scuole, sui nostri ospedali, in favore delle nostre aziende, perché il PIL lo dobbiamo sostenere attraverso la produttività. Ecco quindi un approccio che va a chiedere all'Europa flessibilità e di superare quel rigorismo ottuso che non permette di mettere in sicurezza, di salvaguardare gli interessi nazionali dei singoli paesi. E su questo discorso vorrei continuare, perché un altro importante tema che non è emerso è anche la questione del gas. Allora, non è un tabù quello che noi vogliamo portare in Europa, cioè cerchiamo di affrontare anche il tema del gas russo, perché a questo punto, con questa crisi energetica internazionale, noi dobbiamo dirci e raccontarci la verità, perché vedete colleghi, e qua vorrei riportare dei dati, non tutti i paesi europei non si approvvigionano dalla Russia. Anzi, vorrei riportare i dati che riportano esattamente il contrario, perché vedete, noi non capiamo perché noi dobbiamo cercare di trovare delle risorse con tanta difficoltà, con un paese così altamente indebitato come il nostro, che comunque continua a ridurre il proprio debito pubblico, per cercare di sostenere famiglie e imprese, quando noi abbiamo alcuni stati come la Spagna, visto che comunque la segretaria Schlein fa sempre riferimento all'ormai ex ministro Sanchez e sul fatto che lui sia così bravo ad investire sul fotovoltaico e sull'eolico. Peccato che però si attacchi poi ai tubi dei gas russi per poter garantire continuità energetica ai propri cittadini. Ecco, queste sono le assurdità che noi chiediamo di superare, perché non è possibile che reggo i dati in modo da riportarli puntualmente, che in Europa il 41% del gas russo sia stato comprato dalla Francia, il 28% dal Belgio, il 20% dalla Spagna, il 9% dai Paesi Bassi. Queste forniture hanno generato 8 miliardi di euro a favore dei russi. Ma allora, vogliamo raccontarci c'è la giusta la storia oppure no? Non è possibile che a noi ci si chieda di fare tutti questi sacrifici anche in termini di bilancio e poi abbiamo dei paesi dell'Unione Europea che si attaccano al gas russo e comunque permettono di avere dei prezzi inferiori rispetto ai nostri, di garantire continuità energetica. Anche su questo tema dobbiamo avere il coraggio di andare in Europa e affrontare in modo serio anche la gestione della ridistribuzione delle fonti energetiche, perché in un momento di crisi come questo abbiamo l'obbligo di dare le risposte ai nostri concittadini. E poi continuo sulla questione legate alla flessibilità appunto europea e al fatto della rigidità, perché vede Presidente, noi ci troviamo oggi a far fronte a una richiesta di politica energetica dove dobbiamo cercare di differenziare le nostre fonti. Questo governo sta andando avanti, anche il ministro Giancarlo Giorgetti l'ha detto, di seguire il nucleare è importantissimo perché ci permette di garantire quella continuità energetica, e questo governo sta facendo molto anche su questo fronte. E poi la politica fiscale, mi lasci concludere dicendo Presidente che vorrei rispondere anche al collega Boff che parlava prima del risparmio. Noi abbiamo tagliato tasse alle tasche dei cittadini per oltre 43 miliardi di euro da quando si è insediato questo governo ad oggi, e vorrei ricordare qualcosa in particolare che abbiamo fatto, visto che il collega Boff forse ne se ne è dimenticato. Abbiamo accorpato i primi due scaglioni di IRPEF, tagliato i primi due punti del secondo scaglione di IRPEF, abbiamo ampliato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale insieme all'IRPEF, questo vale solo 21 miliardi, abbiamo messo nelle tasche dei lavoratori più soldi, abbiamo alzato a 85 mila euro la flat tax per gli autonomi, abbiamo detassato gli aumenti contrattuali e fringe benefit, abbiamo portato a zero le tasse sui premi di produttività, introdotto la decontribuzione per le mamme lavoratrici, abbiamo alzato la soglia di esenzione IRPEF, abbiamo introdotto l'iperammortamento, i crediti d'imposta per gli investimenti al sud, la superdeduzione del costo del lavoro, e potrei andare avanti Presidente, però vede, questo vuol dire stare dalla parte dei cittadini italiani e ridurre il carico soprattutto delle fasce più deboli. E concludo Presidente il mio intervento ricordando, come sempre, mi spiace perché ogni volta che intervengo io lo ricordo, ma secondo me è un punto di riferimento importante, quello che diceva Alcide De Gasperi all'interno di queste aule. Un bravo politico non è il politico che guarda alle prossime elezioni, ma un bravo politico è un politico che guarda alle future generazioni. Io penso che all'interno di questo documento programmatico il futuro delle nostre generazioni sia tutelato, soprattutto grazie alla capacità del nostro ministro Carlo Giorgetti di tenere i conti in ordine, di salvaguardare soprattutto il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Cattoi. Onorevole Del Barba, prego. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Credo che il modo più serio per affrontare la discussione su questo documento programmatico di finanza pubblica sia partire da una domanda molto semplice, ovvero quale Italia ci consegna questo governo dopo 4 anni e quale Italia soprattutto ci propone per i prossimi anni. Perché non basta verificare se i saldi di bilancio rispettino le regole europee. Sarebbe il classico: l'operazione è riuscita, il paziente è morto, ma non è quello che ci interessa, non, a meno che sia questa la famosa prudenza del governo, perché dobbiamo capire se dietro quei numeri esista una politica economica capace di affrontare i problemi strutturali del nostro Paese. E purtroppo la risposta che ricaviamo da questo documento è profondamente insoddisfacente proprio sotto questo punto di vista. Lo confermano per molti aspetti anche le analisi contenute nell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio di ieri, a cui farò riferimento. Il governo prevede una crescita del PIL dell'1%, un lieve miglioramento, ma ciò che conta non è solo quello che vediamo il prossimo anno, la capacità di costruire condizioni per una crescita stabile e duratura, e da questo punto di vista, ahi noi, già nel 2027 cresceremo solo dello 0,8%, nel 2028 dello 0,9%, nel 2029 ancora dello 0,8%, 3 anni nei quali l'Italia non riesce neppure a raggiungere un punto percentuale di crescita, secondo le previsioni del governo. È questa allora la prospettiva che offriamo alle nostre imprese, ai lavoratori, ai giovani? L'UPB ha validato il quadro macroeconomico del governo, ma ha validato una previsione che è insoddisfacente. Anzi, le stesse stime dell'UPB sono addirittura più prudenti: crescita 0,7 nel 2028, 0,6 nel 2029. E soprattutto a pagina 67 scrive: nel 2029 gli investimenti sforano ancora l'intervallo di accettazione del panel, all'interno del quale quasi tutti i previsori prospettavano una variazione negativa. Cosa vuol dire? Questo è il cuore del problema che ci presentate davanti. Abbiamo attraversato una stagione straordinaria di investimenti pubblici, sostenuta dalle risorse europee del PNRR, ma il tema è che cosa avviene dopo, cosa ci prospettate davanti. E sempre l'UPB a pagina 69 individua tra i principali rischi interni le incertezze sull'accumulazione di capitale pubblico dopo la conclusione del PNRR. Cosa vuol dire? Che non possiamo vivere indefinitamente di interventi straordinari. Quegli interventi avrebbero dovuto generare nuova capacità produttiva, nuovi investimenti privati, maggiore innovazione e produttività. Invece anche voi stessi pian piano avete eclissato il tema del PNRR, nascosto il ministro, nascosto il tema, nascosto le vostre grandi mediazioni. Ma veniamo alle condizioni concrete degli italiani. Il governo rivendica i risultati sull'occupazione, ecco, ma non basta anche qui contare quanti lavorano. Dobbiamo domandarci quanto guadagnano e quale potere d'acquisto conservano, e da questo punto di vista sono le note più dolenti per i nostri cittadini. A pagina 18 l'UPB osserva che le retribuzioni orarie in termini reali si attestano circa 9 punti percentuali al di sotto di quelle del 2020. 9 punti percentuali, non al di sotto degli europei, al di sotto di quelle del 2020. E nel frattempo l'inflazione è tornata a correre, raggiungendo a settembre il 4,2%. Ma c'è un altro fenomeno che aggrava questa situazione, che è il drenaggio fiscale. Mentre i redditi crescono per recuperare l'inflazione, il sistema fiscale, non essendo indicizzato, può aumentare il prelievo effettivo, e aumenta il prelievo effettivo con gli scaglioni dell'IRPEF. E attenzione, non è necessario passare allo scaglione superiore perché questo meccanismo operi, perché è la media dell'aliquota che viene applicata, che è più bassa rispetto alla parte marginale di aumento. Quindi l'UPB a pagina 103 scrive testualmente: la mancata indicizzazione all'inflazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche costituisce una misura discrezionale di aumento delle entrate. Tradotto, anche sull'IRPEF voi state mettendo le mani nelle tasche degli italiani. Lo avete fatto sulle accise, lo avete fatto sulle questioni del superbonus, laddove avete creato gli esodati, aumentato le imposte, lo state facendo anche sull'IRPEF. Poi non meravigliatevi se la pressione fiscale sale, è misura il vostro mettere le mani nelle tasche degli italiani. La mancata indicizzazione non produce soltanto maggiori entrate per lo Stato. Nella sorveglianza europea viene considerata una misura discrezionale che contribuisce anche alla formazione degli spazi fiscali, quello che vi ho appena ricordato. Le famiglie perdono potere d'acquisto e lo Stato può incassare maggiori entrate senza averle formalmente aumentato le aliquote. Per questo vi chiediamo di neutralizzare il drenaggio fiscale, come vi abbiamo già chiesto più volte in passato. Ma arriviamo alla questione più delicata, la sostenibilità della programmazione finanziaria, e vado a concludere. L'UPB a pagina 54 avverte: i margini consentiti dal percorso di spesa netta sarebbero utilizzati per intero, perché mi riferisco al fatto che voi qui state utilizzando tutti i margini possibili, compreso lo scostamento, cioè state mettendo il futuro del nostro paese, gli anni che vengono dopo di voi, senza alcuna possibilità di avere margini di scostamento. Oggi in pratica state congelando il futuro dei prossimi governi, e lo state congelando sulle vostre scelte insipide che voi definite prudenti. Il governo cerca di dimostrare che i conti possono reggere, ma non ci dimostra come il paese possa tornare a crescere, perché il vero successo di una politica economica non consiste nel riuscire a far quadrare anno dopo anno un documento contabile, consiste nel consegnare al paese maggiori opportunità, maggiore capacità produttiva, un debito più sostenibile, una prospettiva di futuro. È questa l'ambizione che manca al documento che stiamo esaminando, ed è questa la ragione fondamentale della nostra contrarietà. Grazie Presidente.
2: Grazie Onorevole Del Barba. Deputata Guerra, prego.
3: Grazie Presidente, esprimo anch'io la solidarietà al Ministro Giorgetti, che ha parlato di fronte a un'aula vuota, abbandonato totalmente dalla sua maggioranza, una cosa indecente, non si è mai vista in un passaggio così significativo per il nostro Paese che nessuno si presenti. Ancora adesso quattro persone della maggioranza sono presenti. Noi abbiamo una grandissima critica da fare nei confronti di questo documento, e la principale è che è un documento vuoto. Il documento che dovrebbe essere documento programmatico, l'unico rimasto, perché già hanno tolto il termine programmatico al documento di aprile, non programma bel niente, o meglio, non comunica al Parlamento niente delle intenzioni del governo, neppure sulle grandi linee prospettiche della politica che vuole intraprendere. È una cosa assolutamente insopportabile, come dettaglierò. È una cosa invece importante quello che il documento fa, una fotografia impietosa del fallimento di questo governo, perché se lo leggiamo con attenzione vediamo che il Paese si trova in una situazione di grande vulnerabilità. Lo è in assoluto e lo è nei confronti dei paesi con cui generalmente ci confrontiamo. Lo spread, che è un problema molto rilevante, che, come sottolineava il Ministro, fa aumentare la spesa per interessi, che per un paese con un debito pubblico così alto e purtroppo in crescita ipoteca altre possibili politiche. Lo spread, che non è colpa nostra, ma è più alto in Italia, decisamente più alto rispetto ai paesi che venivano messi nel paniere dei PIGS, no? Quindi la Spagna, il Portogallo. Noi abbiamo uno spread molto più alto, abbiamo un'inflazione più alta, abbiamo una produttività straordinariamente bassa e in calo. e abbiamo una situazione, dicevo, di vulnerabilità che è stata confermata anche dalle audizioni di ieri. Il reddito disponibile delle famiglie ha perso ulteriore potere d'acquisto, quasi l'1%, ma soprattutto sono i salari. È inutile che ci vengano a dire i colleghi della maggioranza che intervengono che i salari hanno recuperato rispetto all'inflazione. Ma dove? Ma quali numeri guardano? Ieri sia l'Istat che l'Ufficio parlamentare di bilancio ci hanno certificato che rispetto a prima dell'inflazione, quindi all'inizio del 2021, i salari reali sono calati del 9,3-9,4% a seconda che guardiamo i salari contrattuali o i salari di fatto. Ma che cosa vuol dire perdere 9,3 punti di salari? Vuol dire perdite più di una mensilità, sono letteralmente decimati. E qui ci vengono a dire tutto rosa e viola. Di questi temi bisogna prendere conto per poter poi impostare appunto le politiche. Il quadro che ci viene dato è un quadro però che è reticente su aspetti fondamentali. Abbiamo chiesto, abbiamo scritto nella risoluzione firmata da tutti, che se vogliamo capire cosa sta succedendo nella finanza pubblica, e siccome siamo legati a questo indicatore che si chiama spesa pubblica primaria netta, dobbiamo capirne le componenti, perché la spesa pubblica primaria netta non è solo la spesa pubblica, vanno tolti gli interessi passivi, vanno tolti la spesa ciclica per la disoccupazione, considerate la misura una tantum, ma soprattutto bisogna vedere quali sono le entrate discrezionali, perché è chiaro che qualsiasi paese può permettersi una spesa più alta se aumenta le tasse e una spesa più bassa se taglia le tasse. Quelle sono cose discrezionali. Perché il governo non le ha evidenziate dentro questo documento? Perché non ci vuole dire che c'è un'entrata molto importante, e risponderei in questo anche a Meloni che dice ditemi quali tasse sono aumentate. Ce n'è una che è aumentata ed è il fiscal drag, il drenaggio fiscale, cioè quell'entrata silenziosa che senza scriverla in bilancio ti porta miliardi ogni anno con cui finanzi le briciole che poi distribuisci agli stessi che hai tartassato. Ora il fiscal drag, secondo le regole europee, va neutralizzato. Se tu non lo neutralizzi, cioè non indicizzi il sistema fiscale, allora acquisisci discrezionalmente, per scelta politica, un'entrata. E su chi? Il fiscal drag colpisce solo chi è sottoposto a un prelievo progressivo, e in IRPEF ci sono ormai solo i lavoratori dipendenti e i pensionati, sono loro che forniscono quei numeri che hanno un po' migliorato i conti pubblici. Ieri finalmente abbiamo avuto i dati dalla Ragioneria dello Stato, 4,4 miliardi di IRPEF portata via col fiscal drag nel 2026, 3,4 ulteriori perché si somma di anno in anno attesi per il 2027, 2,4 ulteriori per il 2028 e altri 2,8 per il 2029. Capite queste cifre cosa sono? 12-13 miliardi in più di tasse a fine del periodo di programmazione della legge di bilancio. Questo sono il bacino delle risorse con cui finanzierete i regalini che andate a fare in giro. Ditelo, ditelo forte, perché il problema è molto serio mentre i salari se ne stanno andando a picco. Vediamo un altro punto, l'altro punto che voglio sottolineare è quello dello scostamento. Ora, lo scostamento, chiamiamolo così, è molto rilevante, sono 29 miliardi, ma noi non ne sappiamo niente, gliel'abbiamo già detto ad agosto al ministro quando ha iniziato questa istruttoria, diteci cosa volete farne. Ancora oggi il ministro ci dice, non ve lo dico perché sto contrattando con l'Europa, ma con l'Europa contratterai al margine, ma le linee di fondo le hai sicuramente decise, e perché non lo dici al Parlamento? Guardate che siamo ancora in una repubblica parlamentare, la chiamate terza repubblica perché volete dire che è una repubblica governativa, ma questo è un rovesciamento totale della Costituzione che state operando in quest'Aula e che si vede nel deserto terribile che ho davanti. Lo ripeto, praticamente nessun parlamentare presente. Allora noi sullo scostamento per quanto riguarda l'energia vi abbiamo fatto delle proposte precise, non buttiamo via i soldi in piccole misure. Fateci vedere finalmente una prospettiva. È 4 anni che siete al governo, in 4 anni non avete cambiato niente, non c'è una riforma che si ricorderà di questo governo, solo briciole, mance e favori. Ma insomma non è possibile andare avanti così, anche se siamo nell'anno prima delle elezioni, ci sono cose importantissime che devono portare a limitare la dipendenza dell'Italia dalle energie fossili, perché se noi siamo messi peggio degli altri paesi su questo è perché abbiamo una dipendenza maggiore, e questo grava sulle bollette delle famiglie, grava sulle bollette delle imprese, che significa che diventano meno competitive. Ce lo dicono sempre le imprese: non sappiamo come fare con questo costo energetico. Abbiamo fatto proposte precise, la nostra segretaria nella lettera che ha mandato alla Meloni, che ha detto: ma è quello che sto facendo, ma dove, ma dove? Noi abbiamo chiesto il conto termico, risorse sul conto termico per l'installazione di pompe di calore elettriche e contrastare la povertà energetica anche per questa via, risorse sul piano casa per riqualificare soprattutto gli edifici di edilizia popolare, l'accompagnamento delle imprese proprio nel passaggio dei processi produttivi per ridurre la loro dipendenza dal gas naturale. I trasporti, investimenti sulle reti metropolitane, il trasporto rapido di massa, nuove linee di metropolitana e tram, bus elettrici per ridurre appunto le emissioni, il potenziamento e l'efficientamento delle reti elettriche, lo sviluppo dei sistemi di accumulo a batteria, l'abbiamo chiesto. Che cosa si vuole fare su questo? Non abbiamo risposte. Eppure avremo 29 miliardi che saranno messi in buona parte sulla difesa, e neppure lì, che noi siamo contrari, più alto aumento della difesa che mai, voteremo contro lo scostamento esattamente per questo, neppure su questo il ministro ci sa dire che cos'è, se è spesa corrente, spesa e conto capitale. Ma vogliamo capire che se è spesa corrente ce la portiamo avanti per sempre e che avremo per un biennio questo bonus di poter fare a nostre spese un po' di deficit, ma già nell'orizzonte di programmazione della legge di bilancio dal 29 quelle spese lì le dobbiamo pagare con soldi nostri e dentro l'andamento della spesa pubblica netta, che significa esattamente quello che voi negate, e cioè più difesa, meno sanità, meno istruzione, meno sostegno alle famiglie. Riempitevi la bocca di slogan, ma diteci veramente che cosa volete fare, perché le indiscrezioni che leggiamo sul giornale sono la conferma di manovre clientelari per premiare questo e quello e cercare di raccattare un po' di quei voti che le vostre politiche vi negheranno da parte degli italiani.
2: Grazie, deputata Guerra. Onorevole Sala, prego.
4: Grazie, Presidente. Io tanto saluto anche il sottosegretario. Io penso, vorrei cominciare con una metafora, perché sennò commentare il documento di programmazione di finanza pubblica può diventare pesante anche per gli addetti ai lavori. Allora, io soffro di una malattia cronica. La mia malattia cronica è che tutte le volte che prendo la parola qua immagino di parlare a un cittadino che non conosce bene i lavori parlamentari, e dovendo commentare questo documento, se un cittadino lo vedesse, sono 151 pagine nette, lo chiamerebbe malloppo. Allora ho pensato, a che cosa assomiglia questo malloppo? E mi è venuto in mente che assomiglia un po', trattando di finanza, al prospetto informativo di un fondo o di più fondi, che mediamente conta dalle 50 alle 120 pagine, a secondo della complessità. Ed è un'analogia, perché? Perché anche il risparmiatore, sfido chiunque che abbia letto, acquistando un fondo, tutto il prospetto informativo. Badate bene, il prospetto informativo legalmente è obbligatorio e il risparmiatore, quando compra un fondo, lo sottoscrive. Il documento di programmazione di finanza pubblica è di fatto il prospetto informativo che il governo dà ai cittadini sull'andamento dei conti pubblici, che evidentemente incide anche sulla vita dei cittadini, ma poi vediamo il perché. Normalmente la discussione rimane solo sul fatto che il documento non fa le scelte precise, perché la fa la legge di bilancio sulle singole spese. Il documento è vago, in realtà il documento in alcuni lati, in alcuni punti è generico perché deve essere generico. Il documento ha però le previsioni economiche, gli obiettivi dei conti pubblici, gli indirizzi del governo e nei dibattiti giornalistici, televisivi, normalmente ci si riduce all'andamento del PIL molto importante. Segnaliamo che una previsione dell'1% del PIL in questo periodo geopolitico di crisi economica internazionale rende ancora l'Italia un paese ancora più resiliente, dà stabilità al nostro paese. E quindi, oltre a questi conti, non si va mai a commentare cosa dice tecnicamente questo documento. Ebbene, questo documento ha in sé, l'ho analizzato e ho pensato che porta 6 benefici. I 6 benefici sono: il primo, la capacità dello Stato di finanziarsi. E qua il governo esce benissimo davanti ai cittadini, ma soprattutto davanti al palcoscenico internazionale, perché l'Italia deve sempre collocare titoli per finanziare il fabbisogno, rinnovare il debito in scadenza, e la fiducia che lo Stato deve dare alle persone che acquistano i titoli è di fondamentale importanza. È un percorso credibile, cioè vuol dire chi acquista i titoli, e normalmente quando sono investitori istituzionali ci vanno a fondo, vuol dire che si fida, è la misura della fiducia di quanto spende bene lo Stato i suoi soldi. Questo beneficio si trasmette gradualmente attraverso le nuove emissioni e il rinnovo dei titoli in scadenza. Per comprendere la dimensione basta un esempio: su 100 miliardi di finanziamento, un punto percentuale di interesse in meno equivale a 1 miliardo, come voi sapete. Quindi immaginate un piccolo scostamento, un documento non credibile, che effetto potrebbe fare sull'economia stessa del paese. Ma giusto per dare un esempio. Il secondo beneficio riguarda il credito alle famiglie e alle imprese. E certo che magari non è scritto esplicitamente nel documento, ma uno lo ricava. Le condizioni finanziarie dello Stato e quello del sistema bancario sono collegate. Se aumenta il rischio percepito sul paese, anche per le banche può diventare più costoso raccogliere risorse, con possibili conseguenze sul costo e sulla disponibilità dei finanziamenti. Preservare la fiducia nell'Italia aiuta quindi a creare le condizioni migliori per chi chiede un prestito per un macchinario, per ampliare un'attività o per acquistare una casa. Quindi ecco che ciò che delinea il documento riguarda anche direttamente le famiglie. Ma per esempio, per una piccola impresa, poter finanziare un investimento a condizioni sostenibili può consentire di acquistare più attrezzature e di essere più competitiva. Allora il documento riguarda anche la competitività delle imprese. Il terzo beneficio è rendere più duraturo il sostegno dei redditi. La responsabilità di una manovra si misura anche nella capacità di finanziare nel tempo le misure che introduce. Il governo ha reso strutturali, con la legge di bilancio 2025, gli effetti della riduzione del cuneo fiscale e dell'assetto dell'IRPEF a 3 scaglioni. La continuità di un beneficio ha un valore preciso, permette alle famiglie interessate di programmare meglio le proprie spese, sapendo che quel sostegno non dipende ogni anno da una proroga. Ecco che allora il documento diventa un patto fondamentale che lo Stato fa e che il governo fa e che rende stabile e duraturo quindi il sostegno dei redditi. Il quarto beneficio è favorire gli investimenti e il lavoro. Anche qua noi aspettiamo tutti la legge di bilancio per vedere come si sostengono gli investimenti e il lavoro, ma questo documento lo fa. Un'impresa investe guardando agli anni successivi. Deve poter valutare costi, regole, autorizzazioni e prospettive del mercato. La continuità politica e una programmazione finanziaria credibile riducono parte dell'incertezza. Il loro valore cresce quando si accompagnano la semplificazione amministrativa alla certezza del diritto e a incentivi comprensibili. L'effetto che dobbiamo perseguire è concreto. Più investimenti produttivi, più innovazione, maggiore competitività e occupazione qualificata. Il quinto beneficio è proteggere la continuità dei servizi pubblici. Sì, è così, perché sanità, scuola, assistenza richiedono finanziamenti sostenibili. E la dimostrazione che i finanziamenti sono sostenibili è scritto proprio in queste righe del documento di programmazione di finanza pubblica. Un ospedale deve poter programmare il personale, un comune deve poter mantenere i servizi, una famiglia con una persona non autosufficiente ha bisogno di continuità. Il sistema finanziario di questo paese garantisce questo, grazie alle scelte equilibrate di questo governo. Il sesto beneficio è preservare la capacità di reagire alle emergenze. È qua che non vinciamo. È qua che noi vinciamo, è qua che questo governo vince, è qua, è quello che hanno detto gli imprenditori ieri di Assolombarda alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Gli hanno detto, noi quando andiamo all'estero troviamo la strada spianata, perché c'è un governo che c'è, perché c'è un governo che ha dimostrato di essere credibile, stabile, di alzare la testa, tenere la schiena dritta, fare le proprie scelte, portare in Europa le scelte, anche se sono diverse rispetto magari ad altri stati, ma con una visione concreta pluriennale. Così lo è nella sicurezza, dove lo scostamento di bilancio, lo diciamo subito, serve anche per garantire gli impegni passati, l'ha detto bene il ministro prima. Così è nella sicurezza energetica, perché? Perché è chiaro che l'intento del governo è andare a aiutare imprese e famiglie che fanno più fatica davanti a questo costo. L'Italia davanti a questa crisi ha saputo reagire in modo superiore e sicuramente migliore rispetto a tanti altri stati. Quindi noi su questo documento lo apprezziamo nelle sue righe, nei suoi contenuti e siamo sicuri che riceverà il sostegno di molti nel panorama economico nazionale e internazionale. Grazie.
2: Grazie onorevole Sala. Onorevole Dell'Olio, prego.
5: Grazie Presidente, colleghi, sottosegretaria, intervengo contro questo DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, e contro la scelta del governo di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 29 miliardi di euro nel prossimo biennio destinati a difesa e sicurezza energetica. Lo faccio con una motivazione ben precisa, perché mentre il Paese affronta problemi strutturali che si trascinano da anni e che non si sono sicuramente ridotti negli ultimi 4 anni, cioè da quando voi governate, adesso ci chiedete di autorizzare un nuovo spazio di spesa praticamente al buio, senza chiarire adeguatamente come intendete spendere questi soldi. Non dico nel dettaglio, ma almeno con qualche indicazione che è del tutto assente nei documenti forniti. Quali risultati intendete ottenere, quali priorità volete perseguire e soprattutto senza chiarezza su quelle che saranno le conseguenze sui conti pubblici negli anni successivi. Avevo scritto un intervento, Presidente, ma dopo il discorso del Ministro mi è sembrato molto più adeguato provare a esaminare quello che ha detto, perché ho preso appunti, ecco perché non ero qui presente quando lui parlava. Il Ministro ha detto che programmare è assai complicato e ha ragione, ma è proprio per questo che un governo deve ragionare e pensare a come governare un paese, come si governa una barca, per rientrare nella metafora nautica che ha fatto, e meno male che questa volta il Ministro non ha usato quella calcistica, per cui non avrei potuto parlare. Quindi governare, Presidente, non comandare, come ha detto l'altro giorno Donzelli nella sua arringa finale della legge elettorale. Un governo deve governare, non deve comandare un paese. E governare è complesso, e proprio perché le situazioni cambiano di mese in mese, addirittura, come ha detto il Ministro, con aggiornamenti settimanali, la bravura di un governo è proprio data da chi conosce le risorse a disposizione, che sono, per voler continuare con la metafora nautica, i marinai, le barche, le attrezzature, e decide di affrontare il mare sempre con rispetto. Il Ministro ha detto: quando il bollettino meteo annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto occorre assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. È quello che abbiamo fatto e facciamo da 4 anni, e quindi questa rotta riteniamo di doverla confermare nel momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte. mi dispiace, lo dico al Ministro che purtroppo ora è assente, ma non è quello che questo governo ha fatto in questi 4 anni. In questi 4 anni avete deciso di spendere soldi nei centri in Albania, sul ponte e sullo stretto, vi siete occupati di revi, di creare sanzioni nuove, ma non avete deciso di fare prevenzione. Avete votato un salva Milano con la magistratura che stava ancora lavorando al dossier, avete messo le famiglie in condizione di rinunciare agli accertamenti, ai diagnostici e alle cure. 5,8 milioni di persone, e lo ha ricordato ieri la Corte dei Conti, non noi o Gimbe, per cui credo che ci siano dei dati effettivi. I salari reali restano pesantemente penalizzati dalla perdita di potere d'acquisto. Ieri a una mia precisa domanda Istat ha risposto che i salari reali dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2026 hanno perso il 9,4%, che è un peggioramento rispetto al 6,1% dato da OCSE fra il primo trimestre 2021 e il primo del 2026, e la situazione è ancora più grave se spacchettiamo questo dato: meno 6,8% nell'industria, meno 11,2% nei servizi privati e meno 10,2% nella pubblica amministrazione. Cioè, per proseguire la metafora nautica, voi non siete usciti dal porto, avete speso soldi, ma non nelle cose che servono durante la navigazione, anzi, perché a un certo punto la nave dal porto deve uscire, solo che adesso è in balia di quello che c'è intorno e voi non avete fatto nulla. Lei ha detto ieri in audizione, e lo ha ripetuto oggi, sempre rivolto al Ministro, che in pratica ci sono tanti avvenimenti che non dipendono da voi: l'aumento dei tassi di interesse, l'inflazione che aumenta e quindi l'aumento del costo energetico per la famiglia e le imprese, le tensioni geopolitiche che vengono da fuori, il debito che avete ereditato, anche se qui ho apprezzato non ha dato nessuna responsabilità ai governi precedenti, e ci credo, visto che negli ultimi 30 anni la Lega è stata al governo 15 anni, noi solo 4 anni in questi ultimi anni. Però una cosa la devo dire: il debito che cresce non è una novità, è quasi fisiologico. La bravura di un governo sta nel ridurre il rapporto debito-PIL, facendo crescere il denominatore, cosa che voi non avete fatto e cosa che invece noi abbiamo fatto quando nel periodo del Covid è schizzato quasi al 155%, e noi abbiamo lasciato il paese che era sceso di quasi 15 punti percentuali, mentre con voi sta lentamente crescendo. Perché, come ha confermato il Ministro poco fa, la politica restrittiva non aiuta l'economia reale, e quindi voler mantenere il conto in ordine, come ci ha sempre confermato, di fatto fa peggiorare le cose. E sempre in termini nautici, voi avete messo a stecchetto i marinai e adesso non potete pretendere che possano andare ad affrontare le turbolenze in queste condizioni. E qui rientra sempre il solito discorso dell'avanzo primario, che è un pallino di questo governo, di questo ministro. L'avanzo primario fa bene quando c'è crescita del paese, altrimenti l'avanzo primario significa aumento di tasse, cosa che sta avvenendo, e riduzione di servizi ai cittadini, perché è questo che è l'avanzo primario ed è quello che sta succedendo. Però la notizia, signor, che devo dare al ministro, è che negli ultimi 30 anni l'Italia è stata 25 volte in avanzo primario, ma le cose non sono cambiate. Quindi questa politica, per quanto voglia mantenere i conti in ordine, di fatto sta mandando all'aria il paese. Però voi in questi 4 anni non ve ne siete resi conto e continuate a non rendervene conto. Non riprendo i punti relativi ai nuovi target, le regole del patto di stabilità che avete firmato, ma una cosa la devo dire. Ieri ci ha detto il Ministro che solo con l'applicazione pratica ci potevamo rendere conto di quello che succedeva, ma noi ve l'avevamo già detto, cioè non è che siamo tanti maghi o Telma da questo lato, era abbastanza chiaro. E poi anche il Ministro, che comunque è un commercialista, è stato da 30 anni in Parlamento, più volte in Commissione del Bilancio, beh, insomma, questa cosa la poteva anche sapere, invece di andare a firmare quel patto che ci costa 13 miliardi l'anno. E tra l'altro nella letterina che avete fatto poco fa praticamente chiedevate di sospenderlo questo patto di stabilità, ma come, prima lo firmate e poi chiedete di sospenderlo? E il problema è che da chi governa il paese noi ci aspettiamo non la capacità di previsione, ma quella di programmazione, la capacità di essere pronti a qualsiasi situazione possa venire, cioè, sempre in ambito nautico, a capire che nelle varie rotte che la nave può prendere, noi siamo in grado, sia nel tempo che nello spazio, siamo in grado di sapere più o meno cosa fare in ognuna di quelle situazioni. Invece siamo in balia di quello che succede, lo dice anche la Presidente Meloni nei suoi incontri. La richiesta di questo scostamento non ci vede favorevole, non per lo scostamento in sé, come ha detto ieri il Presidente del CNEL Brunetta, addirittura: vi stupirò, ma gli scostamenti di bilancio fatti durante il Covid hanno fatto bene al Paese. Beh, ora non si possono più fare, ma quando voi avete preso le redini del Paese nel 2022 avreste potuto farlo, avreste potuto fare un po' di scostamento in quel momento che avrebbe messo vento nelle vele, ma non avete voluto farlo perché pensavate di mantenere tutto stabile. La sicurezza energetica sì, va bene, ma il problema è che voi magari volete farlo verso il nucleare, familiare e poi i nipoti dei nostri nipoti, forse vedranno qualcosa. E avete detto anche, chiudo Presidente, avete anche detto che che praticamente non volete mettere debito, ma questi soldi sono a debito e che forse questi state radunando con l'Unione Europea per vedere se potete utilizzare questi soldi per andare verso le famiglie. Sapete bene che non potete farlo. Concluda. E se fosse vero che potete fare una cosa del genere, avreste dovuto fare questi discorsi prima, non venire oggi a chiederci di dare un'autorizzazione allo scostamento per poi andare a vedere, vediamo cosa poter fare. Chiudo Presidente con le parole che ha detto il Ministro. Lui ha detto che, ha concluso due volte dicendo che questo è l'auspicio, ha detto è uno scostamento conservativamente richiesto e garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica senza mettere a rischio quello che abbiamo costruito in questi 4 anni. Ecco, Ministro, può stare tranquillo che in questi 4 anni non avete costruito molto, piuttosto avete speso soldi per tante cose, ma non avete creato alcuna barriera per proteggere questo paese dai temporali che lei stesso ha annunciato.
2: Grazie onorevole Dell'Olio. Onorevole Grimaldi, prego.
6: Come il Ministro sa, preferiamo ragionare sulla realtà piuttosto che commentare l'attualità come ha fatto lui, e in tempo di distorsioni e manipolazioni sempre più avanzate potrebbe essere pure rivoluzionario. 3 anni di crollo di produzione industriale, questo è il risultato dell'assenza di politica industriale che tra l'altro il Ministro rivendica. Un paese non può limitarsi a distribuire incentivi senza chiedere mai nulla in cambio. Ogni euro pubblico destinato alle imprese dovrebbe produrre occupazione stabile, salari dignitosi, innovazione e riconversione ecologica, dovrebbe essere appunto finalizzato. Servirebbe appunto delle condizionalità sociali ed ambientali, un piano nazionale per la manifattura, per gli investimenti nei settori della ricerca, una presenza pubblica nei settori strategici. Non possiamo lasciare il destino dell'automotive, dell'acciaio, della chimica, dell'energia e delle telecomunicazioni le sole decisioni dei grandi gruppi multinazionali. La realtà è quella di un fallimento della politica economica di questo governo. Ecco spiegata la crescita zero. Festeggiate la revisione all'1% della crescita e poi mettete quei dati che sono imbarazzanti. Significa sostanzialmente la stagnazione. Nulla avete fatto sui salari da fame, sui contratti precari, sullo sfruttamento neoschiavistico che si mangia interi settori. Gli stipendi appunto arretrano. -8% quelli reali del 2021, i peggiori d'Europa. 5,7 milioni di italiani sono in povertà assoluta, 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure, le famiglie, come avete capito bene, non arrivano a fine mese, anzi a fine spesa. In 5 anni il carrello è passato da un indice di 100 a 130 contro un'inflazione del 21%, vuol dire una cosa sola, un'inflazione alimentare che picchia del 30%. Negli ultimi 12 mesi un italiano su 6 ha dovuto rinunciare ad accendere o il condizionatore o il ventilatore quando faceva caldo, ed è successo lo stesso col freddo, con il riscaldamento. Si chiama povertà energetica e corre come mai prima d'ora, proprio perché insieme alla crisi climatica ci sono le nuove guerre, quelle che in qualche modo voi volete riarmare oggi. L'Istat calcola che sono 5,3 milioni di italiani che faticano a sostenere le spese essenziali per l'energia elettrica e il riscaldamento. Sapete cosa vuol dire? Ondate di calore estive ingestibili, soprattutto nei quartieri più fragili, famiglie in casa vecchie e poco isolate che non possono permettersi appunto un condizionatore. La povertà cronica ha raggiunto livelli record e la casa è uno dei fattori di maggiore difficoltà, e non ne parlate mai. D'altra parte il piano casa di Salvini è più lento dei suoi treni. Ecco, affitti, utenze e spese ordinarie diventano costi insostenibili. Paghiamo l'energia elettrica più di tutta l'Europa, 130 euro a megawattora. In Spagna quelle stesse cifre vuol dire 42 euro al megawattora. E intanto le guerre di Trump e dei suprematisti hanno generato dazi, blocchi e speculazioni su cibo e clima. Hanno affamato di fatto le filiere, ingrassato i profitti di pochi, quelli che controllano i giacimenti, le infrastrutture, i contratti, i porti, i dati e i mercati finanziari. Insomma, caro Ministro Giorgetti, nella crisi avete scelto di proteggere i profitti stellari di banche, petrolieri e industrie belliche. Questa è la verità, che si arricchiscono esattamente sulle guerre e sulle crisi, e avete presentato il conto a chi vive del proprio lavoro. Questa è la verità. La sicurezza energetica per questo governo è fare da bodyguard alle petromonarchie, come stiamo facendo proprio ora in questi istanti con i nostri militari in Arabia Saudita. Avete cercato di fare dell'Italia appunto l'hub del gas, forse nel momento peggiore della storia. Ecco, e infatti cosa ci avete restituito? Un'Italia più fragile, più ricattabile e con le bollette appunto più care d'Europa. Avete insambiato le rinnovabili, questa è la verità. Avete bloccato il 72% delle richieste di connessione. Insomma, restiamo dipendenti per il 43,8% delle fonti fossili, esposte appunto alle fluttuazioni del gas. Volete uno scostamento per l'energia? Ecco, bene, ma fate un piano di installazione massiccia di fotovoltaico, eolico, idroelettrico che superi appunto tutti i blocchi burocratici che voi mettete in campo. Investite nei sistemi di accumulo, nelle batterie, nel rafforzamento delle reti elettriche, solo così si può uscire dalla dipendenza del gas e usare le rinnovabili come fanno altri paesi. Presentate un piano di riqualificazione edilizia e efficientamento energetico sul patrimonio immobiliare obsoleto. Usate lo scostamento per tutto questo e prelevate i soldi dove ci sono. Tajani ha già ricordato che per lui non esistono gli extra profitti. Facciamo qualche passo indietro. Nei primi 6 mesi dell'anno le 8 principali compagnie petrolifere europee hanno incassato quasi 18 miliardi di euro in più, solo Eni 500 milioni. Ma quali sarebbero queste condizioni favorevoli? Sono profitti stellari che dipendono da shock esogeni. Si sono generati dentro una crisi pagata dalla collettività, mentre milioni di persone rinunciavano a curarsi, scaldare casa e fare la spesa. Quelle big oil hanno trasformato la guerra ed emergenza energetica in una slot machine. Questo è successo. Ma voi siete qui per altro. Dovete pagare le promesse a Trump e all'internazionale nera. Non sono 7,2 miliardi solo per l'energia, ce ne sono altrettanti appunto per le spese militari. Ma qual è il punto? Che l'incremento delle risorse per la difesa fino allo 0,3% del PIL è il più grande di sempre. E sapete cosa comprende questo documento di cui nessuno parla fino in fondo? 234 programmi d'arma per 141 miliardi di euro nei prossimi anni. Lo sappiamo, sono anche approvati dai governi precedenti. Peccato che questi 83 programmi ulti generano quasi 100 miliardi nei prossimi anni di debito anche sulle spalle dei prossimi governi e soprattutto delle prossime generazioni. Ci avete vincolato e avete ipotecato il bilancio dei prossimi anni. Ho finito, Presidente, perché vorrei raccontare, diciamo, anche un'altra storia. Per 40 anni ci avete detto che tagliando le tasse ai ricchi saremmo stati meglio tutti. Soprattutto l'avete raccontato alle famiglie lavoratrici italiane. Oggi i super ricchi pagano in proporzione il 32% di tasse e un infermiere il 45%. Negli ultimi decenni l'andamento del fisco italiano è stato antiprogressivo, ovvero anticostituzionale. Le tasse sui redditi si sono fatte sempre più piatte, siamo passati da 32 a 3 scaglioni. La tassazione sulle super ricchezze è gradualmente scomparsa. Tutto questo è avvenuto tagliando i servizi pubblici e caricandoli sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici e dei pensionati. Ma vede, per sollevare il ceto medio bisogna cancellare i 3 scaglioni dell'IRPEF e il prelievo del 43 dopo i 50.000 euro lordi. Serve, come abbiamo scritto nella risoluzione unitaria delle opposizioni, una sorta di funzione continua che calcoli l'andamento del reddito personale e definisca quanto ciascuno deve dare al fisco. Una riforma come questa restituirebbe 100 euro in tasca a ogni lavoratore e lavoratrice, a quella classe media. Parliamo di stipendi al mese. E sapete come si finanzia? Lo diciamo in un modo molto semplice, con un'imposta patrimoniale sullo 0,1% della popolazione. E sapete cosa succederanno a quei 50.000 persone che pagheranno la patrimoniale? Saranno ancora ricchi, lo saranno per altre 10 generazioni, insomma si può fare. Ecco, sapete qual è la triste però verità? Ho concluso, Presidente. Le destre di tutto il mondo sono di fatto i cani da guardia di questo capitalismo rapace. Avete tolto il lavoro di fatto ai liberisti, ai liberali che non sono neanche più, li avete licenziati per giusta causa. Sbattete le frontiere addosso agli ultimi e proteggete i primi. Oligarchie cleptomani che vivono del lavoro degli altri. Sapete che più dell'80% del capitale azionario quotato e controllato da meno dell'1% degli azionisti mondiali? Ho concluso, l'ultimo minuto. Non sto parlando di concentrazione di ricchezza, ma di controllo capitalistico, cioè parlo di meno dell'1% di 300 milioni di azionisti. È un fatto che riguarda il potere. Ecco, voi siete quelle ancelle di questo potere. Viviamo in una stagione di estrema centralizzazione di quel capitale. Ecco per questo vogliamo una ricetta ecosocialista contro queste barbarie. Ogni volta che osiamo sfidare il capitale, come stamattina, ci date dei matti. Ecco, fateci dire, siamo matti da votare. Votate per noi e cambiate con noi i rapporti di forza di questa società. È tempo di aggiornare questo conflitto ed è tempo di stare dalla parte dei lavoratrici e dei lavoratori. Grazie.
2: Onorevole Grimaldi, deputata Giorgiani, prego.
7: Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi. Il Ministro Giorgetti, intervenendo questa mattina in aula, ha ricordato una cosa molto molto semplice, ma che forse nel dibattito politico tendiamo troppe volte a dimenticare. Ed è questa, che programmare la finanza pubblica in un mondo nel quale le condizioni economiche cambiano ogni settimana è diventato, direi, particolarmente difficile. E ieri in commissione ha utilizzato un'espressione che mi è rimasta impresso. Non siamo più nell'età dell'oro in cui gli scostamenti si potevano fare tranquillamente perché non esistevano regole. Il mondo è cambiato. Ecco, io credo che queste parole descrivano perfettamente il momento che stiamo attraversando, perché diciamocelo, è molto facile chiedere più risorse, no? È tutto abbastanza semplice, è un esercizio nel quale, devo dire, la politica dimostra, soprattutto appunto le opposizioni, dimostra sempre molta fantasia. Però poi è un pochino più complicato trovare davvero le coperture, soprattutto garantire che quelle risorse siano sostenibili nel tempo. Perché governare significa scegliere significa anche assumersi delle ben precise responsabilità politiche. Ora, io ho ascoltato alcuni interventi dell'opposizione che definiscono questo documento sostanzialmente vuoto, ma eppure contiene previsioni economiche, obiettivi di finanza pubblica e una richiesta precisa di flessibilità europea. Però possiamo sicuramente discutere se le scelte siano sufficienti, ma definire vuoto un documento perché non contiene tutte le misure ovviamente che saranno nella legge di bilancio, significa mettere sullo stesso piano strumenti che, lo sappiamo, hanno funzioni differenti. Il governo Meloni in questi anni ha seguito una linea precisa: tenere sotto controllo i conti pubblici senza rinunciare a sostenere l'economia, il lavoro e le imprese. E risultati contenuti nel documento programmatico di finanza pubblica ci restituiscono assolutamente alcuni segnali importanti. La crescita prevista per il 2026 è stata al rialzo, passando dallo 0,6 all'1%. Non è certamente una crescita che ci consente di considerarci soddisfatti, ma è un dato che sicuramente va letto nel contesto internazionale nel quale ci troviamo. Un contesto, lo sappiamo, segnato da conflitti, tensioni commerciali, incertezza sui mercati. Allora credo che si possa sicuramente riconoscere un risultato senza necessariamente gridare al miracolo, questo è vero, così come si possano però riconoscere le difficoltà senza a descrivere ogni volta un paese sull'orlo del precipizio solo per utilità, come dire, elettorale. Anche sul lavoro abbiamo segnali significativi. Nel secondo trimestre del 2026 abbiamo raggiunto i 24 milioni di occupati, è un dato veramente molto importante. Naturalmente sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e intervenire sulla qualità del lavoro, sulle retribuzioni e sulle opportunità per i giovani, ma credo che sia altrettanto importante non perdere assolutamente di vista i risultati raggiunti. C'è poi un altro dato che considero particolarmente significativo. Nel 2026 il deficit è previsto al 2,9% del PIL, tornando quindi sotto la soglia del 3%. Non significa che abbiamo risolto il problema del debito pubblico, né che l'uscita della procedura europea per disavanzo eccessivo sia automatica, questo è vero, ma significa che il percorso percorso di risanamento dei conti sta producendo assolutamente dei risultati. E vorrei richiamare un'altra considerazione fatta dal ministro Giorgetti. L'Italia porta sulle proprie spalle un debito accumulato nel corso degli anni, di molti anni, e oggi con l'aumento dei tassi di interesse quel debito costa ancora di più. Questo è un dato fondamentale. E quindi questo deve suggerire diverse riflessioni, perché ogni euro che dobbiamo destinare agli interventi è un euro che non possiamo destinare a scuola, sanità, un ospedale, una famiglia o un investimento produttivo. E allora la serietà nella gestione dei conti pubblici non è un capriccio dei tecnici del Ministero, è una responsabilità nei confronti degli italiani. Prudenza non significa immobilismo, ed è proprio questo, a mio avviso, uno degli aspetti più importanti emersi dall'intervento del ministro Giorgetti. Il governo ha chiesto di poter utilizzare gli strumenti di flessibilità previsti dalle regole europee per affrontare due questioni fondamentali: la sicurezza energetica e la difesa. Non stiamo parlando di scostamenti ovviamente indiscriminati, ma di una richiesta precisa legata ad esigenze straordinarie. Anche qui vorrei rispondere all'opposizione, perché è assolutamente legittimo sicuramente chiedere come

0: Interventi che devono ancora essere definiti, beh, insomma, non rende necessariamente più trasparente il confronto parlamentare. E soprattutto sul tema dell'energia, il Ministro ha detto qualcosa che considero veramente importante. Il Governo vuole che questi strumenti possano essere utilizzati anche per sostenere temporaneamente le famiglie e le imprese maggiormente colpite dall'aumento dei prezzi. Il confronto con la Commissione europea è ancora aperto e naturalmente non possiamo anticiparne l'esito, ma credo che questa impostazione meriti sicuramente di essere sottolineata, perché quando parliamo di crisi energetica non stiamo discutendo solo del prezzo del gas sui mercati internazionali, stiamo parlando della bolletta che arriva a casa delle persone, stiamo parlando di un piccolo imprenditore che deve decidere se investire o utilizzare le proprie risorse per sostenere le spese, quindi l'aumento dei costi. E stiamo parlando di famiglie che devono difendere il loro potere d'acquisto. Ecco perché la sicurezza energetica deve essere certamente un intervento sul futuro, ma deve anche consentire, ove possibile, di affrontare le difficoltà del presente. Dobbiamo rendere il nostro Paese meno vulnerabile alle crisi internazionali, investire nell'efficienza energetica e accompagnare le imprese verso una maggiore autonomia, ma dobbiamo anche evitare che il peso di questi shock ricada interamente su chi ha meno strumenti per difendersi. Ed è proprio qui che una scelta di politica economica diventa anche una scelta di politica sociale. Un altro tema sul quale credo sia necessario insistere riguarda le imprese. L'Italia vive del lavoro, della capacità produttiva, dell'iniziativa di piccole, ma migliaia di medie imprese. Imprese che ogni giorno si confrontano con la concorrenza internazionale, con la burocrazia e il costo dell'energia e non chiedono necessariamente allo Stato di risolverle ogni loro problema, chiedono soprattutto condizioni nelle quali poter lavorare, investire e crescere. Per questo dobbiamo continuare a sostenere la formazione, l'innovazione, l'accesso al credito e il rafforzamento delle competenze manageriali, perché non possiamo pretendere che le nostre imprese competano sui mercati se poi le costringiamo a impiegare più tempo per interpretare un adempimento burocratico o per sviluppare un nuovo progetto. E lo stesso principio vale per la spesa pubblica. In questi anni abbiamo avuto a disposizione risorse straordinarie attraverso il PNRR, ma credo che la vera sfida sia trasformare queste risorse in risultati concreti, perché non basta inaugurare un'opera, bisogna anche farla funzionare, non basta finanziare una struttura, bisogna anche garantire che possa davvero offrire i servizi per i quali è stata realizzata. E non basta annunciare una semplificazione se poi per il cittadino la procedura continua a essere complicata esattamente come prima. La buona politica si misura, non negli annunci, ma anche nel confronto diretto con quello che provoca. Quindi io mi avvio a conclusione. La credibilità dell'Italia è una risorsa da preservare. Credo che sia una considerazione questa da fare profondamente politica. Ma quella credibilità deve avere anche una traduzione concreta nella vita dei cittadini. Deve significare maggiore capacità di sostenere le famiglie, migliorare le condizioni per chi lavora. Ed è questa la responsabilità che abbiamo nei confronti degli italiani. Per queste ragioni esprimo una valutazione positiva sull'impostazione del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e confermiamo il nostro sostegno al percorso delineato dal governo.
1: Grazie deputata Giorgianni. Onorevole Mancini, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, membri del governo. Discutiamo oggi il documento programmatico di finanza pubblica e ancora una volta abbiamo la sensazione di trovarci davanti all'antipasto di una legge di bilancio che non darà le risposte di cui il Paese ha bisogno. Un documento prudente, ma che dietro la prudenza nasconde una verità politica molto semplice: non c'è una scelta, non c'è una priorità, non c'è una visione. C'è ancora una volta l'adeguamento alle regole, il tentativo di stare dentro i margini, di arrivare alla fine della legislatura senza assumersi le responsabilità di una decisione coraggiosa. Basta leggere i numeri della crescita contenuti in questo documento per capire quanto sia fragile il quadro che ci consegnate.

0: Nel tendenziale, cioè prima degli effetti della prossima manovra, il PIL italiano nel 27 è previsto crescere appena dello 0,6%. Il quadro programmatico lo porta allo 0,8. Parliamo di decimali, non di una svolta che il Paese attende. Sicuramente questa prudenza riflette un contesto internazionale difficile, segnato dalle inflazioni, dalle tensioni energetiche e dall'instabilità geopolitica. Ma proprio quando il quadro esterno è più difficile, Presidente, un governo dovrebbe avere la capacità di scegliere, il coraggio di scegliere. Un esempio lo sono le vostre misure sulle accise. Per garantire un piccolo sconto di 17 centesimi alla pompa di benzina solo sul diesel avete speso 5 miliardi. Con 5 miliardi, Presidente, si potenzierebbe e si renderebbe sostanzialmente gratuito per un anno il trasporto pubblico. Questo dimostra come in un momento di difficoltà, anziché investire sui beni comuni che servono a sostenere l'insieme della popolazione, voi vi concentrate sulle misure emergenziali. Invece di investire su riforme di struttura come il potenziamento del trasporto pubblico che consentirebbero a tanti cittadini di utilizzare meno il mezzo privato. Invece voi chiedete sacrifici al sistema pubblico, comprimete la spesa soprattutto ai comuni e alle autonomie locali, rinviate investimenti, cercate risparmi ovunque nel tentativo di riportare i conti dentro i parametri europei e uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Eppure siamo arrivati a ottobre del 2026 e quella procedura è ancora formalmente aperta. Doveva essere il grande risultato della vostra disciplina di bilancio, invece il Paese ha pagato il prezzo recessivo delle vostre politiche senza vedere né una stagione di crescita né un rilancio dei servizi pubblici. Il cuore di questo documento, Presidente, sono le clausole di salvaguardia per difesa ed energia. Chiedete margini aggiuntivi nel 27 e 28 per finanziare gli investimenti in questi settori. Ma anche qua emerge, Presidente, la contraddizione della maggioranza e del governo. Voi sulla difesa europea oscillate tra la retorica sovranista e la necessità di rispettare gli impegni comuni. Sulla transizione energetica, addirittura, avete trasformato la battaglia contro le politiche climatiche in una bandiera identitaria della destra. Noi non condividiamo la scelta di utilizzare queste clausole trasformando gli investimenti necessari in nuovo debito nazionale, perché il punto non è soltanto quanto spendiamo, ma come finanziamo quella spesa e chi la pagherà nei prossimi anni. L'indebitamento netto programmatico aumenta rispetto al quadro tendenziale, passa dal 2009 al 3% del PIL nel 27 e dal 2,7 al 3,2 nel 28. Non è un fatto marginale. Stiamo parlando di altro debito che l'Italia dovrà collocare sui mercati e sul quale, come ha detto il ministro Giorgetti in apertura, dovrà pagare interessi superiori legati all'aumento del costo del denaro. Debiti superiori a quel che avremmo pagato se questo debito fosse stato contratto a livello europeo. Questo è un punto politico. Noi pensiamo che per obiettivi europei è necessario costruire strumenti comuni europei, non scaricare l'onere sui bilanci nazionali. Questo è importante per i paesi come l'Italia che hanno un forte debito pubblico. Se la difesa europea e la sicurezza energetica europea, anche gli strumenti per finanziarlo devono diventare europei. E invece voi avete scelto una politica in Europa che ci ha fatto tornare indietro rispetto ai risultati raggiunti col PNRR in termini di costruzione di politiche comuni europee. Nel documento poi non c'è traccia delle tante cose che promettete, dal taglio dell'IRPEF per il ceto medico alle tredicesime, la start tax per i giovani, eccetera, eccetera. Una lista lunghissima che sta sui giornali, ma qui non si vedono le coperture. E allora la nostra domanda è semplice: con quali risorse pensate di finanziare le promesse che fate, questa lunga campagna elettorale a cui volete condannare il Paese? Intanto aumentano i costi per le famiglie, aumentano le difficoltà. L'incremento medio delle tariffe sanitarie legata all'entrata in vigore delle nuove tariffe massime nazionali è del 5,8%, che vuol dire maggiori ticket per i cittadini. Davanti a questo voi ci offrite prudenza, clausole percentuali, ma nessuna risposta. E continuate a non rispondere, come ha ricordato la collega Guerra, sul tema principale che è il fiscal drag. Cos'è il fiscal drag? È l'aumento delle entrate IRPEF prodotto da lavoro dipendente e pensionati che hanno legato all'inflazione un recupero dei salari. Recupero che non è sufficiente a compensare il potere d'acquisto delle famiglie, ma che produce un aumento di entrate. Ma voi questo aumento di entrate non le restituite a lavoratori dipendenti e pensionati, ma li spostate a finanziare misure come quella dell'innalzamento della flat tax fino a 85.000 euro. Quindi prendete più soldi di IRPEF da lavoratori dipendenti e pensionati e li date ad altri. Questa è una tassa vera ed è una tassa su lavoratori dipendenti e pensionati. Quindi, Presidente, vado a concludere. Voi oggi portate un documento di programmazione che è un documento riassuntivo di 5 anni di stagnazione a cui avete condannato il Paese. La differenza è che rispetto all'inizio non potete dare più la colpa a chi c'era prima e oggi sono i numeri stessi del vostro documento a dirci che la crescita resta debole, gli spazi di intervento si sono ristretti, il debito aumenta. Questo è un bilancio politico, prima ancora che finanziario, alla fine del vostro governo ed è un bilancio che certifica il vostro fallimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Mancini. Deputata Carmina, prego.
2: Presidente, colleghi, colleghe governo, siamo qui ad analizzare il documento programmatico di finanza pubblica che detta i margini per la prossima legge di bilancio. E questo documento ci consegna una fotografia impietosa dell'economia italiana e soprattutto ci pone una domanda politica alla quale il governo non può sottrarsi. A chi state chiedendo di pagare il prezzo delle vostre scelte? Il ministro Giorgetti parla di prudenza e sostenibilità, sempre questo atteggiamento dimesso, che non va soprattutto in una situazione di emergenza grave come l'attuale, salvo poi chiedere flessibilità, cioè la possibilità di fare debiti all'Europa. Bisognerebbe semmai parlare di coraggio e responsabilità, perché quando si chiede a chi si fa pagare il prezzo delle scelte di questo governo, l'immagine è quella dello sceriffo di Nottingham, che farà oppressi sempre gli italiani, i cittadini che lavorano, il ceto medio sempre più afflitto, sempre in una situazione più grave e sempre più in miseria, con la difficoltà di acquistare le case, di pagare gli affitti, di fare un pieno ormai al carburante per poter anche andare al lavoro, sceglie sempre gli oppressori, gli intoccabili, le grandi lobby economiche che neppure vengono menzionate in questo documento. Io parlo solo di qualche punto perché ci vorrebbe molto tempo per poter fare un'analisi descrittiva puntuale, ma dico l'unico vero dato positivo di cui si vanta questo governo è l'incremento all'1,1% del PIL. Però dimentica una cosa, che questo incremento che è destinato a scendere nei prossimi anni è legato ad una circostanza, al fatto che quest'anno si chiude il PNRR e quindi c'è stata un'accelerazione nelle spese da parte di tutti quegli enti e soggetti che erano chiamati a chiudere in fretta il conto. E questa preoccupazione di quello che succederà dopo chiuso il PNRR l'hanno espressa tutti in audizione. Ma andiamo a dei dati concreti. I salari e il potere d'acquisto. Giorgetti sin dal suo esordio parlava di moderazione salariale. In Italia occorreva la moderazione salariale. Ebbene, adesso siamo all'emergenza salariale, perché l'Istat certifica che le retribuzioni reali hanno perso il 9,4% dal primo trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2026. Stiamo parlando di circa il 10%, più di una mensilità persa di valore reale. E chi lo paga questo prezzo, questa inflazione, che poi è la tassa che grava sui poveri e sui percettori di reddito fisso e sui pensionati? Ormai gli aumenti delle bollette, del carrello della spesa, dei carburanti e degli affitti divorano gli stipendi. E allora ci chiediamo: qual è e dov'è la risposta di questo governo? Per non parlare della risposta della BCE, della Banca Centrale Europea, che è ancora peggio, perché questa inflazione non è da domanda, non bisogna deprimere i consumi, quello che sta facendo la BCE col taglio dei tassi, cioè con l'aumento dei tassi di sconto. Perché chiaramente il denaro costando di più, la gente potrà chiedere meno prestiti, fare meno acquisti e le imprese si troveranno in difficoltà. Per non parlare del fatto che questo aumento dei tassi è a detrimento dell'Italia, perché aumentano gli interessi sui tassi del debito pubblico e quindi per noi ha un effetto devastante. Ma che cosa fa l'Italia, il governo, da questo punto di vista? Il Sole 24 Ore di oggi, in prima pagina, addirittura sostiene che con il quadro attuale non si potrà fare il promesso taglio IRPEF per il ceto medio. Non bastano gli annunci, non bastano i bonus a tempo, non basta rivendicare qualche decimale di occupazione se poi chi lavora non arriva alla fine del mese e i salari sono da fame. Altra questione grave è quella del debito pubblico, destinato ad aumentare anche nel rapporto fra debito PIL assolutamente in crescita, confermato dalle audizioni. E non basta certo invocare la situazione geopolitica, le guerre, le tensioni internazionali, l'inflazione per assolversi da ogni responsabilità. Certo, un governo non controlla i fattori esterni, ma governa e proprio per questo deve affrontare gli effetti dei fattori esterni e proteggere i propri cittadini scegliendo le giuste priorità. Dopo 4 anni non si può continuare a dire che la colpa è sempre degli altri. E sulla cosiddetta fine dell'età dell'oro, evocata dal ministro Giorgetti, vorrei dire che l'Italia non può permettersi di rassegnarsi a un'età del ferro, né a quella del legno con i salari bruciati dall'inflazione, ma deve reagire con coraggio e responsabilità. L'età dell'oro non si aspetta, si costruisce con politiche economiche coraggiose, investimenti e capacità di negoziare con autorevolezza in Europa. Tutto quello che non è stato fatto e che questo governo non ha. E noi lo abbiamo dimostrato del Movimento 5 Stelle, quando nel nostro governo siamo stati in grado di ottenere cose valide per l'Europa e che non si tocchi gli intoccabili, si vede con diniego forte di questo governo di tassare gli extraprofitti, di fare misure strutturali che affrontino seriamente il tema di un contributo equo dei grandi gruppi che hanno beneficiato di condizioni straordinarie di mercato. Non chiediamo misure improvvisate né imposte indiscriminate, ma strumenti giuridici, strutturali, solidi, mirati e proporzionati, capaci di distribuire equamente il peso della crisi. Invece ai grandi gruppi si chiede con cautela di contribuire, mentre ai lavoratori e alle famiglie si chiede di arrangiarsi. Non parliamo della sanità pubblica, che la Corte dei Conti dice in situazioni preoccupanti, con ulteriori cali rispetto al PIL. E noi non possiamo accettare che la sostenibilità dei conti venga invocata per contenere la spesa sanitaria. E il punto politicamente più grave è lo scostamento di bilancio per la difesa, uno scostamento al buio in cui non sappiamo quali spese si intendano finanziare, quali programmi, con quali tempi, quali risultati, quali ricadute, niente di niente.
1: Concluda.
2: Se magari il governo attenzione un attimo. E alla domanda inevitabile non si risponde: perché questa flessibilità si trova per la difesa, mentre per sanità, salari, famiglie sembra non esserci spazio? Bene, noi a tutto questo diciamo un forte no.
1: Grazie deputata Carmina, si è così conclusa la fase della discussione, sospendo brevemente la seduta che riprenderà alle 11:15, la seduta è sospesa.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Undici 8:50, si è conclusa la prima fase della discussione sul documento programmatico di finanza pubblica nell'aula della Camera, dove questa mattina è intervenuto anche il ministro dell'economia Giorgetti. In parallelo si sta svolgendo la stessa discussione anche nell'aula del Senato, dove poi Giorgetti svolgerà la replica appunto alla discussione generale. Allora noi andiamo a Palazzo Madama ad ascoltare la discussione.
5: All'Europa. Del perché usiamo le clausole nazionali per chiedere questa flessibilità. Noi non conosciamo quali sono i programmi e i progetti sulla difesa.
4: Sta intervenendo il senatore Daniele Manca del Partito Democratico.
5: Non vorrei che si confondesse la delega che avete avviato sul nucleare con le esigenze oggi per le imprese italiane, per le famiglie italiane, di avere costi energetici sostenibili per la competitività del nostro sistema produttivo. Sento parlare di economia in crescita sul versante del turismo dai banchi della maggioranza, ma se crolla la manifattura italiana e la capacità produttiva del nostro paese, c'è solo la recessione di fronte a noi e non c'è uno straccio di programma e di progetto per la crescita. E dunque, come possiamo dare un mandato in bianco che sta cercando in tutte le sedi europee una flessibilità senza comprendere come questa flessibilità verrà utilizzata nel caso in cui ci venga riconosciuta? Io credo che sia un gigantesco tentativo ulteriore di scaricare le responsabilità sull'Europa, perché l'Italia e il governo italiano non è nelle condizioni di predisporre un programma e un processo per la crescita e per il futuro dell'economia di questo Paese. E d'altronde questi sono i numeri che il Parlamento non ha. Ed è la critica più grande, perché dentro un contesto geopolitico così difficile, almeno l'onestà di portare in Parlamento una proposta, una sfida, una visione, se c'è, dovrebbe essere la questione fondamentale dentro la quale noi stiamo discutendo. E invece abbiamo discusso per 3 anni in questa legislatura, negli ultimi 3, di premierato, di autonomia differenziata, di leggi elettorali, di riforma della giustizia, e non abbiamo avuto nemmeno l'occasione per discutere del quali sono le misure utili per la crescita economica, tanto che il fallimento più grande di questo governo avviene proprio sulla crescita in prospettiva. Perché non state dando uno sbocco, un futuro alle giovani generazioni. Voi avete bisogno di individuare sempre dei colpevoli, avete bisogno sempre di alzare la paura per gestire il consenso. Invece negate in questo modo al paese il futuro. Ora, e finisco su questi 2 aspetti, la mia proposta, la nostra proposta, non è solo una critica, una negazione. Oggi c'è un paese più povero, ci sono i giovani che non hanno le certezze che meritano, tanto che abbiamo troppi giovani che vanno all'estero. Noi ci saremmo aspettati un investimento sul futuro di questo paese dentro questo documento di programmazione economica. Invece il nulla. Per quale motivo si fa cassa sul drenaggio fiscale, non si prova di trovare un meccanismo con un peso fiscale, un carico fiscale che è tutto sul lavoro dipendente, sulle pensioni, per restituire ciò che l'inflazione produce in termini di maggiori entrate e dunque Questa potrebbe essere una misura utile anche per sostenere i consumi interni. Non una parola, non un'iniziativa, anzi nei saldi e nei tendenziali di finanza pubblica si dice che le norme europee, peraltro non regolarizzate nelle norme di contabilità italiane, inseriscono questo con un dato tendenziale come un gettito che poi in realtà consenta a questo governo di non lavorare nemmeno su una proposta per restituirlo. Non posso pensare che tra i banchi della maggioranza ci siano persone che ritengono giusto che tutto il carico fiscale oggi si trasformi in un peso insostenibile per lavoratori dipendenti e che anche i rinnovi contrattuali vengano per intero azzerati dentro il meccanismo inflattivo del drenaggio fiscale. E non c'è una proposta per restituire ai lavoratori, ai pensionati, ciò che gli viene tolto, che produce maggiori squilibri e maggiori ingiustizie. Non una riga sul drenaggio fiscale, solo gettito. Tutti i numeri, peraltro, che non vi consentono e non vi hanno consentito né di uscire dalle procedure di infrazione, noi che vogliamo bene all'Italia siamo dispiaciuti, perché la politica del rigore, della responsabilità, della prudenza era finalizzata ad uscire dalle procedure di infrazione, rimandate al 2026, oggi, ma non ancora, non abbiamo nessun elemento neanche per valutarne l'efficacia di queste vostre proposte. Intanto cresce la pressione fiscale, nessuna misura per contrastare l'inflazione, crescono i tassi di interesse, non c'è un processo per lo sviluppo economico, perché per voi la transizione ambientale, la transizione sociale, cioè la parola sostenibilità ambientale, che poi si incardina anche in un tema di giustizia sociale, sono elementi che hanno frenato la crescita. Si trova il colpevole nella dimensione europea sulla transizione ambientale ed energetica anziché lavorare per costruire l'Europa. Guardate che anche per l'economia italiana scommettere sui disastri altrui in Europa non è un grande elemento per sostenere la crescita. Sento valutazioni sulla Francia quasi come per dire stiamo meglio noi di loro. Attenzione che le economie europee sono tra di loro interconnesse. Un problema strutturale in Francia può produrre un ulteriore abbassamento della capacità di sviluppo e di futuro del nostro paese. Quindi, e ho finito signora Presidente, manca per intero una visione e un processo per lo sviluppo economico e sociale per il futuro del paese. Mancano gli elementi per ridistribuire, manca un'analisi per ammettere che da solo il mercato non è più in grado di fare crescere un paese in maniera giusta. Mancano le riforme sulla concorrenza e invece ci sono sempre i bonus, le mance, meccanismi occulti per cercare di risolvere il problema la giornata del giorno dopo. Ecco, queste per noi sono i veri fallimenti di un governo che non ha saputo né lavorare per costruire un'Europa più solida né lavorare internamente per dare un futuro all'economia, alla crescita e soprattutto per progettare un paese più giusto e utile alle giovani generazioni.
6: Grazie. Dunque, ha chiesto di parlare la vicepresidente Castellone. Prego, ne facoltà.
7: Grazie Presidente, Ministro, Governo, colleghi. Questo documento di finanza pubblica è interlocutorio, vago negli obiettivi e nella definizione delle spese. Questo è quello che ha detto ieri la Corte dei Conti in audizione, perché in realtà anche quest'anno ci state presentando un documento di finanza pubblica senza alcuna visione, che stima per il 2027 una crescita del PIL dello 0, perché se siete riusciti in un miracolo è quello di aver portato questo paese quasi in recessione nonostante l'eredità che avete ricevuto, nonostante i 200 miliardi del PNRR, nonostante un rapporto debito-PIL che era calato di 20 punti, nonostante un PIL che era cresciuto in 2 anni del 12%. Siete riusciti in un doppio fallimento, perché avete tagliato la spesa pubblica giustificando l'austerità con la necessità di mettere a posto i conti e poi però non avete messo a posto nemmeno i conti perché non avete raggiunto l'obiettivo di ridurre il deficit al di sotto del 3%. Grazie. Oggi, insieme a questo documento, ci presentate anche la richiesta di uno scostamento di bilancio per quasi 29 miliardi, 14,4 miliardi per più spese in difesa, che in realtà ad agosto erano 22, poi vi siete forse resi conto che investire addirittura più in difesa in questo momento storico che in energia non era il caso, e quindi avete allineato i due scostamenti. Il punto è che parliamo di nuovo debito, e anche gli investimenti che si faranno per l'energia di fatto non andranno a ridurre le bollette degli italiani. Anche in quest'Aula oggi abbiamo sentito dire che va tutto bene, anzi la senatrice Mennoni ha detto che addirittura è l'opposizione che vive nel paese delle meraviglie, e invece io vi dico che basta uscire da questo palazzo per capire che c'è un paese allo stremo che non viene raccontato nemmeno dai mezzi di informazione che controllate e indirizzate come mai prima d'ora. Perché la disperazione di questo paese, oggi io non la leggo da nessuna parte, non leggo delle proteste a Taranto, a Genova, a Novi Ligure, di quello che sta succedendo in Sicilia, in Calabria, in Puglia, con il blocco degli agricoltori, degli autotrasporti, non leggo dell'A14 chiusa tra Termoli e Poggio Imperiale per le manifestazioni, delle proteste in Campania, in Basilicata, non leggo di quell'Italia in ginocchio che è abbandonata da questo governo. C'è un vero e proprio abbandono istituzionale che sta vivendo il paese, e voi continuate ad ignorare queste difficoltà. Continuate ad ignorare le difficoltà e a fare propaganda, come dicevo, a raccontare che va tutto bene. Peccato che però a smentirvi ci sono le audizioni di ieri, perché anche l'Istat ha messo una pietra tombale sulla propaganda rispetto al salario giusto, all'aumento degli occupati. Vi ha ricordato che quel lieve aumento di occupazione che c'è è legato per lo più ad over cinquantenni, mentre aumentano gli inattivi. Abbiamo il numero di inattivi più alto d'Europa, soprattutto tra i giovani e tra le donne, e questi sono dati del Ministero del Lavoro. Peccato che non sapete nemmeno leggere i dati che pubblicate. Oggi noi chiaramente non voteremo questo scostamento, non perché siamo contrari agli scostamenti. Durante la pandemia abbiamo votato a favore 5 scostamenti per oltre 100 miliardi. Ma sapete qual è la differenza? È che quegli scostamenti andavano direttamente ad aiutare le famiglie, ad aiutare le imprese, e invece questi scostamenti non produrranno crescita. E non ve lo dice il Movimento 5 Stelle, ve lo dice il governatore della Banca d'Italia, quando vi ricorda che gli investimenti in armamenti non portano crescita. State indebitando il paese senza portare alcuna crescita. E lo stesso Brunetta, il presidente del CNEL, ieri in audizione vi ha ricordato che la crescita deve venire prima di tutto, prima di qualsiasi risanamento. E poi, Ministro, mi lasci dire che ci hanno molto sorpreso anche le sue dichiarazioni di ieri in audizione, quando ha detto che gli effetti di questo patto di stabilità erano assolutamente imprevedibili. Come imprevedibili? Ve lo stiamo dicendo da un anno che questo patto di stabilità avrebbe significato almeno 13 miliardi in più di più tasse e più tagli. Ma non eravate quelli che addirittura stimavano 35 miliardi di risorse libere in seguito alla firma del patto di stabilità? Evidentemente avete sbagliato qualsiasi previsione, e io, insomma, se si fanno errori di questa portata, una domanda sulla capacità di questo governo sinceramente me la farei. Quindi grazie a questo governo siamo quasi in recessione, abbiamo più debito perché Siamo ormai al 134%, al 138,6% del PIL, quando invece era al 134% nel 2022, quindi un aumento in termini assoluti di 445 miliardi, per non parlare degli interessi sul debito pubblico, che con voi sono aumentati di 20 miliardi, quindi più debito, più tasse, perché ricordiamoci che nonostante continuate a dire che avete abbassato le tasse, voi siete quelli che le tasse le hanno aumentate, avete aumentato le accise, avete aumentato l'IVA, tra l'altro sui beni di prima necessità e beni per l'infanzia, avete aumentato le tasse per la casa e non avete prodotto alcuna crescita. A settembre l'inflazione era al 4,2%, in 5 anni il carrello della spesa è aumentato del 30% e non è un caso se il 30% delle famiglie italiane dichiara di aver ridotto la spesa per cibo, perché con voi un altro record che quello che si è raggiunto è quello dei poveri assoluti. Oggi abbiamo un italiano su 10, 6 milioni di italiani in povertà assoluta, cioè persone a cui manca il necessario, non il superfluo, e questo è solo il risultato delle vostre politiche fallimentari. Manca in questo documento di finanza pubblica qualsiasi visione, o meglio, se c'è una visione sicuramente non può essere condivisa da chi come noi vorrebbe far crescere il Paese e da chi come noi vorrebbe continuare a garantire la tutela di diritti fondamentali come quello alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione. Perché anche oggi veniva richiamato il Servizio Sanitario Nazionale e la spesa in termini assoluti che si fa sulla sanità, senza ricordare che però siamo ancora agli ultimi posti nel G7 per spesa sanitaria e quanto si investe oggi non serve nemmeno a coprire il fabbisogno. Però io dico che soprattutto sulla sanità la vostra visione invece purtroppo è molto molto chiara. Voi avete deciso di trasformare la salute in un bene di mercato e oggi chi può pagare, chi riesce a pagare di tasca propria si cura, chi non ci riesce deve rinunciare a curarsi come hanno fatto fino ad ora 6 milioni di italiani. Avete potenziato la sanità privata, la sanità integrativa, cioè oggi tutti i contratti di lavoro prevedono la sanità integrativa e io da quest'Aula un appello ai sindacati, per sinceramente lo vorrei fare, a non continuare a barattare gli aumenti salariali con la sanità integrativa che tra l'altro termina quando si va in pensione e la soluzione, guardate, non può essere come viene proposto anche in Commissione Sanità, non importa perché faremo l'assicurazione anche per i pensionati. Non è quella la sanità a cui noi pensiamo. Noi invece pensiamo che in questo momento storico così difficile serva ridistribuire le ricchezze, serva andare a prendere i profitti lì dove ci sono, ricordandoci che solo le banche hanno incassato 160 miliardi di extra profitti, solo per l'energia 80 miliardi, le compagnie petrolifere solo da gennaio 2026 hanno fatto 148 miliardi di utili, 800 milioni al giorno, e voi volete dire che è sufficiente lo sconticino che ha fatto qualche compagnia petrolifera sulle accise, che tra l'altro si è già anche esaurito. Le risorse ci sono, andatele a prendere lì dove ci sono, fate come abbiamo proposto noi nel nostro programma, cioè togliete quei fondi che sono bloccati per quell'inutile ponte sullo stretto e metteteli sull'istruzione, andate a tassare i colossi del web e date i soldi alle famiglie, tornate ad investire sull'impresa con una produzione industriale che è in calo da 4 anni consecutivi. Allora, se non avete questa visione di paese e se non avete il coraggio di prendere le risorse lì dove ci sono, toglietevi, fatevi da parte, che ci pensiamo. Siamo noi. Grazie.
6: Grazie per l'ultimo intervento. Ha chiesto di parlare, per cortesia, colleghi, senatore Zaffini, per cortesia. Stiamo andando avanti, c'è l'ultimo intervento in discussione generale, chiesto di parlare il vostro collega lì che magari lì vicino vorrà essere ascoltato, senatore Russo, prego.
8: Grazie Presidente, grazie Ministro Giorgetti di essere oggi con Aula, suppongo con grande sforzo di pazienza, perché magari lei era venuto pensando ad ascoltare un dibattito oppure poter trarre anche gli spunti interessanti e ha dovuto assistere, ahimè, all'ennesimo sfogatoio demagogico di chi, e lo tranquillizzo chi mi ha preceduto, deve sapere che noi siamo qua grazie agli italiani e penso ci ritorneremo, quindi state tranquilli, non prendete impegni, state sereni, votano, ci continuano a votare. Capisco che c'è certa gente che non è abituata a capire che il consenso è quello reale, quello si fa sui marciapiedi, per le strade, nei comuni, l'ha imparato a prendere solo il click su internet, sui social. No, c'è gente che è stata dalla gente e continua a raccogliere il consenso, poi perché gli elettori saranno felicissimi di decidere chi dovranno ascoltare e soprattutto quali saranno i veri risultati. Perché vedete, questo è un documento che appunto, a differenza di altri, non vuole essere un manifesto di propaganda elettorale, vuole essere un documento che riesce a coniugare la capacità di crescere una nazione con il realismo, il sano realismo che è proprio della tradizione del centrodestra, cioè la capacità di cogliere un momento estremamente difficile, estremamente volubile, qual è quello che noi viviamo in questo momento per le note contingenze internazionali, e sapere che viviamo su una costruzione statuale che ha un basamento fragilissimo, che è quell'enorme debito pubblico che non è stato costruito da noi ma che ci siamo trovati dopo decenni e decenni di politiche scellerate e che di cui dobbiamo tenere conto. Perché vedete, è bello volere dire sanità per tutti, lavoro per tutti, insomma scelto la qualunque è interessante da sentire anche in Parlamento, è divertente, però io lo considero sempre un simpatico comico, ma non lo considero un esempio di politica. Tutto per tutti, ci vogliono le risorse. E allora in questo documento viene indicato un percorso prudente di ritorno nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica per costruire una serie di passaggi concreti e seri. Perché vedete, questo governo, la narrazione abbiamo fatto nulla, signori, questo è il governo che ha abolito le cittadinanze, ha messo la ZES unica per favorire gli investimenti nel mezzogiorno, questo è il governo che ha fatto la riforma del fisco, questo è il governo che ha fatto la riforma della Corte dei Conti, questo è il governo che fa regolarmente rinnovi contrattuali, altri non li hanno fatti. Insomma, questo è un governo concreto che non racconta fandonie, che non racconta che le case si possono ristrutturare gratis, ma che dice che le case si ristrutturano col sacrificio delle persone, con lo Stato deve essere attento. E che soprattutto è un governo che oggettivamente sa che tutto quello che deve essere fatto non deve essere visto col traguardo dell'appuntamento elettorale, ma va visto nella prospettiva. Perché appunto la prospettiva è quella che noi viviamo di dover risanare a un disastro che è stato costruito in decenni, in quei decenni in cui c'erano sì governi assolutamente instabili, anche perché c'era per esempio c'era un leader politico, il senatore Renzi, che era un sabotatore seriale di governi, ricordo a me stesso, insomma, stai sereno, c'è un termine diventato nel lessico italiano a proposito del nel lessico italiano
6: per senatore Scalfarotto
8: politica in Italia. Allora, su queste sono fatti questi collega, sono fatti. Quindi di fronte a questo vi trovate di fronte alla maggioranza coesa che ha una sua dialettica, ma con un messaggio chiaro, cioè quello di venire incontro alle esigenze degli italiani, di venire incontro grazie al fatto che ci sono persone che quotidianamente nei mercati, nei comuni, nelle città, vengono dal mondo degli enti locali, incontrano le persone e sanno perfettamente che le persone, la gente comune ha dei problemi, ma questi non si risolvono semplicemente con gli slogan o con promesse di tassazione indiscriminate che nulla servono tranne che bloccare lo sviluppo economico. Si fa tutto questo costruendo un meccanismo che mette in serie tutto quello che è stato fatto e lo proietta nel futuro. Perché vedete, si parla ogni volta questo mantra del 200 miliardi e rotti di euro del PNRR, che ricordo sempre a me stesso essere in buona parte sempre prestiti, quindi su cui pagheremo interessi se poi ridotti, ricordo sempre a me stesso che un pezzo del nostro debito deriverà anche da questo, e quella mole di risorse non sono venute perché ce le hanno regalate, sono venute perché paradossalmente i ritardi infrastrutturali di riforme del sistema Italia erano tali e tante e i problemi economici erano tali e tanti che nei parametri dell'algoritmo che era stato individuato dall'Unione Europea si sono individuate quelle potenziali risorse, ribadisco, buona parte a prestito. E quelle riforme quindi sono servite semplicemente a che cosa? A venire incontro ai ritardi che si erano accumulati in decenni di altre politiche e soprattutto nell'ultimo decennio delle governi di centro-sinistra, sia pur Ballerini. E allora è chiaro che con quelle risorse non ci poteva essere il lancio assoluto del PIL, ci poteva essere un sistema che si modernizza. Poi il PIL deriva da che cosa? Dalla capacità delle imprese, la crescita del PIL deriva dalla capacità delle imprese di creare lavoro e da uno Stato che sta attento a creare le condizioni di crescita. Ma tutto questo bisogna farlo con la dovuta attenzione, perché se io poi dell'Europa tanto decantata da tanti in quest'Aula ha un meccanismo per cui devi stare attento alle politiche di bilancio, e allora devi avere anche senso di responsabilità perché rimaniamo in un equilibrio di alleanze internazionali stabili. E tutto questo lo facciamo, attenzione, con una certezza però, che quello che noi facciamo non punta a puntellare il nostro risultato elettorale, quello verrà dagli elettori che ci decideranno per quello che faremo, come ho detto precedentemente, ma certamente noi vogliamo creare le condizioni affinché questo sistema possa funzionare. E allora quando il mio collega il Presidente Zaffini ha raccontato seriamente i numeri della sanità in Italia, non l'ha fatto perché doveva fare rispondere al controcanto di qualcuno, semplicemente perché mi hanno raccontato le cose come stanno. Noi siamo in un sistema sanitario in cui questo governo ha messo miliardi e miliardi in più, è un fatto oggettivo anche questo, è un governo che sta lavorando una serie di provvedimenti anche per rendere più efficiente la sanità, che è uno dei problemi, perché il tema non è semplicemente la quantità della spesa ma la qualità della spesa. È un governo per cui negli ultimi anni per esempio è aumentato il numero degli iscritti programmati nelle facoltà di medicina, il famoso problema dei medici che mancavano. Cioè un governo di cose che fa cose concrete, probabilmente lo dovremmo raccontare meglio perché gli altri sono più bravi a gridare, non sono più bravi a fare, ma sapete, questa è la cultura di chi è abituato a essere concreto e non semplicemente a fare comizi d'aula o comizi da social. Allora, tutto questo per dire cosa? Allora, questo documento è chiaramente una cornice in cui chiederemo uno scostamento di bilancio importante nell'ambito delle regole europee che riguarderanno in maniera equanime sia le spese per l'energia, e le spese per l'energia significa venire sicuramente ridurre il costo dell'energia, fare investimenti in questo campo significa sicuramente venire incontro alle esigenze delle famiglie, questo perché dice che noi non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, e le spese di difesa e sicurezza che per uno Stato che vuole rimanere libero sono fondamentali, non sono un plus. E allora avere uno strumento di sicurezza nel momento che cambia in cui oramai ad esempio il tema dell'intelligenza artificiale, il tema degli attacchi degli hacker ai sistemi informatici sono fondamentali, avere risorse per poter modernizzare i nostri sistemi di difesa anche in questo campo, oltre nell'hardware, cioè nel sistema d'arma che servono, perché ahimè non sono io che lancia i missili negli stretti del Mar Rosso, sono gli auti, sono coloro i quali attaccano le nostre navi e servono delle navi che le difendono. Mi dispiace, esiste nel mondo questo, esiste chi ci attacca e che si deve difendere. È successo il 7 ottobre, forse qualcuno se lo ricorda, esiste un terrorismo internazionale che cresce, e allora di fronte a tutto questo servono più agenti alle frontiere, più militari per le strade e anche forze armate in grado di fare che cosa? Difendere la libertà democratica di questo paese. E allora le spese della difesa non sono le spese contro gli italiani, sono delle spese a favore degli italiani, adeguate a difendere, a costruire uno strumento che è fondamentale. E mi si consenta, essendo anche molto nelle previsioni del governo, anche e soprattutto in conto capitale, anche a utilizzarle per quegli investimenti infrastrutturali importanti, perché la vera spesa che non va mai debordata è quella in conto corrente, e questo ve lo abbiamo lasciato fare a voi con il reddito di cittadinanza, ve lo abbiamo lasciato fare a voi con tutto quello che avete fatto in termini di assistenzialismo. Noi amiamo costruire basi solide per una casa solida che è la nostra Italia, voi avete lavorato per demolirla. Grazie.
9: Grazie senatore Russo, dichiaro chiusa la discussione generale e salutiamo nelle tribune di secondo ordine una rappresentanza del Lions Club di Vasto. Benvenuti in aula. Senatore Zaffini, gli avevo promesso la parola per fatto personale a fine della discussione generale. 2 minuti se vuole intervenire.
10: Presidente, correttamente faccio a fine seduta come da regolamento, visto che...
9: Grazie per non aver creato un precedente.
10: Invito la collega Paita ad essere presente fino a fine seduta, record assoluto.
9: Grazie. Quindi sono pervenuti alla Presidenza sulla relazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 243 del 2012, le seguenti proposte di risoluzione. Senatrice Paita, a fine seduta, per favore. Grazie. Risoluzione, quindi numero 100, a firma dei senatori Boccia, Pirondini, De Cristofaro e Paita. Numero 101, a firma dei senatori Calenda e Lombardo. Numero 102, a firma dei senatori Malan, Romeo, Craxi e Biancofiore. Sono inoltre pervenuti alla Presidenza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 le seguenti proposte di risoluzione. Numero 1, a firma dei senatori Manca, Pirro, Magni e Musolino. Numero 2, a firma dei senatori Calenda e Lombardo. Numero 3, a firma dei senatori Malan, Romeo, Craxi e Biancofiore. I testi sono in distribuzione. Alla parola per la replica il relatore, il senatore Calandrini.
11: Grazie Presidente. Guardi, io vorrei fare delle repliche veloci perché so che tra l'altro il Ministro deve recarsi alla Camera per fare le repliche anche lì, perché si sta facendo in contemporanea l'approvazione di questo documento, però mi sembra doveroso intervenire, seppur nel ruolo di relatore della Commissione non sono abituato a scendere in polemica, ma qualche chiarimento vorrei farlo sia alla luce di quello che è emerso oggi in quest'Aula nel dibattito che c'è stato. Guardate, io ho notato che dai vostri interventi di oggi avete rappresentato di fatto una nazione distrutta, una nazione che in qualche modo è ai minimi storici, cosa che fortunatamente non si percepisce né nel paese reale, ma non si percepisce, cosa anche molto importante, in quelli che sono un po' i consessi internazionali. Ce lo spiegava ieri il ministro Giorgetti, lui è molto, molto presente nei contesti internazionali, più di chiunque di noi, e ci ha spiegato la stima e il rispetto che c'è oggi rispetto al passato nei paesi europei per quello che oggi rappresenta il nostro paese. E la cosa che emerge, che non comprendete, perché fate sempre la premessa di quello che è il quadro geopolitico internazionale, ma non comprendete la difficoltà che c'è nel programmare in uno scenario internazionale che si evolve giornalmente e che questa evoluzione peggiora sempre di più quello che è il quadro dei saldi di finanza pubblica del nostro paese. E secondo me trascurate volutamente ciò che il governo ha fatto in questi primi 4 anni di legislatura con la messa in sicurezza dei conti dello Stato. Vedete, le previsioni del governo sono sempre state improntate alla massima prudenza, cosa che tra l'altro ha penalizzato molto la maggioranza che sostiene questo governo, perché mai come in questi primi 4 anni si sono visti tutti i documenti presentati dal governo che in qualche modo sono sempre stati sottovalutati rispetto alle stime che poi ci sono stati nei momenti successivi da parte delle agenzie e da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che anche ieri ha certificato e ha validato 20 giorni fa questo documento, attestando una crescita che è superiore rispetto a quella che è emersa nell'anno, quindi raddoppiando prima dallo 0,6 all'1% e con l'Ufficio parlamentare di bilancio che è andato all'1,1%. Quindi in qualche modo dovrebbe lamentarsi la maggioranza, a cui vengono sottratte risorse per fare una decisa programmazione. Questo è un tema anche molto importante, perché in questo caso il governo non ha sovrastimato i numeri, cosa che, ripeto, non è mai accaduta nei governi precedenti. I numeri sono stati adeguati a rialzo rispetto alle stime anche in questa fase, che è una fase preelettorale di cui voi avete sempre la preoccupazione il governo, come dite, possa fare una legge di bilancio elettorale. Un altro appunto su quello che è la storia del debito. Io ho sentito dire che su questa avete parlato, che la senatrice Pira ha detto state indebitando il paese. Ecco, io vorrei ricordare chi è stato il partito del debito pubblico in Italia. Dal 2012 al 2022 il debito pubblico italiano è passato da 2.000 quasi 100 miliardi a quasi 3.000 miliardi, con un aumento del 40% rispetto ai 10 anni precedenti. Questa è la fotografia di quello che avete lasciato al Paese, al governo Meloni quando si è insediato. Tra l'altro questo debito pubblico che parte prima dalla nascita della Repubblica, perché la Repubblica parte, lo voglio ricordare, dal 1946, in 80 anni abbiamo avuto 68 governi che si sono succeduti, un governo ogni 14 mesi, quindi si parlava, se vi ricordate, negli anni 80-90 dei governi balneari. E se oggi siamo in questa condizione è grazie a questo tema, è grazie a quello che ci avete lasciato e che avete lasciato in eredità a questo paese, con un debito pubblico di quasi il 140%. Noi sogneremmo di avere un debito pubblico così come lo ha la Germania. La Germania, lo sapete, sta a meno della metà di quello che ha il governo italiano, sta al 63,5%, e se noi fossimo nella condizione della Germania avremmo la disponibilità di decine di miliardi in più rispetto a quelli che non abbiamo oggi. E questa non è una responsabilità, come giustamente diceva la senatrice Mennuni, del governo Meloni. Andate a trovare in altri governi quelle che sono le responsabilità che avete lasciato in eredità al governo Meloni, così come con il debito pubblico, per quanto riguarda gli interessi sul debito pubblico. Voi lo sapete bene che cosa avete lasciato in eredità. Negli anni sempre che vanno dal 2012 al 2022, dove si sono succeduti, ricordiamocelo, 6 governi, il governo Letta, il governo Renzi, il governo Gentiloni, il governo Conte 1, il governo Conte 2, il governo Draghi, sapete cosa è successo in quei 10 anni? Perché qualcuno ha anche detto che gli interessi sul debito pubblico sono aumentati con il governo Meloni. In quei 10 anni di governi di centrosinistra avete lasciato in eredità 265 miliardi in più di debito, di interessi sul debito pubblico nazionale. Questa è la cornice di riferimento che si è trovata il governo Meloni quando si è insediata a fine anno 2022. Quindi cercate di stare accorti, perché tanto tutte queste situazioni che stanno emergendo e che sono emerse nel corso degli anni, gli italiani le conoscono bene e le racconteremo molto bene anche noi in campagna elettorale, perché oggi il popolo italiano è molto attento rispetto ai tempi passati. E infatti rispetto a ieri avete anche modificato la comunicazione, perché oggi non ho sentito parlare di armi, di difesa, perché ieri il ministro ci ha spiegato molto bene che per poter avere i fondi legati alla NEC e quindi per fare questo scostamento di bilancio siamo stati costretti ad accettare qualcosa che non dipende dal governo italiano, perché tra l'altro noi quelle risorse in termini di difesa, come voi dite delle armi, le abbiamo ridotte rispetto a quelle che erano le autorizzazioni che l'Europa ci ha dato. E quindi anche su questo state cambiando la strategia, perché avete capito che il governo sta comunicando molto bene rispetto a questo tema, dove stavate facendo fino a ieri una forte speculazione. Quindi attenzione, io voglio chiudere dicendo che in tempi difficili come questi, in cui si addensano ulteriori nubi su quello che è il quadro internazionale, la differenza non la fa chi promette di più, la differenza la fa chi dimostra di saper portare la nave in un approdo sicuro, che è quello che sta facendo il governo Meloni, che sta garantendo alla nazione stabilità, credibilità ed una prospettiva futura. Io non voglio andare oltre, ringrazio l'Aula e ringrazio anche il Ministro Giorgetti per lo splendido lavoro che sta conducendo in questi 4 anni di legislatura. Grazie Presidente.
9: Grazie Presidente Calandrini. Ha ora la parola il rappresentante del Governo, il Ministro Giorgetti, al quale chiedo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Ok, il Sottosegretario Freni, quindi. Allora diamo prima la parola al Ministro. Prego Ministro per la replica.
12: Grazie Presidente. Una sintetica replica al dibattito, poi mi dovrò ovviamente assentare per andare alla Camera dei Deputati e quindi mi scuso se non potrò proseguire con voi. Due aspetti, diciamo, su cui si è molto concentrati. Uno, quello relativo alla sanità. Io non voglio ovviamente entrare nel merito del tema della politica sanitaria, però quello che invece voglio dire e confermare è che con questo governo il rapporto col PIL è rimasto invariato, gli stanziamenti per la sanità sono aumentati in modo considerevole. Certo è che non si può fare il confronto tra la situazione attuale e l'anno della pandemia, dove evidentemente la spesa sanitaria era condizionata da fattori di tipo eccezionale, fortunatamente non replicati ad oggi. Per quanto riguarda invece il tema del recupero del potere d'acquisto, credo che questo governo abbia fatto tanto per cercare di garantire, e l'ha garantito, il recupero del potere d'acquisto sui redditi medio-bassi, e ha fatto una cosa che secondo me si trascura.

po' di anni dopo il referendum. E quindi gli stipendi sono in qualche modo rimessi alla contrattazione per quanto riguarda il recupero del potere di acquisto. E questo governo ha fatto una cosa che, permettetemi, i governi precedenti non ha fatto. Sui contratti del pubblico impiego noi abbiamo recuperato anni di ritardi e di mancate sottoscrizioni, e devo dire che in questo momento siamo allineati per quanto riguarda, diciamo, la definizione dei contratti, e anche con le categorie che sono state richiamate, docenti, forze dell'ordine. Ribadisco, queste cose sono state fatte e credo che onestamente si debba dare atto, come pure abbiamo fatto quello che si può fare per quanto riguarda il rinnovo dei contratti nel settore privato, con l'operazione che l'anno scorso ha introdotto questa flat tax, diciamo così, del 5% sui rinnovi contrattuali, e questo è stato un potente strumento che ha indotto al rinnovo di tutte sostanzialmente le categorie. Altrettanto intendiamo fare oggi, e quindi il governo non è rimasto insensibile e si è mosso in questo senso. Diversi interventi hanno richiamato la cosiddetta, sento di chiamare recessione, onestamente la recessione proprio non si è vista, la debole crescita. Io oserei dire che la crescita italiana è sostanzialmente in linea, purtroppo, con la crescita modesta del vecchio continente. Ma questo chiama in gioco diversi fattori che non sono di questo o di quel piccolo emendamento, ma che forse il Parlamento prima o poi dovrà investire in termini di discussione e di dibattito. Prima di tutto il tema demografico. Con un paese che perde 300.000 abitanti all'anno è difficile che il PIL complessivo possa, diciamo, crescere in modo rigoglioso. È un tema che riguarda tutta la vecchia Europa, e credo che le politiche che noi abbiamo fatto come governo, che rivendico con orgoglio, siano importanti ma ovviamente insufficienti. Secondo tema è quello relativo al fatto che diciamo quello che va male è l'industria. Il senatore Magni dice: ah, siamo all'ennesimo trimestre di declino industriale. Il problema dell'industria della manifattura, sempre nel vecchio continente e quindi a maggior ragione in Italia, secondo paese manifatturiero d'Europa, conta due cose fondamentalmente. Uno, il tema del costo dell'energia, in un paese che l'energia in qualche modo ne è sprovvista in termini di materie prime. Quindi questo è oggettivamente un problema per la competitività di questo paese, e probabilmente certe decisioni e certe politiche assunte anche a livello europeo, inconsapevolmente, diamo questo beneficio, hanno ulteriormente peggiorato questo difetto di competitività. Il secondo tema di cui si parla drammaticamente poco, a mio giudizio, è il tema della competizione internazionale e della, diciamo così, scorretto comportamento di alcuni paesi che, sussidiando con risorse pubbliche di bilancio le proprie imprese, permettono una concorrenza sleale rispetto ad altri mercati. Diciamolo francamente, in Europa e anche in Italia noi rispettiamo la normativa ambientale, rispettiamo i diritti dei lavoratori, siamo legati ai principi per cui sono vietati gli aiuti di Stato, salvo deroghe temporanee, eccezionali, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Il risultato è che le nostre imprese si devono competere con sistemi e imprese che invece tutte queste regole non le rispettano. Per questo motivo che a livello internazionale noi abbiamo tutte le sedi, del G20, la sede del G7, chiesto con insistenza che le mitiche regole del WTO in qualche modo vengano riviste, in modo che da un concetto molto semplice del free trade si arrivi a un principio invece fondamentale, quello del fair trade. Senza andare a discutere queste basi di competizione, inevitabilmente le più o meno scorrette a pratiche che agiscono talvolta sul tasso di cambio, talvolta con le tariffe e con i dazi o con altri strumenti di tipo regolamentare, inevitabilmente introducono la legge della giungla e la legge del più forte, in cui vi garantisco l'Europa non è tra i soggetti più forti per difendere i diritti delle proprie imprese e dei propri popoli. Chiudo questo mio intervento.

0: dicendo che sì, una caratteristica ha tanti difetti questo documento, ma una caratteristica la rivendico, e la rivendico con orgoglio, è quello della prudenza e del rigore. Lo rivendico perché, vedete, questo è un approccio non semplicemente volto al rispetto delle regole, dei target, degli obiettivi europei, della governance. Non è volto, diciamo, all'obiettivo di uscire dalla procedura di deficit eccessivo. Queste sono cose, per carità, importanti. Ma questo tipo di approccio per noi è fondamentale, perché noi dobbiamo garantire la sostenibilità del nostro debito. Professor Monti, che ringrazio per gli elogi, ma d'altronde, essendo professore, è stato mio professore, cosa volete che vi dica? Forse mi ha insegnato anche qualcosa, non lo so. Però ho introdotto in quest'aula un tema che vi assicuro, fuori da quest'aula, è molto dibattuto. È quello della crisi del debito mondiale. E quindi, prima ancora di cominciare a discutere della prossima legge di bilancio, c'è una linea di spesa che non è soggetta a vostri emendamenti e, ahimè, neanche da parte del governo, che è quella degli interessi passivi. Da cui partire? Che dipende dalla fiducia dei risparmiatori che danno i loro risparmi dall'Italia e dal resto del mondo a un paese, se si fidano. Se non si fidano, aumentano il prezzo degli interessi che loro esigono. Allora, Calandrì mi ha servito sul piatto d'argento. Noi abbiamo nel prossimo anno 100 miliardi nella bilancia di interessi passivi. Quanti ne ha il mio collega tedesco? 60, 65, non so, li avrà aggiornati. Loro hanno, beati loro, 30, 40 miliardi in più da spendere rispetto a noi. Questo spiega anche, e lo ribadisco qui, vorrei dirlo per l'ultima volta, il patto di stabilità che è stato riscritto, non naturalmente il patto di stabilità che non c'era perché era stato sospeso e quindi si potevano fare 5 scostamenti a piacimento, comprendeva tra le spese anche gli interessi passivi per raggiungere quel mitico 3%. Il fatto che oggi gli obiettivi prevedano un sentiero di spesa esclusi gli interessi, forse ha realizzato un miglioramento di approccio per un paese stradebitato come l'Italia, o no? O non è una cosa logica questa? A me pare una cosa logica. Ma al netto di questo, e torno al tema della crisi del debito, questa situazione ci impone di essere prudenti. Impone di essere prudenti, ma non ignari di quello che sta succedendo al nostro sistema delle imprese e alle nostre famiglie. E per questo motivo che l'Italia, partendo da una posizione di credibilità che è riconosciuta ovunque, tranne probabilmente che in Italia, ha potuto proporre e far raccogliere la proposta di clausola di attivazione della deroga limitata, chiaramente per quanto riguarda anche la sicurezza energetica. È un successo italiano che noi in qualche modo non rivendichiamo, ma riteniamo utile, e per questo motivo siamo ancora oggi in discussione per capire come e dove si possa utilizzare nel modo più utile per il sistema Italia, che ribadisco è fatto da famiglie e imprese, e per affrontare questa situazione del tutto eccezionale. È uno scostamento che, e qui chiudo per farvi capire, non compromette la realizzazione di un avanzo primario. Questo governo non ha creato nuovo debito, l'ha semplicemente ereditato e l'ha gestito al meglio. Il nuovo debito che si è creato deriva dal pagamento degli interessi su vecchio debito ereditato. E quindi, nonostante la richiesta di scostamento, per questo io la definisco una richiesta di scostamento consapevole, e che evidentemente sia la Commissione europea sia i mercati hanno già scontato come tale, è una richiesta di scostamento che, guarda caso, non va a inficiare questo indicatore che noi abbiamo sempre rivendicato, che io personalmente ho sempre rivendicato con grande orgoglio. Quindi La mia richiesta chiaramente è quella non tanto di dare un giudizio favorevole al documento, che sconta ovviamente le difficoltà di programmazione di una situazione particolarmente turbolenta, ma soprattutto anche in qualche modo di seguirci nella strada dello scostamento, perché credo che sia negli interessi del Paese. Grazie, scusatemi, devo andare alla Camera perché altrettanto dibattito si svolge.
1: Grazie Ministro Giorgetti. Ha la parola adesso il rappresentante del Governo, il sottosegretario Freni, al quale chiedo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate alla relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 243 del 2012, nonché di indicare quale proposta di risoluzione relativa al documento programmatico di finanza pubblica 2026 intenda accettare. Prego, sottosegretario, lei ha la parola.
2: Grazie Presidente. Nell'ordine che lei ha indicato, il Governo, preso atto delle risoluzioni depositate, dà parere favorevole e accetta la risoluzione numero 102 e la risoluzione numero 3. Grazie.
1: La Presidenza prende atto dell'accettazione da parte del Governo della proposta di risoluzione numero 102 e numero 3 sul documento programmatico di finanza pubblica 2026. Decorre pertanto da questo momento il termine di 30 minuti, mezz'ora quindi, per presentare eventuali emendamenti. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, noi facciamo questo dibattito in assenza del Ministro, che ci ha appena spiegato la sua opinione e se n'è andato alla Camera, e ha detto una cosa però giusta. Signor Ministro ha detto: questo documento contiene molti problemi, molti errori, ed è verissimo. Non so se vi è mai capitato di ordinare delle cose via internet. C'è anche proprio un trend sui social: come lo vedi su internet, come ti arriva a casa. Come vedi la situazione economica quando te la dice la Meloni all'assemblea di Assolombarda, Confindustria, e come ti arriva a casa con questo malloppo che oggi Giancarlo Giorgetti ha presentato. Sono due documenti totalmente diversi. E Giorgetti ci ha spiegato che questo è un buon documento, pur con mille difetti, anche se non c'è nuovo debito. Ora, a pagina 4 del documento malloppo, che Giorgetti evidentemente non ha visto, si scrive, o non ha letto, perché capire l'ha capito, ha detto che è un allievo di Mario Monti, quindi l'avrà capito. Poi io non so quanto Monti possa essere soddisfatto dell'allievo, ma il concetto di fondo è che a pagina 4 c'è scritto che il rapporto debito-PIL nel 2027 sarà 138.5. Nel primo anno pieno di governo della Meloni era 134.9. Allora, il rapporto debito-PIL con Giorgetti è aumentato di quasi 4 punti. Ma ce n'è un'altra cosa che dimostra, numeri alla mano, che Giorgetti sta raccontando un sacco di dice verità, di contrario di quello che dice la Meloni. Avete sentito quante volte il governo è venuto in aula e ha detto: le retribuzioni sono aumentate più dell'inflazione? Siete sicuri? Sicuri, sicuri? Andiamo a vedere i dati. Nel 2027-28 si stima un'inflazione al 3%, mio sommesso avviso sarà più alta, ma questo non conta niente, restiamo ai dati loro. Nel 2028 le retribuzioni cresceranno del 2.3%, cioè il malloppo dice che le retribuzioni aumenteranno meno di quanto aumenta il costo della vita, esattamente il contrario di ciò che il governo ripete sempre. E potrei continuare, è sempre colpa dell'Europa. Quando finisce l'effetto del PNRR, gli investimenti iniziano a scendere. Nel 2028 gli investimenti calano del 4%. E potrei continuare con il magico dato della pressione fiscale. Questo era il governo che doveva abbassare la pressione fiscale, l'avete portata al 43% e lì la lasciate. Questi sono i numeri. Poi c'è la politica, quella che doveva spiegarci Giorgetti. Giorgetti di mestiere fa il vice. ha fatto il vice di Bossi, ha fatto il vice di Maroni, ha fatto il vice persino di Salvini, un lavoro usurante per il quale gli offriamo tutta la nostra massima disponibilità. Per fargli fare il capo di qualcuno, onorevole Freni, hanno trovato lei, cioè l'unico capo che ha potuto fare, l'unica volta in cui ha fatto il capo è quando gli hanno dato Freni come vice del vice. E a Freni, per il tramite della Presidente, mi riferisco per chiedergli se lui ricorda una pagina straordinaria della storia fiorentina. Siamo nell'ultima decade del 1400, direbbe Benigni e Troisi, 1400, quasi 1500, e a Firenze si afferma una compagnia, nemmeno una compagnia, un gruppo, che è esattamente, che mi ricorda da morire Giancarlo Giorgetti, anche sociologicamente. I Piagnoni. I Piagnoni sono i grandi sostenitori di Fra Girolamo Savonarola. I Piagnoni avevano contro i compagnacci, quindi questa è anche una, diciamo, ricostruzione storica abbastanza interessante. Poi dall'altra parte non vedo qui i Palleschi erano i sostenitori di Medici. Sento tante palle sui numeri, ma i Palleschi non ne vedo. Fatto sta che i Piagnoni cosa facevano? Si lamentavano di tutto, avevano quest'aria sofferente, quasi una sorta di dovere morale, di dover stare lì. Ecco, questo è Giancarlo Giorgetti. È lì, si piazza lì e ci fa il solito discorsino, quelli di prima. Ma quello di prima era Giorgetti. No, perché prendiamo degli esempi a caso. Il reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle. E tutte le volte il governo di destra dice abbiamo un debito per colpa del reddito di cittadinanza. Io non ero favorevole, posso parlare tranquillamente di questo. Ma quando Di Maio si affaccia dalla terrazzina, ve la ricordate quella scena che a suo modo è entrata nella storia politica del paese? Dov'era Giancarlo Giorgetti? Perché noi eravamo all'opposizione, i 5 Stelle erano in maggioranza, avevano sostenuto quella proposta. Ma mentre Giorgetti oggi tuona contro il reddito di cittadinanza, Giorgetti quel giorno era a verbalizzare il reddito di cittadinanza perché era il sottosegretario di Stato alla presidenza con il governo Conte. E quando Draghi allargava le maglie del super bonus, dov'era Giorgetti? Perché anche su quello, dice, 5 Stelle l'hanno proposto, giusto? E Giorgetti dov'era? Al governo, con Draghi, ministro dello sviluppo economico. Però viene qui e si lamenta di quelli di prima. Giorgetti, quello di prima sei tu, caro Piagnone, sei tu. Quando sei arrivato tu, cosa hai fatto? Hai fatto delle misure, per esempio sulle banche hai scelto di mettere il Golden Power in nome della sovranità del paese, perché loro sono sovranisti a giorni alterni, nel nome della sovranità del paese hanno messo il Golden Power contro Unicredit, banca con sede in piazza Gaia Aulenti a Milano, giusto? E chi ha preso BPM visto che loro hanno messo il Golden Power contro Unicredit? I francesi! Cioè il primo caso in cui sono sovranisti che dicono égalité, liberté, sovranité. Voglio provocare ancora per il suo tramite, signora Presidente. In sede di legge di bilancio i sovranisti, per iniziativa del senatore Borghi, hanno proposto di definire l'oro non più, diciamo, l'oro patrimonio del paese, pubblico, l'oro di proprietà pubblica. Bene. In un contesto così internazionalmente complicato, perché Giorgetti non segue i consigli del suo collega di partito Borghi? Perché io avevo proposto che pur di avere la certezza che l'oro rimaneva in stato delle mani italiane, noi mandassimo direttamente il senatore Borghi a controllarlo a Fort Knox. Ma c'è un dato di fatto vero, cioè che noi siamo la terza potenza per l'oro e l'oro è un bene che in questo momento di crisi del debito, è molto importante, quindi è giusto lavorare sull'oro. 2500 tonnellate ne abbiamo, ora non so come si possano riportare indietro 1200-1300 tonnellate, quello che è il valore delle riserve in questo momento a Fort Knox. Allora Giorgetti prenda un'iniziativa sull'oro, prenda un'iniziativa, faccia come ha fatto Macron, venda l'oro che è nei cavò americani e lo ricompri e lo tenga in Italia. Non lo fa. Perché Giorgetti è un piagnone, ma sulle pensioni, ci avevano detto che la Fornero doveva essere cancellata, che doveva, Salvini diceva prendetemi a sputi se non cambio la Fornero. L'altro giorno Salvini ha detto che i camionisti devono andare in pensione dopo i 70 anni. C'è un esercito di lama in questo paese pronta a rivolgersi al senatore Salvini per quello che gli rappresenta. Ma Giorgetti che fa? Piagne, piagne, piagne, piagne. Allora, finisco. Il punto fondamentale di questo documento è che è un malloppo di dati e dicono il contrario di ciò che dice la Meloni, che smentiscono 4 anni di narrazione, che sono la fine del sovranismo, però che non hanno una parola sulla politica. Fuori di qui c'è una crisi del debito imminente che parte dalla Francia. Nessuno ne parla. Nessuno ne parla. Per anni ci avete raccontato dello spread come se fosse merito vostro, quando il problema dello spread evidentemente segue i cicli europei. Perché sul debito non c'è una valutazione critica su ciò che sta avvenendo in Francia? Attenzione, anche negli Stati Uniti, perché prima o poi il problema è il debito. Se continuano così, parte negli Stati Uniti, $5,000 per ogni elettore che vota repubblicano, o meglio, che vota se vincono i repubblicani. Perché sull'intelligenza artificiale, tema ostico, mi rendo conto, non c'è un impegno? Tutte le volte ci dite c'è 1 miliardo sull'intelligenza artificiale, sempre quello. L'intelligenza artificiale in Italia come unico effetto ha riprodotto lo stesso miliardo, lo stesso di marzo 2025 che doveva andare a CDP Venture Capital. Dov'è questo miliardo? Fa esattamente scopa con i 25 miliardi del piano casa, con i 15 miliardi per il piano Dazi. Non c'è. È detto soltanto nel chiacchiericcio che vale per avere le standing ovation all'Assemblea degli Industriali. Il rientro dei cervelli l'avete cambiato voi. C'era una legge che funzionava. Qui in quest'aula feci un question time a Giorgetti e gli dissi: oggi Giorgetti, perché cambi la legge sul rientro dei cervelli? Da quel momento meno 80% di rientro dei cervelli. E sull'energia? Quelli che dicevano no al TAP, quelli che dicevano no alle trivelle, quelli che dicevano no ai termovalorizzatori, oggi cosa dicono? Oggi affrontano le grandi questioni di geopolitica con lo sguardo di chi non ha capito niente di ciò che sta accadendo nel mondo. E allora finisco. Io penso, cara signor Presidente, caro Ministro Giorgetti, in contumacia, che l'essere piagnoni funziona per avere buona stampa. Giorgetti è quello che va in televisione, sui giornali, dice: io sono quello della prudenza, del rigore, io sono quello bravo. Quello bravo. Per forza, se ti paragoni a Tajani e Salvini, diciamo, è facile, ti piace vincere facile. Ma il punto fondamentale è che questo è un governo dove persino quello bravo, quello capace, ha sbagliato i conti sul rapporto deficit, sul deficit. Hanno fatto i conti male e adesso siamo al 3,07, cioè al 3,1. C'è da rimpiangere non Giulio Tremonti, c'è da rimpiangere l'imitazione di Corrado Guzzanti su Giulio Tremonti, quando con quella calcolatrice diceva delle parole che non possiamo riportare, ma almeno allora quella calcolatrice funzionava. Quella di Giorgetti evidentemente è in manutenzione.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Patton, prego.
4: Grazie Presidente. Mi rendo conto che catturare la vostra attenzione dopo l'intervento del presidente Renzi sarà quasi un'operazione impossibile. Desidero innanzitutto condividere le considerazioni del presidente Monti e lo ringrazio per la lucidità di analisi e per le proposte avanzate, lui sì, nell'esclusivo interesse del Paese e dell'Europa. Presidente, colleghi e colleghi governo, siamo arrivati all'ultima manovra di bilancio di questo governo e dopo 4 anni è arrivato il momento di giudicarlo non più sulla base delle promesse, ma dei risultati. In questi anni l'Italia ha registrato una prolungata contrazione della produzione industriale. La crescita è rimasta inchiodata a pochi decimali. Senza il PNRR avremmo rischiato la stagnazione, se non addirittura la recessione. Nel frattempo l'inflazione ha eroso pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie e la pressione fiscale è arrivata al 43,5% del PIL. Sul fronte occupazionale il governo continua a rivendicare il numero degli occupati, ma dietro quei numeri c'è un paese nel quale 3 milioni di persone lavorano e nonostante questo galleggiano attorno alla soglia di povertà. E persino chi ha ottenuto degli aumenti salariali, spesso dopo anni di attesa per il rinnovo dei contratti, ha visto una parte degli incrementi assorbita dal cosiddetto fiscal drag, il drenaggio fiscale. Naturalmente ci verrà detto che il quadro internazionale è difficile, le guerre, il costo dell'energia e quel Donald Trump che la destra italiana vorrebbe rimuovere dal proprio album di famiglia. Tutto vero, ma non possiamo continuare a utilizzare ogni crisi internazionale per giustificare ciò che non è stato fatto. Non può diventare l'alibi per 4 anni di politica economica senza idee, senza orizzonte, senza coraggio. Il principale problema dell'Italia è la mancata crescita. Il documento che esaminiamo prevede una crescita ancora debole, nell'ordine di pochi decimali, e con un debito pubblico che supera il 138% del PIL. Continuare a crescere così poco significa non riuscire mai a ridurne davvero il peso. Il governo ha scelto di concentrare tutta la propria narrazione sulla disciplina dei conti, come se il rispetto dei parametri europei fosse di per sé una politica economica. Ma per governare un paese non basta essere un buon ragioniere. Un ragioniere controlla le entrate, le uscite, cerca qualche margine nel bilancio. Un governo deve fare qualcosa di più, deve creare le condizioni perché quelle entrate aumentino, perché le imprese investano, perché l'economia cresca. Altrimenti anno dopo anno ci si ritrova a spartire le stesse poche risorse senza cambiare nulla. Questo è il limite della politica economica del governo. All'interno di quei vincoli si sarebbe dovuto costruire un percorso per la crescita e invece ci si è limitati a distribuire qualche mancia fiscale tra condoni, flat tax e concordati preventivi. Nessuna vera riforma per rilanciare la produttività, nessuna strategia industriale capace di modificare la struttura della nostra economia. Presidente, che l'Italia fosse un paese eccessivamente dipendente dalle importazioni non lo abbiamo scoperto con la guerra in Iran. Era già apparso evidente con l'invasione russa dell'Ucraina. Siamo riusciti ad affrancarci dal gas russo, ma ci siamo fermati lì. Abbiamo cambiato fornitori senza cambiare davvero il sistema energetico. In 4 anni avremmo potuto accelerare sulle rinnovabili, rafforzare le reti, investire negli accumuli e ridurre strutturalmente la nostra esposizione ai mercati internazionali. Anche il taglio generalizzato delle accise è una risposta insufficiente. Sarebbe stato più utile concentrare le risorse sulla difesa del potere d'acquisto dei ceti medi e dei redditi più bassi per impedire che il taglio delle accise venisse assorbito dalle speculazioni. Oggi il governo ha anche uno strumento in più, i margini di flessibilità riconosciuti dal quadro europeo. Ebbene, almeno questa volta non sprechiamo l'occasione. I circa 14 miliardi di flessibilità energetica previsti per il biennio 2027-2028 devono servire ad affrontare le cause strutturali della nostra dipendenza, non soltanto a compensarne gli effetti. C'è poi la questione fiscale. La pressione fiscale, come ricordavo, ha raggiunto il 43,5% del PIL e su questa dinamica pesa anche il meccanismo particolarmente ingiusto del fiscal drag. Il risultato è paradossale. Il lavoratore non è diventato più ricco, ma lo Stato incassa come se lo fosse. Per questo occorre un meccanismo automatico e mobile di adeguamento all'inflazione degli scaglioni e delle detrazioni IRPEF. E poi c'è la casa, un'altra emergenza sociale alla quale continua a mancare una risposta strutturale. Bisogna incentivare il mercato degli affitti residenziali, per esempio attraverso una cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine, accompagnata da condizioni che garantiscano canoni accessibili. Ma serve anche intervenire sulle piattaforme digitali, come stanno facendo altri paesi. Non è accettabile che siano loro, con le proprie logiche di rendimento, a condizionare l'accesso alla casa e il futuro delle nostre città. Presidente, alla fine di questa legislatura il giudizio sulla politica economica del governo deve partire da una domanda molto semplice. L'Italia è oggi un paese più forte, più competitivo e capace di offrire maggiori opportunità rispetto a 4 anni fa? La risposta sta nei numeri. La crescita resta debole, il debito elevatissimo, i salari hanno perso potere d'acquisto e i problemi strutturali sono ancora tutti lì. È mancata soprattutto una visione che ciò che l'Italia dovrebbe diventare nei prossimi anni, perché una politica economica non può limitarsi a distribuire le poche risorse disponibili, deve creare le condizioni per produrre nuova ricchezza. Significa investire nella ricerca e nell'innovazione, governare intelligentemente l'intelligenza artificiale, rilanciare lo sviluppo industriale e rafforzare la nostra autonomia strategica nel quadro dell'Unione Europea. Significa dare al Paese una prospettiva di crescita che si traduca in maggiori opportunità per i giovani, salari migliori e più sicurezza per le famiglie. È questo il compito della politica, non limitarsi a gestire difficoltà del presente, ma costruire le condizioni per superarle. Ed è proprio questa ambizione che manca nel documento che oggi discutiamo, un'ambizione che dopo 4 anni questo governo non è stato capace di tradurre in una politica economica per il futuro del Paese. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Lombardo, prego.
5: Grazie Presidente. Stiamo discutendo oggi in aula del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e dello scostamento di bilancio. Nelle more della riforma della legge di contabilità e bilancio, questo documento sostituisce l'ex NADEF ed è un atto preliminare alla legge di bilancio. È come una doppia fotografia, ci dà una fotografia del presente e ci dà una fotografia del prossimo futuro, perché ci dà il perimetro entro cui dovrebbero muoversi non solo la prossima manovra, ma le manovre dei prossimi 3 anni. Che cosa dice questo documento? Dice che la crescita acquisita è dello 0,8%, che la previsione della crescita del PIL è dell'1% e che verrà richiesta all'Unione Europea uno scostamento di 29 miliardi, divisi a metà tra energia e difesa. Servirà ancora qualche settimana, l'ha detto oggi il Presidente Calandrini e l'ha ripetuto il Ministro Giorgetti, qualche settimana di confronto con la Commissione Europea per capire come finanziare le imprese, le famiglie e gli studenti sul caro energia. Io ci tornerò su questo, ma vorrei soffermarmi su una cosa, sulla difesa. Ma è possibile che nessuno in quest'Aula, tranne uno, il senatore Russo che è intervenuto prima, ma è possibile che quasi nessuno degli interventi dei colleghi in aula abbia avuto il coraggio di dire agli italiani che abbiamo bisogno di investire sulla difesa? Investire sulla difesa significa investire nella tutela delle nostre libertà, significa investire nella difesa aerea, nella difesa antimissilistica, nella difesa antidroni, significa proteggere le nostre infrastrutture critiche, l'energia, le ferrovie, i dati che abbiamo come dati pubblici, i dati sanitari. E ve ne voglio aggiungere un'altra di infrastruttura critica, i nostri processi elettorali. Mentre la Russia investe 2 miliardi di euro sulla guerra ibrida, ma voi pensate davvero che sarà qualche convegno che noi facciamo in quest'aula che può contrastare quel livello di minaccia? Ma abbiamo il coraggio di dire che per difendere le nostre libertà abbiamo bisogno di investire sulla difesa? Io non mi rassegno all'idea che la propaganda che ci aspetta lì fuori sia tale per cui abbiamo parlato di 1 ora di investimenti sull'energia e non abbiamo avuto il coraggio di parlare di quanto sia necessario l'investimento sulla difesa. Secondo punto, l'impatto del PNRR sul PIL e sulla crescita è stato limitato. Lo riconosciamo tutti, ma vorrei aggiungere un elemento di riflessione. Vorrei ricordare che degli oltre 200 miliardi di euro del PNRR, solo una parte a fondo perduto. 122 miliardi di euro andranno restituiti I prestiti del PNRR non andranno restituiti subito. Sapete quando inizieremo a restituirli davvero? Oltre alla parte della quota degli interessi, cominceremo a restituire davvero il debito del PNRR dal 2032. E questo significa solo una cosa, che il picco del debito deve ancora arrivare e in futuro i margini di manovra dei prossimi governi saranno ancora più ristretti. Questa è l'analisi dalla quale dovremmo partire. Ma il nostro compito non è semplicemente fare l'analisi e dire il problema è questo, il problema è quello. Il nostro compito, il motivo per cui veniamo pagati dagli italiani, è dire qual è la soluzione. La politica deve avere il coraggio di dire quali sono le soluzioni, qual è la proposta politica. E noi ve ne proponiamo alcune. La prima, la moratoria sulla propaganda. Chi dice che meno soldi sulla difesa significano più soldi su sanità e welfare fa solo propaganda. Quando il ministro Giorgetti andrà dalla Commissione europea a chiedere uno scostamento di 14 miliardi per investire sulla difesa, la Commissione europea gli dirà sì o no. Non è che gli dirà sì, te li do, ma li puoi mettere sulla sanità. Quindi smettiamola di fare la propaganda. Sono due capitoli diversi. Seconda moratoria sui bonus. Moratoria sui bonus e sullo sperpero pubblico. Signori, andiamo avanti a un anno lungo di campagna elettorale. Evitiamo di fare promesse elettorali che siano nuovo debito pubblico. Abbiamo insieme alla Fondazione Einaudi una proposta che veniva dall'ex senatore Cottarelli. Quanto mi costa? Che dice di indicare in ogni promessa elettorale che si fa qual è la posta del bilancio nel quale vengono presi, altrimenti ogni promessa è debito pubblico, non ce lo possiamo permettere. Terza moratoria sull'aumento delle tasse. Non è sostenibile un sistema come quello italiano che alle imprese e alle famiglie fa pagare una pressione fiscale del 43%. Mettiamoci tutti insieme a decidere come zavorrare ed evitiamo che l'abbassamento delle tasse valga solo un anno e poi sia sulle spalle dei governi successivi. Quarto punto, non servono misure tampone sulle accise sui prodotti energetici. Bisogna intervenire a monte, non a valle. Più concorrenza nelle concessioni idroelettriche, remunerazione dell'energia tramite contratti a due vie, introduzione del nucleare nel mix energetico, perché sì, ha ragione la collega del Movimento 5 Stelle che ricorda che la Spagna ha un aumento della crescita dell'1,5%, però dovrebbe ricordare che la Spagna ha quell'aumento del PIL anche grazie al nucleare che utilizza e che noi non possiamo utilizzare in Italia per un approccio demagogico che abbiamo su questo tema. Più concorrenza nell'energia significa più competitività per le imprese italiane, più ossigeno per le famiglie. Sono partito dall'idea che il documento di programma sulla finanza pubblica 2026 sia una doppia fotografia sul presente e sul futuro. Vorrei riportarvi due fotografie del paese reale. Una parla del presente e l'altra spero che guardi al futuro. La prima, che guarda al presente, parla della protesta degli agricoltori in Calabria. Nell'indifferenza dell'opinione pubblica, nell'indifferenza del governo, quella protesta è la spia più dolorosa della crisi del sistema produttivo italiano. Significa che alcuni agricoltori ci stanno dicendo che non lavorano perché il risultato del loro lavoro è antieconomico. Ed è la spia più dolorosa perché colpisce la parte più povera del paese. Per questo è quella che fa più male. Quando pensiamo alla discussione della manovra di bilancio, pensiamo alla sofferenza della mia gente, pensiamo alla sofferenza della nostra gente, perché è a quella gente che noi dovremmo dare delle risposte con le nostre attività. Pensiamo che cosa vuol dire aiutare un sistema economico che oggi rischia di essere improduttivo. E mi auguro che il governo abbia il coraggio, lo dico ai sottosegretari che sono qui presenti, di dare la risposta a quell'appuntamento che è stato chiesto e che per adesso è stato raccolto solo da un silenzio assordante. La seconda cartolina vorrei che guardasse al futuro. Noi paghiamo come Stato italiano, lo dico agli studenti che ci stanno ascoltando, noi paghiamo come Stato italiano ogni anno più interessi sul debito che quanto investiamo nell'istruzione delle nuove generazioni. È come se una famiglia pagasse di più interessi sul mutuo della casa che non per acquistare i figli o per la scuola dei propri figli o per il cinema o per il teatro o per la cultura della propria famiglia. Un paese che guarda solo al passato e non al futuro è un paese che rimane perennemente bloccato. E allora, Presidente, arrivo a concludere. Noi non possiamo far finta di niente. Non possiamo non pagare gli errori del passato, ma abbiamo il dovere morale e politico di non ripetere mai più gli stessi errori del passato, mai più usare il debito pubblico per finanziare promesse elettorali che non producono investimenti sulla crescita, sull'istruzione, sulla sanità. Usiamo il nostro ruolo istituzionale per uscire da questa perenne campagna elettorale. E mettiamoci tutti insieme la testa e il cuore per dare risposte concrete agli italiani. Noi voteremo contro il documento di finanza pubblica e ci asterremo invece sullo scostamento del bilancio perché lo vorremmo condizionato esattamente alle cose che ho chiesto. Investimenti sulla difesa, investimenti sull'energia. Stiamo andando incontro a una crisi di debito pubblico mondiale. Io sono d'accordo con le parole del presidente Monti. Avremo bisogno non solo di prudenza, come ci ha detto il ministro Giorgetti, non solo di rigore, ma avremo bisogno di coraggio per invertire la rotta e non condannarci solo a galleggiare.
1: Grazie, prima di proseguire diamo il benvenuto agli studenti e ai docenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata. Nelle tribune di primo e di secondo ordine anche lassù. Ha chiesto di intervenire il senatore Salvitti. Prego.
6: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Parliamo, mi va di soffermarmi su quello che è il documento che noi andiamo a votare oggi, perché poi negli interventi che ci sono stati, che dovrebbero essere specificatamente connessi rispetto a quello che è il provvedimento che andiamo a votare, ce ne sono stati ben pochi, si è spaziato su tutto quanto lo scibile umano al di là di quello che è il provvedimento che noi andiamo a votare. Volevo dire questo solamente per far comprendere che è vero che noi chiediamo uno scostamento, è vero che chiediamo di poter far debito per far sì di poter investire, e il fatto di investire sulla difesa e sulla energia sono due elementi sostanziali e fondamentali per far sì che il nostro paese possa da un lato difendersi e difendere quella che è la nostra democrazia, perché nel momento stesso in cui parliamo di armamenti non parliamo come se fossimo rimasti ancorati a 40, 50 o 60 anni fa, ma si parla di informatica, si parla di effettivamente proteggere quella che è la nostra democrazia, attuando sistemi informatici che possano difendere il nostro paese rispetto a quelle che sono le influenze esogene che vengono al di fuori di quello che è il nostro sistema. Un elemento essenziale e fondamentale per far sì che possa tornare a crescere e a galoppare la nostra industria sul territorio e quindi a crescere quella che è la grande capacità manifatturiera che abbiamo sempre dimostrato negli anni, è il fatto di investire sull'energia. Se da un lato ci si contesta sempre il fatto che non si cresce da un punto di vista industriale, non si può poi dall'altro contestare il fatto che si vadano a investire miliardi sull'energia, perché è un elemento determinante per far sì che possa ritornare a crescere in maniera sostanziosa quello che è il comparto industriale italiano, che è quello dell'economia reale che porta ricchezza sul nostro territorio. Noi dobbiamo ridurre assolutamente questo gap da un punto di vista di costo dell'energia per quanto riguarda quelle che sono le nostre imprese sul nostro territorio, che hanno avuto una grandissima capacità di resilienza dimostrata nei numeri che sono stati portati avanti in questi anni, nonostante una differenza sostanziale di quanto viene pagata l'energia sul nostro territorio piuttosto che sugli altri territori. Quindi andare incontro alla capacità di queste imprese di potersi porre sui mercati internazionali in maniera completamente diversa, al di là della grande capacità di inventiva che hanno sempre dimostrato nel corso di questi anni e che hanno permesso di sostenersi nonostante queste incredibili difficoltà. Questo è il governo, io lo definisco per gioco, delle tre P. Prudenza, che si traduce in economia importante, perché il fatto di aver avuto una prudenza tale da consentire un giudizio positivo da parte di tutti quanti gli organismi internazionali su quello che è il nostro debito e su quella che è la possibilità di investire sul nostro paese sono di fondamentale importanza, perché sono moneta sonante da poter redistribuire sul nostro territorio. Il fatto di aver ricevuto da un punto di vista di riconoscibilità internazionale dimostrata da quelle che sono le agenzie di rating internazionale è un elemento di fondamentale, straordinaria importanza, e questo va fatto comprendere. Si traduce in moneta che entra nelle tasche dei cittadini, perché diminuisce quelli che sono i costi del bilancio e quindi la capacità di poter investire diversamente quelle che sono le rimanenze, le somme che rimangono a disposizione. Quindi diciamo prudenza, pragmaticità, perché la pragmaticità è importantissima, è fondamentale, perché sta a significare che si interviene specificatamente, chirurgicamente su quelli che sono le economie familiari, su quelli che sono i redditi dei lavoratori presenti sul nostro territorio. E finiamola, per piacere, se avete tutti quanti, come sono certo che voi abbiate, una onestà intellettuale sul fatto relativo alla percentuale di tassazione sul nostro territorio. Sappiamo tutti quanti benissimo da cosa deriva, è un rapporto, ed essendoci un innalzamento di quelle che sono le entrate dovute all'aumento dei dipendenti sul nostro territorio, parliamo di circa 1 milione, sta a significare gettito in più per le casse dello Stato. In conseguenza di questo, essendo un rapporto e non essendoci una crescita parallela uniforme da parte del PIL, è evidente che è un rapporto che si sbilancia, ma non c'è un innalzamento di quelli che sono i balzelli per tutti quanti i cittadini. Torniamo a quello che stavo dicendo per quanto riguarda quello che è gli interventi pragmatici che vanno incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Abbiamo fatto una scelta da un punto di vista politico, quella di garantire, di poter garantire un innalzamento di quelli che sono i redditi, soprattutto per quanto riguarda quelli che sono i bassi redditi. Il fatto del taglio del cuneo fiscale ha generato un importante riavvio di un volano per quelli che sono anche le spese che vengono effettuate sui nostri territori, perché la capacità di spesa aumentata rispetto al provvedimento generato dal taglio del cuneo fiscale ha prodotto un miglioramento da un punto di vista della spesa interna e quindi della capacità di poter spendere da parte delle famiglie italiane. Altrettanto è stato fatto attraverso quello che è lo straordinario lavoro che è stato fatto per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, e il fatto di aver speso già 20 miliardi per i rinnovi contrattuali è per poter portare nuovamente ad una cosa che non è stata mai fatta dai governi precedenti, dà un impatto fondamentale ed importante per tutti quanti quelli che sono i dipendenti del comparto pubblico e del comparto privato. I rinnovi contrattuali si traducono poi in economie che vengono portate sul nostro territorio, e il fatto di aver investito 20 miliardi sui rinnovi contrattuali e di aver già previsto altri 10 miliardi per i rinnovi 27 e 28 è una assunzione di responsabilità di questo governo che va esaltata assolutamente, perché è dignitoso per tutti quanti quelli che sono sia i dipendenti pubblici che i dipendenti del comparto privato di dover adeguare quelle che sono le loro aspettative di incasso della busta paga. È doveroso farlo. Contrariamente, noi abbiamo dovuto recuperare 5 anni indietro rispetto a quelli che sono i rinnovi contrattuali, sta a significare che i precedenti governi avevano preferito porre istanze di bilancio su altre, quelle disponibilità di bilancio su altri settori, magari attraverso i bonus. Ma io dico un'altra cosa, la terza P purtroppo manca, perché la terza P è la potenza di investimento che può essere fatto per far crescere nuovamente questo paese, che è stata penalizzata. È inutile tapparsi gli occhi e non farne riferimento, è stata purtroppo limitata da contingenti internazionali incredibili, perché probabilmente una situazione geopolitica internazionale di questa portata non c'era stata da decenni, e il fatto soprattutto di aver dovuto pagare quelle che sono state regali fatti ai cittadini italiani senza alcun ritorno da un punto di vista di crescita, soprattutto per quello che era l'obiettivo, quindi della crescita da un punto di vista di adeguamento di quella che era la struttura edilizia del nostro paese, e quindi il fatto di poter aver gettato, lo possiamo dire tranquillamente, circa 170 miliardi per la ristrutturazione del 4% del patrimonio nazionale, del patrimonio edilizio nazionale, noi ne stiamo pagando adesso le conseguenze, non potendo fare delle manovre che abbiano un carattere più espansivo rispetto a prima. Ma la prudenza
7: non è mai troppa.
6: La prudenza, la potenza che dobbiamo dimostrare con quelli che sono gli interventi legati a quel debito tra virgolette che noi chiediamo adesso, che creerà certamente dello sviluppo e della possibilità competitiva di quelle che sono nel nostro settore industriale e manifatturiero, si debbono tradurre adesso attraverso anche la capacità da parte di tutti quanti i gruppi politici di fare coscienza di quello che diciamo ogni volta quando andiamo in trasmissioni, quando rendiamo le nostre dichiarazioni, ed essere coscienti di quello che diciamo, e soprattutto essere coscienti del fatto che ogni proposta che noi andiamo a fare non vada ad incidere sopra un debito pubblico che noi abbiamo avuto la capacità comunque di ridurre pur in queste difficoltà enormi che si sono generate in questi anni. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Ora io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi, in particolare quello del Ministro Giorgetti, che già ieri sera ho avuto modo di sentire in audizione e di interloquire. Ora intanto partiamo dal dato, visto che tanti dicono che bisogna evitare di fare la propaganda. Se vogliamo evitare di fare la propaganda, il fatto è che noi siamo l'ultimo paese di crescita, cioè noi stiamo discutendo di crescita di 0, e siamo un paese che da 4 anni cresce meno degli altri a livello europeo. Questo è un dato. Perché, bisognerebbe domandarsi, nonostante abbiamo avuto la possibilità di avere l'astanziamento di soldi del PNRR, perché abbiamo una crisi di produzione industriale, perché insieme abbiamo 38 mesi di calo di produzione industriale e non c'è uno straccio di indicazione in questo documento che voi proponete di che cosa intervenire, perché se c'è una crisi di produzione industriale perché le produzioni precedenti vengono meno, e bisognerebbe intervenire su nuove indirizzi di politica industriale. Però il ministro dice la politica industriale la fanno gli industriali. No, la fa anche il governo, soprattutto scegliendo su quale, in quali indirizzi investire. Se decide di investire ad esempio sulla questione delle armi, poi ci tornerò, non crescerà la nostra produzione. Questo è il dato, perché è un altro, bisognerebbe intervenire sul fatto che bisogna ad esempio investire sulle nuove tecnologie. Bisogna essere in grado di affrontare questo tema, ma per fare questo bisognerebbe valorizzare ad esempio il sapere e soprattutto i giovani. Ma se i nostri giovani vanno via dall'Italia perché la proposta che gli facciamo è quella di fare lavori per il quale non hanno studiato, anzi esattamente il contrario, in più l'unica cosa che gli proponiamo è la precarietà e quindi l'incertezza di costruirsi un futuro, cercano e la loro competenza la mettono a disposizione di altri paesi perché trovano meglio, sono pagati meglio, hanno maggiore possibilità. Il problema è su questo, per trattenere questa intelligenza, queste persone per valorizzare, diciamo, il capitale umano nel nostro paese, ho detto che bisogna intervenire su questo. Su questo ovviamente non se ne parla, perché questo è l'altro dato. Come non se ne parla sul fatto, si dice, se sono rinnovati i contratti, sì, però se la perdita del potere d'acquisto è del 6% e continua a, diciamo, continua a perdere il potere d'acquisto, la capacità di spesa delle famiglie ovviamente viene meno. E se viene meno la capacità delle spese delle famiglie, è chiaro che insieme al fatto che c'è un calo dal punto di vista della capacità e quindi la perdita di potere dei salari, e dall'altro c'è l'aumento del carrello della spesa, ne va di mezzo sostanzialmente i consumi. E quindi anche la domanda interna non riesce a rilanciare l'economia. Ma di tutto questo, al di là, quando si dice evitiamo di fare propaganda, quali sono le risposte in questo documento? Non ci sono. E non ci sono, ad esempio, sul fatto che noi dovremmo discutere, ad esempio, che abbiamo 5.700.000 persone che vivono, diciamo, in uno stato di povertà assoluta. Abbiamo tra questi 1.500.000, cioè 1.300.000 di bambini e ragazzi sostanzialmente che vivono questa precarietà. Di questo dovremmo interessarsi, perché tutto questo, se produce, produce disuguaglianza, impoverisce il nostro tessuto, cioè, del paese. E quindi questo è il dato che bisogna andare a fare. Ora, voi proponete ad esempio la questione del riarmo. Noi contestiamo proprio questa scelta, aver accettato di andare sulla logica del 5% delle spese per le armi, perché questo produce non pace, ma se si producono le armi, a parte il fatto anche da un punto di vista economico, pensare che ogni paese di questo, dell'Europa, aumenta le spese militari del 5%, diventerà, spenderà 5 volte più della Russia, ma nello stesso tempo non conterà niente, perché in sostanza bisognerebbe fare un'altra discussione che questo governo non è in grado di fare, forse lo stesso paese non è in grado di fare, affrontare il problema di un esercito europeo, cioè se vogliamo fare una discussione vera su questo dato. E quindi affrontare il problema dell'Europa, cosa che invece non si fa, si rinvia in un'altra, ad altre soluzioni, perché c'è una parte di, diciamo, di questa maggioranza che non è d'accordo assolutamente di discutere di questo. E allora si spendono però questi soldi, oppure si mettono dei soldi ad esempio sul famoso ponte dello stretto di Messina, e continua a essere lì questi soldi anziché investirli ad esempio, ripeto, sulla questione per riduzione delle disuguaglianze, e anche sulla questione dell'energia. Ma non siete voi che avete attaccato, ad esempio, che ovviamente questo paese ha un problema di energia, ma anche un problema di clima. E noi dovremmo affrontare il problema della transizione ecologica in questo paese. E quindi affrontare questo tema, distribuire e quindi investire su questo. Ma non siete voi che ha contestato, cioè, l'impostazione che bisogna ritornare al vecchio? Perché questo, cioè, Trump ovviamente aveva questa idea e quindi voi l'avete sposata. Ora il dato è questo, e nello stesso tempo, in tutto questo che è avvenuto in questo paese, ci sono quelli che si sono arricchiti. Ora voi continuate a dire che noi saremmo quelli a patrimoniale. Sì, noi siamo per introdurre una patrimoniale, anche perché il 10% degli italiani, dimostrato dalla Banca d'Italia, attiene il 60% della ricchezza. Allora il problema è chi paga. Cioè, voi chiedete, ad esempio, cioè, c'è un problema, chiedete che le banche facciano un passo in avanti. Certo, ma le banche bisogna porre il problema che hanno distribuito 46 miliardi di utili netti nel 2024 e che le grandi compagnie energetiche hanno fatto extra profitti. Allora il problema è, per affrontare questo problema di crisi, c'è anche il problema di chi paga. Invece in questo paese pagano sostanzialmente i lavoratori dipendenti e i pensionati. Per questa ragione noi pensiamo che bisogna cambiare la scala, diciamo, introdurre una scala parametrale della tassazione in modo fortemente progressivo, che permetta in sostanza alla base di eliminare il fiscal drag e nello stesso tempo far pagare a chi più ha più deve pagare, perché è un problema di giustizia, è un problema sostanzialmente di equità. Questa è la discussione che noi dobbiamo fare, e vorrei che questo, in questo Parlamento ci confrontassimo sul merito di queste cose. Invece voi continuate a dire noi abbiamo fatto, abbiamo tenuto, abbiamo fatto, però il Paese è sostanzialmente, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista delle ingiustizie sociali, dal punto di vista, perché dal punto di vista anche di un terreno che voi vi è caro, che continuate a dire sulla natalità, ma un giovane pensa, una coppia giovane pensa di fare figli se ha un lavoro sicuro e non precario, se abbia un reddito sicuro e nello stesso tempo che è in grado di avere servizi alla portata. Tutto l'altro è chiacchiere, e quello che è stato fatto fino ad ora in questa direzione sono state solo chiacchiere, tant'è che i risultati ovviamente sono zero da questo punto di vista. Quindi questo bisogna invertire a 360 gradi la politica.

0: andato sempre più diradandosi, e sostanzialmente chi lavora e chi è in pensione paga di più di quelli che hanno, fanno grandi miliardi in questo paese. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Damiani, prego, ne ha facoltà.
2: Presidente Ronzulli, grazie. Governo, colleghi senatori, io vorrei iniziare subito questo intervento e poi passare anche io a snocciolare pure qualche dato, qualche situazione oggi che è presente appunto all'interno del documento di finanza pubblica. Vorrei iniziare con qualche nota di colore, diciamo, politico innanzitutto, che mette già in, diciamo, in risalto quelle che sono le differenze che oggi ci sono tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni che ho ascoltato in quest'aula negli interventi in discussione generale. Innanzitutto, come ancora una volta, e quindi diciamo continua e succede sempre, quando c'è una questione importante, in questo caso parliamo di bilancio dello Stato, di programmazione finanziaria ed economica, cioè del cuore del paese e della nostra vita, ancora una volta il centrosinistra si presenta con due risoluzioni divise e distanti l'una dall'altra. Quindi cominciamo ad accentuare questo dato politico. La maggioranza di centrodestra invece in maniera unitaria oggi condivide un'unica soluzione, un'unica visione oggi di paese. Invece ho trovato che molti interventi, diciamo, hanno un filo conduttore, hanno richiamato all'ottimo intervento che ha fatto il professor Monti, chissà che oggi forse il professor Monti possa essere un leader del campo largo, e quindi anche questo potrebbe aver risolto uno dei problemi atavici del centro-sinistra. Ho sentito parlare anche il senatore Renzi, che ci ha parlato di Conti o di Conte, io non lo so se lui guarda il suo futuro leader politico, diciamo, oppure parlare di numeri, e il senatore Renzi che parla di numeri e che è passato dal 43% al prefisso telefonico di Roma allo 06, io me ne guarderei bene come cittadino italiano. Quindi mi consenta, Presidente, questa nota politica. Poi sono stati richiamati tutti gli interventi che si sono fatti nelle audizioni che sono andati in scena ieri in Commissione Bilancio, e faccio presente anche io come tutte le audizioni e quindi tutti gli organismi autonomi ed indipendenti che sono intervenuti, la prima cosa che hanno evidenziato è stata che siamo in una situazione congiunturale, economica, internazionale, geopolitica difficile, che non ci permette anche a noi organi autonomi ed indipendenti oggi di poter fare una previsione. Immaginate voi un governo che invece è costretto a governare oggi perché gli italiani hanno deciso che il centrodestra oggi debba governare questo paese, quali difficoltà abbia incontrato in questi anni, ma li abbiamo affrontate. E nonostante una tempesta perfetta che vede oggi nel mondo, credo, oltre 70 conflitti tra grandi, piccoli o tante situazioni internazionali difficili, qual è lo scenario che si è venuto a creare e con il quale questo governo ha dovuto fare i conti? E quindi le abbiamo affrontate, abbiamo affrontato 4 anni appunto non facili, 4 anni dove, ecco, la giostra anche dell'inflazione, abbiamo preso un paese che aveva l'8% di inflazione, l'abbiamo portata al minimo, uno spread alto l'abbiamo portata al minimo, poi le tensioni sono di nuovo riaumentate, come dicevo, nel paese, e oggi sicuramente, certo, la situazione internazionale non ci sta dando una mano, ma l'affrontiamo con rigore e responsabilità. Noi sin dal primo giorno abbiamo sposato oggi questo incipit come maggioranza, come Forza Italia, e oggi, proprio perché avere i conti a posto, noi non lasciamo e non lasceremo alle future generazioni i debiti per oggi aver governato male il paese. Noi abbiamo fatto una scelta, e forse sicuramente io ne sono convinto, lo abbiamo già detto tutti quanti noi, è stata una scelta, come dicevamo, importante, ma per tenere e per poter affrontare il futuro è necessario avere i conti a posto, come dicevo, non lasceremo alle future generazioni dei debiti, e quindi l'Italia non ha sbandato scegliendo questa strada. Abbiamo affrontato questa tempesta perfetta, ma lo abbiamo fatto veramente con grande senso di responsabilità, e non abbiamo buttato fumo negli occhi degli elettori. Abbiamo attuato quelle che sono le giuste misure oggi, che ahimè sono un po' vanificate da quello che sta succedendo, da un'inflazione che sta crescendo, però abbiamo cercato di ridare

0: potere d'acquisto alle categorie, a quella che è la categoria, diciamolo, più importante, la spina dorsale del nostro paese, oltre alle imprese. Il ceto medio ha retto questo paese per anni, poi ahimè dopo, con le varie crisi che ci sono stati, si è anche assottigliato, e gran parte poi del ceto medio è passato nella fascia di povertà. Noi oggi dobbiamo riportare quella fascia, riportarla nel ceto medio, che rappresenta veramente oggi la spina dorsale del nostro paese. E i dati dell'Istat, anche qui un altro organismo indipendente, ci ha dato ragione in questi anni, perché noi abbiamo avuto occupazione al massimo dei livelli. Le agenzie di rating internazionale ci hanno dato ragione e ci hanno promosso più volte. Oggi questo significa che il nostro paese si è conquistato sui mercati una credibilità che non c'era fino a quel momento e che oggi, e quindi i mercati ci hanno dato ragione, ci hanno dato fiducia, ed è per questo che oggi, come dicevo, anche nelle audizioni, voglio dire, l'organismo anche indipendente dell'Ufficio parlamentare di bilancio su molte questioni ci dà ragione, perché dice e ci dice che la crescita e la congiuntura oggi italiana è simile a quella europea. Il monitoraggio oggi delle entrate fiscali è anche in crescita. Se guardiamo a quei provvedimenti che sono stati approvati nel 2026, sono interventi proprio adottati, fatti apposta per evitare i rincari dell'energia. La maggiore crescita attesa per il PIL determina un impatto favorevole oggi sulle entrate tributarie. Nonostante le clausole di salvaguardia per far fronte a circostanze eccezionali, il documento conferma una strategia di stabilità complessiva dei conti pubblici. Questo lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio. Quindi sono tutti aspetti oggi positivi che guardano con positività al futuro del nostro paese. Come dire, non ci siamo dimenticati in questi anni del ceto medio, come non ci siamo dimenticati delle imprese. Abbiamo sostenuto a più riprese le imprese, come dicevo, e lo abbiamo fatto anche con numerosi interventi. Abbiamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, questo sia per sostenere i redditi e sia per dare anche sostegno alle imprese. Abbiamo fatto una riforma fiscale che ha visto anche l'accorpamento delle aliquote, soprattutto quelle centrali, la riforma del fisco, le misure, come dicevo, a sostegno delle imprese, che non sono mai mancate in questo anno, e ce lo riconoscono le imprese stesse, perché tutte le volte che noi oggi partecipiamo ad interventi in qualsiasi associazione di categoria ci vengono riconosciuti, diciamo, non soltanto vicinanza oggi del governo a sostenere le imprese, ma anche una serie di misure che sono andate in quella direzione. Sul fronte fiscale abbiamo cercato di lavorare innanzitutto a una questione, cioè la semplificazione, perché anche in quel caso la semplificazione oggi delle norme è un aspetto fondamentale che ci fa guadagnare competitività. La competitività. Noi oggi abbiamo un obiettivo e lo abbiamo fatto anche rimettendo in piedi tutta una serie di istituti che lavorano con l'esportazione, con l'export, e lo ha fatto il ministro Tajani, che oggi ha riattivato tutta quella filiera di quegli istituti del commercio con l'estero, di Cassa Depositi e Prestiti, di tutta una serie di strumenti che servono oggi ad aiutare a sostenere e portare le nostre aziende verso l'estero, e lo abbiamo fatto, e abbiamo un impegno che stiamo quasi raggiungendo, quello di arrivare a circa 700 miliardi di export delle imprese italiane. Quindi abbiamo messo in campo tutti questi strumenti proprio per rafforzare il sistema paese, e lo continueremo a fare anche, e molti sono intervenuti, hanno parlato, grazie al PNRR, ma poi noi dopo abbiamo anche pensato a quello che deve essere il dopo PNRR. Ecco perché abbiamo tracciato già un piano strutturale di medio termine, e in questo piano strutturale di medio termine guardiamo a quella che deve essere la prospettiva appunto futura, attraverso una serie di riforme che sono state già attuate, che sono state già fatte e con le quali continueremo. E non solo, dicevo, sul piano strutturale di medio termine, ma siamo anche intervenuti, come dicevamo, sulle imprese e su tante altre questioni che hanno riguardato il paese. Quindi questo governo una visione l'ha avuta, una visione se l'è data. Adesso bisognerà fare quest'ultimo miglio con le risorse che abbiamo a disposizione, con quelle che abbiamo chiesto, con quelle che arriveranno anche dallo scostamento di bilancio. Dobbiamo affrontare l'ultima manovra finanziaria ancora una volta con serietà, come abbiamo fatto tutte le altre, e dobbiamo guardare a quelle che sono i nostri oggi filoni, le nostre oggi aspettative, soprattutto oggi di rilancio del paese. Abbiamo detto ancora una volta il sostegno al ceto medio, i giovani oggi, anche in quel caso molti dicono i giovani vanno fuori, allora aiutiamoli a restare qua, facciamoli aprire imprese detassiamoli subito, non li facciamo pagare le tasse e lasciamo e teniamo i nostri giovani sul nostro territorio. Ma non dobbiamo trascurare un'altra categoria fondamentale, non solo per Forza Italia, che richiama sempre al nostro presidente Silvio Berlusconi. Noi dobbiamo fare una grande oggi azione anche sui pensionati, sulle pensioni minime. Quindi anche questa manovra deve essere una manovra che deve segnare il passo anche da questo punto di vista. Quindi un grande piano per sostenere i nostri anziani, per sostenere le fasce più fragili e per dare veramente un colpo importante all'aumento delle pensioni minime. Lo dobbiamo fare non soltanto per il Paese, ma lo dobbiamo fare anche per una prospettiva futura oggi del centrodestra, del governo e della maggioranza. Io annuncio il voto favorevole sulle risoluzioni di maggioranza. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Turco. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, Governo, colleghi. È tempo di bilanci, è tempo di far parlare i numeri e di comprendere dove sta andando il nostro Paese e che cosa questo Governo lascerà dopo oltre 4 anni e mezzo di governo del nulla. E oggi presentate questo documento programmatico che è una vera e propria cambiale in bianco, perché non ha nulla di programmatico. E dopo 4 anni il governo ci consegna un paese con una crescita azzerata, con salari che hanno perso potere di acquisto, con un debito che continua a crescere senza freni, con una sanità che arretra e con spazi fiscali sempre nulli. E questo è il quadro desolante in cui ci chiedete anche uno scostamento di bilancio di 29 miliardi. 29 miliardi per fare cosa? Perché questo documento programmatico non ci dice come andrete a spendere questi 29 miliardi. Abbiamo solo una certezza, che spenderete 14 miliardi in armi. Questa è l'unica certezza. Questo documento poi presenta una grande lacuna. Il lavoro sì, perché proprio ieri l'Istat ha certificato che nel secondo trimestre 2026 i salari hanno perso potere di acquisto rispetto al primo trimestre 2021 di meno 9,4%. Su questo il ministro Giorgetti non ha detto assolutamente nulla, perché si è preoccupato solo della crisi del debito sovrano in genere e dell'avanzo primario, che serve solo esclusivamente a coprire gli interessi sul debito pubblico che loro hanno creato e aumentato. Bene, ma nell'ambito del lavoro poi il governo non ha considerato il tema dell'inflazione, che ha eroso non solo i salari ma anche le pensioni, i risparmi e i redditi dei nostri imprenditori. Non ha fatto nulla contro il fiscal drag, che continua a mordere il nostro potere di acquisto ed è stato drenato dalle tasche degli italiani oltre 50 miliardi. E con una pressione fiscale che continua a crescere, secondo trimestre del 2026 più 43,5% rispetto al PIL. E con una riforma fiscale che non è servita a nulla, non è servita a nulla. Non è mai accaduto nella storia d'Italia una riforma fiscale che non riduce la pressione fiscale. Ma il paradosso sapete qual è? Che mentre gli italiani diventano più poveri in termini reali, lo Stato, il governo ha incassato di più. Altro che redistribuzione della ricchezza. Avete tassato l'impoverimento degli italiani, perché questo è quello che avete fatto. E questo non è accettabile, far pagare più tasse a chi lavora grazie all'inflazione. Una tassa occulta che continuate a sostenere. Ma il governo dice, e l'abbiamo sentito anche oggi dal ministro Giorgetti, che non è colpa del governo, è sempre colpa di qualcun altro. L'inflazione viene dall'estero, la guerra viene dall'estero, il caro energia viene dall'estero. Peccato che avete puntato sul piano Mattei, sull'hub del gas, avete cambiato fornitore ma non è cambiato nulla in termini di prezzi. I tassi li decide la BCE, i mercati sono internazionali, lo spread dipende dai mercati, ma oggi dimenticate che nell'arco di qualche settimana lo spread è aumentato di oltre 40 punti e non ci avete detto nulla. A questo punto Vi pongo una domanda molto semplice: ma che cosa state a fare al governo? Le belle statuine. Il governo ha un compito di trovare soluzioni anche a fenomeni esogeni. E il ministro Giorgetti ieri in audizione ha parlato di fine dell'età dell'oro, ma se avete governato oltre 4 anni nell'oro avete governato con 209 miliardi da spendere, avete incrementato il debito pubblico di 430 miliardi e qui in aula lo stesso ministro ha detto che lui non ha aumentato il debito pubblico. In valori assoluti il debito pubblico è aumentato di 430 miliardi e gli interessi li avete aumentati voi da 70 miliardi a 110 miliardi l'anno. Questi sono i dati che ci sono stati forniti dal documento programmatico. Ma noi vi chiediamo un'altra cosa: con i 209 miliardi, con i 430 miliardi di aumento del debito pubblico, con oltre 50 miliardi del fiscal drag, ma cosa avete fatto con questi soldi se oggi ci troviamo più poveri di prima? Il paese lo avete semplicemente impoverito, questo avete fatto. E Giorgia Meloni parlava, quando si è insediata qui in quest'aula, che la pacchia è finita. Bene, adesso va a Bruxelles col piattino in mano a elemosinare un minimo di flessibilità. Ma con quale faccia oggi andate a Bruxelles a chiedere flessibilità dopo che avete firmato un patto di stabilità con quelle regole e avete dichiarato in quest'aula che era un buon accordo, che c'erano margini di flessibilità per oltre 34 miliardi. Ma dov'è oggi quella flessibilità? Ve la siete mangiata quella flessibilità se oggi chiedete col piattino in mano altra flessibilità? E poi oggi ci proponete uno scostamento che, come vi dicevo, è uno scostamento al buio, perché non sappiamo quali saranno le misure. Sappiamo che ci sarà un incremento del debito pubblico per quella spesa in armi di oltre 14 miliardi. Ma oggi c'è un altro tema, c'è il tema legato a quelle spese militari, perché voi oggi le incrementate di 14 miliardi. Avete ottenuto flessibilità con questo scostamento e quindi non incideranno sul deficit, ma incideranno sul debito pubblico. Ma non ci avete detto oggi, dopo il 2028, quelle spese resteranno invariate, diminuiranno o continueranno ad aumentare? Questo è il dilemma a cui il ministro Giorgetti non ha risposto né ieri e né oggi qui in aula. E poi c'è un altro tema, c'è il tema legato al dopo, cioè quando noi andremo a pagare quell'altra cambiale in bianco che voi avete firmato in sede NATO, il 5% del PIL. Sapete quant'è il 5% del PIL all'anno? Oltre 110 miliardi. Sapete quanto serve a noi a raggiungere quell'obiettivo? Serve aumentare di altri 65 miliardi la spesa militare, perché siamo all'incirca 50 miliardi. E come andremo a coprire quella spesa? Con gli avanzi primari, chiedendo altri sacrifici agli italiani? Basta, è arrivato veramente il momento di andare a casa. Di andare a casa, perché non avete risolto i problemi degli italiani. È arrivato anche il momento anche di pensare alla sicurezza. Voi avete pensato a una sicurezza militare. Noi, quando andremo al governo, innanzitutto parleremo di una sicurezza sociale ed economica del paese, perché per avere quella sicurezza dobbiamo innanzitutto puntare su una crescita economica. Senza la crescita economica non ci può essere sicurezza di un paese, c'è solo servitù, quello che avete fatto voi in questi anni, servitù al potentato di turno, questo avete fatto. E a proposito di sicurezza sociale ed economica, bene, la sanità lo avete detto anche voi nel vostro documento programmatico, l'avete ridotta ancora di più al 6,4-6,3% del PIL. Questo è quello che voi avete certificato. Noi in piena pandemia c'era stato un patto qui in Parlamento per affrontare la pandemia, mai più la spesa sanitaria al di sotto del 7%, voi l'avete tagliata, servono 18 miliardi alla spesa sanitaria, rinunciate a quelle spese militari e rinunciate al ponte sullo stretto per coprire il buco sulla spesa sanità, sulla spesa sanitaria che voi state creando. Bene, ma i margini fiscali c'erano, perché non avete introdotto una tassa sugli extra profitti? Bene, Giorgia Meloni ha scritto una lettera, l'Europa ha risposto: i paesi sono liberi di tassare gli extra profitti. Il ministro Tajani l'altro giorno diceva: ma gli extra profitti non esistono. Bene, mettetevi d'accordo, o esistono e sono da tassare o non esistono, e a questo punto dateci un'altra soluzione. Noi ve l'abbiamo data la soluzione: tassiamo il sistema bancario, che solo il sistema bancario dal 2022 al 2025 ha realizzato oltre 160 miliardi di utili, dovuti in larga parte ai margini di interesse e quindi a fattori esogeni. Ora, il tema assente di questo documento programmatico è certamente la crescita. Purtroppo nei prossimi anni ci lasciate un paese che crescerà dello zero virgola. A questo punto noi vi proponiamo tre soluzioni, tre proposte che vi presenteremo nella prossima legge di bilancio. Una è quella sui salari. Introducete subito una scala mobile fiscale, una nostra proposta che è presso i vostri tavoli, presso i vostri banchi da oltre 2 anni. Indicizziamo il potere di acquisto all'inflazione, indicizziamo le aliquote IRPEF e le detrazioni al diverso potere di acquisto. La seconda proposta che vi abbiamo già depositato è quella di istituire subito un fondo.
1: Gliel'ho già dato, prego.
2: Tito, tanti che hanno sforato, io almeno posso concludere.
1: Anche lei ha già sforato.
2: La seconda proposta è il fondo sovrano, è il fondo sovrano degli investimenti, una public corporation che non costituisce debito e deficit, ma canalizza il risparmio verso la crescita. Un'ultima proposta che può interessare a tutti è la riduzione della pressione fiscale. Riduciamo le tasse sul lavoro e sul reddito delle imprese e andiamo a tassare le grandi ricchezze finanziarie e le rendite e le grandi rendite fiscali. Presidente, a nome del Movimento 5 Stelle noi votiamo un no deciso e vi chiediamo di andare a casa.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Claudio Borghi, prego.
3: Grazie Presidente, ringrazio come sempre i colleghi del Movimento 5 Stelle che mi forniscono sempre interessanti spunti e suggerimenti. Ringrazio soprattutto il collega Turco per averci suggerito la tassazione degli extra profitti sulle banche. Aspetto che ci suggeriscano, non so, l'autonomia, il federalismo, altre cose di cui non eravamo a conoscenza, e vi posso assicurare che sì, accolgo questa sua idea che non avevamo proprio mai pensato né proposto, e faremo di tutto perché sia presente in finanziaria. Adesso parliamo del merito di questa giornata e approfitto di questi interventi per cercare di fare un po' di ordine, perché tante volte c'è una rappresentazione anche magari un po' caricaturale dei giornali fra contrasti fra me e il ministro Giorgetti, dove io che sono quello che dice che bisogna spendere così questo tipo e lui invece è quello prudente, attento ai conti e così simile. Ora, in realtà non c'è nessuna differenza. Il punto, diciamo, la mia libertà maggiore rispetto a quella di Giorgetti è che io posso fare proposte. Lui in questo momento è costretto all'interno di un set di regole, quindi lui deve seguire delle regole che in questo momento sono quelle che informano la tenuta economica dell'Unione Europea. Io posso permettermi di dire che queste regole sono sbagliate e proporre delle alternative, e in certi casi dico che se non c'è proprio nessun tipo di recepimento delle alternative, allora a quel punto in certi casi bisogna anche essere pronti a fare delle azioni unilaterali. Questo è quello che posso permettermi io nella mia folle libertà, no, di rappresentante dei cittadini. Ma parliamo di queste regole, perché sennò altrimenti sembra che noi non capiamo cos'è la differenza fra un paese normale è un paese dell'Unione Europea, della, neanche dell'Unione Europea, dell'Eurozona. Prima cosa, se noi guardiamo il nostro DEF, in questo caso ANADEF, nuovi nomi, insomma, però è quella cosa lì, non sembra che ci siano allarmi. Cioè non c'è la tempesta perfetta, il panico e cose di questo tipo. Stiamo parlando di un paese stabile che è proiettato crescere dell'1%, quindi uno guarda i numeri e dice, beh, dov'è il problema? Il problema sono i nuvoloni neri, uso le parole del ministro Giorgetti, no, che vede all'orizzonte. E questi, per esempio, sono legati alla supposta o possibile futura crisi del debito. Perché? Perché incredibilmente la Francia, tanto per dirne una, in questo momento ha uno spread a 150 punti. Noi abbiamo 100, eh? Cioè storicamente, se soltanto un po' di anni fa ci avessero detto che la Francia aveva 150 punti di spread e noi 100, quindi 50 punti meglio della Francia, avrebbero pensato che stavo guardando un film di fantascienza strano. Ecco, invece è così, cioè noi siamo meglio rispetto ai francesi. Ma perché esiste lo spread? Perché siamo nell'Eurozona. Vi posso assicurare che nel resto del mondo lo spread non sanno nemmeno che cosa sia. È un'oscenità il fatto che in un'area come l'Unione Europea la banca centrale non garantisca il debito. Ma come possiamo pensare di competere con la Cina, col Giappone, con gli Stati Uniti, col Brasile, con tutto, se dobbiamo preoccuparci della sicurezza del nostro debito pubblico perché non c'è una banca centrale che lo garantisce? Prima o poi sarà da porsi questo problema. E non solo, la banca centrale lo garantisce se ha voglia. Perché vi ricordate, no, cosa succede? Cioè, se domani la signora Lagarde dice è intollerabile che ci siano 150 punti di spread sul debito francese, la banca centrale interverrà perché queste distorsioni spariscono, lo spread va a zero domani. Ed è una cosa totalmente al di fuori dal circuito democratico. C'è una che, a seconda di come si sveglia e a seconda di che nazione è, può decidere se esiste lo spread o non esiste lo spread. Ricordiamo il passato, dove se c'era Berlusconi al governo, allora 500 punti di spread non potevano essere tollerati e bisognava cambiarlo e spostarlo e mettere il sostituto, che oltretutto è in quest'aula in questo momento, quando invece il sostituto era in carica, con gli stessi 500 punti di spread, allora whatever it takes. Ed ecco che poi lo spread comincia a diminuire. Ma non è democrazia, è totale arbitrio. Non, bisogna prima o poi, insomma, parlarne, dirlo. Altra cosa, chi può fare le regole, il 3%, il deficit, bisogna stare 2,9, 3,1, no? Queste robe qua a cui siamo stati attaccati. Ora, in tutto il mondo normale, ripeto, il mondo normale, il deficit dipende dal saldo delle partite correnti o dal saldo commerciale. Cosa significa? Significa che se c'è un paese che importa molto di più di quello che esporta, non può permettersi di fare sto gran deficit, perché significa che sta comprando prodotti in giro per il mondo, champagne, macchine e cose di questo tipo, a costo del debito finanziato da qualcun altro. Questo è l'identità contabile. Nel nostro caso noi siamo in forte surplus, quindi anche in questo caso l'Italia è una cosa, la Francia è un'altra. L'Italia è in surplus, vale a dire il nostro turismo, le nostre imprese, il fatto che noi consumiamo poco, perché questo è, noi potremmo consumare di più perché dobbiamo stare sempre a fare le formichine, e il risultato abbiamo un forte surplus commerciale, quindi significa che entrano soldi. E quindi noi potremmo fare più deficit, anzi dovremmo fare più deficit. Ma non possiamo, perché c'è la regola del 3%, no? Che deve essere uguale per tutti, deve andare sotto sopra. Queste regole sono talmente geniali che a noi vengono rotte le scatole per il 3,1 o 2,9. La Francia, che invece è in forte deficit, quindi la Francia importa di più di quello che esporta, nonostante la sua posizione fortunata sull'energia. Quindi sono messi veramente molto male. Diciamo che vivono molto al di sopra delle loro possibilità. Ecco, mettiamo così. Bene, questo paese che vive molto al di sopra delle sue possibilità sta facendo il 6% di deficit e nessuno dice niente. Ma prima o poi bisognerà guardarsi in faccia e capire che queste cose sono fortemente sbagliate. Possiamo, certo, possiamo ogni volta andare avanti a dire: guarda, sì, sto giocando il campionato e il mio giocatore viene ammazzato in area, non succede niente. Quell'altro invece gli fanno il fallo a centrocampo e gli danno rigore. E vabbè, ma noi andiamo avanti, giochiamo il campionato. Ma prima o poi capire che queste regole non esistono e che sono un danno rispetto alla famosa competizione mondiale, sarà un momento di confronto. Io prendo questi momenti in modo tale da poter discutere con voi, perché qualcuno che magari ancora non è convinto e pensa che l'Unione Europea sia il posto migliore del mondo, magari si sveglia. No, l'Unione Europea non è il posto migliore del mondo, è il posto migliore del mondo per la ricchezza accumulata prima, ma questa ricchezza la stiamo perdendo. Noi ogni giorno che passa diventiamo più poveri rispetto ad altri paesi che invece non hanno le nostre regole, le nostre limitazioni, le nostre pazzie. E comunque vorrei far notare una cosa in merito a cosa vuol dire la stabilità di questo governo e di questa maggioranza rispetto a tanti pastrugni successi in passato. L'ha detto ieri il ministro Giorgetti in audizione. Gli ho chiesto del saldo target 2, è una cosa che pochi conoscono, ma è il saldo di banca dell'eurosistema che registra i movimenti di capitali all'interno dell'eurozona. Bene, dall'inizio di questo governo il saldo target 2, che ci vedeva debitori perché erano soldi usciti in passato dall'Italia per 700 e passa miliardi, è migliorato di 400 miliardi. Cioè, noi stiamo qua a parlare di dettagli. Il saldo target 2 è migliorato di 400 miliardi e questo significa che dall'inizio di questo governo sono entrati dall'eurozona 400 miliardi in Italia. Prodotti italiani, vacanze italiane, bellissime cose italiane, titoli di Stato italiani comprati dall'estero, perché evidentemente eravamo diventati più agli occhi del mondo più affidabili rispetto agli altri. E vi assicuro che uno spostamento, un influsso di 400 miliardi è una cosa incredibile. Io non ho quasi mai visto, se non la Germania all'inizio dell'eurozona, uno spostamento così alto. E quindi questo qualcosa vale, perché è vero che è una semplice scrittura contabile, ma questa scrittura contabile, paradossalmente, c'è qualcuno in giro per l'Europa che crede che sia vera. Cioè, Alternative für Deutschland, tanto per dirne uno, che è possibile che diventi magari anche partito di governo della Germania, che ha 1.000 miliardi di credito, perché la Germania ha 1.000 miliardi di credito, sì, Presidente, chiudo, rispetto alla banca, alla BCE, in uno dei suoi punti di programma dice che li rivuole indietro. Quindi non è che non esistono così, cioè bisogna anche valutarle queste cose. E il fatto che questo governo abbia migliorato questo saldo di 400 miliardi è uno dei segni migliori di cos'è stata questa stabilità, i vantaggi di questa stabilità. Ma bisogna mettere in discussione le regole. Chiudo quindi con il voto favorevole della Lega allo scostamento di bilancio, perché va esattamente nella direzione che noi ci possiamo permettere. Siamo in surplus di partite correnti e lo scostamento di bilancio noi ce lo possiamo permettere, anche maggiore di questo.
1: Grazie. Ho chiesto di parlare il senatore Misiani, prego.
4: Grazie Presidente. Colleghi rappresentanti del governo, ma noi stiamo discutendo un documento che si chiama documento programmatico di finanza pubblica. Peccato che leggendo le 160 pagine di quel documento, di programmatico non c'è nulla, nemmeno l'ombra. Noi ci aspettavamo una strategia da parte del governo. Il paese attraversa le difficoltà che conosciamo, una grave crisi energetica, milioni di italiani che rinunciano a curarsi, la deindustrializzazione del paese. Ci aspettavamo una risposta, delle indicazioni per il futuro. Nulla di tutto questo, pagine bianche e una grandissima incertezza su quella che sarà la prossima manovra di bilancio. Tra pochi giorni il governo deve presentare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio. Ieri il ministro Giorgetti ci ha informato che ad oggi non c'è quasi nulla per quanto riguarda l'articolazione della prossima manovra. Noi non abbiamo, voi non avete la più pallida idea della legge di bilancio che dovete presentare in Parlamento tra pochi giorni. Questa è la verità. Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, se fossero presenti, risponderebbero. Però noi siamo un governo stabile e siamo stati prudenti in questi anni. Presidente, la stabilità politica è un fatto positivo. La prudenza è una virtù. Ma la stabilità e la prudenza non sono una politica economica, non indicano una prospettiva per questo paese. E un paese non si governa celebrando la longevità, perché guardate, il 4 settembre Giorgia Meloni ha festeggiato il record di durata del suo governo. Tanti auguri, congratulazioni, signora Presidente. Ma chi ha pagato il conto di questi 4 anni di stabilità? Certo, nel 2026 le cose vanno un po' meglio del previsto, cresceremo dell'1%, però credo che gli italiani debbano sapere che cosa c'è dietro questo andamento leggermente migliore. C'è dietro il PNRR, il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, i 200 miliardi che i precedenti governi hanno conquistato in Europa, che voi avete speso, su cui voi avete potuto contare. E noi però, se non avessimo avuto quelle risorse, nel 2025 saremmo cresciuti della metà. E infatti dal 2027, quando il piano non c'è più, l'Italia torna ad una crescita dello 0,06% nel 2027, ultimo posto tra i paesi del G20 secondo le indicazioni e le previsioni dell'OCSE. Questa è la realtà del paese che lasciate in eredità al prossimo governo. Rispondereste ancora una volta, sì, però i conti li abbiamo rimessi in ordine e il deficit lo abbiamo ridotto. È vero, Presidente, il deficit è sceso rispetto al livello del 2022. Ma ancora una volta, chi ha pagato questa riduzione del deficit? Noi abbiamo chiuso il 2025 con la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni e la pressione fiscale rimarrà a questo livello anche nei prossimi 3 anni. Voi siete un governo che per 4 anni ha predicato meno tasse e le tasse le avete portate al livello record negli ultimi 10 anni. Avete ridotto il deficit, sì, ma al prezzo di una sanità ridotta all'osso, e oggi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa nel pubblico sono infinite e perché non hanno i soldi per rivolgersi al privato. Un italiano su 10 è escluso dalla sanità nel nostro paese. E ieri Istat ci ha raccontato che i salari reali rispetto a 5 anni fa sono crollati del 9,4%. Che cosa vuol dire per la vita quotidiana degli italiani? Che 20 milioni di lavoratori dipendenti oggi è come se avessero una mensilità in meno quando vanno a fare la spesa tutti i santi giorni. Questa è la realtà del paese. Il lavoro cresce, ma cresce tra gli over 50, cresce nei settori a bassa produttività, a bassi salari, e infatti la produttività del lavoro è in calo costante dal 2023. Questo non è un miracolo economico, è un paese che sta declinando, in cui il deficit è calato, ma la vita quotidiana degli italiani è peggiore oggi rispetto a 4 anni fa. Perché voi avete risanato i conti, ma lo avete fatto sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese. E con un risanamento che è fragile. Ho ascoltato il collega Borghi. Io credo che noi dobbiamo preoccuparci dei nuvoloni neri che sono all'orizzonte. Sì, la Francia oggi è il vero anello debole dell'Eurozona, ma noi dobbiamo preoccuparci se appena la Francia va in difficoltà, l'Italia segue immediatamente a ruota, perché questo è quello che sta succedendo. E che cosa vuol dire? Vuol dire che i mercati considerano il risanamento dei conti fragile, perché l'Italia non cresce e in prospettiva deficit e debito rischiano di tornare ad aumentare nel nostro paese. I mercati ci dicono nella loro brutalità che la fiducia di cui voi vi vantate non è acquisita per sempre. E infatti, se guardiamo al debito pubblico, ci accorgiamo che, altro che quello che ci ha raccontato il ministro Giorgetti, sono andato a rivedermi i numeri e sono impressionanti. Quando voi siete andati al governo, il debito pubblico era 2.747 miliardi. Oggi ha raggiunto i 3.207, sono 460 miliardi in più di 4 anni. Altro che siamo il governo che non ha fatto debito pubblico. E nel 2027 il rapporto debito-PIL dell'Italia sarà il più alto, supereremo la Grecia. E questo è un record triste che ricade sulle spalle di questo governo. E infatti, lo dicono i numeri del documento, gli interessi sul debito pubblico aumenteranno da 87 a 117 miliardi di euro nel 2029. Guardate, vuol dire 30 miliardi di euro in meno, 30 miliardi in meno per la sanità, 30 miliardi in meno per la scuola, per le strade, per ridurre le tasse a chi le paga troppe. Questa è la realtà verso cui si sta avviando questo Paese, perché il PNRR è finito, i 200 miliardi su cui avete vissuto di rendita sono finiti, ma voi non avete la più pallida idea di come fare ripartire questo Paese. E questo è ancora più grave tenendo conto della crisi energetica. Presidente, l'Italia è il Paese più colpito dalla crisi energetica, non per il destino cinico e baro, perché siamo di gran lunga i più dipendenti da gas e da petrolio, e ogni qualvolta che qualcuno scatena una guerra insensata in Medio Oriente, ogni qualvolta che qualcuno sabota un oleodotto o blocca uno stretto, noi siamo immediatamente nei guai. E questo governo in 4 anni non ha saputo fare altro che una guerra ideologica contro il Green Deal, pasticci sulle rinnovabili e chiacchiere sul nucleare, che se anche venisse avviato oggi vedrebbe l'avvio della produzione tra il 2035 e il 2040. Ma Presidente, noi ci arriviamo morti al 2040 se non affrontiamo ora la crisi energetica. Ma voi l'avete affrontata con pannicelli caldi, con tagli delle accise che via via sono stati ridimensionati, prorogati per 2-5 giorni fino all'ultima misura, la telefonata della Presidente del Consiglio all'amministratore delegato dell'ENI per ottenere la grazia di uno sconto sul prezzo del diesel e della benzina. Presidente, a noi gli sconti piacciono, però pensare che questa possa essere una politica energetica degna di un paese del G7 fa ridere, e credo che voi dobbiate mettervi d'accordo con voi stessi. Perché il ministro Giorgetti ha scritto 2 lettere a Bruxelles con i colleghi ministri dell'economia degli altri paesi europei, chiedendo la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Se va bene in Europa, va bene anche in Italia, perché delle due l'una, o Giorgetti ha ragione e noi diciamo Giorgetti falla in Italia in attesa che decida l'Europa, oppure a Palazzo Chigi vale una regola diversa. Vale la regola di non disturbare chi sta facendo miliardi di euro sulla crisi energetica, perché questo è quello che state facendo. Presidente, noi voteremo contro il DPFP e contro lo scostamento di bilancio. Voi state chiedendo al Parlamento 29 miliardi di euro in più. Quelli sulla sicurezza energetica li condividiamo. Abbiamo fatto delle proposte, ci aspettiamo interlocuzione da parte del governo su come utilizzare quelle risorse per gli investimenti che servono per ridurre la dipendenza da gas e da petrolio nel nostro Paese. La flessibilità sulla difesa non possiamo condividerla, la consideriamo un'assurdità. Voi ci state chiedendo di spendere 14 miliardi in più per le armi, quando l'Europa oggi ne spende 500 miliardi, se facciamo la somma dei bilanci della difesa dei 27 paesi. Se l'Unione Europea fosse un unico soggetto, sarebbe la seconda potenza militare mondiale. Ma quei soldi sono dispersi in 27 bilanci e in 178 sistemi d'arma, contro i 30 degli americani. E allora voi ci chiedete di spendere di più nei bilanci nazionali, ma prima dovremmo spendere insieme e spendere meglio, ed è per questo che siamo assolutamente contrari alla flessibilità e alla clausola di salvaguardia sulla difesa. Ho veramente finito, Presidente. Noi ci aspetteremmo dal governo una strategia che non c'è in questo documento programmatico di bilancio. E per fare ripartire il paese non bastano piccoli aggiustamenti. Un secondo. Serve veramente un cambio radicale. Serve un nuovo patto sociale che secondo noi va costruito attorno a tre grandi obiettivi. Il primo: prendere sul serio la crisi climatica e la crisi energetica, che vanno assieme purtroppo e condannano le prospettive di questo paese. Secondo, rimettere al centro il lavoro, quello buono, ben retribuito, con una legge sul salario minimo, con tutele per le partite IVA più fragili, con meccanismi di adeguamento dei salari all'inflazione. Terzo, le politiche per la crescita, che voi non mettete in campo con questo documento e di cui abbiamo bisogno: politica industriale, investimenti pubblici e privati, la capacità di questo paese, che ha risorse straordinarie, di rimettersi in piedi e di tornare a correre. Voi non l'avete fatto in questi 4 anni, non lo fate con questo documento, lo faremo noi, perché noi ci candidiamo a governare questo paese per farlo ripartire. Grazie.
1: Grazie per l'ultimo intervento. È iscritto a parlare il senatore Liris, prego.
5: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Il documento di finanza pubblica è un documento prezioso, è un documento che rappresenta un passaggio fondamentale prima della finanziaria, prima della legge di bilancio, per andare a fotografare e a darci un po' il taglio di quale sia la solidità del Paese e la credibilità del Paese in Europa e nel mondo. Per capire cosa significhi questo documento di finanza pubblica, però, invito i colleghi a non andare a guardare delle singole cifre estrapolate magari nelle prime pagine. Ho sentito prima il collega Renzi che è arrivato alla 4ª pagina, sono 922 le pagine del documento di finanza pubblica, si sono fermati i miei colleghi a pagina 4, andiamo a vedere quello che c'è scritto dopo pagina 4. E abbiamo la previsione di più 1% per quanto riguarda il PIL per il 26, più 0,8 per il 27, più 0,9 per il 28, più 0,8 per il 29. E quello che ha contraddistinto questo governo è aver dimostrato che le nostre stime, questo anche rispetto a quanto detto ieri dagli organismi autonomi e indipendenti nelle audizioni, ha dimostrato di essere fin troppo prudenziali rispetto a quelli che poi si sono rivelati essere i veri conti del nostro Stato, quindi stime prudenziali, andando a verificare che oltre 24 milioni sono gli occupati, con un tasso di occupazione al 63%. Ed allora il richiamo sempre a quelle che sono le capacità che ha avuto questo Stato di ridurre il deficit. Il collega Renzi si è fermato a quella pagina 4. Io credo che sia necessario fare chiarezza e trasparenza su un dato. Quando Giorgia Meloni si è insediata in questo governo, in questo paese, quale Presidente del Consiglio, noi avevamo l'8% di rapporto deficit-PIL, l'8% di rapporto deficit-PIL. Oggi 2026 è 2,9%, quindi andiamo a verificare come ci siano stati non uno, non due, non tre, non quattro, ma ben 5 punti di miglioramento del nostro rapporto deficit-PIL, scendendo sotto la soglia fatidica del 3%, che noi avremmo auspicato fosse già nel 2025, l'avremo nel 2026. Come detto ieri il ministro Giorgetti, ci affidiamo agli arbitri, in questo caso all'Istat, e noi stringiamo la mano all'arbitro, ma alcuni dati non ci consentono di essere sereni, nella misura in cui già nel 25 molti dati, sia di PIL che di deficit, ci facevano capire e pensare di essere già sotto quel rapporto nel 2025. Ci arriveremo, e ci arriviamo a fine 2026. Abbiamo assistito nel tempo a delle operazioni elettorali. C'è qualcuno anche in maggioranza che auspicava ci fossero delle manovre elettorali. Per esempio il saldo primario, che continua ad essere un item, un punto di riferimento del Ministero dell'Economia e Finanze. E ieri stesso, nell'audizione ultima di Giorgetti, il ministro ha affermato come questo, come il saldo primario, come l'avanzo primario, sia un elemento di etica e di morale per uno Stato. Ebbene, per dirla in maniera molto semplice, che cos'è l'avanzo primario? È semplicemente la differenza tra entrate e uscite di uno Stato, e cioè lo Stato non spende più di quanto entra nelle casse dello Stato. È un elemento di etica e di moralità, perché aiuta a fare quello che si diceva prima, che diceva Giorgetti, che è stato detto anche da Borghi, che dicevano altri colleghi di maggioranza, che noi non spendiamo più di quanto possiamo e non abbiamo più soltanto un controllo della spesa da un punto di vista quantitativo, ma qualitativo. Ed è questa la nostra qualità. E questa è la nostra capacità nel poter programmare le risorse, non soltanto essere attenti a non spendere di più e magari anche a spendere laddove ci interessa un po' di più, ma spendere meglio le risorse che abbiamo a disposizione. La prudenza, qualcuno ironizza sul concetto di prudenza e su come tutti i colleghi di maggioranza abbiano ribadito il concetto della prudenza quale elemento sostanziale di credibilità e di capacità di uno Stato di essere autorevole in Europa e nel mondo. Ma la prudenza è importante questo. La prudenza non è mancanza di coraggio, è la capacità di uno Stato di governare il presente senza compromettere il futuro. Noi dobbiamo governare il presente senza compromettere il futuro, ed è questo presenza. Questo significa essere prudenti, non è mancanza di coraggio. E sul PNRR va fatta finalmente un po' di chiarezza su chi ha osannato la capacità dei governi precedenti di averci lasciato 200 miliardi di PNRR, il piano Marshall, a disposizione. Il PNRR è una cifra che non viene stabilita dal governo in carica. Il PNRR è frutto di un algoritmo che viene quantificato dall'Europa e che è proporzionale a quelle che sono le criticità e le vulnerabilità di uno Stato. Se l'Italia ha avuto 200 miliardi, quindi tanti tanti soldi, molti a debito, è perché aveva delle condizioni pessime, a tal punto che l'algoritmo le ha agevolati in termini di risorse, di quantificazione di risorse, per avere più di 200 miliardi. Quindi stavamo talmente messi male che sono arrivati a 200 miliardi gli affidamenti, gli appostamenti che l'Europa ci ha concesso. Noi abbiamo rivisto per 3,2 miliardi le spese dei ministeri, piani di analisi e valutazione per 9,2 miliardi, quindi qualità della spesa e non solo quantità della spesa. Un passaggio necessario per quanto riguarda lo scostamento di bilancio a cui facciamo riferimento: 29 miliardi nel 27-28, 0,6% nel 27, 0,6% del PIL nel 28. Metà dei 29 miliardi sulla spesa energetica, metà sulle spese di difesa. Anche questo vi abbiamo spiazzato nel momento in cui, rispetto a quanto suggerito dall'Europa sugli appostamenti per quanto riguarda la difesa, noi siamo riusciti a ottenere e a contrattare la possibilità di avere molti molti meno affidamenti, appostamenti sulla difesa. Rispetto ai 22 miliardi che l'Europa ci suggeriva, siamo scesi a 14. Ma è importante che voi sappiate a che cosa sono destinati le spese, in particolar modo i miliardi di euro per quanto riguarda l'energia, perché tutti voi dicevate che non si sa a che cosa siano destinati i miliardi sull'energia: alle famiglie, agli studenti, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, al contenimento dei costi, alle rinnovabili, al trasporto pubblico, all'efficientamento degli edifici, alle infrastrutture ferroviarie. La capacità di uno Stato di poter appostare delle energie in più con uno scostamento che possiamo permetterci grazie alla tenuta dei conti pubblici è proprio questo. Oggi, in un momento di difficoltà, andare incontro a quelle vulnerabilità e criticità che un contesto geopolitico ci ha messo davanti, che Hormuz, guerra in Ucraina, guerra in Medio Oriente, congiunture economico-finanziarie sfavorevoli a livello internazionale ci hanno portato chiaramente a valutare come criticità per gli italiani. Oggi la stabilità, la credibilità e la prudenza dei conti pubblici ci consentono questo tipo di scostamento. Ed allora, andando a chiudere, per chi parla di longevità, la longevità non è un nostro item, non è un nostro fine di riferimento, non è un nostro obiettivo. Noi vi abbiamo dimostrato come attraverso la longevità noi siamo riusciti a mantenere un equilibrio dei conti pubblici. Noi vi abbiamo dimostrato come attraverso la longevità siamo riusciti a fare delle misure, a portare avanti delle misure strutturali e non a spot, come la gratuità a cui avete fatto sempre riferimento ha portato deficit, disavanzo nei conti pubblici, e quanto invece oggi misure strutturali come il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell'IRPEF possano mettere soldi preziosi nelle tasche degli italiani. Ed è per questo, caro Presidente, che con orgoglio, con soddisfazione, ringraziando tutto il lavoro che è stato svolto tanto dal Governo quanto dalle commissioni, che dichiaro il voto favorevole, convintamente favorevole, orgogliosamente favorevole alla risoluzione di maggioranza e allo scostamento di bilancio richiesto dal Governo, soltanto per il bene e l'interesse esclusivo degli italiani.
6: Vabbè, la nazione degli italiani. Nicita dice: se per favore la prossima volta puoi dire della nazione, t'ho avvisato. Va bene, allora passiamo alla votazione delle proposte di risoluzione sulla relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 243 del 2012. Per tale deliberazione, come sapete, Presidente Casini, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole e ha accettato la proposta di risoluzione numero 102 a firma dei senatori Malan, Romeo, Craxi e Biancofiore, e parere contrario sulle altre proposte. A questo punto ha chiesto la parola il senatore Boccia, credo per chiedere il voto elettronico. Ho indovinato?
7: Sì, grazie Presidente, le chiedo il voto elettronico su entrambe le votazioni previste. Grazie.
6: E io la ringrazio. Come anticipato ai gruppi, in caso di approvazione della proposta di risoluzione accettata dal Governo, risulteranno precluse le altre proposte. Poiché per l'approvazione della proposta di risoluzione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, ai sensi dell'articolo 107,3 del Regolamento, dispongo l'accertamento del numero dei presenti. Quindi non stiamo votando il provvedimento, ma l'accertamento del numero. Dichiaro aperta la votazione. Avete votato? Chi vuol votare? Dichiaro chiusa la votazione. Il numero legale c'è.
8: Perfetto.
6: Dov'è il problema? Cos'era successo, senatore Gasparri? Ha votato? Ha votato. Bene, il numero legale ce l'abbiamo, quindi indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione numero 102 a firma dei senatori Malan, Romeo, Craxi e Biancofiore. Dichiaro aperta la votazione. Abbiamo votato tutti? Sì, allora posso dichiarare chiusa la votazione. Il Senato approva con 109 voti favorevoli. Passiamo all'esame della proposta di risoluzione numero Che è successo? Che è successo? Ma cosa? Sono due votazioni. Passiamo all'esame della proposta di risoluzione numero 3 sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 accettata dal governo. Alla risoluzione non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione la proposta numero 3. La proposta di risoluzione che come sopra è a firma Malan, Romeo, Craxi e Biancofiore, accettata dal governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 108 voti favorevoli.

0: 30. Grazie.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini e dalla redazione della GR Parlamento. Il documento programmatico di finanza pubblica all'esame di entrambe le assemblee da stamattina alle 9 in un'aula di Montecitorio semivuota. L'intervento del ministro dell'economia Giorgetti, sentiamo Francesca Capannolo.
2: In aula il ministro dell'economia Giorgetti traccia la rotta della prossima manovra fissando una scadenza decisiva, la primavera 2027, quando l'Italia, secondo Giorgetti, potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo, un rientro dentro i parametri europei che dipende tuttavia dal quadro macroeconomico e dalle circostanze esterne e che impone al governo il massimo rigore sui conti.
3: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione e quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali. Questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Le tensioni geopolitiche si abbattono sui tassi di interesse e quindi sul debito, riducendo i margini per la legge di bilancio che si annuncia ancora una volta improntata alla prudenza, con priorità per i giovani e per i più fragili. Nella stessa direzione va lo scostamento di bilancio da 28 miliardi, una deviazione consapevole che garantisce la sostenibilità delle nostre finanze, chiarisce Giorgetti, e che il governo punta a utilizzare per le imprese e per le famiglie che hanno maggior bisogno.
1: Successivamente la Camera e il Senato hanno approvato le risoluzioni di maggioranza, una sullo scostamento di bilancio, l'altra sul documento di programmazione di finanza pubblica, precluse quindi le altre risoluzioni. Sentiamo Massimo Giacomini.
4: Un emiciclo quasi deserto accoglie Giorgetti, che viene tolto dall'imbarazzo, dagli applausi di chi siede nell'aula di Montecitorio.
3: Molti dei presenti, diciamo così, hanno partecipato alla riunione della Commissione ieri.
4: Al Senato, altro ramo del Parlamento che ha in agenda il documento programmatico di finanza pubblica, Mario Monti, ex commissario europeo ed ex presidente del Consiglio, spiega così le ragioni del suo voto negativo allo scostamento di bilancio.
5: Il mondo è entrato in una fase che un giorno si chiamerà la crisi da debito pubblico mondiale, qualcosa di più grave di quella che abbiamo vissuto come la crisi italiana del debito pubblico.
4: Alla Camera Roberto Pella, Forza Italia, afferma che chiedere la clausola di salvaguardia è una scelta giusta e chi vota no a 28 miliardi di maggiore flessibilità.
6: Condividiamo convintamente la scelta del governo di richiedere l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa e la sicurezza energetica. È una scelta politica giusta, non una scorciatoia contabile come qualcuno dell'opposizione ha detto.
4: Dall'opposizione la domanda è quale sia l'utilizzo delle risorse liberate con lo scostamento di bilancio. Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico.
7: Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, se fossero presenti, risponderebbero: però noi siamo un governo stabile e siamo stati prudenti. La stabilità politica è un fatto positivo, la prudenza è una virtù, ma la stabilità e la prudenza non sono una politica economica, non indicano una prospettiva per questo paese.
1: I deputati al termine dell'esame del documento programmatico hanno ricordato Emma Bonino, parlamentare, ministro, commissaria europea. Bonino, che è morta l'11 settembre di quest'anno, è stata una figura fondante del Partito Radicale e della storia politica e culturale di questi ultimi decenni. Nell'ordine del giorno di Montecitorio sono previste anche le mozioni sul superamento del diritto di voto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Il contenuto dei testi lo ascoltiamo nel servizio di Giovanna Serpico.
8: Al centro del dibattito c'è la possibilità di superare, in alcuni settori strategici, il principio dell'unanimità che oggi caratterizza diverse decisioni del Consiglio dell'Unione Europea e del Consiglio Europeo. Un meccanismo che tutela la sovranità dei singoli stati, ma che può anche impedire all'Unione di raggiungere una posizione comune quando un solo governo si oppone. Le mozioni affrontano una prospettiva di estendere il voto a maggioranza qualificata, in particolare in ambiti come la politica estera, estera, la sicurezza e la difesa e di utilizzare gli strumenti già previsti dai trattati per favorire una maggiore capacità d'azione comune. Le proposte si inseriscono nel più ampio confronto sul ruolo dell'Europa nello scenario internazionale e sulla necessità di conciliare efficacia decisionale e tutela degli interessi nazionali. Il nodo politico resta quello dell'equilibrio tra due esigenze: da un lato evitare che il veto di un singolo paese paralizzi iniziative condivise, dall'altro garantire che le decisioni europee tengano conto delle diverse posizioni degli stati membri. Il superamento dell'unanimità inoltre richiederebbe procedure istituzionali specifiche e, a seconda della soluzione adottata, possibili modifiche dei negoziati.
1: Nel fotocalendario odierno della Camera iscritti anche il disegno di legge per il riconoscimento e la tutela dei caregiver, la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, testo sulla protezione civile che è stato già approvato dal Senato, le mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale, le disposizioni per la tutela delle attività commerciali e artigianali e la proposta di legge delega sulle professioni sanitarie. Slitta invece alla prima settimana di novembre l'esame del disegno di legge sull'antisemitismo. Nell'aula del Senato, alla ripresa pomeridiana dalle 15.30, la conversione del decreto carburanti e la delega per il riordino delle funzioni della Polizia Locale. Domani, lo ricordiamo, le comunicazioni della Premier in vista del Consiglio Europeo di domani e dopodomani. Meloni interverrà la mattina al Senato, nel pomeriggio alla Camera. A Bangkok, l'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Nel corso dei lavori, le previsioni di crescita a livello internazionale e in Italia. Gelsomina Testa.
9: La guerra in corso e l'impennata dei costi energetici non affossano la crescita italiana, lo certifica il Fondo Monetario Internazionale, che rivede al rialzo le stime per il nostro paese, sia per il 2026 che per il 2027. L'Italia crescerà quest'anno dello 0,8% e dello 0,6% nel 2027. Si tratta in entrambi i casi di un progresso di 0,5 punto percentuale. Nelle precedenti stime, sia di luglio che di aprile, la crescita italiana nel biennio era stimata nell'ordine dello 0,3 e dello 0,1%, rivisto all'insù anche il PIL mondiale, al più 3,1% dal 3% del rapporto di luglio. La resilienza dimostrata dall'economia italiana da quando è deflagrata la guerra in Iran, tuttavia, è in parte appannata dai rendimenti dei titoli di Stato, si legge nel report del Dipartimento Ricerca del Fondo. I costi di indebitamento sono nettamente cresciuti nelle principali economie più avanzate, a causa delle pressioni sui prezzi, insieme ai rischi fiscali.
1: In 25 anni prezzi su del 63%, lo rileva l'Istituto di Statistica, segnando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, alcolici, tabacchi, banche e assicurazioni, mentre gli aumenti sono inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. L'Istat certifica anche una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Proseguirà per altri due giorni la mobilitazione indetta dai sindacati per l'ex Ilva. La decisione, in una nota congiunta, in considerazione delle mancate risposte del governo e, aggiungono le rappresentanze dei lavoratori, in attesa della convocazione a Palazzo Chigi, valuteremo di proclamare ulteriori scioperi. Insufficienti per i lavoratori delle acciaierie e dell'indotto i contenuti del decreto legge che oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Era questa l'ultima notizia per un notiziario curato in regia da Francesco Paradisi e Andrea Di Marco. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Ve lo avevamo anticipato nel corso del notiziario. Si sta svolgendo in questi istanti a Montecitorio la commemorazione di Emma Bonino. Lasciamo la linea all'audio dalla Camera. Sta intervenendo, lo ricordo, l'onorevole Matone, Lega.
10: quando si recò contro il regime di Zarushevsky e fu arrestata, le battaglie contro i talebani e anche lì venne arrestata. Voglio ricordare il suo straordinario successo con la sua lista alle europee, voglio anche ricordare il suo contestatissimo passaggio nel 2013 a Forza Italia, il suo impegno per le mutilazioni genitali femminili. Voglio ricordare con un ricordo personale straordinario del successo che lei conseguì nel riportare a casa i due Marò. Emma divenne ministro degli esteri, trovò una situazione incancrenita, io partecipavo alle riunioni come capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed Emma fu straordinaria nell'attivare ciò che tutti si erano dimenticato essere lo strumento per liberare i due e che era l'arbitrato internazionale con la vittoria politica dell'Italia. Ricordo con grande divertimento i suoi commenti salaci su chi l'aveva preceduta e concludendo voglio ricordarla così: intelligente, fiera, indomita, è banale dirlo, ma ci mancherà.
11: Grazie deputata Matone. Deputata Gardini, prego.
12: Sì, grazie signor Presidente, colleghi. Intervengo a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per ricordare Emma Bonino, una donna che ha attraversato la storia politica e istituzionale della nostra nazione, lasciando un segno riconoscibile, certamente non privo di controversie, ma impossibile da ignorare. Emma Bonino è stata infatti una donna di convinzioni forti, una donna che ha scelto di sostenere le proprie idee anche quando significava andare controcorrente, affrontare critiche, incomprensioni e sconfitte. E lo ha fatto con una determinazione che non è venuta meno neppure nei momenti più difficili della sua vita. Le nostre idee, le nostre visioni della società, i nostri riferimenti culturali e politici sono stati e restano profondamente diversi su temi fondamentali, a cominciare da quelli che riguardano la vita, la famiglia e alcune grandi questioni etiche. Abbiamo sostenuto posizioni spesso inconciliabili. Non avrebbe senso nasconderlo oggi e sono certa che non lo avrebbe voluto neppure Emma Bonino, che del confronto anche aspro e della fedeltà alle proprie convinzioni aveva fatto una ragione di vita. Ma il rispetto per una persona non richiede la condivisione delle sue idee. Emma Bonino aveva un linguaggio schietto, diretto, a volte anche ruvido, ma sapeva distinguere bene le idee dalle persone. E a questo proposito mi piace ricordare alcune frasi che ha detto proprio durante l'ultima campagna elettorale del 2022. Ha detto: «Credo che si possa e si debba fare campagna elettorale senza insultare gli avversari. A distinguerci bastano le idee». E ancora, se la smettessimo di pensare che gli avversari sono dei cretini, saremmo sulla strada giusta. Ecco, io credo fermamente che siano moniti che conservano tutta la loro attualità ed è proprio con questo spirito che oggi la ricordiamo, per riconoscere il percorso di una donna che ha saputo passare dalle battaglie radicali alle più alte responsabilità istituzionali, come è già stato ricordato da tutti, sia in Italia che in Europa. Però vorrei ricordare anche un aspetto più personale della sua vita, che lei stessa ha scelto di rendere pubblica. Quando nel 2015 annunciò di avere un tumore al polmone, scelse di condividere quella prova proprio per trasmettere un messaggio di forza e speranza a chi stava affrontando la stessa battaglia. E non rinunciò alla sua passione per la politica e pronunciò una frase che credo meriti di essere ricordata in quest'Aula: da una passione politica non ci si può dimettere. E quella passione infatti l'ha accompagnata fino alla fine della sua vita. Signor Presidente, cari colleghi, nella lunga storia della nostra Repubblica ci sono state donne e uomini che hanno interpretato la politica in modi profondamente diversi, talvolta opposti. Emma Bonino appartiene a questa storia. Per questo alla sua famiglia, alle persone che le hanno voluto bene, ai suoi amici e alla sua comunità politica rivolgo a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia le nostre più sincere condoglianze e a Emma Bonino oggi il nostro ricordo con rispetto e sincera partecipazione. Ciao Emma.
11: Grazie deputata Gardini. Deputata Alifano, prego.
13: Grazie Presidente. Emma Bonino è una che non si è fermata un attimo. Potremmo ripercorrere tutte le sue battaglie per i diritti civili e sociali. È stato già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto e sicuramente su questo tema ritorneranno anche gli interventi successivi. C'è tuttavia un'immagine Un'immagine di lei che colpisce a parer mio più di ogni altra. Quella fotografia in cui compare in carrozzella insieme a Papa Francesco, anche lui su una sedia a rotelle. Io penso che lì si rivela tutta l'umanità di questa donna e inoltre anche la consapevolezza della propria fragilità. È anche lì che emerge il pensiero, anche il suo, rivolto al mistero della vita umana, alla insondabilità di quello che avviene dopo di noi. Lei era gravemente malata. C'è in quella foto i limiti, il riconoscimento dei limiti, di tutti i limiti dell'essere umano, di tutti gli esseri umani che calpestano la terra, grandi o piccoli che siano. E questo non può che generare comprensione e compassione. Con Papa Francesco era lontana su tanti temi, su temi come l'aborto, l'eutanasia, ma tanto tanto vicina su altri temi come i diritti dei detenuti e anche la lotta per gli ultimi, per i diseredati della terra. E allora meravigliose le voglio ricordare le parole di Papa Francesco che le rivolse nell'occasione di cui parlavo, quando fu scattata quella famosa fotografia. Ebbene, il pontefice le disse: io sono vecchio e sto per morire, ma tu sei giovane, sbrigati a guarire e a portare avanti le nostre idee. E ancora le disse: anche quando la si pensa diversamente, bisogna poi arrivare a un punto di incontro. Addio Emma, morta ancora giovane nel cuore.
11: Grazie deputata Lifano. Onorevole Lupi, prego.
14: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Emma Bonino è una persona che è stata una grande protagonista della vita pubblica del nostro Paese negli ultimi decenni. Di lei si può parlare per stereotipi, ma solo se non la si è conosciuta personalmente e se non si è avuto l'occasione di lavorarci insieme. Io sono stato con lei nel governo presieduto da Enrico Letta, di cui era lei ministro degli affari esteri, io ministro delle infrastrutture. Ci ha sempre diviso un dissenso radicale su grandi questioni, per esempio quella dell'aborto, della cui introduzione nella legislazione del nostro Paese fu una delle principali fautrici. Ma con lei ho fatto l'esperienza della differenza esistente tra il considerare chi ha convincimenti profondamente diversi dai tuoi un avversario politico e non un nemico. Il nemico, come recitava uno slogan dei violenti anni 70, si abbatte e non si cambia. Con chi è diverso da te si può arrivare a lavorare concretamente insieme, se si ha passione uguale per il bene comune. E così è stato grazie al suo europeismo convinto, alla sua tenacia nella ricerca della pace che rifiutava le ipocrisie del pacifismo. Ricordo quando disse: da convinta non violenta quale sono da sempre, mi ritrovo a condividere, se non addirittura a invocare, l'uso della forza da parte della comunità internazionale per mettere fine ai crimini di guerra contro l'umanità che vengono impunemente perpetrati in un angolo dell'Europa che si chiama Bosnia. Voglio qui ricordare il suo coraggio, anche fisico, che la portava a intervenire personalmente in situazioni molto difficili e rischiose. Per esempio, è già stato ricordato, ma con un aspetto particolare, nel 1987 in Polonia, dove andò a sostenere da europarlamentare le manifestazioni del sindacato cattolico Solidarnosc, fondato dal dissidente del regime comunista, il cattolico Lech Walesa. Voglio qui ricordare anche la sua lungimiranza sul rapporto con l'Africa, nel quale disse: per la mia storia radicale il rapporto Italia-Europa-Africa è stato, fin dalla campagna contro lo sterminio per fame, una grande priorità. All'epoca, eravamo negli anni Ottanta, quella battaglia non fu capita, se non da una parte del mondo cattolico. Non da oggi, dunque, l'attenzione politica sull'Africa è per me una grande priorità. Il Mediterraneo non è un mare che ci separa, ma un piccolo lago, diceva, che ci unisce perché la geografia è la cosa più stabile che esista. L'Italia perde una persona che sapeva con coraggio, forza, tenacia ed estremo realismo battersi per i suoi ideali. Era anche una persona ironica. Immagino che a sentire queste nostre parole sorriderebbe e si accenderebbe una sigaretta. Ciao Emma.
11: Grazie onorevole Lupi. Deputata Zanella, prego.
15: Grazie Presidente. Ho incontrato Emma Bonino come altre compagne e compagni radicali nel periodo straordinario delle lotte per il divorzio e l'aborto. Lotte la cui portata rivoluzionaria e trasformatrice fu dovuta all'irruzione nella scena pubblica e politica delle donne e alla capacità di alcune forze politiche, PC, radicali, socialisti, di farsene interpreti. Emma ne fu grande protagonista. Facevo parte allora di un gruppo femminista e tra le tante attività aiutavamo le donne costrette ad abortire a sottrarsi alle paurose e pericolose condizioni in cui all'epoca si abortiva e ai costi esorbitanti dei cucchiai d'oro. Si rischiavano morte e galera. Eravamo organizzate in reti di aiuto, con contatti in Italia e all'estero. Ne ha parlato tante volte Bonino, ricordando la sua dolorosa esperienza di interruzione di gravidanza, testimonianza che dice di quanto fosse capace di mettere in gioco se stessa, come secondo me ha sempre fatto nel corso della vita. L'ho sempre ammirata, Emma. Ho ammirato la sua autenticità, coraggio. Pur nella differenza, talvolta lontananza, di cultura politica. La sua grande competenza, l'autonomia, l'abilità politica, la sua capacità di mediazione. E anche il suo posizionarsi in prima fila, quando nei partiti, e non solo, le donne spesso rimanevano, anche le più autorevoli e influenti, un passo indietro rispetto ai leader di turno. Personaggio di spicco della politica nazionale e internazionale, voglio ricordare anch'io Emma Bonino per il contributo decisivo offerto alla conferenza diplomatica di Roma che il 17 luglio del 98 portò all'adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, oggi oggetto di attacchi sempre più violenti, inverosimili, inaccettabili, di cui quest'Aula a breve discuterà e voterà le mozioni presentate. Grazie Emma, a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, le nostre affettuose condoglianze ai familiari, alle amiche e amici, alla sua comunità politica.
11: Grazie deputata Zanella. Onorevole Ricchetti, prego.
16: Grazie Presidente. Per quanto ho conosciuto Emma Bonino negli ultimi anni, credo che nel suo modo inimitabile ci stia mandando a quel paese dovunque si trova in questo momento. Ci sta mandando a quel paese perché non ho mai conosciuto una persona che ha utilizzato così tanto la parola e così poco o nulla la retorica. E allora io non voglio aggiungere tanto alle cose che in questi giorni, perché dal momento della morte ai momenti che abbiamo trascorso insieme per ricordarla, Riccardo, Benedetto, Carla, le persone che l'hanno conosciuta più e meglio e le tante che hanno voluto ricordarla, hanno usato per Emma, l'hanno tratteggiata alla perfezione. Non voglio ricordare il suo europeismo, il suo garantismo, le sue battaglie per i diritti. Voglio, non lo faccio mai, Giachetti mi perdonerà, utilizzare tre momenti di condivisione. Siamo stati insieme nella componente al Senato più Europa e Azione per quasi tutta la scorsa legislatura e siamo stati insieme in quella esperienza consentendo una conoscenza che non ha nulla a che vedere con l'ambito personale, ma è stata squisitamente politica. Il primo momento è il discorso che Emma pronuncia nell'aula del Senato con una preoccupazione così profonda e rivolta ai colleghi, e mi ricordo le parole: voi non potete capire quanto a me pesa questo non votare. E in quel messaggio c'era: voi non potete capire, e vi auguro di trovare tutta la consapevolezza necessaria, di quanto siano importanti le istituzioni, la loro credibilità e il modo di agirle. Il secondo è: aveva l'ufficio al piano aula, perché già i problemi di salute l'accompagnavano, e ogni volta che rientrava in aula aveva parlato con i più importanti riferimenti internazionali che avevano fatto il ministro con lei, i commissari con lei, e questa capacità di relazioni di altissimo livello mai sbandierata, utilizzata. E il terzo è un momento tutto dove mi dice: fumiamoci l'ennesima sigaretta. Io non fumavo, accompagno nell'ufficio, e veniva fuori un confronto tra chi viene dal cattolicesimo democratico e chi viene dall'esperienza radicale, che poco ha a che vedere sul piano, diciamo, del comune riferimento valoriale. E quando si parlava di diritti, lei mi diceva sempre: Matteo, il problema non è lo scontro tra laici e cattolici, il problema è che le battaglie per i diritti troppo spesso riguardano chi di quei diritti deve beneficiare. E credo che sia questo approccio che l'ha resa così, anche nell'interlocuzione con il Santo Padre, le parole che ha riservato a lei Papa Francesco in quella bellissima intervista al Corriere della Sera. Ecco, queste sono le ragioni per cui tanti giovani anche in questi momenti hanno ricordato Emma, perché sanno che i diritti di cui godono oggi vivono delle battaglie di un passato, di qualcuno che le ha interpretate, di qualcuno che non si è accontentato di vivere un tempo ma di cambiarlo. E allora ai suoi familiari, alla sua comunità politica, a Benedetto, a Riccardo, ai tanti che hanno lavorato con lei, ai tanti italiani che si sono sentiti parte con lei in questi giorni, le nostre condoglianze, e a lei davvero con il cuore di chi ha camminato un po' insieme a lei un grazie grande come il suo impegno.
11: Grazie onorevole Richetti. Onorevole Giachetti, prego.
17: Grazie signor Presidente. Vorrei ricordare Emma Bonino non facendo l'elenco delle sue battaglie che tutti conosciamo, e neanche trasformandola in un santino. Credo che sarebbe stata la prima a non apprezzarlo. Peraltro questo 2026 contiene 4 ricorrenze che hanno un significato particolare per noi, per la storia radicale. 50 anni fa, nel 1976, Adelaide Aglietta diventa la prima donna segretaria di un partito e i radicali entrano per la prima volta in Parlamento. Emma Bonino era una dei 4 parlamentari, come lei ha ricordato, che sono entrati in Parlamento. 10 anni fa moriva Marco Pannella e pochi giorni fa ci ha lasciato Emma Bonino, che insieme alla scomparsa nel corso degli anni di Adele Fraccio, Franco Roccella, Sergio Stanzani, Mauro Mellini, Leonardo Sciascia, Roberto Ciccio Messere, Massimo Bordin e tanti altri, hanno garantito a questo Paese i migliori successi nel campo delle libertà e dei diritti civili. Emma e i radicali ci hanno insegnato che la politica non consiste nello spiegare alle persone come stanno le cose, ma nel dimostrare che le cose possono essere cambiate e che qualche volta per cambiarle bisogna cominciare violando una legge ingiusta, assumendosene personalmente la responsabilità, prima ancora di avere una maggioranza che ti dia ragione. È successo con la disobbedienza civile, come nel caso dell'aborto, ma il punto non è soltanto quello che si è conquistato, è il metodo. Non aspettare che la società sia pronta, non aspettare che i partiti siano d'accordo, non aspettare che convenga. E c'è un altro fatto che vorrei ricordare. Emma non aveva bisogno di essere sempre dalla parte della maggioranza, nemmeno di quella che si autoproclamava progressista, perché essere radicali significa anche non concedere a nessuno il monopolio della libertà e non considerare mai una battaglia giusta soltanto perché la combattono i propri amici. Oggi rischiamo di ridurre la politica ad un esercizio di appartenenza, dire le cose che il nostro campo si aspetta, indignarci per le ragioni giuste, tacere sulle contraddizioni dei nostri. Emma ci ricorda che la libertà viene prima della fedeltà a uno schieramento e che i diritti non sono una concessione a chi governa, di chi governa, ma qualcosa che ciascuno di noi deve poter esercitare anche contro il potere. Per questo non vorrei che il suo ricordo ci lasciasse un'inquietudine, un'obbligazione, persino un rimprovero. Ecco, forse il modo più autentico per ricordarla è questo: non dirle grazie per le battaglie che ha combattuto, ma avere il coraggio e la forza di continuare a fare quelle che ancora restano da combattere. Ovviamente il mio abbraccio ai familiari, agli amici e a Benedetto e Riccardo, che con lei hanno vissuto la parte recente e più importante della loro vita. Grazie.
11: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Maggi, prego.
18: Grazie Presidente anche per il suo intervento di commemorazione, grazie a tutti i colleghi da parte di Più Europa. A un mese dalla scomparsa di Emma Bonino vorrei ricordarla attraverso alcune immagini brevemente. La prima è quella di una giovane Emma Bonino che entra in quest'aula esattamente 50 anni fa, eletta a 28 anni e che il 24 novembre del 1976 interviene in quest'aula sui patti lateranensi per la prima volta in nome della laicità dello Stato e della libertà di coscienza. La seconda è quella di Emma Bonino sul terrazzo di casa sua, dove ci siamo visti tante volte insieme a Papa Francesco, il 5 novembre del 2024. Due persone con idee e percorsi diversi, capaci di incontrarsi e riconoscersi e dialogare intensamente senza rinunciare alle proprie convinzioni. La terza è quella di Emma insieme a Marco Pannella e alle compagne, ai compagni radicali, impegnata per il disarmo, ma anche favorevole all'intervento militare nella ex Jugoslavia per fermare lo sterminio e le persecuzioni e salvare vite umane. La quarta è Emma, che si batte per superare i limiti delle istituzioni proprio per un amore profondissimo verso le istituzioni, lo Stato di diritto e il diritto internazionale, fino a contribuire nel 1998 da commissario europeo agli aiuti umanitari alla nascita della Corte Penale Internazionale. Fa effetto ricordarlo oggi, mentre la Corte è sottoposta a forti pressioni e attacchi anche da parte dell'amministrazione Trump. E lei, che aveva guidato la delegazione della Commissione europea alla conferenza diplomatica di Roma dei ministri plenipotenziari per l'istituzione della Corte, oggi chiederebbe a gran voce che le istituzioni europee difendano in tutti i modi quella preziosissima istituzione. La quinta è Emma, che il 23 novembre 2017 insieme a noi presenta la lista Più Europa, scommettendo sull'Europa proprio quando il progetto europeo era contestato da destra e da sinistra. Emma non ha mai lottato per alzare confini, nemmeno nella sua battaglia politica più ambiziosa, quella per gli Stati Uniti d'Europa, perché aveva capito che la libertà, la pace e la democrazia non si difendono soltanto dentro i singoli stati nazionali. Sarebbe impossibile. Servono istituzioni europee democratiche capaci di decidere, proteggere i diritti e dare ai cittadini il potere di scegliere il proprio futuro. A uno sguardo superficiale, tutte queste immagini che ho brevemente tratteggiato, queste scelte potrebbero sembrare contraddittorie, ma non lo erano, non lo sono. La coerenza di Emma non consisteva nel dare sempre la stessa risposta, ma nel perseguire sempre lo stesso fine: la dignità, la libertà e l'autodeterminazione delle persone. Non era prigioniera degli schemi ideologici, non confondeva la laicità con l'ostilità verso la fede, la pace con l'indifferenza davanti alle vittime, il dialogo con la rinuncia alle proprie idee. Sapeva che la politica deve guardare la realtà e assumersi responsabilità e trovare soluzioni anche scomode senza perdere di vista le persone. E questo è il suo insegnamento particolarmente prezioso oggi, in un tempo in cui il confronto rischia troppo spesso di trasformarsi in contrapposizione e il dissenso in delegittimazione. Ricordarla significa raccogliere le sue lotte, continuare a difendere i diritti e avere il coraggio di costruire quell'Europa unita, libera e democratica a cui ha dedicato una vita. Gli Stati Uniti d'Europa sono la battaglia che Emma ci lascia in eredità e una promessa che abbiamo il dovere di mantenere. Grazie.
11: Grazie onorevole Maggi. Così conclusa la commemorazione a Emma Bonino. E prima di sospendere l'aula, mi pare che l'onorevole Fornaro volesse fare un richiamo al regolamento. Prego.
19: Grazie Presidente. No, due osservazioni all'articolo 8 e seguenti. La prima, io credo che questa esperienza di oggi deve forse portare a una riflessione sul tenere le commemorazioni alla ripresa della seduta pomeridiana e non a chiusura della seduta antimeridiana, perché questo coincide anche con le commissioni e quindi c'è una situazione che porta molti colleghi, al di là della loro volontà, a non essere presenti. Io lo pongo come momento di riflessione, ovviamente, poi per l'ufficio di presidenza, per la conferenza dei capigruppo. La seconda, lo dico senza alcun spirito polemico, lo direi anche se facessi il governo fosse della mia parte politica. Io credo che quando c'è una commemorazione dedicata a un ministro, una presenza di un rappresentante del governo credo che sarebbe giusta, e quindi davvero senza polemica segnalare al ministro rapporti col Parlamento che in occasioni come queste io credo che sarebbe doverosa una presenza del governo. Grazie.
11: Grazie onorevole Fornaro per entrambe le sue riflessioni, peraltro personalmente, solo personalmente condivisibili. Riferirò ovviamente al presidente. E allora prima richiamo al regolamento sempre, quindi prima la deputata Matone e credo anche poi la deputata Alifano. Allora prego deputata.
10: Taggio osservazioni del collega, perché momenti come questi di ricordo di personalità che hanno illustrato l'Italia, ma non mi riferisco soltanto a Emma Bonino, non possono diventare un qualcosa dal quale obiettivamente tutti fuggono perché hanno altro da fare. Abbiamo tanto da imparare da queste persone, per cui mi associo alla richiesta che mi ha preceduto.
11: Grazie deputata Matone. Deputata Alifano.
13: Sì, grazie Presidente, vedo che c'è convergenza amplissima su quello che ha posto in rilievo il collega Fornaro. Effettivamente, perché le commemorazioni possono avere un significato e un valore, è giusto che ci sia la presenza dei deputati e dei membri di questa Camera, non solo dinanzi a personalità illustri, ma comunque in genere è necessario che ci sia una partecipazione emotiva. Ora molte commissioni si votava, anche la Commissione Finanza, della quale io faccio parte, c'erano in corso delle votazioni alle quali io purtroppo non ho potuto partecipare, essendo qui per l'appunto a svolgere la commemorazione di Emma Bonino. Quindi effettivamente bisogna stabilire un po' diversamente il calendario e che ci sia poi la presenza del governo massimamente quando la commemorazione riguarda personalità di questo spessore e comunque persone che hanno svolto compiti di governo, credo che sia assolutamente opportuno. Credo che forse anche l'etichetta lo richiederebbe.
11: Grazie deputata Alifano, ribadisco che riporterò quanto emerso al presidente Fontana. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Ben trovati al nostro appuntamento con i libri, al microfono Francesca Rinaldi. Parliamo con Adelmo Manna, professore emerito di diritto penale a Foggia, e parliamo con lui del suo ultimo libro, Giuliano Vassalli per Mimesi Sedizioni. Ben trovato Manna, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi di avermi invitato.
1: Vassalli fu partigiano, figura di spicco del diritto penale italiano, fino a ricoprire la carica di ministro della giustizia tra il 1987 e il 1991. Partiamo però, Manna, dai suoi rapporti con Vassalli. Lei lo conobbe personalmente. Ci racconti come avvenne il vostro incontro.
2: Innanzitutto io sono anche avvocato qui del Foro di Roma, e io proprio per questo lo dico, perché quando mi laureai nel 1974, relatore il professor Vassalli alla Sapienza di Roma, mia madre, l'avvocatessa Gabriella Nicolai, che è stata anche importante donna giurista, mi disse che era del tutto inutile che io rimanessi a studio da lei, perché altrimenti lei sarebbe andato in udienza e io sarei rimasto a fare la colazione comodo. E quindi mi disse: devi andare fuori, dove imparerai le durezze del lavoro. E quindi mi mandò a studio del professor Giuliano Vassalli, che lei conosceva fin dalla gioventù, perché mio nonno è stato deputato socialista prima della prima guerra mondiale, e quindi anche si conoscevano molto bene, eccetera. E così andai a studio del professor Giuliano Vassalli, che era sito a Roma in via della Conciliazione numero 44, e stetti dentro il suo studio dal 1974 fino al 1981, poi divenne ricercatore, poi professore associato ordinario, ma rimasi sempre in contatto con il mio maestro, il professor Giuliano Vassalli.
1: Ecco, adesso parliamo proprio della figura di Giuliano Vassalli. Partiamo dal periodo del fascismo. Lei ricorda che Giuliano Vassalli, nato nel 1915, era il figlio di Filippo Vassalli, che durante il fascismo fu preside della facoltà di giurisprudenza alla Sapienza a Roma. Questo forse influenzò anche il suo primo sentire politico.
2: Senza dubbio, il professor Vassalli, quando era ovviamente giovane, come erano gli italiani di allora, perché allora, voglio dire, con un unico partito che era il partito fascista, ovviamente ci potevano essere coloro che non erano fascisti ma risalivano evidentemente a prima della prima guerra mondiale, ma dopo il biennio rosso, come sappiamo, ci fu un unico partito, e anche Giuliano Vassalli viene fascista. E però poi successe proprio questo, che a un certo momento entrò nella resistenza romana, 1943-44 eccetera, perché lui, conoscendo bene il tedesco, poteva fare da tramite, perché lui era, essendo figlio di Filippo Vassalli, invitato nei più importanti ricevimenti dell'aristocrazia dell'alta borghesia romana, dove c'erano ufficiali nazisti, ufficiali dell'SS eccetera. Allora lui, conoscendo il tedesco, faceva come quello che si chiama il doppio gioco. Pietro Nenni, nel suo libro Tempo di guerra fredda, nei suoi diari, disse a Vassalli: scappa, vattene in Alta Italia, perché ti hanno scoperto e quindi è molto pericoloso. E lui disse: no, io non mi muoverò mai da Roma, rimarrò murato in casa fino a che non sarà finita la guerra. Lui non ne volle sapere, infatti a via Vittoria Colonna fu preso dalla polizia segreta fascista da Lovra, fu manganellato, messo detto un sacco e portato al carcere di via Tasso, che era gestito dal colonnello Herbert Kappler su istruzioni del generale Wolf, che gestiva tutta la piazza di Roma, eccetera. E lì al carcere di via Tasso fu barbaramente torturato, nel senso che gli strapparono con le tenaglie le unghie delle mani e dei piedi, e poi divenne una maschera di sangue, come racconta anche l'onorevole Graceva, sempre del Partito Socialista, anche perché via Tasso, per chi lo ha visitato anche oggi, ha le finestre murate, quindi non si vede nulla dall'esterno. A quel punto poi, però, su un'intercessione del conte Giovanni Agnelli, tramite la moglie, che intercesse su Pio XII e a sua volta intercesse su Herbert Kappler, fu liberato, ma Kappler, prima di liberarlo, gli disse: ordini superiori mi impongono di liberarla, ma se fosse stato per me lei sarebbe morto. E quindi Vassalli viene liberato 3-4 giorni prima dell'eccidio delle fosse ardeatine, deve però riparare in Svizzera per curarsi per 2 anni la tubercolosi ossea che aveva avuto durante appunto la causa della prigione a Via Tassi, che è stato imprigionato.
1: Vassalli poi arriva anche a far scappare Pertini e Saragat dal carcere di Regina Coeli a Roma.
2: Ecco, assieme a Massimo Severo Giannini, il padre del diritto amministrativo contemporaneo, e tutti e due insieme hanno fatto scappare Pertini, Saragat, e cioè allo stesso modo falsificando le ordinanze di libertà provvisoria, perché una parte di Regina Coeli era gestita dall'SS, e quindi falsificando, ripeto, questo documento per la libertà provvisoria fecero scappare i loro due, anche tanti altri, Gracceva ed altri, anche per merito del medico del carcere Regina Coeli, della moglie, eccetera.
1: Veniamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lei nel suo libro analizza le principali opere di Vassalli partendo proprio da quelle del periodo tra il 1945 e il 1950. Da che cosa sono caratterizzate?
2: Ma quelle sono un genere, però, commentari fatti da Vassalli, da Battaglini, da altri, poi avevano una direzione con Giuseppe Sabatini della giustizia penale. Sono commentari su tutte le leggi che avvennero subito dopo la liberazione e il decreto legislativo del 1944 che introdusse l'exceptio veritatis e altre riforme, le attenuanti generiche che erano state abolite, eccetera, per rendere il codice penale più umano. E poi scrisse fino al 1950 tutti questi commenti appunto alle leggi che piano piano venivano introdotte, fra cui anche la confisca dei beni, che è una monografia del 51, dove appunto venivano confiscati i beni a chi erano stati collusi con il tedesco invasore, una sorta di responsabilità evidentemente di carattere oggettivo, però importante per le ragioni che ho detto.
1: E nel capitolo successivo parla anche dei grandi processi di cui Vassalli fu protagonista come avvocato. Ce ne vuole raccontare qualcuno?
2: Uno in particolare, quello che riguarda Edoardo Di Giovanni e la Giovanna Lombardi. Erano due avvocati di Soccorso Rosso che avevano pubblicato tutti i comunicati delle BR quando fu rapito Aldo Moro, e questo era assolutamente vietato per l'epoca. E tanto è vero che il pubblico ministero dell'epoca, mi pare fosse Don Luciano Infelici, contestò loro i reati di pubblica istigazione ed apologia, e quindi furono messi in carcere in custodia cautelare a Regina Coeli. Ci fu un giudizio direttissimo davanti alla Corte d'Assise di Roma. Io ero il sostituto processuale del professor Vassalli, per cui l'ho assistito a tutte l'udienza, e ricordo il professor Vassalli fece una arringa molto bella dicendo che gli unici reati d'opinione

0: da nessuno un discorso di questo genere. Allora era molto pericoloso, perché in epoca pre-terroristica valeva quello che cantava John Baez: da che parte stai? E quindi era pericoloso un discorso di questo genere. Però Vassalli lo fece e io rimasi molto impressionato da ciò.
1: Ecco, il rapimento Moro, Vassalli fu legale nei processi al fianco della famiglia, ma prima ebbe anche un ruolo politico al fianco di Bettino Craxi, che era forse, non dico l'unico, ma insomma uno dei pochi che si schierava per il dialogo.
0: Sì, fu l'unico Bettino Craxi, perché sia Berlinguer che Andreotti erano del tutto contrari, perché ritenevano più importante lo Stato rispetto a un singolo individuo. Invece Craxi e con lui Vassalli, che era il suo consulente giuridico principale, erano favorevoli. A questo punto Vassalli con Craxi arrivarono, si era quasi arrivati alla liberazione di Moro, perché c'era l'ipotesi di uno scambio 1-2, cioè a dire da un lato Aldo Moro, dall'altro Morucci e la Faranda, che erano detenuti e che facevano parte delle Brigate Rosse. Ma a questo scambio si oppose il capo del DR, che era Renato Curcio, e quindi purtroppo, non potendosi, non essendo andato a buon fine lo scambio, purtroppo poi Aldo Moro fu barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse.
1: E Vassalli diede il suo nome, insieme a Rosa Russo Iervolino, anche alla legge sugli stupefacenti del 1990.
0: Quello è uno dei pochi aspetti dove io personalmente non sono stato d'accordo con il professor Vassalli. Il problema qual era? Che Craxi era stato in America e aveva conosciuto Ralph Giuliani, che era sindaco di New York, poi è stato un grosso avvocato penalista, eccetera. E Ralph Giuliani era il fautore per le droghe della politica criminale cosiddetta della zero tolerance, cioè bisognava reprimere l'intero ciclo della droga, come era avvenuto con la legge del 1974. E allora Vassalli, che evidentemente era il giurista di riferimento dell'onorevole Bettino Craxi, fece questa legge, che infatti si chiamava Iervolino Vassalli, dal nome La Rosa Russo Iervolino della DC e Vassalli del PSI, che era assolutamente nell'ottica di questa repressione totale. Tanto è vero che c'era una norma che diceva drogarsi è illecito senza alcuna sanzione. E io scrissi un articolo molto critico, che non lo mandai però al professor Vassalli, su Politica del Diritto, che criticavo proprio questo uso simbolico espressivo del diritto penale, perché non è che il diritto penale può orientare le coscienze, non è che se il legislatore dice drogarci è illecito, allora le persone non si drogano, insomma. Io sono invece fautore della politica di riduzione del danno, quindi una politica criminale opposta a quella della zero tolerance.
1: Giuliano Vassalli divenne poi ministro di Grazia e Giustizia, come si chiamava all'epoca il ministero, tra il 1987 e il 1991 in quota Partito Socialista, e varò poi nel 1988 il codice di procedura penale, che lei definisce di stampo accusatorio. Che cosa vuol dire?
0: Allora, vuol dire questo: il processo penale dal 1215, con Bonifacio VIII, che adottò invece il modello inquisitorio,

0: del modello inquisitorio fino all'illuminismo, come dimostra Umberto Eco in Nome della Rosa, e tutti ricordano. Il modello inquisitorio naturalmente caratterizzò anche il codice di procedura penale del 1930, quello di Alfredo e Arturo Rocco, nell'ambito del quale il PM era un organo dell'esecutivo, e il processo inquisitorio, sappiamo, l'istruttoria era sommaria, formale, ma era assolutamente segreta, le prove si raccoglievano senza intervento della difesa, in dibattimento le prove raccolte nell'istruttoria valevano anche per il dibattimento, e quindi il dibattimento erano delle farse, conferma, ed ecco perché. E poi gli arringhi erano la parte più sviluppata, perché quello potevano fare gli avvocati, cioè discutere le prove raccolte da altri. Non era nemmeno prevista ovviamente le indagini difensive. A quel punto il professor Vassalli, utilizzando il modello accusatorio tipico del mondo anglosassone, basti pensare ai famosi film che tutti avremo visto, Perry Mason, Della Street e Paul Drake, varò il modello accusatorio, tendenzialmente accusatorio, perché mancava ancora la separazione delle carriere, ma lo varò contro il parere di tutta la magistratura dell'epoca, perché il suo direttore generale, che era Arnaldo Spillante, un alto magistrato, era totalmente contrario, e così pure il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino creò un'associazione di magistrati che volevano tornare al codice Rocco del 1930. Non solo, ma la Corte Costituzionale, con alcune sentenze dei primi anni 90 del Novecento, inserì forti elementi di inquisitorietà nell'ambito del processo accusatorio, tant'è che un grande processual penalista dell'epoca, Massimo Nobili, scrisse un famoso articolo: accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore, invade il principio della non dispersione del mezzo di prova, ritenuto anche da Luciano Ignorante e da altri un principio di natura costituzionale che però in Costituzione non ha assolutamente alcuno spazio.
1: Professore, lei ha citato la separazione delle carriere. Pochi mesi fa si è votato il referendum sulla giustizia, che aveva anche questo tra i suoi punti, e la figura di Vassalli è stata spesso tirata in ballo. Qual era la sua posizione sul tema?
0: La sua posizione l'ha scritta famosa rivista Financial Times, lo disse anche nel intervento famoso al Senato nel 1986, era favorevolissimo alla separazione delle carriere. Perché? Perché ovviamente l'idea che un pubblico ministero che partecipa alla cultura della giurisdizione sia un giudice prestato all'accusa, ognuno vede che è un'antinomia sostanzialmente, perché il pubblico ministero non può essere equiparato ad un giudice, tanto è vero che c'è l'articolo 111 della Costituzione che dice che ogni processo è un processo di parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Il problema è stata la riforma, e con il relativo giudizio c'è stata la sconfitta. Ma perché? Perché era una legge costituzionale fatta molto male, e si prevedeva due CSM, bastava anche uno solo con due sezioni, una per i PM e una per i giudici. Si prevedeva il sorteggio, e qui c'è il rischio poi che vengano sorteggiati persone assolutamente non in grado, non perché non facciano bene i magistrati, gli avvocati, i professori, ma a stare dentro un organo collegiale è ben altra cosa. Terzo ed ultimo, l'Alta Corte di Giustizia, la Costituzione vieta l'istituzione di giudici speciali, mi ricordo il famoso Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che fu introdotto nel 1926-27 e che giudicò nel 26-27 i componenti del Partito Comunista d'Italia, come Gramsci, Terracini, Scocimarro, dove mio nonno anche difese appunto l'onorevole Scocimarro.
1: E così da Vassalli siamo arrivati all'attualità. Io ringrazio Adelmo Manna, lo ricordo, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli Studi di Foggia e avvocato del Foro di Roma, autore del libro Giuliano Vassalli, Mimesis Edizioni. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15.03, torniamo a collegarci dopo una breve sospensione con l'aula di Montecitorio. Stamane, lo ricordo, c'è stata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica attraverso l'approvazione delle risoluzioni di maggioranza anche sullo scostamento di bilancio. L'aula dovrebbe riprendere dalle mozioni sul superamento del diritto di voto nell'Unione Europea. Buon ascolto.
2: Ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento Padovani ed altri, modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209 in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge Labbate, modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209 in materia di utilizzazione didattica dei veicoli fuori uso e dei loro componenti presso le scuole di indirizzo tecnico e gli istituti tecnici superiori per promuovere l'educazione alla sensibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Antonio Giordano. Prego, ne ha facoltà, onorevole.
3: Grazie signor Presidente, colleghi e membri del Governo. Oggi è ulteriormente calendarizzata la mozione dell'onorevole Richetti sulla questione del diritto di veto europeo. Voglio sinceramente ringraziarlo perché la sua proposta, la sua, penso che volesse essere anche una provocazione, però in realtà è stata molto

Utile perché poi ha dato l'opportunità anche a brevissimo al collega Della Vedova di riprendere l'argomento. La mozione dell'onorevole Richetti sulla questione del diritto di veto europeo, voglio sinceramente ringraziarlo perché la sua proposta, la sua, penso che volesse essere anche una provocazione, però in realtà è stata molto utile perché poi ha dato l'opportunità anche a brevissimo al collega Della Vedova di riprendere l'argomento. Oggi quello che saremmo o siamo chiamati a discutere in realtà non è

0: avviare la discussione della mozione sul diritto di veto. Dicevo, in questo Parlamento ci sono volontà di avere degli Stati Uniti d'Europa, c'è chi vuole una maggiore centralizzazione dei poteri dei singoli stati in Europa, c'è chi come noi di Fratelli d'Italia pensa piuttosto a una Europa delle nazioni, un'Europa confederale, forte, unita, dove l'azione però comune si limiti a degli argomenti che siano necessari, che ci permettano di essere vincenti, quali quelli sulla difesa dei confini esterni, quelli della politica estera e della sicurezza, senza però rinunciare alla nostra capacità di essere degli stati sovrani e vicini ai cittadini. Sono delle visioni diverse, tutte legittime, che meritano un confronto di alto profilo ed altezza della loro portata storica. Ed è proprio per rispetto verso la profondità di questo confronto che riteniamo che il seguito dell'esame debba essere rinviato. D'altra parte, la mozione Richetti è stata presentata il 10 di giugno. Da allora abbiamo avuto altri rinvii, ma questo ha permesso la presentazione della mozione dell'onorevole Dalla Vedova e da ultimo la mozione molto più articolata, se devo essere onesto, dell'onorevole De Luca. Il collega Fornaro, perché so che ci saranno discussioni, che queste sono poi delle azioni della maggioranza per impedire il dibattito, ha sostenuto che un ulteriore rinvio sarebbe stato una scorrettezza nei confronti delle opposizioni e che se la maggioranza non condivide alcuni testi dovrebbe semplicemente respingerli. Ecco, io penso che questa sia una visione del Parlamento che potrebbe meritare un po' più di attenzione, nel senso che un rinvio non è un modo per sottrarsi al voto, è lo strumento democratico che consente di arrivare a quel voto dopo aver approfondito analiticamente tutti i testi depositati, compresi quelli presentati successivamente all'avvio dell'esame. Quindi abbiamo ampliato la base documentale della discussione e questa è la prova provata che il tempo dedicato all'approfondimento non è mai stato tempo sottratto al Parlamento, ma è tempo che arricchisce e nobilita il nostro lavoro. Il voto che esprimeremo non dovrà mai essere una semplice bandierina ideologica per contrapporre maggioranza e opposizione. Sarebbe un segnale politico negativo nei confronti dei nostri concittadini, mentre invece noi abbiamo bisogno di un segnale forte che vada al Parlamento europeo e che vada a Bruxelles. Su questa mozione la maggioranza deve avere la possibilità di compiere tutti gli approfondimenti necessari per esprimere una posizione chiara, solida, consapevole e responsabile e che eventualmente e possibilmente tenga conto anche dei suggerimenti delle mozioni dell'opposizione.
1: Grazie onorevole. Allora, prima di tutto salutiamo le studentesse e le docenti del liceo artistico San Leucio di Caserta che partecipano oggi alla giornata di formazione a Palazzo Montecitorio. Benvenute. Poi immagino che il rinvio fosse ad altro calendario, collega Giordano, e quindi di conseguenza sulla proposta di rinvio del seguito dell'esame, adesso vi do la parola, delle mozioni Richetti ed altri numero 1582, della Vedova ed altri numero 1585, De Luca, Scerra, Grimaldi ed altri numero 1602 in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario, darò la parola a un deputato contro ed uno a favore a norma dell'articolo 41,1 del regolamento, ovviamente tenendo conto che poi l'articolo 45 ci permette eventualmente di far parlare un deputato per gruppo. Ha chiesto di intervenire il deputato Richetti. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, io sono felice che questa cosa diverti alcuni colleghi, ma io le chiedo di intervenire, Presidente, perché la conosco troppo bene per non sapere che anche lei sta vedendo quello che vedo io, che non è solo una presa in giro personale, un collega che mi ringrazia perché un atto a mia prima firma ha suscitato interesse e dibattito ed è convinto che fosse una provocazione e ne chiede per la sesta volta il rinvio. Se pensate che sia un problema di Azione, di Richetti, del superamento del diritto di veto che è oggetto di questa

0: mozione, proseguite pure. Se pensate che ci sia un problema nel funzionamento democratico di questo Parlamento, io le chiedo di fermare questa discussione, perché questo regolamento in ogni suo articolo chiede a chi agisce quest'Aula di motivare e spiegare. La volta scorsa il collega Giglio Vigna ha detto che secondo lui la von der Leyen non aveva parlato abbastanza di questo argomento e quindi non era il caso di discuterne. Adesso il collega, prendendomi palesemente per i fondelli, mi dice che poiché il tempo passa, e il tempo passa perché non me la fanno discutere, bisogna fare approfondimenti. E ringrazia molto i colleghi che nel mentre hanno sviluppato proprie posizioni. E ci spiega anche che sull'Europa la maggioranza ha posizioni articolate. E discutiamone, quando ce lo dite. Perché passate il tempo a prendere in giro questi del campo largo che sono divisi su tutto e loro non possono discutere di Europa. Abbiamo commemorato mezz'ora fa Emma Bonino ricordando le battaglie in difesa del diritto parlamentare, soprattutto delle opposizioni, e ne facciamo carta straccia. Io le chiedo, Presidente, ma per far rispettare questo regolamento, che dice che i gruppi di opposizione hanno il diritto di vedersi discutere le proposte, per la sesta volta, 30 giugno, settimana dal 20 al 24 luglio, settimana dal 27 al 31, voto su proposta di rinvio il 4 d'agosto, voto su proposta di rinvio il 16 settembre e arriviamo ad oggi. Presidente, c'è una estraneità alla democrazia in questa maggioranza e io sono uno che pesa le parole. Non mi avete mai sentito gridare ai fascisti, alla deriva autoritaria, ma c'è un problema, eh? State utilizzando una cosa che non è in vostra disponibilità. Questo Parlamento, ciò che accade, quello che si discute, non è in vostra disponibilità. Bisogna che qualcuno glielo dica, perché quando una persona non è capace di generare autocontrollo, qualcuno lo deve prendere. Gli amici e compagni di Forza Italia non sono in grado, sono lì che misurano la gonna, che se hanno le mani nei capelli, perché è evidente che il superamento del diritto è un problema aperto in Forza Italia. Il loro segretario ha detto per 8 interviste che è d'accordo e non può votare contro una risoluzione che lo chiede. Ma che dobbiamo fare? Perché se non possiamo discutere ogni volta che Tajani va in crisi, chiudiamo baracca, qua, perché sugli scuole va in crisi, sul MES va in crisi, sul diritto di veto va in crisi, ma che facciamo? E stanno scaricando sulle opposizioni questa divisione. La Presidenza li prende e gli dice non possiamo votare una cosa che non siete in grado di motivare. Ma la motivazione qual è? Quella di Giglio Vigna, questa di oggi, dovevano fare judo. Tutte le sere che procedono questa discussione ci dicono ci siamo, c'è il testo. Matteo, tranquillo, domani si discute. Poi la mattina il testo non c'è più. Ma questo mette su una posizione di disparità nel funzionamento democratico di questo Parlamento. E allora, Presidente, bisogna intervenire. Non lo fa il Governo, non lo fa la maggioranza, l'opposizione può gridare, fateci almeno parlare, visto che non ci fate manco più votare, e va tutto in cavalleria. Io credo che non si possa mettere in votazione, che questa mozione debba essere affrontata. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Collega Fornaro ha chiesto di intervenire. Prego.
2: Grazie signora Presidente, tanto per esprimere davvero solidarietà nei confronti del collega Richetti e dei colleghi del gruppo di Azione, e per il suo tramite ringrazio anche il collega Giordano per la pacatezza delle sue motivazioni, che mi consente però di ritornare. Io non ho auspicato, ci tengo molto, che tutto si riduca ad un voto contrario della maggioranza. Ho detto un'altra cosa, che ripeto in questa sede, e che è un po' anche il ragionamento che ha fatto poc'anzi il collega Richetti. Il regolamento prevede alcuni strumenti di tutela delle opposizioni. Uno di questi strumenti è il fatto che il calendario e la programmazione deve essere costruita non soltanto sulle esigenze del Governo, non soltanto sulle esigenze della maggioranza, ma anche sulle legittime esigenze delle opposizioni. A maggior ragione per gruppi più piccoli, non me ne vorrà il collega Richetti, che hanno ancora meno possibilità di proporre in calendario le loro istanze. e vedersela rinviare 6 volte è totalmente inaccettabile. E lo dico anche qua, per il suo tramite, al collega Giordano: quello che voi state esercitando è una forma di dittatura della maggioranza. Con i numeri espressi nel 2022 e con i seggi che oggi voi rappresentate, state applicando una dittatura della maggioranza, perché impedite alle opposizioni e nello specifico ai colleghi di Azione di poter portare avanti fino in fondo un'istanza legittima. Quando io ho auspicato che si votasse anche no, è perché questo significa assunzione di responsabilità. Non si può continuare a rimandare, non lo si può, sia da un punto di vista politico, ma non lo si può fare da un punto di vista regolamentare. Per cui, signora Presidente, io sono a richiedere formalmente di segnalare alla Presidente Fontana il nostro profondo disagio. È una richiesta di convocazione nei tempi più brevi possibili di una conferenza dei Presidenti di gruppo avente come all'ordine del giorno questo punto e null'altro, non che lo vediamo in coda a un programma o ad altro. Qui c'è una questione, non possiamo andare avanti così, altrimenti anche le nostre parole rischiano di essere vuote, ripetitive da una parte e dall'altra, e questo non è un buon servizio alle istituzioni. Il regolamento ha una serie di tutele e credo che le opposizioni abbiano tutto il diritto di richiedere che queste tutele possano essere esercitate. Continuare a rinviare senza tempo, senza dare un'indicazione di una prossima data, nei modi e nelle forme che ha prima descritto il collega Richetti, francamente è assolutamente contrario allo spirito della norma regolamentare. Quindi noi chiediamo una conferenza dei capigruppi perché si prenda finalmente, fino in fondo, una posizione netta, chiara e inequivocabile affinché situazioni come queste non abbiano più a verificarsi.
1: Grazie collega, naturalmente riferiremo immediatamente al Presidente di questa sua richiesta. Ha chiesto di intervenire la collega Madia, prego.
3: Presidente, grazie. Quando ieri alle ore 17:10 il Presidente della Commissione Politiche Europee, il collega Gigliovini, ha voluto condividere con la Commissione un documento tecnico in vista della discussione di oggi, il mio commento è stato: la buona notizia è che ci sarà una discussione. In effetti sono 5 volte, questa è la 6ª, che la discussione, non l'approvazione delle mozioni dell'opposizione presentate prima dell'estate, vengono rinviate sempre per problemi della maggioranza. Ora, se oggi avessimo discusso, sarebbe stato già un po' strano e non una bella pagina di democrazia il fatto di dover essere semplicemente contenti del fatto che se ne sarebbe discusso. Ma avevo ragione io, Presidente Gigliovigna, e ancora una volta voi rinviate. E io adesso ho capito perché la maggioranza e il governo sono così affezionati al diritto di veto, perché il veto è il rifugio che usa la maggioranza quando non è in grado di affrontare nel merito degli argomenti. E quello che stanno esercitando maggioranza e governo rispetto a questo tema è un vero e proprio veto. Allora io, Presidente, oltre a fare mie le richieste del collega Fornaro, penso che sia urgente per l'Italia che si ritrovi una maggioranza vera, un governo capace di far sì che l'Italia assuma delle scelte, che abbia delle iniziative strategiche. Da quando avete perso il referendum costituzionale si è parlato per 6 mesi di legge elettorale e comunque siete ancora chiusi, e ancora il rinvio di oggi lo dimostra, nel vostro orticello interno, tra gli slogan di una campagna elettorale iniziata e le dinamiche di potere della maggioranza e del governo. Ma fuori da qui tutto mondo cambia velocemente e l'Europa ha bisogno degli strumenti e la precondizione è il superamento del diritto di veto per affrontare temi come l'intelligenza artificiale, come l'energia, come la politica estera e di difesa. Tra l'altro, non discutere di questi temi è in chiara contraddizione con quello che ci ha detto oggi il ministro Giorgetti. Giorgetti dice: nulla dipende da noi, tutto dipende dall'Europa, ma una discussione sull'Europa non si fa e governi come il vostro bloccano una riforma europea che consenta all'Europa di dare delle risposte certe e veloci. Per tutti questi argomenti io penso che questo tema verrà affrontato nella prossima legislatura, ahimè, e credo però che sia quanto mai urgente davvero che questa legislatura finisca.
1: Grazie onorevole. Collega Della Vedova, prego.
4: Grazie. Mi unisco alle considerazioni fatte dai colleghi. Vedete, mi rivolgo ai membri della maggioranza, non è che ci vuole la scienza di Cavour per arrivare a un punto. La questione del diritto di veto, cioè del voto all'unanimità, mi rivolgo al collega Giordano che ben lo sa, è uno dei temi più affrontati, più discussi. Ne abbiamo più volte discusso anche in quest'Aula, ne abbiamo discusso direttamente con la Presidente del Consiglio, ne discuteremo domani probabilmente durante la sua relazione. Quindi a questo punto decidete, ma decidete nel rispetto del regolamento e con un minimo senso di lealtà nei confronti delle opposizioni. Tanto, lo sapete, è 1-2x, Meloni e Fratelli d'Italia sono a favore del diritto di veto in Europa, così almeno ci si può lamentare che l'Europa non fa abbastanza e in vista della campagna elettorale è bene così. La Lega non lo so che cosa vuole fare. Forza Italia, per bocca del suo presidente Tajani, ministro degli esteri, tutte le volte che è interrogato dice: noi siamo per la fine del diritto di veto, però poi stiamo in un governo che invece vuole il diritto di veto. Ma allora davvero io concordo con il collega Fornaro, è molto più dignitoso che voi veniate se la vostra posizione è di mantenere il diritto di veto, venite qua, bocciate le risoluzioni, quella del collega Ricchetti, la mia, le altre che sono state presentate, ma è molto più dignitoso politicamente e molto più rispettoso nei confronti del Parlamento, delle prerogative del Parlamento e delle prerogative della minoranza, perché questo rinvio alle calende greche, io capisco la prima volta, ma questo rinvio alle calende greche è assolutamente intollerabile. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il collega Grimaldi ha chiesto di intervenire, prego. Colleghi, lasciamo liberi i banchi vicino al collega Grimaldi, prego.
5: Grazie Presidente, ma si dirà che l'Unione Europea è forte solo quando è unita. Questo vale per i paesi, gli stati, vale per le confederazioni, vale per le federazioni, vale anche ovviamente per il nostro antico continente. Ma questa però non può diventare uno strumento di ricatto né uno strumento di debolezza, già perché questa richiesta di unità, se poi diventa unanimità, vuol dire che un qualsiasi Stato col suo diritto di veto può condizionare, come è successo anche in questi anni, la politica dell'Unione. Ma vi faccio un esempio per uscire da quello di cui stiamo discutendo e discutiamo, ed è un tema che non si discute perché ormai diamo per scontato che esista il diritto di veto e sia immutabile, che è quello proprio fiscale. Pensateci bene, no, lo dico ai sovranisti ma non fatemi dire di più. Cioè, ma pensate un po' la globalizzazione d'oggi, i ricatti che Trump fa coi dazi sulle sue big tech, ma pensate tutte le multinazionali con il cosiddetto tax ruling possono andare in un paese e decidere con quel paese come pagare meno profitti nel suo headquarter. Ma pensate al caso irlandese. Adesso mica sarà colpa degli irlandesi in quanto tale, però loro si sono inventati mica un giochetto da ridere. Sposti lì l'headquarter, un po' di dipendenti l'headquarter ce l'ha, ci metti la ricerca, la difesa del brand. E quindi allora conviene, oggettivamente conviene. Qua in Italia da cialtroni abbiamo abbassato le tasse per i multimilionari che giocano a calcio, lì si sono inventati, diciamo, con un tax ruling tutto a loro vantaggio, l'attrazione di multinazionali. Ma a tutti noi conviene sì o no? Ma voi sovranisti, col portafoglio degli altri, ma voi non converrebbe dire a Apple pay in Italy, pay different? Ma io è questo che mi fa impazzire, perché parlate, blaterate di difesa comune, di politica estracomune, quando non ne siete nemmeno convinti. E poi invece non ragionate al potere di ricatto che anche un paese, diciamo, può fare sugli altri, soprattutto quando si avvantaggia di tutto questo, soprattutto quando custodisce le isole del tesoro. Ma mica bisogna andare nei paradisi fiscali per capire che in Europa esiste questo dumping salariale, economico, di tasse. Pensate all'Electrolux, pensateci. Ma perché quel comparto se ne va via se non per motivi fiscali, di dumping salariale? Allora, pensateci, ragionateci, ma ancora di più, rientrando poi nel merito di questa vicenda. Avete dei problemi? Tanti. Basta dire che oggi non volevate mettere nello scostamento l'unico motivo per cui lo fate, cioè mettere più soldi sull'indebitamento e sugli armamenti, non volevate dirlo. Perché siete divisi. E poi ce l'avete con questo campo, che anche oggi si è mostrato unito, con un programma alternativo al vostro. Avete problemi? Non volete discutere? E allora lasciate almeno discutere noi. Come sapete, questa mozione è una mozione che vede anche atteggiamenti diversi e pensieri diversi. Ma che paura avete delle idee? Che paura avete della democrazia? Che paura avete di questo Parlamento? Grazie.
1: Grazie, onorevole. Collega Sasso, anche lei contro? Parla contro? Prego.
6: Sì, grazie Presidente. Per unirmi al parere assolutamente contrario a questa inversione dei punti all'ordine del giorno, perché anche la componente di Futuro Nazionale avrebbe gradito poter affrontare, così come da ordine del giorno, il punto 3 legato alla mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. E Presidente, colgo l'occasione per denunciare all'Aula e con la richiesta cortesemente di informare il Presidente Fontana che oggi è avvenuto qualcosa di molto sgradevole per la nostra componente, perché il

0: di acconsentire a questa inversione dell'ordine del giorno senza comunicarlo alla componente di Futuro Nazionale. Allora, questo è un problema di democrazia parlamentare ed è un problema politico, perché se il presidente del gruppo misto, dove c'è la componente di Futuro Nazionale, intende fare un favore a chi si vergogna di portare il DDL antisemitismo in aula, perché è evidente che ci sono delle grandissime difficoltà politiche tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra moderato, Futuro Nazionale non ci sta. Perché io oggi ero venuto qui in aula per dire chiaro e tondo che, come nel 2021 noi di Destra Vera dicemmo no alla psicopolizia e al psicoreato previsto dal DDL Zan, oggi Futuro Nazionale avrebbe detto di no alla psicopolizia e al reato di opinione introdotto dal DDL antisemitismo. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole, naturalmente noi da regolamento parliamo con i capigruppo e poi le dinamiche interne ai gruppi sono altra cosa. Comunque prendo atto. Qualcuno chiede di parlare a favore? No? Allora a questo punto pongo in votazione. No, nessuno. Pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di rinvio del seguito dell'esame delle mozioni Richetti ed altri numero 1582, della Vedova ed altri numero 1585, De Luca, Scerra, Grimaldi ed altri numero 1602 in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario. La votazione è aperta. Colleghi, siamo in votazione senza registrazione dei nomi, ma in votazione. Quindi se volete votare affrettatevi perché i colleghi stanno già votando. Colleghi, vi aspettiamo, vi ricordo che questo è un voto senza registrazione dei nomi, però stiamo votando, quindi chi vuole votare si affretti a farlo. Latini, Tabacci, Bruno, Caramiello. Se facciamo passare il collega Bruno, aspettiamo che voti e poi chiudiamo. Latini, Tabacci, Bruno, Caramiello. Se facciamo passare il collega Bruno, aspettiamo che voti e poi chiudiamo.

0: Bene, la votazione è chiusa. La Camera approva per 40 voti di differenza il seguito dell'esame di tale mozione e pertanto rinviato ad altro calendario. Dovremmo ora passare al seguito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. Tuttavia, secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame di tale proposta di legge si intende rinviato ad altro calendario. Passiamo dunque al successivo argomento previsto all'ordine del giorno della seduta odierna. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2789A, riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, e delle abbinate proposte di legge numeri 114, 159, 307, 344, 443, 998, 1426, 1461, 1507, 1682, 1690, 2007. Ricordo che nella seduta del 2 ottobre si è svolta la discussione generale. La rappresentante del governo è intervenuta in sede di replica mentre il relatore vi ha rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare il parere della commissione bilancio reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che è in distribuzione e che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge la deputata Malavasi. Prego, ne ha facoltà. Ah, è lì il comitato dei no. Prego.
1: Grazie Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti per una legge che tratta un tema importante che oggi arriva in aula. Vorrei dire con chiarezza che noi non siamo contrari ad avere una legge nazionale, anzi crediamo che sia giusto che il nostro paese si doti di una legge nazionale sui caregiver, ma crediamo che questo sia un punto di arrivo sbagliato che non rappresenta la complessità di una realtà che oggi i caregiver vivono nel nostro paese. E lo dico anche con...
0: Scusi collega Malavasi, lo faccio subito perché altrimenti credo che diventi impossibile per lei parlare. Colleghe e colleghi, la collega Malavasi sta svolgendo il suo intervento in un'aula veramente troppo rumorosa. Vi prego di fare silenzio. Prego, collega Malavasi. Adesso dovremmo restituirle la parola. Vediamo se si accende il microfono. Eccolo.
1: Sì. No, dicevo Presidente che voglio dire con chiarezza che come Partito Democratico condividiamo la necessità che il nostro Paese si doti di una legge nazionale sui caregiver familiari, una legge che tratta un tema di grande attualità, che coinvolge circa 12 milioni di persone nel nostro Paese, che rappresenta, che rappresentano una parte importante del nostro welfare. Si tratta di figli, di sorelle, di genitori, di fratelli, di vicini di casa, di amici che già oggi aiutano in una relazione diciamo parentale, amicale, affettiva e altre persone, si prendono cura di loro affrontando situazioni di grande solitudine, di grande fragilità, facendo un ruolo supplente rispetto a quello che oggi lo Stato non riesce a garantire. Siamo dentro a una grande trasformazione demografica che richiede anche il ripensamento dei nostri modelli socioassistenziali, l'individuazione di nuove figure, ma anche di nuove reti. Noi crediamo che senza reti sociali importanti sarà molto difficile affrontare questo cambiamento demografico. Per questo motivo crediamo che sia giusto che il nostro Paese si doti di una legge nazionale.

soprattutto di donne in età lavorativa, che rinunciano alla propria attività professionale per doversi fare carico con tantissima solitudine di un carico assistenziale, di un carico di cura, di una relazione umana, nel supportare quella quotidianità che è necessaria per garantire una vita dignitosa. E io penso che l'obiettivo di questa legge avrebbe dovuto essere garantire la migliore qualità possibile della cura e dell'assistenza per le persone, per i nostri anziani, per le persone non autosufficienti, per le persone con disabilità o con fragilità anche temporanea o disabilità temporanea e garantire la miglior cura e la miglior tutela possibile anche per i caregiver familiari. Lo vorrei ripetere, parliamo di 12 milioni di persone, di questi 4,4 milioni sono caregiver conviventi, un quinto dei caregiver ha più di 65 anni, vivono in situazioni di solitudine, non hanno reti familiari al loro interno che li possano supportare, spesso rinunciano al lavoro non avendo nessun'altra possibilità alternativa e le donne disoccupate in quella fascia d'età sono più del 4% rispetto alle loro coetanee e un terzo di loro non è in buona salute, ha condizioni cagionevoli, con il 70% di caregiver che sviluppano episodi di burnout severi, con fattori di ansia, di stress, di isolamento sociale, a causa proprio dei carichi assistenziali molto elevati che condizionano ovviamente anche la propria condizione di salute. Con una realtà così complessa, noi pensiamo che avremmo dovuto lavorare insieme per addivenire una legge diversa che garantisse una risposta integrata, lungimirante, più coraggiosa di quelle che oggi ci troviamo a discutere, con obiettivi ovviamente chiari. Io penso che i nostri obiettivi avrebbero dovuto essere garantire una sostenibilità del sistema, garantire la dignità delle persone, una progettazione, diciamo, di reti sociali per garantire coesione sociale e soprattutto un principio di dignità e di riconoscimento del ruolo sociale che i caregiver già oggi svolgono nel nostro paese, supplendo una incapacità dello Stato di rispondere già oggi. Mentre ci troviamo di fronte ad una legge che noi pensiamo nel creare questa queste quattro categorie in base al numero delle ore di assistenza, che è un parametro limitante che non dà quella dignità che i caregiver oggi meritano, ci troviamo ad affrontare una proposta, un disegno di legge proposto dalla ministra Locatelli, che crediamo invece possa creare contrapposizione sociale, che possa portare a discriminazioni, tra l'altro una contrapposizione tra fasce sociali già molto deboli, già sole della nostra popolazione. Una legge che discrimina, che divide, che contrappone, perché crea categorie di caregiver unicamente in base al numero delle ore giornaliere, andando a riconoscere, tra l'altro, il ruolo dei caregiver solamente per coloro che hanno vincoli di convivenza, quindi che convivono nella stessa residenza con la persona assistita, con vincoli legati al nucleo familiare, quindi senza riconoscere quella rete amicale che già oggi rappresenta comunque una parte importante di un patrimonio umano e sociale che abbiamo nel nostro paese, con un contributo economico che viene erogato solamente a coloro che rinunciano al lavoro, mentre crediamo che il nostro paese dovrebbe andare esattamente nella direzione contraria, quindi avere supporti, sollievi, sostegni, supporti psicologici, diritto all'informazione, alla formazione, al riaccompagnamento al lavoro, ma anche alla conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro, con un aiuto alle donne a continuare a lavorare e non un contributo per tenere le donne a casa. Noi crediamo che questa sia una scelta culturalmente sbagliata, un passo indietro di cui il nostro paese, che io penso che il nostro paese non meriti. Lo dico perché riconoscere un contributo economico solamente ai caregiver familiari, conviventi, che svolgono almeno 91 ore settimanali di cura significa vincolare queste persone a rimanere nel nucleo familiare 3
13 ore al giorno, senza festività, senza nessun diritti, senza Natale, parliamo di un contributo che è certamente inferiore a un euro all'ora, con un reddito annuo lordo di 3.000 euro. Lo

0: ripeto, 3.000 euro lordi massimo se vogliono essere riconosciuti caregiver dignitosi per avere diritto ad un contributo economico che in base alle stime fatte anche in seguito agli emendamenti approvati in commissione può variare dai 40 ai 400 euro al mese. Un bonus lo potremmo definire contro la povertà di donne che avranno un futuro di rimanere sole, di essere donne povere in condizioni di fragilità sociale senza nessun riconoscimento vero, cosa che invece sarebbe doverosa per garantire a tutti i caregiver, indipendentemente dal numero delle ore, una dignità, tutele e diritti che oggi sono non riconosciuti nel nostro paese. La cosa che ci dispiace di più, e lo voglio dire con molta nettezza, è che la cura, la visione della cura che esce da questo provvedimento è l'idea di una cura che rimane un fattore familiare, domestico, femminile, un retaggio culturale sbagliato con cui le donne lottano da sempre per superare quegli stereotipi di genere che hanno pesantemente segnato la storia dei diritti delle donne e anche della loro emancipazione. Quindi un passo indietro che il nostro paese certamente non merita, e mi dispiace molto che sia in un governo guidato dalla prima donna premier, che certamente non ha molta simpatia per le altre donne, a continuare ad avere un percorso di legge che continua a non riconoscere quella parità a cui tutte le donne hanno diritto, ma l'abbiamo visto anche sulla legge elettorale. Questa divisione asimmetrica del lavoro di cura viene in questo modo legittimato con questa legge. Invece di superare e garantire parità, andiamo a legittimare una visione asimmetrica del lavoro di cura che vede nelle donne il principale responsabile della cura domestica, con conseguenze importanti sulle proprie scelte di vita, sulle proprie traiettorie professionali, sulla maternità, sui percorsi di genitorialità, sul diritto alla piena cittadinanza democratica e paritaria delle donne. Certo, il nostro paese non ha bisogno di questo, quindi proveremo anche in quest'Aula, come abbiamo fatto in commissione, a contrastare una impostazione politica culturale che non condividiamo, perché pensiamo che oggi la sfida sia un'altra. Oggi noi abbiamo un dovere di trasformare la cura da un destino privato delle donne a una responsabilità politica condivisa, riconoscerla, ridurla, redistribuirla, remunerarla e rappresentarla. Solo così il tempo potrà diventare davvero una misura di libertà e non il luogo nascosto in cui ancora oggi con questa legge si ripropongono disuguaglianze sociali, femminili, a discapito della libertà e dell'emancipazione delle donne. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sempre sul complesso ha chiesto di intervenire il deputato Quartini, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, sicuramente è vero e autentico che era fondamentale una proposta di legge sul tema che stiamo affrontando, che è un tema importantissimo. Io direi è così importante non solo quantitativamente, perché si sta parlando di una platea, secondo l'Istat, di 12 milioni di persone. Probabilmente non siamo lontani comunque dai 7 milioni e mezzo di persone. Chi sono queste persone? Sono uomini, donne, sono figli, sono fratelli, sorelle, di persone con grave disabilità e che li devono assistere al loro domicilio, da soli, nell'ambito di un contesto di riferimento assolutamente critico da un punto di vista psicologico, di isolamento, di difficoltà economiche, di difficoltà previdenziali, di difficoltà di sostegno reale a queste figure. Io penso che i caregiver familiari siano un vero e proprio LEA occulto, un vero e proprio livello essenziale di assistenza occulto, autentico, che meritano di essere riconosciuti, che meritano di avere dei riconoscimenti. E da questo punto di vista non solo lo meritano, ma a livello internazionale gli sarebbe riconosciuto, perché la Convenzione Nazionale dell'ONU per le persone con disabilità tiene presente questo aspetto. Allora è necessaria una legge che parli ad ampio raggio alle reti formali, alle reti informali di aiuto a queste persone, di alleggerimento delle loro tensioni. Si sta parlando di persone che mediamente stanno 24 ore al giorno a contatto con persone con disabilità lasciate da sole dallo Stato, lasciate da sole nel loro privato, non come se questa assistenza fosse un dovere dello Stato, non come questa assistenza fosse responsabilità dello Stato. Perché di fatto con l'invecchiamento della popolazione la situazione non potrà che essere ancora più critica e queste persone si trovano in una situazione di isolamento. Quello che viene proposto rispetto a 12 proposte di legge che erano state presentate in questa Camera, quello che emerge è che la ministra Locatelli, il governo ha deciso di assumersi un ruolo di fatto scavalcando il Parlamento. Ha proposto una sua proposta di legge, già questo in termini di merito è qualcosa di inaccettabile. Già questo perché c'era l'occasione di poterne parlare e invece si arriva a governo ormai scaduto verso la legge di bilancio a proporre una delega al governo stesso rispetto ai caregiver familiari. E che delega è? Scusate, entriamo nel merito un attimo di questa delega. È una scatola vuota, è pura propaganda, forse perché si avvicinano le elezioni. Volete andare tra la gente a dire che avete fatto qualcosa per i caregiver. Ma guardiamo che cosa rappresenta questa proposta di legge. È una proposta di legge in cui si burocratizza in maniera incredibile la figura del caregiver familiare. Siamo di fronte a un cittadino che gli tocca combattere contro lo Stato per vedersi riconosciuto l'ingresso all'interno di un portale dell'INPS che verrà realizzato il prossimo anno, tutto il resto è demandato praticamente al 2028, attraverso criteri di silenzio assenso, carte bollate, senza nessun tipo di sostegno.

fare i conti con il sistema delle griglie orarie, un sistema che è incredibile perché viene riconosciuto qualcosa, poi lo vediamo meglio, a chi sta almeno 91 ore la settimana a contatto con la persona con disabilità. Guardate, il caregiver prevalente e convivente che deve stare 91 ore la settimana a contatto con la persona con disabilità, che riscuoterà soltanto se guadagna meno di 3.000 euro l'anno e l'ISEE è meno di 15.000 euro l'anno, riscuoterà al massimo un euro l'ora, 400 euro al mese. Io credo che sia una presa in giro. Sinceramente si tratta di una presa in giro, perché i calcoli che sono stati fatti, le stime che sono state fatte, riguardano sì e no tra i 20 e i 30.000 soggetti in tutto il territorio nazionale. Ma guardate, questo avverrà, se tutto va bene, con il governo in scadenza e con una legge delega che toccherà governi successivi, avverrà nel 2028, nel 2027 viene realizzato solo il portale IMSS. Quindi è qualcosa di assolutamente incredibile. E che dire? Che dire del tema, per esempio, molto sostenuto anche a livello emendativo da parte nostra, di riconoscere in maniera cogente e vincolante il lavoro agile, lo smart working ai caregiver familiari? Niente, non c'è niente di tutto questo, c'è solo una facoltà, una possibilità per i datori di lavoro di riconoscerlo, e anche su questo è regressiva questa proposta di legge.

ridicolo rispetto a questo tema. Non solo, non c'è niente in termini di previdenza per i caregiver, neanche i contributi figurativi, non c'è nessun tipo di adeguamento previdenziale. Chi fa il caregiver familiare, oltre a rinunciare al lavoro, a vivere nell'isolamento, a vivere nella depressione più profonda, nel burnout continuo, oltre a svolgere un LEA occulto, oltre a dare un contributo sostanziale a uno Stato inadeguato, non gli si danno neanche i riconoscimenti previdenziali. Questo è quello che sta succedendo. Un cittadino quindi che combatte contro uno Stato burocrate, un cittadino che si vede costretto a pratiche burocratiche incredibili, con una previdenza che non gli viene riconosciuta. Non solo, nella legge c'è una possibilità di riconoscere l'importanza del sostegno psicologico a queste persone, un sostegno psicologico che comunque è solo sulla carta, perché non ci sono risorse aggiuntive in questa proposta di legge. Con i servizi di salute mentale che sono allo stremo, che gli manca il personale, che gli manca gli psicologi, gli psichiatri, gli educatori, vi dovete dire come fanno a ricevere un sostegno psicologico queste persone. Allora, da un punto di vista pratico, una delle cose che io ho trovato assolutamente poco serie è il fatto di non riuscire ancora a fare un cambiamento culturale nel contesto dei caregiver, perché il tema della cura delle persone con disabilità ancora oggi è totalmente appannaggio delle donne. Totalmente appannaggio delle donne. E c'è ancora una questione. Di fatto si privatizza un LEA occulto e non si responsabilizza lo Stato. Abbiamo quasi 300 emendamenti, vogliamo mettere alla prova questa maggioranza.

0: adesso la deputata Zanella, prego.
1: Grazie Presidente, sono state anticipate molte delle cose che avrei io stessa voluto esprimere e quindi il mio intervento sarà più succinto. Innanzitutto vorrei sottolineare questo. Il problema gravissimo, gravissimo dell'invecchiamento della popolazione, l'allungamento della vita, soprattutto della vita delle donne e degli uomini nei paesi più ricchi, non significa che gli ultimi, soprattutto gli ultimi anni della vita, siano di buona vita. Sono anni che le persone devono affrontare, le famiglie delle persone che invecchiano devono affrontare, come è stato detto, nella profonda solitudine, senza assistenza adeguata, con uno Stato che alla fine disconosce l'esistenza di un'attività. L'ha fatto bene il collega Quartini a nominarla come LEA nascosti, LEA informali, livelli essenziali di assistenza che con cui, senza i quali lo Stato non potrebbe procedere, non potrebbe esistere se non venendo meno a quelli che sono i compiti fondamentali previsti dalla Costituzione. Ora, perché succede tutto ciò? Adesso abbiamo parlato della popolazione che invecchia, ma noi dovremmo tenere presente la normalità della necessità di accudimento e di assistenza che hanno le persone che vengono al mondo, i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, il marito quando la moglie fa la casalinga, perché sappiamo essere una realtà piuttosto diffusa nel nostro paese, qualche volta viceversa. Ebbene, cos'è questo? È lavoro di cura, lavoro non retribuito. Nel momento in cui questo stesso lavoro viene consegnato ad una persona terza, diventa lavoro retribuito, e il gap tra il lavoro che viene effettuato all'interno della famiglia e quello invece retribuito dice della quantità di denaro che viene risparmiato da chi dovrebbe invece, non dico arrivare alla rivoluzione economica necessaria per fare un ribaltamento, cioè per mettere la cura al posto del mercato. Questo ovviamente ci rendiamo conto non è possibile, però almeno lo Stato, almeno il Parlamento dovrebbe considerare che senza cura lo Stato stesso non potrebbe esistere, il mercato stesso non potrebbe esistere, e quindi finalmente andrebbe riconosciuto la necessità di un riconoscimento simbolico, prima ancora che economico, dell'esistenza di una montagna di lavoro che economicamente è stato anche contabilizzato, che è stato misurato, ormai ci sono fior fior di pubblicazioni, e che invece continuiamo a darlo per scontato, perché questo è l'origine delle contraddizioni con cui ci misuriamo anche in questo provvedimento. Non si vuole riconoscere che soprattutto la popolazione femminile mondiale e nazionale garantiscono lavoro gratuito senza il quale la società non potrebbe andare avanti, in un momento in cui poi il problema delle persone fragili, delle persone con disabilità, non viene assunto nemmeno secondo quanto promesso

0: e garantito dal governo, non so in quante occasioni, quanti convegni e anche all'interno dei lavori della Commissione. L'hanno spiegato bene la collega e il collega che mi hanno preceduto. In questo progetto, in questa legge non c'è nulla se non un'ulteriore delega, che vuol dire che rimandiamo gli impegni a data da destinarsi. Ecco, quindi noi, proprio per affrontare quello che è un nodo cruciale della contemporaneità, cosa ha fatto la Commissione? Che, devo dire la verità, c'è stata anche una trasversalità di ragionamenti e di approccio a questa questione. Abbiamo presentato, ogni partito, ogni forza politica, penso quasi tutti, hanno presentato una proposta di legge. C'erano le proposte di legge, abbiamo cominciato l'iter, come è stato descritto anche oggi dai colleghi, abbiamo effettuato non so quante audizioni, abbiamo partecipato a convegni, conferenze stampa, eccetera. Ad un certo momento il governo presenta il suo disegno di legge, facendo, non dico proprio esattamente alla lettera, ma in un certo senso forse anche sì, carta straccia di tutte quelle che erano state le nostre proposte, vuoi di maggioranza, vuoi dell'opposizione. E abbiamo cominciato tutto da capo. Con che risultato? Il risultato molto molto modesto. Guardi, Presidente, concludo questo mio breve intervento ricordando che nella mia regione, proprio pochissimi giorni fa, è stata approvata una legge sui caregiver, e questa legge, di iniziativa del Consiglio, quindi dell'Assemblea eletta dalle cittadine e cittadini venete, hanno preso in considerazione una proposta di origine dell'opposizione, presentata da una collega del Partito Democratico, e su questo testo tutto il Consiglio ha lavorato. Va anche riconosciuto al Presidente della Regione, che tra l'altro appartiene alla stessa forza politica della Ministra Locatelli, va riconosciuto quindi un grande rispetto dell'Assemblea, una grande consapevolezza che sarebbe stata molto molto più forte una legge su un tema, su una questione così cruciale, no, per il nostro complicato presente, che sono state fatte tutte le azioni politiche, secondo me, corrette e istituzionali per arrivare al testo unico, che ovviamente è stato approvato all'unanimità. Ecco, questa, secondo me, sarebbe stata un'indicazione molto importante per il governo, perché su una questione del genere non ci si dovrebbe, lo dico così e mi viene anche da ridere mentre lo dico, dividere. E invece ci siamo non solo divisi, ma abbiamo diviso perfino le associazioni che fanno riferimento a noi e che dal Parlamento si sarebbero aspettati un risultato dopo tanti mesi di lavoro e di contrasti, ma anche di collaborazione, sarebbero aspettati un esito diverso. E non va bene, non va assolutamente bene, Presidente e Ministra e colleghi e colleghi, perché noi con questo modesto risultato perdiamo un po' tutti e tutte la faccia. Perdiamo, nel senso che avremmo potuto ottenere un risultato eccelso e invece abbiamo ottenuto la montagna che partorisce il cosiddetto topolino. Chiudo, Presidente, dicendo questo. Perché non si vuole investire? Non si vuole investire nella sanità, non si vuole investire in queste aree evidentemente su cui si fa tanta propaganda, ma non c'è nessuna volontà politica per cambiare gli indirizzi. Ecco, quindi io mi auguro che almeno a livello, e oggi quando ci troveremo a votare gli emendamenti, ci sia un'apertura, salviamo il salvabile.
1: Grazie onorevole.
0: Con questo appello concludo.
1: Grazie. È iscritta a parlare sempre sul complesso la deputata Ruffino. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie signora Presidente. E purtroppo devo esordire dicendo che le risorse sono scarsissime e probabilmente c'è anche una diversa concezione di ciò che è il caregiver, di che cosa deve fare, di quali compiti dovrebbe svolgere, ma i caregiver lo sanno benissimo. Dicevo, poche risorse e dall'altro lato la concezione ed ancora assolutamente messo da parte il concetto di qualità della vita, il concetto di qualità della vita dell'anziano, del soggetto disabile e di chi sceglie di assisterlo, della persona che chiede di essere curata al proprio domicilio e della famiglia che si mette a disposizione abbandonando il proprio lavoro. Guardate, le 91 ore che sono state citate forse sono anche poche, perché si tratta di un servizio H24. Allora, che cosa vogliamo votare oggi? Una legge sicuramente molto attesa da tantissimo tempo, con quali risultati e anche con quale considerazione di questo ruolo. E dicevo, parliamo di disabili che spesso non trovano posto nei centri socioterapici di anziani, ma io voglio parlare anche eventualmente di risparmi. Allora, un anziano curato al proprio domicilio, dal proprio caregiver, sia esso familiare o comunque persona vicina, porta dei risparmi ai servizi sociali, nelle casse dei comuni, nelle casse dell'ASL. Ricordo, signora Presidente, a tutta l'Aula che purtroppo non ci sono posti nei centri socioterapici, pochissimi se si tratta di accogliere dei disabili, ma non ci sono neanche posti nelle strutture, e che una retta oggi varia da un minimo di 3.500 euro a cifre ben più elevate. Poi, se parliamo, per capirci, delle convenzioni, ecco lì tocco un tasto dolente, ma sono anche certa che molti colleghi conoscano queste situazioni. Spesso leggiamo sui giornali di liste d'attesa enormi, e così le famiglie si ritrovano a portare il proprio congiunto di fronte all'unità di valutazione geriatrica e attendere un verdetto. La casa, l'abitazione dove si è vissuti porta ad avere già un punteggio basso e quindi non accedere a nessuna convenzione. E poi c'è sempre il tema di dove si vive, ma qui nella disgrazia si è accomunati, perché i servizi non ci sono nelle grandi città e non ci sono neppure nelle aree interne. Per una volta, come dire, la Scalogna viaggia di pari passo. Ecco, io credo dovrebbe essere fatta una riflessione. Non so dove ci porterà questa riflessione, se ci porterà ad avere dei miglioramenti. Da quello che ho potuto vedere, direi assolutamente di no. Devo dire che c'è un altro aspetto importantissimo di cui dobbiamo tenere conto. Non sempre gli anziani hanno dei familiari che sono disponibili ad essere caregiver, e forse allora bisognerebbe avere una concezione in questo senso ancora diversa. E l'altro aspetto ancora è: ma la qualità della vita, ma gli ultimi anni di vita, oppure i primi anni di vita, perché i soggetti disabili spesso sono minori, piccolissimi, quanto conta? Noi vogliamo promulgare delle leggi per migliorare questa qualità della vita, o per avere una bandiera da sventolare e dire per noi i caregiver hanno un valore, riusciamo a dare, e poi lo dirò nella dichiarazione di voto, una miseria che secondo me è anche umiliante? Ecco, forse il concetto dovrebbe essere questo: che cosa vuol fare questo Parlamento, che messaggio vuol dare e concretamente che cosa vuol dire, altrimenti una volta di più gli italiani rimarranno con i loro problemi. E non possiamo neanche pensare che un malato cronico possa essere portato in un pronto soccorso. Guardate, spesso succede e questi sono ricoveri impropri che intasano i nostri pronto soccorso, che purtroppo sono privi di personale, con poco personale, e tra l'altro provocano anche sofferenza. Allora rendiamoci conto di tutto quello che succede se non c'è un apparato pronto a gestire queste situazioni. E possiamo forse dire che questi anziani temporaneamente possono, oppure i disabili, essere portati nelle case di comunità o negli ospedali di comunità? No, perché non c'è personale, perché quando abbiamo presentato ad esempio un emendamento che chiedeva di autorizzare gli infermieri, oltre il loro orario di lavoro, a prestare servizio nelle case di comunità e negli ospedali di comunità senza nessun maggior costo, ci è stato detto di no. Quindi ho idea che ci sia una confusione che aleggia dalle parti del governo. È un tema che ci tocca particolarmente, perché la salute è sempre stato un tema caro ad Azione e vorremmo venisse preso in considerazione. Purtroppo domani si dirà che si è fatto un altro grande passo per gli italiani, e purtroppo invece noi dovremo dire che questo è il passo del gambero che non va avanti ma arretra. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito i relatori e la rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Relatore, prego.
3: Grazie, Presidente. A parte gli emendamenti a pagina 7, il 2.10.19 e 2.10.20 presentati dalla collega Loizzo, e a pagina 15 il 3.10.01 Loizzo, che sono pareri favorevoli. Gli altri sono pareri contrari o invito al ritiro, salvo la richiesta e la condizione posta dalla Commissione bilancio in applicazione dell'articolo 81.
1: Su cui il parere è favorevole.
3: Su chiaramente il parere è favorevole.
1: Governo.
2: Grazie Presidente, parere conforme al relatore.
1: Grazie Ministra. Allora passiamo ai voti. Gli identici 1.5 di Lauro, 1.4 Faraone, parere Commissione Governo contrario. La votazione è aperta. È il primo voto, quindi portiamo un po' di pazienza con i colleghi che stanno rientrando. È il primo voto con registrazione dei nomi, perché sarebbe il secondo. Tucci, Pavanelli, colleghi, stiamo votando. E lassù non vi nomino perché siete troppi. Di Maggio, Squeri, Riantino, collega Squeri se deve votare, perfetto, va bene anche lì. Collega sta andando a votare, aspettiamo il collega Squeri, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 95, contrari 155. La Camera respinge 1.9 Furfaro, parere Commissione Governo contrario, la votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Collega Squeri. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favore 95, contrari 156, la Camera respinge. 1.1002 Sportiello, prego, la collega Giuliano crede di intervenire, prego.
4: Grazie Presidente. Stiamo parlando di un provvedimento fondamentale, quello che riconosce dignità finalmente ad una figura, quella del caregiver familiare, che è sempre più diffusa. E allora, per capire l'importanza di questo provvedimento, dobbiamo partire necessariamente dai numeri, perché sono 12,3 milioni le persone che oggi assistono delle persone conviventi o non conviventi. Normalmente sono familiari, sono 7 milioni i caregiver che assistono propri familiari e quindi non soltanto caregiver esterni. E il 60% di questa cifra sono donne, con ripercussioni notevoli per quanto riguarda appunto l'aspetto lavorativo, ovviamente. Però dietro questi numeri, che ci danno la misura di un provvedimento assolutamente necessario, si cela la vita di tante persone. Dietro questi numeri c'è la vita di Enrica, che assiste da 36 anni, di mamma Enrica, che assiste da 36 anni sua figlia, che è nata con una tetraparesi spastica, che le consente di effettuare un lavoro soltanto di tipo intellettuale, con grandi difficoltà per un lavoro manuale. C'è la vita e la storia della figlia Cristina, che assiste la mamma ormai 75enne e che purtroppo, a causa dell'assistenza continua che richiede la mamma, ha dovuto esaurire tutte le proprie ferie e quindi ora non sa, oltre alla legge 104, in che modo possa assistere la propria madre, che ha bisogno di aiuto. Sono famiglie che purtroppo spesso vengono lasciate sole dallo Stato, senza alcuna tutela e senza alcuna considerazione. Sono famiglie che invece quanto mai reggono e costituiscono forse il terzo pilastro del nostro sistema sanitario nazionale, perché sappiamo che sono i caregiver familiari e extrafamiliari a evitare spesso i ricoveri di persone in stato di fragilità, soprattutto disabili e anziani. Quindi, quando parliamo di queste figure a cui deve andare completamente il nostro grazie, dobbiamo sempre ricordarci che dietro queste figure ci sono intere famiglie che spesso e volentieri non vengono coinvolti nei processi di ospedalizzazione, ma anche di cura e di protezione a cui poi sono demandati i propri cari, ma che quanto mai invece avrebbero bisogno di essere visti dallo Stato, di essere considerati dallo Stato proprio per il lavoro che svolgono, anche di carattere sociale. E allora, con questo emendamento, chiedevamo proprio questo, cioè chiedevamo che il caregiver familiare potesse essere considerato parte integrante dei servizi che vengono offerti alla persona disabile e parte attiva dell'integrazione tra servizi formali e informali, con un coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi nel pieno rispetto della persona assistita. Perché spesso, se i caregiver familiari sono dei fantasmi, spesso purtroppo fantasmi sono anche le persone assistite, che hanno bisogno, in base alle diverse patologie da cui sono affetti, di un'assistenza sempre più sempre più pregnante e sempre più continua. E lo Stato, di fronte a queste persone, di fronte a questi nuclei familiari che affrontano quotidianamente delle difficoltà enormi, non può rimanere assolutamente indifferenti e non può far assolutamente indifferente, non può far finta che delle problematiche non esistano, così come non si può scaricare soltanto sulla famiglia una fragilità che necessariamente deve pesare, invece deve essere equamente distribuita tra lo Stato, la famiglia e gli altri enti e le altre associazioni del terzo settore. Grazie.
1: Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento 1.1002 Sportiello col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Benzoni, Cajata, Assù, Calovini. Votato tutti? No. L'Abate. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 97, contrari 160. La Camera respinge. 1.14. Quartini chiede di intervenire. Prego.
5: Grazie Presidente. Allora, intanto io sono, diciamo, rammaricato del fatto che all'emendamento precedente è stato deciso di bocciarlo. Di fatto quello che si chiedeva era un'attivazione reale di reti formali e informali attorno al caregiver, alla sua famiglia, ma soprattutto anche si chiedeva di coinvolgerlo anche a livello regionale, a livello locale, nell'ambito delle scelte della programmazione stessa dell'assistenza. E questo è il minimo sindacale, perché si sta parlando, lo ripeto, di una platea, secondo Istat, di 12 milioni di persone, e noi si vogliono fare le leggi sulle loro teste senza nemmeno coinvolgerli. Vabbè, questo mi sembra si sia già visto in diverse altre circostanze. Questo emendamento invece noi si chiede un riconoscimento ufficiale di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di questo LEA occulto svolto dai caregiver, nonché un riconoscimento di valore economico e sociale del lavoro che viene svolto. In realtà si continua a mantenerlo in una sorta di invisibilità totale, perché l'occhio non vede e quindi chiaramente fa meno male, ma è un problema immenso, l'abbiamo già detto, non possiamo liquidarlo esclusivamente attraverso una scatola vuota come è questa legge. Grazie.
1: Grazie onorevole, allora pongo in votazione l'emendamento 1.14 Quartini col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Pella, Benzoni, Ascari. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 102, contrari 155, la Camera respinge. 1.1005 Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. Dara. Sì, l'ho vista collega, l'aspettiamo, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favori 101, contrari 159, la Camera respinge. Gli identici 1.17 Girelli, 1.16 Sportiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Bergamini, Davide, l'aiutiamo a votare colleghi? No. Grazie collega, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favore 101, contrario 160, la Camera respinge. 1.18 Di Lauro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 3, favore 103, contrario 159, la Camera respinge. Gli identici 1.20 Zanello, 1.18 Di Lauro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la vota Luca Selli, scusi collega non l'avevo vista, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favore 101, contrari 161, la Camera respinge. 1.25 Malavasi, parere contrario, no prego collega Malavasi chiede di intervenire, prego.
6: Grazie Presidente, intervengo solamente su questo emendamento dell'articolo 1 e faccio un ragionamento anche complessivo, perché proprio nell'articolo 1 vengono definite le finalità di questa legge. Per noi c'è una parola importante che manca all'interno di questo articolo, che è la parola welfare. Dico questo perché il caregiver è una componente importante della rete territoriale del welfare italiano, che va riconosciuto in quanto tale per l'attività che svolge, per il supporto che ha dato fino ad oggi. L'abbiamo già detto ma la voglio ridire, parliamo in base agli ultimi dati Istat di 12 milioni di cittadini che in modo totalmente invisibile svolgono un'azione supplettiva rispetto a quello che dovrebbe svolgere lo Stato. Abbiamo nel nostro paese circa 15 milioni di persone che hanno più di 65 anni, circa la metà ne hanno più di 75, 4 milioni di persone non sono autosufficienti nel nostro paese, a fronte di una risposta che i servizi residenziali, servizi diurni, centri diurni non riescono oggi a fornire nel nostro paese. Vorrei ricordare qualche dato per spiegare perché è così importante riconoscere la figura figura del caregiver come un pilastro, diciamo, del nostro welfare, perché nel nostro paese delle persone in età, parliamo sempre degli over 65, riporti dati dell'Istat, solamente una piccola percentuale, meno dell'8%, riesce a trovare posto all'interno di strutture residenziali quando diventano autosufficienti, quindi un numero risicato con liste di attese importanti che continuano a scaricare sulle famiglie il peso dell'assistenza. E ancora i centri diurni sono praticamente inesistenti, sono meno dell'1% a livello nazionale. L'assistenza domiciliare integrata, che era anche uno degli obiettivi del PNRR, risponde circa al 30% delle persone in età per pochissime ore al giorno. Allora è evidente che con questa situazione, con questa frammentazione sociale, con questo cambiamento demografico, è doveroso riconoscere anche nell'articolo 1, ed è la prima mancanza importante che noi rileviamo in questa legge, il ruolo sociale di protagonista del welfare italiano per i caregiver, che in realtà noi crediamo che vada coinvolto all'interno delle attività di programmazione, di valutazione multidimensionale delle persone in situazioni di fragilità e di non autosufficienza, in particolare rispetto alla definizione del piano assistenziale individuale del progetto di vita, piuttosto che definire delle categorie rigide, burocratiche, che vedono il parametro delle ore di assistenza come unico parametro di misura per definire categorie non rispondenti alla situazione complessa e articolata che i caregiver vivono quotidianamente. Noi crediamo che sarebbe stato più giusto coinvolgere i caregiver nell'elaborazione del piano assistenziale individuale o nel progetto di vita, e all'interno di questi strumenti già previsti dalle nostre legislazioni vigenti andare a definire anche qual è il ruolo del caregiver, quali sono anche i suoi bisogni diciamo di attenzione, di cura, di assistenza, di supporto, di sollievo in modo programmato o in modo emergenziale. E questa è una parte per noi che manca. C'è una visione decisamente differente rispetto a quella che la ministra ha portato all'interno di questa proposta di legge, che crediamo infatti non risponda alla complessità delle situazioni che oggi i caregiver svolgono. Quindi non riconoscere fin dall'inizio della legge il ruolo che oggi il caregiver svolge come componente importantissima e imprescindibile della rete territoriale del welfare, pensiamo che sia una grave carenza e una grossa mancanza che imposta già dall'inizio di questa legge una scelta che porta comunque ad essere una legge molto burocratica, oltre che decisamente discriminatoria, che rischia di contrapporre categorie sociali invece di garantire tutele e diritti uguali per tutti, certo in modo crescente, ma partendo da un bisogno assistenziale che deve garantire la migliore qualità della vita per l'assistito, ma anche la migliore qualità della vita per i caregiver.
1: Grazie, onorevole. Emendamento 1.25 Malavasi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Benzoni, Gribaudo, Zaratti, Pella. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 159, la Camera respinge. Gli identici 1.30 Ciani e 1.1011 Marianna Ricciardi, che chiede di intervenire. Prego, collega Ricciardi.
7: Grazie Presidente. Con questo emendamento chiediamo che le disposizioni contenute nella presente legge non siano sostitutive né riducano i livelli essenziali delle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e le altre forme di assistenza e sostegno garantite alla persona con disabilità o non autosufficiente dalla normativa vigente. Questo perché riteniamo che se davvero vogliamo migliorare la qualità di vita della persona con disabilità, del suo caregiver, allora tutto ciò che viene aggiunto non deve andare a togliere delle ciò che già è esistente. Devono essere delle risposte che vengono date, devono essere aggiuntive a quelle esistenti e non sostitutive, né tantomeno andare a significare che con questa norma andiamo a scalfire quei livelli essenziali di prestazioni. I servizi devono essere appunto rafforzati, motivo per cui chiediamo di affermare questo principio con questo emendamento.
1: Grazie, onorevole. Allora votiamo gli emendamenti 1.30 Acciani, 1.1011 Marianna Ricciardi, col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 103, contrari 159, la Camera respinge. 2.1 Di Lauro, parere contrario Commissione e Governo, la votazione... Ah, scusate, ho saltato l'articolo. Se nessuno chiede di intervenire, poi in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favori 161, contrari 101, la Camera approva. Adesso sì, emendamento 2.1 Di Lauro, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 102, contrari 158, la Camera respinge. 2.2 Malavasi, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 101, contrari 158, la Camera respinge. Identici 2.3 Bonetti, 2.1001 Quartini, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Carfagna. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 160, la Camera respinge. 2.6 Furfaro chiede di intervenire. Prego collega.
8: Grazie Presidente. Guardi, questo emendamento tratta i caregiver minorenni. E vorrei tramite lei interloquire sulla Ministra proprio per provare a migliorare un testo nel quale è stato detto da tante mie colleghe e tanti miei colleghi che tutta quest'Aula voleva da molto tempo, perché sa bene la condizione magari familiare, di realtà sociale, di vita che vivono tante nostre famiglie e tante italiane e tante italiane. E ci sono secondo noi dei pezzi che possono essere tranquillamente migliorati. E provo anche a interloquire con la Ministra provando a costruire anche un'esperienza semplice, perché qua si escludono sostanzialmente i caregiver minorenni dal testo. Ecco, provate però a immaginare una ragazza di 16 anni che torna a scuola e prima di aiutare i libri deve aiutare sua madre, oppure un ragazzo che rinuncia a uscire con gli amici perché a casa ha un fratello, ha qualcuno familiare che ha bisogno di assistenza. Sono magari ragazzi e ragazze che quando sono in aula durante la lezione guardano anche il telefono di nascosto perché sono preoccupati che possa essere successo qualcosa a casa. E il tema non è se valutare se tutto questo sia giusto o meno, ma questo può accadere, e quando può accadere una legge deve anche saper guardare quelle situazioni che magari tutte e tutti noi vorremmo che non esistessero. Per questo l'emendamento che sottoponiamo all'Aula elimina dalla definizione di caregiver le parole maggiore d'età, perché purtroppo noi abbiamo un paese in cui un ragazzo, una ragazza che si assume la responsabilità di cura non inizia a esistere il giorno in cui compie 18 anni. Esiste prima con la fatica mentale, fisica e che anche con il bisogno di essere aiutato. E l'obiezione non può essere, come a volte ho sentito, quella che non dobbiamo caricare i minorenni di responsabilità assistenziali, perché è doppiamente ipocrita, perché sarei anche ovviamente d'accordo, ma è proprio per questo che dobbiamo riconoscere quelle responsabilità quando gravano sulle loro spalle, perché lo Stato ha il dovere di costruire dei servizi che possano intervenire e alleggerire quelle responsabilità. Nascondere una condizione invece non protegge chi la vive, non protegge quella famiglia e non aiuta né quella persona né che viene curata. E quando un ragazzo che non fa solo il caregiver, perché potete immaginare, arriva magari stanco a scuola, salta un'attività, difficoltà a studiare, fare il caregiver ha anche ripercussioni sulla propria vita, proprio perché sta aiutando un familiare. Lo Stato deve saper riconoscere e comprendere ciò che accade nella sua vita. Per questo il riconoscimento deve servire a restituirgli tempo, sostegno e possibilità. Deve servire cioè a evitare che un problema di salute dentro una famiglia diventi anche una rinuncia al futuro per quel figlio o per quella figlia. Ecco, questo emendamento naturalmente non basta da solo a costruire tutte le tutele necessarie, però rimuove un'esclusione dalla quale quelle tutele rischiano di essere impedite in partenza. E vi chiediamo di votarlo perché, non perché un adolescente debba diventare adulto, ma anzi il rischio è che in questo modo diventi adulto due volte, prima nella fatica quotidiana e poi aspettando di avere l'età giusta affinché lo Stato lo guardi e lo riconosca. Io invece penso e pensiamo che sia il momento anche di riconoscerlo immediatamente, soprattutto quando svolge attività di cura. Grazie.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.6 Furfaro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Mattone ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 100, contrari 161. La Camera respinge. 2.8 Marianna Ricciardi, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 100, contrari 158, la Camera respinge. 2.9 Girelli, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 154, la Camera respinge. 2.11 Sportiello, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Cavo, aspettiamo collega Cavo. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 160. La Camera respinge. 2.12 Di Lauro, chiede di intervenire la collega Marianna Ricciardi. Prego.
7: Grazie Presidente, con questo emendamento chiediamo di ampliare nell'ambito della definizione del caregiver, estendendo a chi ha un rapporto affettivo stabile e significativo. Questo perché riteniamo che la definizione attuale prevista nella proposta di legge sia troppo restrittiva, perché consente di riconoscere il caregiver soltanto chi è parente entro il secondo grado e in alcuni casi casi limitati entro il terzo grado, il coniuge convivente affine. E secondo noi, appunto, in quelle situazioni in cui purtroppo una persona in estrema solitudine si trova ad avere come caregiver un vicino di casa o chi appunto un amico, si trova a essere escluso da questa proposta di legge. Pertanto io invito l'Assemblea a valutare, a vedere anche i casi personali che conosce, quante situazioni tutti noi conosciamo di persone che sono sole, che hanno come caregiver un amico o un vicino di casa, e quindi questa definizione francamente dal nostro punto di vista dovrebbe essere ampliata.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.12 Di Lauro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Bordonali. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 156, la Camera respinge. Gli identici 2.13 Zanella, 2.1004, la collega Zanella chiede di intervenire. Prego.
0: Grazie Presidente. L'emendamento ribadisce il concetto che ha illustrato molto bene la collega, la necessità cioè di prevedere come figura di caregiver anche un amico, una persona, un uomo o una donna con cui la persona bisognosa ha un legame affettivo, un'amicizia dimostrabile. Perché vedete, in prospettiva sicuramente non possono essere solo i familiari in senso giuridicamente previsto a garantire questo tipo di prestazione. Non sarà così. Ci sono molti, pensiamo anche a noi stessi qui presenti, molte persone destinate, se non si muore prima, ad invecchiare, giusto collega? Che avranno bisogno, tutti e tutte noi avremo bisogno di avere delle persone disponibili ad assisterci. E quindi probabilmente non necessariamente saranno dei parenti, perché le famiglie in Italia, come non soltanto in Italia naturalmente, le famiglie sono sempre più esili, filiforme. Molti degli attuali adulti non hanno figli, spesso ne hanno solo uno o una, che non vive nemmeno nei pressi della residenza del genitore, e quindi necessariamente bisogna ripristinare, se ne fossimo capaci, le reti di vicinato. Già esistono, e quindi non è assolutamente pensabile non prevederle fin da ora, anche perché poi con le risorse previste e con le misure che intendete adottare non credo neanche che costerebbe chissà cosa questo tipo di previsione e di assunzione. Grazie. Brava
1: Luana. Grazie onorevole, votiamo gli identici 2.13 Zanella, 2.1004 Di Lauro, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 160, la Camera respinge. 2.15 Filippin, parere contrario Commissione. Ah, scusi, collega Malavasi, prego, la cercavo di là e invece lei sta qua.
6: Grazie Presidente, intervengo su questo emendamento ricordando tramite lei, insomma, ai colleghi e alle colleghe che stiamo discutendo nell'articolo 2 dei criteri che poi portano alla definizione dei caregiver che saranno ammessi da questa legge ad avere qualche forma di riconoscimento, molto esclusivo, ma insomma qualche fortunato ci sarà. Dico questo perché già le colleghe hanno richiamato come ci siano molte rigidità all'interno di questa definizione. Non sono previsti caregiver minorenni, non sono previsti caregiver che hanno un rapporto amicale, informale con la persona assistita. Non sono previsti nell'avere un riconoscimento economico i caregiver non conviventi, e crediamo che ci siano davvero dei paletti troppo rigidi per la complessità, per la pluralità delle situazioni. Oggi nel nostro paese, nelle grandi città, già il 30% delle persone vivono sole, cioè non ci sono più quelle reti familiari, quelle famiglie allargate che potevano aiutare anche nelle rapporti di cura e di assistenza. Questa eccessiva rigidità la vediamo anche nell'elencare le condizioni che sarebbero riconosciute per essere appunto individuati come caregiver. Si parla di condizioni di disabilità riconosciute dalla legge 104, si parla di titolari di indennità di accompagnamento, si parla di condizioni di non autosufficienza. Noi crediamo che anche questo sia limitante rispetto alla definizione dei caregiver. Lo diciamo rispetto al fatto che mancano alcune definizioni importanti. Sappiamo bene oggi quanto siano le persone che hanno diagnosi di patologie oncologiche, che rimangono comunque una delle principali cause di morte ancora oggi nel nostro paese, quanti siano le persone che hanno delle patologie croniche. Si parla di circa 25 milioni di persone che hanno almeno una patologia cronica nel nostro paese, e un numero crescente di persone che hanno patologie degenerative che compromotteranno la qualità della loro vita e anche l'autonomia della vita stessa. Quindi riconoscere tra le condizioni della persona assistita anche le patologie oncologiche, che possono anche richiedere in modo transitorio la presenza di un caregiver, ovviamente non convivente, o riconoscere anche le condizioni che derivano da patologie croniche o degenerative, noi ben pensiamo che potrebbe allargare l'individuazione della platea per provare a dare una risposta più efficace, più rispondente alla realtà delle condizioni di vita che oggi i caregiver vivono. Insomma, vediamo questo articolato molto burocratico, molto rigido. Arriveremo a vedere anche, e ne discuteremo successivamente, come per essere riconosciuti caregiver, qualora non si conviva, ad avere un numero massimo massimo di chilometri entro i quali devi comunque vivere per essere riconosciuti come tali, dei parametri che tra l'altro non ci sono in nessuna delle leggi regionali che sono state approvate nel nostro paese. Le vorrei ricordare, nel 2014 l'Emilia Romagna è stata la prima regione che ha approvato una legge sui caregiver familiari, ma sono altre 12 le regioni che hanno approvato leggi con lo stesso obiettivo e con un indirizzo molto simile: l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Lazio, la Calabria, la Sicilia, la Toscana, il Molise e infine il Veneto, che la collega Zanella ha prima ricordato, che è stata una legge importante approvata recentemente grazie a una proposta fatta da una collega del Partito Democratico, presa in carico dal presidente Stefani, che con lungimiranza l'ha migliorata, accompagnata ad un'approvazione che è arrivata all'unanimità. Ecco, avremmo voluto vedere lo stesso atteggiamento da parte della ministra, che nonostante la sua presenza costante in commissione non è stata così, diciamo, dialogante nell'accogliere le nostre riflessioni, che avevano un unico obiettivo: arrivare ad un percorso condiviso per una legge che avrebbe dovuto maggiormente riconoscere una complessità che richiede dignità e tutele che purtroppo in questa legge non vedono il giusto riconoscimento.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.15 Filippin, parere contrario, commissione governo, la votazione aperta. Cagliata, collega, stiamo aspettando lei. Lo so, collega, sente come protestano i suoi colleghi di partito. Però c'è Provenzano che è arrivato dopo di lei, quindi la salva. Prego, collega Provenzano. A votazione chiusa. Astenuti 2, favorevoli 103, contrari 160, la Camera respinge. 2.16 Marianna Ricciardi, parere contrario, commissione governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 101, contrari 162, la Camera respinge. 2.17 Faraone, parere contrario, commissione governo, la votazione è aperta. Ascari ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 160, la Camera respinge. Gli identici 2.19 Quartini, 2.20 Zanella, parere contrario, commissione governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 163, la Camera respinge. Gli identici 2.105 Quartini, 2.21 Faraone, parere contrario, commissione governo, la votazione è aperta. Caso. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 162, la Camera respinge. Passiamo al 2.1019 Loizzo, col parere favorevole di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 163, contrari 101, la Camera approva. 2.1020 Loizzo, parere favorevole, commissione governo, la votazione è aperta. Amic e Giglio Vigna. Amic ha votato, aspettiamo il collega Giglio Vigna, ha votato anche lui, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 164, contrari 103, la Camera approva. 2.30 Sportiello, parere contrario, commissione governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 164, la Camera respinge. 2.33 Girelli, parere contrario, commissione governo, la votazione è aperta. Votato tutti. A votazione. Torto. A votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 165, la Camera respinge. 2.35 Furfaro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 162, la Camera respinge. 2.37 Bonetti, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 164, la Camera respinge. Gli identici 2.38, Zanella 2.19, Quartini, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 163, la Camera respinge. 2.40 Filippin, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 162, la Camera respinge. 2.41 Filippin, chiede di intervenire il collega Furfaro. Prego. Ah no, non su questo. Allora, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votiamo il 2.41 Filippin. Ghio ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 160, la Camera respinge. Allora gli identici 2.43 Furfaro, 2.44 Bonetti e 2.45 Marianna Ricciardi, chiede di intervenire il collega Furfaro. Prego.
8: Grazie Presidente, seguo l'intervento dei colleghi sulla convivenza e proverò, dopo che i colleghi hanno ricordato il principio, il fatto non scontato che però disegna anche una realtà italiana, perché quando gli enti locali, le regioni, il terzo settore, le associazioni, le famiglie mettono a terra una fotografia del paese nella quale evidentemente sul principio necessario in questa legge, ma non così nella realtà della convivenza, viene messo a fuoco, io credo che anche il governo avrebbe dovuto prenderne atto. Provo a raffigurarla ai colleghi e alle colleghe in maniera molto didascalica. Immaginate che in una famiglia ci siano due fratelli o due sorelle che si prendono cura dello stesso genitore non autosufficiente. Uno passa la mattina, magari qualcuno di voi, qualcuno vostro parente, accade in tante famiglie italiane, uno passa la mattina e l'altro magari arriva dopo il lavoro, si dividono le visite, la spesa, per la stessa persona c'è evidentemente le stesse incombenze quotidiane che si dividono al 50%, e quando uno dei due caregiver si ammala interviene l'altro. La differenza è che nessuno dei due vive necessariamente nella casa del genitore assistito, eppure entrambi svolgono lo stesso lavoro di cura al 50%, se lo dividono. Il comma che noi vogliamo modificare consente esattamente di individuare più caregiver per la stessa persona, però mentre pone il requisito della convivenza, in questo caso il comma, noi vogliamo chiedere di eliminare quel requisito

0: il fatto di prendersi carico degli assistiti in famiglia, ma il paradosso è che spesso vivere in case diverse non è nemmeno una libera scelta, cioè dipende dagli spazi disponibili, dalle condizioni economiche, dalle necessità di stare vicino magari al lavoro o ai propri figli o ai propri genitori. E al contrario, tra l'altro, subordinare questo riconoscimento al vivere sotto lo stesso tetto rischia di penalizzare proprio, tra l'altro, le famiglie che cercano di organizzarsi per non lasciare magari tutto sulle spalle di una stessa persona, perché la cura è anche questo, e uno Stato, un governo dovrebbe facilitare la possibilità di avere una cura condivisa, organizzata, che si distribuisce tra più persone, in modo tale che questo impegno e che questa fatica magari vada a ricadere anche in maniera meno impattante su una sola persona. Naturalmente sappiamo bene che devono esserci regole chiare, occorre sapere chi presta assistenza e quale impegno sostiene, ma verificare la cura è una cosa, pretendere la convivenza è tutt'altra, evidentemente, anche perché, Presidente, lo domando alla Ministra tramite lei, ma cosa cambia nell'assistenza effettivamente prestata se la sera quel figlio torna o meno nel proprio appartamento? Cioè, cosa cambia se io stasera vado da mia madre o mio padre a prestare assistenza e poi vado in un'altra casa e non rimango in quella casa? Evidentemente niente, perché lo Stato deve sancire che la mia presenza vale di più se rimango nella casa e vale meno se invece non sono convivente e magari abito a 50 metri da quella casa. Ecco, con questo emendamento quindi, e con gli emendamenti che purtroppo sono stati bocciati dei miei colleghi da parte della maggioranza, chiediamo di riconoscere la realtà delle famiglie, non solo un principio, e di favorire la condivisione della responsabilità, invece di costruire purtroppo, come state facendo, degli ostacoli attorno a questa responsabilità. E chiudo. Ecco, io credo, se vogliamo contrastare davvero la solitudine dei caregiver, dobbiamo cominciare da qui, permettere che chi si divide davvero la cura possa essere riconosciuto e invece, al contrario di come fa il governo, non valorizzare o sostenere dei limiti che penalizzeranno le famiglie e faranno sì che la cura, come al solito, sia purtroppo sulle spalle di un'unica persona, che spesso è la donna di casa. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Allora votiamo gli identici 2.43 Furfaro, 2.44 Bonetti e 2.45 Marianna Ricciardi, col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la vota Loizzo. Ha votato, a votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 99, contrari 161, la Camera respinge. Gli identici 2.47 Zanella e 2.1011 Marianna Ricciardi. Parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. De Micheli ha votato, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 101, contrari 162, la Camera respinge. 2.48 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 153, la Camera respinge. 2.50 Di Lauro, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 98, contrari 160, la Camera respinge. 2.51 Di Lauro, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 101, contrari 160, la Camera respinge. 2.52 Furfaro chiede di intervenire. Prego, collega Furfaro.
0: Grazie, Presidente. Questo emendamento invece riguarda l'impianto della legge, perché riguarda la domanda su cui il governo credo abbia scelto di partire, su quale invece avremmo scelto di partire noi. Noi avremmo scelto di partire dalla domanda a quali bisogni ha la persona che viene assistita. Invece in questa legge vediamo più in quale casella si riesce a collocare una persona che deve essere assistita, tant'è vero che il testo costruisce profili diversi attraverso le ore di assistenza, la convivenza, cioè, e collega poi quei profili l'accesso a specifiche tutele.

0: Ecco, noi pensiamo invece che la realtà proprio dell'attività di cura sia completamente diversa, perché il carico di cura è molto più complesso del numero di ore che possono essere iscritte su un modulo. C'è l'assistenza prevedibile, ovviamente, no? Ma c'è anche quell'assistenza che ti obbliga a essere sempre disponibile. C'è le notti interrotte tante mille volte, c'è la responsabilità organizzativa di visite, orari, servizi, il fatto di affrontare emergenze, di sapere che magari non ti puoi allontanare più di un tot perché non hai qualcuno che ti sostituisce, oppure se vuoi allontanarti più di un tot devi trovare qualcuno che ti sostituisca. Ecco, le ore c'entrano certamente, ma da sole non possono raccontare quanto quella responsabilità incida sulla salute, sul lavoro, sulla possibilità di avere una vita propria. Per questo abbiamo proposto con tanti emendamenti, ma con questo emendamento che è sull'impianto generale della legge, una valutazione che sia multidimensionale del carico assistenziale, cioè da affidare quella valutazione multidimensionale alle unità competenti, servizi sociali, costruita su dei criteri uniformi che possano valere per tutte e per tutti, ovviamente partendo dall'indicazione della persona assistita e dall'accettazione di chi se ne prende cura. È una proposta concreta. Noi non chiediamo di distribuire in maniera indistinta ogni sostegno, chiediamo di graduarlo, ma attraverso una valutazione seria della condizione reale di quella persona, evitando però che una soglia oraria o un requisito di convivenza diventino un muro, una discriminazione, un limite, anche perché può accadere che due persone dedichino lo stesso tempo all'assistenza e abbiano bisogni molto diversi. Questo è il punto. Ogni persona avrà bisogni diversi l'una dalle altre. Una persona può contare su una rete d'aiuto e magari un'altra è completamente sola. Ecco, una legge nazionale dovrebbe saper riconoscere questa differenza e dargli delle risposte appropriate. Qui si misura, io credo, crediamo, la qualità dell'intero provvedimento. Cioè il riconoscimento dei caregiver può diventare uno strumento per comprendere i bisogni e intervenire, oppure può diventare purtroppo un sistema per selezionare chi resta dentro e chi rimane fuori, che sarebbe la cosa peggiore, perché dà luogo anche a un fenomeno che in questi anni ha purtroppo alimentato l'odio sociale, e non l'odio sociale dall'alto verso il basso, del basso verso l'alto, ma tra gli ultimi e i penultimi, tra chi entrava nel sistema e chi purtroppo ne rimaneva fuori. Ecco, noi vi proponiamo la strada dell'inclusione e vi chiediamo di correggere adesso un impianto che rischia di lasciare senza sostegni adeguati persone che ne hanno realmente bisogno. Per questo l'emendamento vi chiede non solo un voto, ma di modificare, di tracciare verso l'inclusione l'impianto dell'intera legge. Grazie.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.52 Furfaro, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta.
2: Messina.
1: Porta Messina. Porta votato, Messina pure, Guerra. Aiutiamo la collega Guerra a votare? No, ok. La votazione è chiusa, grazie. Astenuti 5, favore 99, contrari 163, la Camera respinge. Identici 2.53 Zanella, 2.1014 Sportiello, chiede il collega Quartini di intervenire. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Come veniva sollevato prima nell'intervento del collega Furfaro, l'attività invisibile dei caregiver è un'attività H24, si devono preoccupare non solo di assistere, di dare da mangiare, di sostenere le persone attraverso la presenza fisica, ma si devono preoccupare dei farmaci, di prendere gli appuntamenti, delle visite esterne. A volte per avere un'ecografia, una TAC, devono fare chilometri e chilometri, perché il sistema territoriale della medicina ancora oggi è organizzato in maniera assolutamente irrazionale. Quindi hanno delle difficoltà significative. Come si fa a pensare a una legge, come avete fatto, in cui il caregiver dovrebbe timbrare il cartellino? Le fasce orarie, chi sta a contatto con il proprio, la propria persona con disabilità, 91 ore ha alcuni requisiti, altre fasce con requisiti diversi. Quello che si propone noi è che si superi questo livello, ma che ci sia un livello oggettivo di valutazione, cioè che ci sia un criterio uniforme su tutto il territorio nazionale oggettivo, e c'è già la struttura che può farlo, che è l'UVM, l'unità di valutazione multidimensionale, che vanno a valutare questi aspetti. Non è la legge 104, l'invalidità, piuttosto che altri contesti. Oltretutto siamo di fronte a situazioni che verosimilmente sarà difficile, soprattutto sulle malattie rare invalidanti, soprattutto su patologie fin dalla nascita invalidanti, che si potrà prevedere una revisione complessiva. Quindi da questo punto di vista io credo davvero che si debba superare l'idea già presente in questa in questo contesto che il caregiver debba autocertificare se stesso, perché di questo si tratta, anche per l'iscrizione al portale dell'INPS per avere le 400 euro se hai meno di 3.000 euro di reddito, 91 ore alla settimana, meno di 15.000 euro di ISEE, lo devi autocertificare. Allora io dico, andiamo a vedere il bisogno di intensità di cura della persona con disabilità, andiamo a valutarlo in maniera oggettiva attraverso ciò che è già presente nei nostri territori, che sono le unità di valutazione multidimensionale, che sono proprio deputate a valutare l'autosufficienza o non autosufficienza. Questo ha un senso. Ha un senso. Allo stesso tempo, allargare la platea, come avete deciso di rigettare gli emendamenti precedenti, aveva senso. Allargare una platea dove ovviamente la solitudine farà parte della gerontologia del futuro, e questo lo sappiamo, e non aver ancora programmato il silver co-housing, i sistemi di reti formali e informali per l'anziano, ci metterà in ginocchio. Allora allarghiamo se è possibile e valutiamo in maniera più oggettiva i nostri caregiver.
1: Grazie onorevole. Gli identici 2.53 Zanella, 2.1014 Sportiello, parere contrario, commissione governo, la votazione è aperta. Sarracino, Giglio Vigna, a votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 163, la Camera respinge. Gli identici 2.1016 di Laura e 2.58 Furfaro, chiede il collega Furfaro, prego.
0: Grazie Presidente. Io credo che come nella vita di tutti noi, anche in quella di chi viene assistito, ci sono nei momenti nei quali ti chiedi chi c'è. Chi c'è che ti accompagna magari a una visita, quando hai bisogno, quando devi fare un servizio, quando chi si accorge magari che qualcosa non va, chi continua ad esserci nella tua vita giorno dopo giorno, anche quando stai male, anche quando assisterti magari diventa faticoso, perché non è semplicemente un'opera solidaristica o di volontariato, ma è qualcosa di faticoso. Spesso è un familiare, va benissimo, ma a volte può essere anche una persona con cui hai costruito una relazione affettiva stabile, non è un familiare, è un'amicizia magari che dura da una vita, un amico, un'amica della quale ti fidi magari di più e sei più legato anche di un parente, e che rappresenta il tuo riferimento quotidiano. Pensate a chi non ha figli, a chi ha perso il proprio compagno, la propria compagna, a chi è deceduto il marito, la moglie, a chi ha parenti lontani, a chi ha legami familiari interrotti. Ecco, anche queste persone avrebbero il diritto di vedere riconosciuta la rete di cura sulla quale possono realmente contare. Ecco, il nostro emendamento parte da qua, parte da riconoscere una figura precisa, cioè che il caregiver convivente o non convivente, che abbia con la persona assistita una comprovata relazione affettiva o amicale stabile. E le parole comprovate stabili sono importanti perché è evidente che indicano un legame da verificare, una continuità. Non basta semplicemente dichiararsi amici per ottenere un riferimento, un riconoscimento. Ma quando quel legame esiste, ma perché lo Stato dovrebbe ignorarlo? Cioè, perché quando quel legame c'è e quando c'è quell'attività di cura, perché lo Stato dovrebbe considerare quell'attività di cura meno rilevante soltanto perché chi la presta non compare nell'albero genealogico? Cioè, è una questione, guardate, anche di rispetto verso la persona assistita. La vita non conta solo... Noi tendiamo spesso a parlare delle persone che hanno una fragilità come fossero dei numeri, ma in quei numeri c'è la vita, ci sono dei nomi, c'è la dignità, ma ci sono anche gli affetti, ci sono i cari, e quei cari devono trovare spazio in questa legge, perché altrimenti verrebbero discriminati. Non solo quei caregiver, ma anche quelle persone che hanno, quelle persone che vengono, che sono in cura, verrebbero discriminati, non verrebbero rispettati, verrebbero fatti fuori da questa legge. Ecco, perché chi si prende cura di qualcuno contribuisce non solo a quel qualcuno, ma anche alla sua sicurezza, alla sua dignità. E vi chiediamo di riconoscere questa realtà, proprio perché non capiamo come può essere indifferente tutto questo rispetto a un grado di parentela. E ci sono persone che ci sono davvero, a prescindere che siano fratelli, sorelle, zie, zii, e vanno ricondotti dentro questa legge, perché altrimenti, come ricordavano i colleghi e le colleghe, la mia collega Malavasi, noi rischiamo di mettere una bandierina qua in Parlamento, di sventolarla per alcuni caregiver, ma costruendo una discriminazione. Ecco, mettere anche l'elemento della relazione affettiva e amicale stabile significa riconoscere che anche chi magari ha perso figli, non ha parenti e ha una relazione con qualcuno che l'aiuta, riconoscere quella relazione, fargli spazio e ricondurla dentro questa legge. Grazie.
1: Grazie onorevole. Gli identici 2.1016 di Lauro, 2.58 Furfaro, parere contrario Commissione Governo. La votazione aperta. Giglio Vigna. La votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 104, contrari 162, la Camera respinge. 2.60 Girelli, parere contrario Commissione Governo. Ah, chiedo la collega Malavasi. Prego.
2: Grazie Presidente. Intervengo su questo emendamento perché iniziamo a vedere cosa significa aver fatto un elenco, una graduatoria di categorie che hanno diritti e tutele disuguali, disomogenei. Qui c'è nell'articolo 2 il cuore dell'impostazione politica e culturale della legge, e come ricordava prima il collega, abbiamo diviso la proposta della Ministra è questa, diviso i caregiver in 4 categorie. Con il caregiver familiare prevalente, lo voglio dire perché rimanga agli atti e anche all'attenzione dei colleghi e delle colleghe presenti in quest'Aula, che deve svolgere almeno 91 ore settimanali di cure e di assistenza. Il caregiver familiare convivente, che deve svolgere da 30 a 91 ore settimanali di assistenza. Il caregiver familiare non convivente, che deve svolgere almeno 30 ore di assistenza, e il caregiver familiare convivente o non convivente, che deve svolgere da 10 a 30 ore di assistenza. Allora, è vero che in questa graduatoria, in questo elenco, sono previste anche le condizioni della non convivenza. Peccato che in queste 4 categorie c'è una sorta di graduatoria di generosità, forse anche di bravura, di virtuosità, perché più scala il numero delle ore di assistenza, meno i caregiver hanno tutele e diritti, come se la quantità delle ore di assistenza sia l'unico parametro che può determinare i diritti e i doveri di una persona che svolge un'attività essenziale di affiancamento, di cura e di assistenza. È come se volessimo dire che se tu sei una brava persona e stai a casa e fai almeno 91 ore di assistenza settimanali, sei un bravo cittadino, sei una brava donna, sei un bravo caregiver. Se invece sei un familiare convivente ma svolgi solo da 10 a 30 ore settimanali, non sei una brava cittadina, non sei un bravo cittadino, non fai la tua parte che dovresti fare nel rivendicare poi tutele e diritti. Io penso che questa impostazione sia davvero un obbrobrio, non ho trovato un'altra parola, perché determina davvero una differenziazione di tutele e di diritti che è vergognosa all'interno di questa legge. Faccio un esempio, perché il caregiver che svolge dalle 10 alle 30 ore non ha diritto a niente, e se non hai diritto a niente continui ad essere invisibile, a non uscire da quell'area di invisibilità in cui ancora oggi tutti i caregiver del nostro paese sono stati confinati. E al netto della prima macro categoria del caregiver familiare prevalente, e alcune cose sul caregiver familiare convivente, per gli altri non è rimasto niente, non c'è niente. Addirittura in questo emendamento su cui noi proponiamo la soppressione viene previsto che il carico assistenziale venga attestato nel PAI o nel progetto di vita o negli altri piani di intervento solo se sei un caregiver familiare prevalente o un caregiver familiare convivente. Allora, capiamo bene tutti che qui si inizia ad entrare nel vivo di quella che è la conseguenza di un'impostazione politica culturale sbagliata, che determina non un vero riconoscimento di una legge che questo governo deve, che lo Stato, che il Parlamento deve approvare nel riconoscere diritti, tutele per tutti, ma stiamo per approvare una legge che differenzia in base ad un parametro non dignitoso, numerico, quantitativo, senza nessun riferimento alla qualità del lavoro che viene svolto, al ruolo che il caregiver svolge nel nostro welfare, come se davvero ci fosse una graduatoria di bravura differenziata. Allora, noi crediamo che sia una scelta sbagliata, e anche parametrare il carico assistenziale e riconoscere il loro ruolo nel carico assistenziale solamente per le prime due categorie sia un errore importante, e rischiamo davvero di continuare ad abbandonare a loro stessi la maggior parte dei caregiver italiani, che oggi sono quelli in realtà che svolgono meno ore, ma sono una platea enorme con una complessità di situazioni che meritava davvero un'altra differente attenzione.
1: Grazie onorevole. Emendamento 2.60 Girelli, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Dara. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 102, contrari 159, la Camera respinge. 2.102 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favori 100, contrari 158, la Camera respinge. 2.101 Di Lauro, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. La votazione chiusa. Astenuti 5, favori 101, contrari 159, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Aspettiamo il collega Pastorino che sta andando a votare. Votato tutti? No, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favori 157, contrari 106, la Camera approva. 3.4, Marianna Ricciardi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 103, contrari 162, la Camera respinge. 3.3 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favori 102, contrari 159, la Camera respinge. 3.5 Sportiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Sasso. Aiutiamo il collega Sasso a votare, che è su in cima. Non mi sente il collega Ziello. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 102, contrari 162, la Camera respinge. 3.1001 Loizzo, parere favorevole, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favori 161, contrari 105, la Camera approva, gli identici successivi sono preclusi. Passiamo al 3.9, Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favori 104, contrari 160, la Camera respinge, gli identici 3.12 Faraone, 3.13 Di Lauro. Chiede di intervenire la collega Marianna Ricciardi, avevo visto una mano che poi era sparita e poi è tornata. Prego collega.
4: Grazie signora Presidente. E con questo emendamento noi facciamo, ve lo voglio spiegare un attimo, allora la proposta di legge praticamente prevede che ci sia un massimo di 3 caregiver, gli emendamenti che sono stati precedentemente bocciati, noi volevamo proporre di ampliare questo numero di 3 caregiver. Parliamo di 3 caregiver che appunto concorrono tutti insieme all'assistenza di un'unica persona. Allora il rischio è che se non viene dettagliata meglio questa disposizione ci sono delle criticità operative. Nello specifico c'è il rischio di sovrapposizione di ruoli, così come un possibile cumulo di improprio di benefici economici. E allora con questa proposta emendativa noi proponiamo di individuare espressamente il caregiver prevalente e i caregiver di supporto, definendo quindi i compiti e i tempi di sostituzione. Inoltre proponiamo che ci sia un divieto di cumulo dei benefici. Questa clausola è importante per prevenire che ci sia un contenzioso tra gli aventi titolo e per un corretto impiego delle risorse pubbliche. Con questo emendamento diciamo, vogliamo rendere amministrativamente tracciabile e giuridicamente stabile la pluralità dei caregiver. Pertanto invito a un supplemento di riflessione e votare a favore di questo emendamento.
1: Grazie onorevole, allora votiamo gli identici, 3.12 Faraone, 3.13 Di Lauro, col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favori 99, contrari 156, la Camera respinge. 3.17 Malavasi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Graziano, è lontano collega, è molto lontano. Scarpa, schifone. Non chiedo neanche di aiutarla perché la vedo che vuole raggiungere lei il suo posto. Ha votato. Collega Graziano ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favore di 100, contrari 158, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo, colleghi e colleghe. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favore di 154, contrari 103, la Camera approva. 4.4 Faraone, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore di 104, contrari 151, la Camera respinge. 4.3 Quartini, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Ferrari e Matone e Furgiuele. Carfagna. La votazione è chiusa.
5: Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 160, la Camera respinge. 4.17, Malavasi chiede di intervenire. Prego, collega.
2: Grazie Presidente. Nell'articolo 4 è un po' burocratico, ma insomma è giusto anche raccontare, perché viene definita la procedura per il riconoscimento formale del caregiver familiare, che è la prima parte che tra l'altro questa legge finanzia, andando a prevedere circa 100 assunzioni per l'INPS per impostare questa procedura e acquisire quindi dati più raffinati rispetto a quelli che oggi sono a disposizione per riuscire forse anche a meglio definire la platea dei caregiver, netto delle stime dell'Istat o dell'ottimo lavoro che ha fatto il CNEL nell'analisi la situazione dei caregiver nel nostro paese. Troviamo però anche in questo caso alcune mancanze. In questo emendamento noi proponiamo di supportare la persona assistita nel fare questa procedura. Nel comma 2 infatti la procedura telematica per il riconoscimento del caregiver viene previsto che venga attivata con un'istanza presentata dalla persona assistita o nei casi in cui ci sia un amministratore di sostegno, dal tutore o dall'amministratore di sostegno, ovviamente con poteri di rappresentanza. Allora, poiché parliamo di persone spesso non giovanissime, con situazioni di fragilità, che deve svolgere ovviamente questo compito burocratico ma importante, proponiamo con questo emendamento di dare la possibilità alle associazioni che rappresentano persone con disabilità, riconosciuto ovviamente nel nostro paese, di avere la possibilità di supportare questa pratica, magari anche con il supporto dei punti unici di accesso che sono presenti all'interno delle case di comunità. Sinceramente non abbiamo capito qual è la contrarietà a questo emendamento, cioè ci chiediamo cosa c'è di male nel supportare all'interno di una procedura telematica che deve vedere un'istanza presentata dalla persona assistita, che spesso è in condizione di fragilità, di essere aiutata nel elaborare, nel compilare correttamente questa procedura affinché vada a buon fine, a valorizzare il ruolo, diciamo, del terzo settore, delle associazioni di persone con disabilità che anche grazie alla presenza dei PUA potrebbero facilitare questa procedura. Cioè, ci troviamo ancora una volta di fronte ad una rigidità, ad una mancanza di apertura al dialogo da parte della ministra Locatelli che ci lascia molto perplesso. Noi crediamo che qui vadano attivate tutte le reti sociali, tutte le associazioni, tutti i soggetti che possono contribuire a supportare le persone assistite anche nel fare procedure magari telematiche di cui non hanno forse nemmeno le competenze. Quindi ci dispiace che anche su un emendamento di buon senso ci sia stato un parere contrario, a dimostrazione ancora una volta di una mancanza vera di volontà di dialogo, che poi ha portato comunque ad una proposta di legge unilaterale che ha umiliato, devo dire, il lavoro parlamentare e anche della Commissione, e come ricordava la collega Zanella all'inizio ha mandato su un binario morto tutte le proposte di legge presentate dai gruppi parlamentari con un lavoro importante che la Commissione presieduta dal Presidente Cappellacci aveva iniziato a fare. Avevamo iniziato a fare a capire in che modo arrivare ad un testo condiviso, a confrontare tutti i testi per trovare tutti i punti di convergenza, un lavoro ovviamente che non è andato a buon fine, ma soprattutto che è stato umiliato, devo dire, dall'arroganza di una proposta di legge che mi dispiace molto, non coglie nemmeno degli emendamenti di buon senso, forse perché sono fatti dalle opposizioni.
5: Grazie onorevole. Emendamento 4.17, Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 159, la Camera respinge. 4.12, Sportiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Iezzi ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 102, contrari 158, la Camera respinge. 4.20, Marianna Ricciardi, parere contrario. Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti? No. Pisano ha votato? La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 99, contrari 159, la Camera respinge. 4.18, Furfaro, parere contrario. Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 4, favori 99, contrari 159, la Camera respinge. 4.22, Malavasi, parere contrario. Commissione Governo, la votazione aperta. Urzi. La votazione chiusa. Astenuti 4, favori 102, contrari 162, la Camera respinge. 4.24, Furfaro, chiede di intervenire. Prego.
0: Grazie Presidente. Noi, mentre abbiamo stilato gli emendamenti, abbiamo provato a costruire le nostre proposte di legge, l'abbiamo fatto sempre provando a costruirle non solo con empatia, ma immedesimandoci nelle persone che vivono in questa situazione. Per questo motivo l'emendamento di cui stiamo trattando riguarda le procedure. E ci siamo provati a mettere nei panni di una persona che assiste magari contemporaneamente due genitori anziani, oppure di una famiglia nella quale più persone si alternano per sostenere un proprio caro. E quando queste persone si rivolgono allo Stato, la procedura dovrebbe aiutarle a rappresentare la propria situazione e non diventare invece quasi un appesantimento burocratico. Dovrebbe consentire di spiegare chi ha bisogno, chi presta assistenza, il carico che c'è voluto, come vengono distribuite le responsabilità. E questo emendamento interviene proprio qui sulle procedure di riconoscimento, perché prevede che siano indicate le persone, la persona o le persone assistite, ciascun caregiver, quello principale, dallo spazio e quindi introduce legami affettivi e amicali, il carico assistenziale documentato nei percorsi di presa in carico. E inoltre elimina da questa parte della procedura, secondo noi, quello che è quasi un requisito, devo dire, che nessuno in commissione, almeno nessuno a parte l'opposizione, ha capito, cioè il requisito territoriale previsto per coloro che non convivono con la persona assistita, perché è chiaro che l'attività di cura non può essere determinata dalla distanza geografica e non dimostra affatto se una persona sia presente oppure assente nella vita di un'altra persona. Lo dimostra semmai l'assistenza che quella persona garantisce all'altra persona. Cioè si può vivere abbastanza vicino e non esserci mai, e come si può essere lontanissimi ma affrontare ogni giorno uno spostamento anche magari impegnativo pur di esserci davvero per quella persona. Il punto è quindi costruire procedure che accertino la realtà, non dei criteri che stabiliscono dei burocrati, magari di un ministero, perché se stare a 25, a 40 o a 32 chilometri di distanza allora hai diritto a un servizio in più, alla presa in carico in meno. È assolutamente contrario a ciò che accade ogni giorno nelle case degli italiani. E quindi per noi provare a snellirle o a costruire le procedure di riconoscimento che abbiano a che fare con la realtà della presa in carico fa sì che chi assiste un familiare che già ogni giorno, potete immaginare, dedica molto tempo a telefonate, appuntamenti, a documenti, a richieste, a passaggi amministrativi che almeno avrebbero la necessità di riconoscere un bisogno, attivare una risposta e organizzare al meglio il sostegno, non peggiorarlo, renderlo ancora più complicato. Quindi noi abbiamo costruito questo emendamento perché quando la procedura non riesce a rappresentare la vita delle persone e diventa così burocratica, anziché garantire un diritto, rischia di limitarne l'accesso. Ecco, con questo quindi emendamento, il 4.24, chiediamo una cosa molto concreta: che il riconoscimento parta dalla situazione effettiva di cura, che sappia vedere anche se più persone assistono e chi condivide quell'impegno con magari chi ne ha la responsabilità principale. La noi abbiamo 12 milioni, dice l'Istat, vi è stato ricordato in tanti di questi interventi. Ecco, la fallita delle famiglie di questi 12 milioni è molto complessa e una buona amministrazione, un buon governo deve saperla comprendere, guardare fino in fondo e non affidarsi a dei meri meccanismi burocratici, ma far sì che quella procedura di riconoscimento sia una procedura che riconosca una complessità, ma non la complessità della procedura, ma semmai la semplicità della procedura dentro la complessità della cura. Mi si perdonerà il gioco di parole, ma la ministra sa bene di cosa parlo, così come ne sanno bene le milioni di italiani che hanno bisogno per ottenere questi diritti un accesso facile, veloce e che non sia un impedimento burocratico.
5: Grazie onorevole. Emendamento 4.24 Furfaro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Poi dopo questa votazione facciamo una breve pausa tecnica, colleghe e colleghi, di 5 minuti. Lo so, onorevole Faraone, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 101, contrari 159, la Camera respinge. Adesso allora sospendo brevemente la seduta per una pausa tecnica. La seduta riprenderà alle 17.35. La votazione, sì, ho detto pure la seduta è sospesa.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: E dunque lasciamo l'aula della Camera per questa breve pausa, andiamo invece a sentire come si svolgono i lavori in diretta in Senato. Ora sta parlando il senatore di AVS Magni, sentiamo sul provvedimento della Polizia Locale.
8: In sostanza gli emendamenti hanno costi. Poi, ovviamente dicevo la formazione, penso alla questione dei piccoli comuni, come dicevo prima, piccoli comuni non saranno in grado ovviamente di fare questa cosa e non saranno in grado neanche di poter liberare, diciamo, il proprio personale per andare a fare la formazione perché non hanno la copertura. Avete bocciato, ad esempio, e quindi questo è un problema. L'altro problema è se volete unificare la polizia locale alle altre polizie, cioè alle altre forze dell'ordine, è giusto che a questo punto si riconosca professionalità, si riconosca ad esempio la questione del diritto formativo, si riconosca ad esempio la questione assicurativa, la questione assistenziale, illegale, cioè gli elementi legali equivalenti a quella della Polizia di Stato. Cioè, in sostanza non si può pensare di unificare un corpo, diciamo, di polizia agli altri, assimilarli agli altri, senza dargli le stesse protezioni. Questo è quello che chiedevano e chiedono i lavoratori che lavorano in questo settore, perché prima di tutto sono dei lavoratori, delle lavoratrici, e quindi in sostanza chiedono questo. Di tutto questo non c'è nulla in questa legge, non c'è assolutamente nulla, ed è questo una delle cose in cui, come si dice, hanno sottolineato, protestato, cioè, e quindi è andato in questa direzione. Quindi come pensate di rispondere, di chiedere alle persone di fare certo un servizio e non equipararlo? E questo è. E perché non potete equipararlo? Perché in sostanza rimangono, come si diceva prima, alle dipendenze del comune e quindi del sindaco, non è a capo dello Stato, cioè non è in carica, diciamo, a un ente diverso del comune. E quindi, cioè, i trasferimenti delle risorse ai comuni e poi queste responsabilità, visto che sono in capo ai sindaci, la responsabilità in prima in questo caso ce l'hanno i sindaci, cioè ce l'hanno a livello. Pensate alla questione sulle armi, cioè discussione molto complessa che è già avvenuta, ad esempio se dare o no i cosiddetti laser alla polizia locale, dove poi mettono queste armi o meno, perché poi sono armi sostanzialmente, quindi la discussione è complessa, complicata. Allora il problema è, forse, tornando al ragionamento che facevo all'inizio, forse la questione dell'ordine pubblico e quindi della sicurezza va affrontata in modo diverso, non in modo repressivo, ma vedendo quali sono le cause. Perché potremmo, faccio un esempio per farmi capire, certo è che ad esempio quando succede molto spesso che esistono, che si fanno degli sfratti, vengono chiamati in causa e lì scatta ovviamente delle problematiche di contestazione, giustamente, ma il problema è che arriviamo a questo o cerchiamo di prevenire il fatto e quindi avere la casa, la possibilità di avere una casa decente, perché il problema è la motivazione del perché si provoca certe situazioni. Il fatto del il terreno, ad esempio, c'è un problema, certo, grosso da questo punto di vista, ad esempio sulla questione della integrazione, ma anche qua ci sono molte cose da affrontare su questi problemi, in particolare nelle grandi città. Penso ad esempio a tutta la questione che molto spesso le persone tossicodipendenti vengono incarcerate, no? L'errore è metterli in carcere. La cosa da fare è cercare il recupero e quindi costruire comunità di recupero. Esattamente il contrario, intervenire sull'elemento in sostanza che ha provocato una cosa, e ovviamente poi c'è anche quelli che perpetuano e quindi vanno, come si dice, anche va fatto un livello di repressione, cioè di, in questo caso, di punizione. Ma il problema è come affrontiamo questo dato. Quindi il dato vero è che io contesto alla base l'impostazione che avete sulla questione della sicurezza, perché in effetti non è che lo dico io, è 4 anni che avete il pallino della sicurezza e questo problema non è risolto, perché lo ammettete voi se c'è bisogno un altro intervento su questa cosa. E non sarà sufficiente questo, ce ne sarà un altro e poi un altro ancora, perché è l'approccio che è sbagliato, è un approccio sostanzialmente puramente sicuritario, veramente punitivo, ed è questa la cosa che io contesto su questa cosa. Per questa ragione che noi abbiamo cercato anche tra la Camera di dare un voto, come si dice, di astensione, dare un messaggio, ovviamente cercando di venire al Senato, perché esiste ancora che il Parlamento ha due rami del Parlamento, e non perché quello che viene approvato alla Camera deve essere accettato tout court al Senato, di poter introdurre alcuni elementi che venivano chiesti dai lavoratori e dalle loro rappresentanze, e invece che cosa avete fatto? Avete bocciato tutti gli emendamenti, addirittura, cioè bocciato tutti. Che cosa pretendete? Che possiamo sostenere una cosa di questo genere? Per questa ragione, come Alleanza di Sinistra, votiamo contro.
9: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Gasparri. Prego, ne ha facoltà.
10: In Parlamento bisogna anche ascoltarsi, signor Presidente. Sentivo poc'anzi un collega che diceva che i tossicodipendenti andrebbero indirizzati più verso le comunità di recupero che verso un'azione di repressione. Evidentemente, quando abbiamo votato qualche mese fa in aula una legge che ha rafforzato questa politica, il senatore Magni non se n'è accorto, perché noi abbiamo approvato, così glielo dico visto che in aula può darsi che mi ascolti, una legge che ha aumentato fino a 8 anni di condanna il livello di sanzione, che consente, salvo alcuni reati connessi alla mafia eccetera, di andare in una comunità terapeutica, non agli arresti come in un carcere. Certo, ci sono arresti domiciliari, ma sei in una comunità che non ha le sbarre, che non ha nessuna costrizione, potresti anche al limite allontanarti, in quel caso si violerebbe l'obbligo di arresti domiciliari. Quindi noi abbiamo fatto questa legge che ha rafforzato un principio che in Italia vige già dagli anni 90 con la legge Iervolino Vassalli, poi fu rafforzato portando quel tetto che era 4 anni a 6 anni, e poche settimane fa manderò domani al senatore Magni la legge, così la guarda, la osserva, perché noi facciamo una politica di repressione dello spaccio, ma anche di aiuto a chi cade nel gorgo della droga, anche se ha commesso dei reati, perché la politica di sicurezza è anche una sicurezza di tipo sociale. E quindi sentirsi dire in quest'aula perché non fate quello quando l'abbiamo fatto, vuol dire che uno si alza, parla e non ascolta quello che succede. Rivendichiamo la politica di sicurezza a 360 gradi, perché non nonostante l'insoddisfazione che tutti esprimiamo perché vorremmo situazioni migliori, il numero dei reati è diminuito, però forse in qualche città c'è scarsa collaborazione di amministratori locali, perché a Milano invece il numero dei reati è aumentato. A Roma il sindaco Gualtieri sta aiutando gli occupanti di quell'organizzazione Spin Time, il palazzo che era stato occupato è stato evacuato per un incendio e lui gli ha fatto fare occupazioni di piazze, di strade per mesi, non lontano molto da qui, e adesso gli sta assegnando degli alloggi, dei ricoveri, scavalcando le graduatorie di quelli che hanno diritto ad una casa popolare. Ecco, noi abbiamo un'altra impostazione, questa è la realtà che è accaduta. Quindi sentirsi dire alcune cose è lunare, è lunare. Dopodiché abbiamo fatto diversi provvedimenti che hanno funzionato. Quando dicono è quello dei reparti, certo, uno scandalo come quello che accadde non si è ripetuto, forse anche per quel decreto che fu fatto all'indomani di una vicenda grave ed eclatante. Poi qualcuno forse vuole che i ragazzi si radunino, si rimbambiscano per 2 o 3 giorni, si droghino. Noi abbiamo dato una svolta con quella norma e tanti altri provvedimenti. Abbiamo rinnovato 2 contratti per il comparto sicurezza difesa in anticipo sulla scadenza del 27, oggi si è aperto, cara sottosegretario Ferro, il tavolo sulla previdenza dedicata che va portato fino in fondo, perché per Forza Italia è una priorità. Questa legge della polizia locale nasce dopo un lungo dibattito, si era tentato nella 16ª, nella 17ª legislatura, nella 18ª, ma poi non si era mai arrivati al dunque. È un tema difficile, ci sono equilibri tra forze di polizia nazionali, polizie locali, l'ANCI giustamente vuole mantenere una sua dinamica contrattuale fuori da altri tavoli, la polizia locale vorrebbe una piena equiparazione ad altre forze. Sono questioni molto complesse che io seguo da molto tempo. Questa legge dà delle risposte, uno può dire ma il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto, c'è un bicchiere mezzo pieno, poi ci sono le deleghe e difatti il gruppo di Forza Italia con la firma mia, della senatrice Ternullo, che ringrazio per l'impegno che ha profuso in commissione, del senatore Occhiuto, con degli ordini del giorno che citerò, ha scandito alcuni passaggi che nella fase di attuazione della delega noi controlleremo che vengano attuati. C'è stato un lavoro lungo e intenso, richieste legittime, alcune richieste soddisfatte della categoria, altre ancora da soddisfare. Lo dico io per primo, perché le realtà sindacali sono tante, le richieste sono molteplici. La delega, ad esempio, riconosce la specificità professionale della polizia locale e prevede sezioni contrattuali dedicate, nelle quali valorizzare la responsabilità, le funzioni e percorsi di carriera. Per il ruolo di comandante valorizza l'esperienza maturata nel corpo di appartenenza, afferma il tema delle tutele assistenziali, assicurative, infortunistiche. Vedete, noi abbiamo fatto contratti e migliorati i trattamenti economici, le manifestazioni violente della sinistra hanno toccato un record, quello dei poliziotti, dei carabinieri e anche dei vigili urbani feriti nelle strade dalle manifestazioni stile a Scatasuna, centri sociali e quant'altri. Noi facciamo le tutele previdenziali, altri spaccano le teste o martellano le schiene. Questa è la realtà che gli italiani hanno visto in questi anni. Ci sono forme in questa legge di patrocinio legale, c'è una copertura per alcune di queste spese che possiamo certamente migliorare, c'è un principio di civiltà, chi agisce in servizio per difendere la legalità non deve essere lasciato solo davanti a un eventuale processo, è una tutela per chi poi, essendo assolto, ha ben diritto a vedere rimborsate le spese che deve affrontare. Questa è la tutela che noi vogliamo fare per tutelare chi ci tutela. Un altro punto significativo, ma anche a volte controverso, riguarda le banche dati e la collaborazione operativa tra forze locali e il Ministero dell'Interno, lo scambio di informazioni, il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative della Polizia Locale. Una questione sulla quale la discussione è sempre molto accesa. Chi controlla il territorio deve poter accedere a delle informazioni che sono necessarie, con tutte le forme di sicurezza che sono indispensabili, perché sono dati sensibili, i comuni sono 8.000, insomma la circolazione di queste notizie deve essere in qualche modo filtrata. Il passaggio decisivo sarà quello, come dicevo prima, dei decreti attuativi. È lì che i principi dovranno tradursi in procedure utilizzabili, tutele effettive e strumenti disponibili. È lì che dovremo verificare risorse, tempi e capacità delle amministrazioni di dare seguito alla riforma. Il governo avrà 12 mesi, serviranno l'intesa in conferenza unificata e il parere delle commissioni parlamentari. In quella sede verificheremo uno per uno gli indirizzi votati in quest'Aula. Proprio per orientare questo lavoro, dicevo prima degli ordini del giorno che abbiamo presentato. Abbiamo posto il tema degli organici, chiedendo parametri nazionali di riferimento che tengano conto della popolazione residente e di quella fluttuante, flussi turistici. Rimini ad agosto ha una popolazione ben diversa che a novembre, ma si potrebbero fare centinaia di esempi di tante località italiane. Tener conto dei grandi eventi, delle infrastrutture e della complessità dei servizi. Abbiamo indicato la necessità di standard minimi nazionali per la formazione iniziale, l'addestramento operativo e l'aggiornamento con percorsi specialistici per comandanti, funzionali e il personale impegnato nelle attività più complesse e rischiose. Abbiamo chiesto standard minimi per la dotazione, per le dotazioni e le protezioni differenziati secondo il livello di rischio e il servizio che viene svolto, promuovendo anche la costituzione di parte civile degli enti locali quando ci sono procedimenti per aggressioni o minacce agli operatori. Chi viene aggredito deve avere le istituzioni alle spalle che lo proteggono con chiarezza. Abbiamo richiamato la necessità di valorizzare nella contrattazione la responsabilità, la turnazione, il lavoro notturno, i servizi disagiati, valutare risorse dedicate e forme di cofinanziamento per gli enti in maggiore difficoltà. Sul versante della gravosità del lavoro, sono lavori usuranti, abbiamo con un ordine del giorno invitato il governo a valutare una istruttoria tecnico-finanziaria sulle mansioni maggiormente esposte. Non tutti fanno le stesse cose e chi fa cose più usuranti e più gravose deve essere ovviamente maggiormente tutelato, è un principio elementare che vale anche in altri tipi di attività. Sono impegni politici, la cui attuazione va seguita e verificata, per questo il nostro lavoro, lo dico a nome del gruppo di Forza Italia, proseguirà e lo dico anche alle polizie locali, per colmare quello che deve essere fatto, per lavorare sull'equilibrio reale, perché prima citavo l'accesso alle banche dati, l'Italia poi ha 8.000 comuni, insomma non è che uno mette online per tutti qualsiasi cosa, servono filtri, serve professionalità, ci sono città grandi dove le aree di controllo sono più vaste, ci sono anche tanti comuni dove per fortuna problemi di sicurezza si vivono con maggiore serenità perché il tipo di situazione locale non determina le preoccupazioni soprattutto delle grandi metropoli, dove la polizia locale, come in tutta Italia per altro, svolge un ruolo importante, lo sappiamo bene, non solo negli eventi dei territori, in tutti i momenti in cui le comunità si incontrano, ma anche nel contrasto alla criminalità, nella sicurezza, nei controlli che si aggiungono all'attività sui mercati, sull'edilizia, sul traffico, su tutte le funzioni che le polizie locali, preziose e indispensabili, svolgono. Quindi in conclusione, Presidente, noi ringraziamo il relatore, la Commissione Affari Costituzionali, il Governo, gli uffici per il lavoro svolto, ma li ringraziamo per quello, cara sottosegretaria, caro Presidente, per il lavoro che si dovrà fare, perché noi siamo in contatto con queste realtà e non ci siamo mai sottratti al confronto. Lo faremo anche dopo questa normativa, valorizzando le cose buone che comunque sono state fatte dopo decenni di ping pong e di indecisione, insieme agli altri provvedimenti sulla sicurezza, insieme agli altri provvedimenti contrattuali, previdenziali ed economici, ben diversi, distinti e distanti da chi marcia con la scatasuna, da chi dovrebbe chiedere scusa al popolo in divisa. Io spesso uso questa espressione perché ci sono le forze armate con strade sicure, ci sono i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la penitenziaria, ci sono però anche le polizie locali che ringraziamo e che invitiamo a lavorare insieme a noi, perché quando arriveremo alle deleghe dovremo fare ulteriori cose. Per questo votiamo a favore, diciamo per il lavoro fatto, ma soprattutto per assolvere al lavoro che faremo e agli impegni che ci stiamo assumendo.
9: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Cataldi, prego, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Credo che in questo provvedimento ci sia una norma non scritta, ma che una norma che è estremamente chiara, ossia le forze di polizia locale sono uguali a tutte le altre forze di polizia. Chiarissimo. Sono uguali quando si tratta di assumere nuovi rischi, quando si tratta di assumere nuove responsabilità. Però sapete dove la state considerando diversa? Quando si tratta di pagargli gli stipendi e le pensioni, quando si tratta di riconoscergli i diritti, gli stessi diritti. Io non capisco, vi state mandando anche il collega Gasparri di una riforma, ma probabilmente avete sotto mano un testo diverso, perché tutte le volte che noi abbiamo provato a proporre di inserire qualche risorsa economica per fare un po' di più, ci avete bocciato tutti gli emendamenti. E pensate che noi stiamo parlando di circa 50.000 persone che aspettano da 40 anni una riforma. Avevamo l'occasione per occuparcene qui in Parlamento e invece che cosa fate? Il Parlamento viene saltato a pie pari perché si fa una legge delega. E poi che cosa fa questo governo? Che cosa vuole fare? Una finta riforma, tanto per dire che ha fatto qualcosa. Allora, guardiamo nel dettaglio che cosa chiede questa legge alla polizia, agli agenti di polizia locale. Parliamo di addestramento per usare armi da fuoco e taser, le bodycam, i giubbotti antiproiettili, funzioni di sicurezza. Presidente, questi sono rischi da polizia, da forze di polizia, compiti da forze di polizia. E poi cosa date in cambio? Parlate delle carriere? Sì, certo, però sono rinviate alla trattazione collettiva, nei limiti della spesa vigente, quindi senza soldi, comunque non mettete un euro in più. Parliamo degli infortuni, bisogna tutelarli, d'accordo, tuteliamoli. Voi dite, alla fine lo riconoscete, sì, c'è bisogno di tutela, però si interverrà, ma non prima del 2027. Non ho capito se ci sarete ancora voi o se ce ne dovremo occupare noi. Poi anche qui, se costa più del previsto, bisognerà che un'altra legge trovi le risorse, quindi diciamo per il momento è un forse, e se ci sarete ancora voi sappiamo bene che il forse spesso significa mai. Allora

Presidente, ma se volete fare una riforma seria, dovete cambiare questa regola che vi dicevo, uno scritto, e mettercene un'altra. L'altra regola dovrebbe essere stessi rischi, stessi diritti. Questo è il principio che dovrebbe animare una riforma seria della polizia locale. Ma ve lo impedisce.

0: la sicurezza dei cittadini, e sono 4 anni che vi fate una sequela di provvedimenti inefficaci. Andate a chiedere ai cittadini che se dopo tutti questi decreti sicurezza si sentono ancora sicuri. Non si sentono sicuri, Presidente, tant'è vero che è arrivato un altro provvedimento in prima commissione che stiamo esaminando adesso, il che significa che fino ad oggi avete semplicemente scherzato, perché avete sbagliato l'impostazione, perché fate soltanto provvedimenti dove aumentate le pene ma non investite nella prevenzione, non investite sul per rimuovere il disagio sociale da cui spesso nasce un problema di sicurezza. Ecco, però un merito ve lo vorrei riconoscere, perché avete dimostrato in questo governo così stabile in questi 4 anni di avere coerenza nel metodo. Voi annunciate le riforme, fate conferenze stampa, i post nei social, esce tutto sui giornali. Quello che manca però è una cosa: ogni volta mancano i soldi e c'è sempre la clausola, no, ecco la coerenza, c'è sempre la clausola di invarianza finanziaria. Insomma, fatemi capire, le vostre riforme esistono solo sui giornali, non ci sono mai nel bilancio dello Stato. Anzi, ma però mi correggono, perché qualcosa c'entra nel bilancio dello Stato: solo quest'anno per l'acquisto di nuovi armamenti avete speso più di 13 miliardi di euro. Ora, facendo due conti, sono circa 36 milioni di euro al giorno. Sapete quanto avevamo chiesto di inserire in questa riforma? 150 milioni di euro. Sarebbero 4 giorni su 365 giorni. No, voi avete preferito lasciarli nella spesa militare. E allora, ma poi io voglio dire, almeno un sussulto di dignità potreste averlo. Trovate almeno i soldi per le promesse elettorali, quelle per le quali i cittadini vi hanno votato, quelle per le quali adesso siete al governo, ma non ci sono nemmeno per queste. Ma vi ricordate, non dovevano sparire le accise? Adesso mi sembra che è sparito lo sconto sui carburanti, non sono sparite le accise, sono aumentate le accise sulle sigarette, le accise sul gasolio, dovevate ridurre le tasse e invece è aumentata l'IVA sui pannolini, è aumentata la cedolare secca, avete tolto le agevolazioni per i giovani che devono comprare la prima casa, insomma aumenta dappertutto, aumentano le tasse dappertutto, e ci dite che la pressione fiscale, beh, quella è aumentata perché c'è meno disoccupazione, perché lavorano, ci sono più lavoratori, quindi ci state facendo capire che dobbiamo aspettare che ci sia una crisi occupazionale, che diminuiscano gli occupati, che diminuiscano i lavoratori, così finalmente si abbasserà la pressione fiscale. Allora, Presidente, smettetela di prendere in giro i cittadini, perché altrimenti i vostri provvedimenti sono soltanto una becera propaganda. Noi, parlo francamente, Presidente, volevamo anche noi questa riforma e lo abbiamo dimostrato, perché noi in Commissione abbiamo presentato emendamenti proprio per migliorarla, proprio per aggiungere delle risorse, ma avete bocciato tutto. E allora che cosa dobbiamo fare? Non possiamo votare una finta riforma. Voi avete scelto la propaganda, noi abbiamo scelto la dignità delle persone in divisa che aspettavano delle risposte che non siete stati in grado di dare, e il nostro voto sarà un voto contrario.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Pirovano.
2: Grazie, Presidente. Allora, abbiamo il piacere oggi di trattare questa legge delega sulla polizia locale, che per me è anche un grande onore, visto che ho fatto il sindaco fino a non molto tempo fa e so per conoscenza diretta che era una legge tanto attesa dagli agenti, anche se ovviamente non risolve tutti i problemi che sono stati posti, e probabilmente ci sarà da oggi in poi, non solo con la delega ma anche con ulteriori successivi provvedimenti, altro lavoro da fare per migliorare ulteriormente la condizione di lavoro e le tutele degli uomini e delle donne della polizia locale. L'ultima legge, come sappiamo, data del 1986, quindi hanno avuto veramente tanta pazienza fino ad oggi. Io ho avuto il piacere di essere in Regione Lombardia proprio mentre si stava facendo la nuova legge regionale sulla polizia locale, e devo dire che questo risultato, oltre che ringraziare il governo e il sottosegretario Ferro che ha lavorato molto su questo testo, in particolare il grande lavoro che hanno fatto i colleghi alla Camera per la parte emendativa, noi siamo riusciti a fare degli ordini del giorno altrettanto importanti, ma diciamo che il grosso è stato fatto dai colleghi della Camera, e in particolare voglio ricordare il grande lavoro che ha fatto in questa ma anche nella precedente legislatura la collega onorevole Simona Bordonà.

0: Ali, che è stata anche assessore alla sicurezza della polizia locale di, appunto, di Regione Lombardia, e che è da due legislature che cerca di portare a casa questo risultato, quindi un cavallo di battaglia della Lega, ma è giusto riconoscere anche chi in questi anni ha veramente fatto di tutto per riuscire ad arrivare a questo risultato, che non è sicuramente il migliore possibile, ma è qualcosa che fino a pochi anni fa era impensabile. In 40 anni è cambiato il mondo, è cambiata la società, sono cambiati i problemi dei comuni, è cambiato il ruolo dei sindaci, perché ricordiamo il grande lavoro che ha fatto sia in Regione Lombardia, ma in particolare come ministro dell'Interno, il nostro Roberto Maroni, perché è da lì in poi soprattutto che è cambiata anche la concezione del ruolo del sindaco per quanto riguarda la sicurezza, il degrado urbano e la sicurezza dei nostri comuni, fino ad arrivare, partendo dai patti per la sicurezza, fino ad arrivare in tempi più recenti anche al concetto di sicurezza integrata. Quindi la polizia locale non vista a sé stante, le forze di polizia, le forze dell'ordine non vista ognuna separata dall'altra, ma come un lavoro di squadra complessivo per avere i migliori risultati possibili. E infatti questa legge delega, ho avuto il piacere proprio qualche giorno fa di partecipare a un evento della Polizia di Stato, è vista molto bene anche dagli uomini delle altre forze di polizia, perché aiutando la polizia locale si aiutano anche le altre forze dell'ordine a lavorare meglio. Abbiamo ovviamente dei risultati raggiunti, degli altri ancora in itinere, ma sicuramente la cosa principale è la valorizzazione del ruolo degli agenti di polizia locale, che lavorano assiduamente nei nostri comuni, sui nostri territori e anche in rete tra diversi comandi o comunque tra diversi colleghi di comuni diversi. Più tutele per gli agenti, sia a livello assicurativo che assistenziale. Ricordiamo anche l'importante inserimento dell'utilizzo delle bodycam, che è stato proprio voluto con un emendamento della Lega alla Camera, che sono fondamentali per garantire la loro sicurezza, ma anche quella dei cittadini che si trovano a interfacciarsi con la gente. Delle funzioni più chiare, un migliore coordinamento con il sistema di sicurezza pubblica, una valorizzazione, come si diceva, della professionalità dei nostri agenti e anche dei criteri più chiari rispetto al passato per l'accesso alle qualifiche e agli incarichi di comando. Fondamentale da ricordare e molto sentito dagli agenti è l'aggiornamento professionale che viene fatto su base regionale, e anche il fatto che ci debbano essere delle sezioni dedicate alla polizia locale nella contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, perché i dipendenti, gli agenti sono dipendenti comunali, ma chi fa o ha fatto l'amministratore sa bene ovviamente sul terreno che ruolo diverso possono avere, anche se sono dei ruoli che si intersecano con quello degli altri dipendenti, che sono più ovviamente amministrativi, e questo significa anche un trattamento accessorio diverso e quindi anche delle risorse ad hoc per garantire questo trattamento accessorio. Ricordiamo in particolare una cosa molto attesa, che è la possibilità di accesso al CED e allo SDI per garantire sempre questo concetto di sicurezza integrata con le altre forze dell'ordine, e alle banche dati sia della motorizzazione ma anche al sistema del 112. Io voglio anche ricordare, io ho sentito diverse critiche in quest'aula su che cosa si intende per figura di agente di polizia locale, paragonandolo con quella di un uomo, una donna delle altre forze dell'ordine. È sicuramente un lavoro importante all'interno del territorio, ma anche un lavoro di collaborazione con le forze di polizia, con le forze dell'ordine e anche con i nostri vigili del fuoco, che non abbiamo ancora forse citato oggi, sia a livello professionale che volontario, ma rimane in questo momento alle dipendenze del comune. E io penso che se vogliamo veramente pensare di risolvere, non dico del tutto, ma quantomeno avviarci verso la risoluzione di altri problemi che non vengono toccati con questo provvedimento, dobbiamo anche pensare che per assumere un agente di polizia locale il comune ha bisogno ovviamente di avere le risorse per pagarlo, perché noi possiamo pensare di aumentargli lo stipendio, di avere il trattamento accessorio di riguardo, ma se poi un comune si trova nella condizione di addirittura non poter assumere un agente, figuriamoci se può decidere ovviamente di aumentargli lo stipendio o di dargli altri problemi, di dargli altri vantaggi. I problemi sono diversi e aiutando i nostri sindaci, aiutando i nostri comuni a risolvere i problemi economici e di bilancio che spesso ci sottopongono e che purtroppo non riusciamo ancora a risolvere, anche se qualcosa in questi anni ovviamente è stato fatto. Penso per esempio alla questione dell'inserimento dei minori in comunità, per cui è stato fatto un grande sforzo in legge di bilancio negli ultimi anni, ma ci sono altre problematiche molto sentite, come quello dell'assistenza educativa scolastica, che ha dei costi enormi. Si porrà il problema, e si sta ponendo anche quest'anno purtroppo, il problema delle bollette per l'aumento dei costi delle materie prime, ma anche il problema della contrattazione collettiva, perché se dobbiamo ovviamente affrontare la rivalutazione dei contratti, dobbiamo anche dare ai nostri sindaci la possibilità di pagare gli arretrati e i dipendenti, e questo si inserisce a stretto giro anche col problema di dare un trattamento più di riguardo agli uomini e alle donne della polizia locale, perché quando mancano i soldi non basta la buona volontà, ma ovviamente quando bisogna stringere la cinghia bisogna scegliere dove mettere le poche risorse che ci sono a disposizione, distinguendo delle realtà molto diverse tra di loro, perché l'agente di polizia locale di un piccolo comune non si trova a lavorare nelle stesse condizioni di un agente di polizia locale che ha un comando magari di decine di persone, che fa anche delle attività a stretto contatto quotidiano con i carabinieri, con la polizia, con la guardia di finanza, eccetera. Quindi sicuramente anche le condizioni di lavoro sono molto diverse. In alcuni comuni non ci sono gli agenti, ci sono agenti di comuni che lavorano per più territori, magari da soli. Per esempio in Lombardia, per fare dei pattugliamenti di polizia stradale servono, da legge regionale, due agenti in servizio, proprio per garantire la loro sicurezza. Questo non vale solo in Lombardia ovviamente, ma è una legge regionale, quindi ogni territorio può migliorare le tutele statali con delle leggi ad hoc. Però le situazioni sono molto eterogenee. Sappiamo che in teoria ci dovrebbe essere un agente di polizia locale ogni 1000 abitanti, ma così non è. Quindi io voglio ringraziare ancora il lavoro che è stato fatto dal relatore, il senatore Della Porta, ringrazio il presidente De Priamo e ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato, anche di opposizione, per garantire che anche i problemi che non si è riusciti a risolvere siano posti all'attenzione del Parlamento e dal governo. Quindi dichiaro il voto favorevole a nome del gruppo della Lega, e ringrazio ancora anche i colleghi della Camera per il grande lavoro fatto.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Valente, prego.
2: Grazie Presidente. Ecco, mentre discutiamo di una presunta riforma della polizia locale, le lavoratrici e i lavoratori di questo comparto si mobilitano a pochi passi da qui per chiedere al Parlamento una cosa semplice, quella di essere finalmente ascoltati. Voglio partire proprio da loro in questa mia dichiarazione di voto. Dalle donne e dagli uomini che ogni giorno indossano quella divisa, assumono responsabilità, affrontano rischi e garantiscono la presenza delle istituzioni nelle nostre comunità. La loro voce deve entrare in quest'Aula, perché riguarda esattamente ciò che siamo chiamati a decidere, e cioè quale riconoscimento lo Stato intenda dare al loro lavoro, quali strumenti voglia mettere a loro disposizione, quali tutele sia disposto effettivamente a garantire. Il messaggio che ci consegnano è chiaro, è netto: la riforma va avanti, le tutele restano indietro, restano al palo. È un giudizio severo, ma questo provvedimento purtroppo davvero offre tante ragioni per sostenere questa tesi. Dopo 40 anni dalla legge quadro, è stato già detto in più di un intervento, dell'86, avevamo l'occasione di affrontare una questione che ha attraversato governi, legislature, maggioranze. Avevamo l'occasione di riconoscere quanto sia effettivamente cambiato il lavoro della polizia locale e di adeguare finalmente diritti, risorse, organizzazioni a quel cambiamento. Voi avete scelto di fermarvi molto prima. In commissione avevamo riconosciuto finanche la possibilità che si potesse procedere anche attraverso una legge delega, purché organica. Avevamo però indicato criticità precise, proposto correzioni praticabili. Lo avevamo fatto con spirito costruttivo, perché il nostro obiettivo era ottenere una buona riforma, convinti che una legge delega debba richiedere principi chiari, obblighi precisi, risorse adeguate. Ciò che manca oggi non può essere affidato alla speranza che il governo lo aggiunga domani, senatore Gasparri. Una delega non è una cambiale alla fiducia, è un mandato del Parlamento e il Parlamento deve assumersi la responsabilità di ciò che scrive e di ciò che lascia fuori. Noi abbiamo chiesto di migliorare questo testo, voi, governo e maggioranza, avete respinto tutte le proposte di modifica e oggi dovete rispondere esattamente di questa scelta. La polizia locale presidia le strade, rileva incidenti, controlla attività commerciali, interviene sugli abusi edilizi, tutela l'ambiente, contrasta comportamenti illeciti, svolge funzioni di polizia giudiziaria e concorre alla sicurezza delle comunità nel quadro delle proprie competenze. È presente nelle emergenze, è presente nelle ore notturne, è presente nei luoghi dove la fragilità sociale, il degrado, il conflitto richiedono competenza, equilibrio, capacità di intervento. Nel tempo cittadini e istituzioni hanno chiesto a questi operatori sempre di più. Ma questo aumento delle responsabilità non è seguito un riconoscimento adeguato ed è qui che emerge la contraddizione politica di questo governo, di questa maggioranza. Parlate continuamente di sicurezza, ne fate una bandiera, una parola d'ordine, una promessa ripetuta. Poi, quando la sicurezza richiede personale, formazione, protezione, investimenti, quella promessa si restringe. Arrivano i vincoli, i rinvii, le compatibilità finanziarie. Sempre, ogni volta. La sicurezza costa e se il governo non mette mano alle risorse, il prezzo finiscono per pagarlo al solito lavoratori, comuni, cittadini. Lo pagano gli operatori con turni più gravosi e maggiori esposizioni al rischio. Lo pagano le amministrazioni con servizi più insufficienti. Lo pagano le comunità con una presenza istituzionale più debole. E allora cominciamo dalle tutele. I sindacati hanno chiesto e continueranno a chiedere garanzie pensionistiche, infortunistiche, assistenziali e legali equivalenti a quelle riconosciute alla Polizia di Stato. Sono richieste che meritano in ogni caso risposte puntuali. Chi subisce un'aggressione mentre svolge il proprio servizio deve sapere come sarà protetto. Chi riporta conseguenze permanenti deve poter contare su garanzie adeguate. Chi affronta per anni turni, lavoro notturno, esposizione su strada, situazioni di pericolo, deve vedere riconosciuta anche sul piano previdenziale la specificità del proprio lavoro. Il rischio affrontato da una persona non diventa meno grave perché sulla sua divisa è scritto il nome di un comune. La distinzione tra ordinamenti e funzioni deve essere rispettata, non può però diventare l'alibi per lasciare irrisolte disparità nelle protezioni. Per questo abbiamo sostenuto il riconoscimento del lavoro usurante, il rafforzamento delle garanzie previdenziali, la tutela di chi subisce lesioni e il pieno riconoscimento delle vittime del dovere. Chiediamo inoltre che siano affrontate le penalizzazioni economiche legate alla malattia, tenendo conto della particolare esposizione professionale di questo personale. Sono questioni che riguardano la salute, la dignità, la vita delle famiglie. Nel testo compare una previsione in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, ma la sua presenza non basta a risolvere il problema. Occorrono contenuti effettivi, tempi certi e soprattutto finanziamenti proporzionati. Le nuove disposizioni sono rinviate a una decorrenza non anteriore al 2027. La copertura si appoggia a un fondo già esistente. Le organizzazioni sindacali hanno segnalato l'insufficienza delle risorse rispetto agli obiettivi richiesti. A questa distanza, proprio a questa distanza tra bisogni e copertura, io vi chiedo quali risposte avete dato. Chi lavora non può curarsi con un principio direttivo. Una famiglia non può affrontare le conseguenze di un infortunio con l'annuncio di un futuro decreto. Ecco allora, io dico ragionate, ancora una volta avete perso una grande occasione. Passiamo per un attimo alla riflessione sulla tutela legale che pure è stata richiamata in più interventi. Chi è coinvolto in un procedimento per fatti connessi al servizio deve poter esercitare il proprio diritto di difesa senza essere lasciato solo di fronte a spese pesanti. La tutela legale non può dipendere però dalla capienza del bilancio comunale. Servono un diritto effettivo, garanzie chiare e coperture certe. La maggioranza anche qui non ha voluto compiere nessun passo. Poi ci sono gli organici. Proprio oggi il sindaco di Napoli, il presidente dell'ANCI, denunciava una carenza di organico di 1000 agenti di polizia municipale per far fronte alle esigenze di una città complessa come Napoli. È necessario e veniva chiesto, è stato chiesto, un piano straordinario di assunzioni per garantire servizi, rafforzare quindi personale e assicurare il ricambio dovuto. Servono assunzioni stabili, finanziamenti dedicati, programmazioni pluriennali e criteri che tengano conto di popolazioni, territori, flussi turistici, carico di lavoro. Il senso di responsabilità degli agenti non può continuare a compensare ogni carenza organizzativa. Insieme agli organici servono, è stato detto, formazione e strumenti operativi. Formazione iniziale, aggiornamento continuo, addestramento devono essere garantiti da standard adeguati e risorse certe. La preparazione di un operatore protegge lui, protegge i cittadini, migliora la qualità dell'intervento. Lo stesso vale per il grande tema dell'accesso alle banche dati. Deve essere gratuito, tempestivo, adeguato alle funzioni esercitate. Certo, nel rispetto della sicurezza e della protezione dei dati, ma deve funzionare di più e meglio di come accade oggi. La qualità e la sicurezza degli interventi non possono, ripetiamo, dipendere dalle risorse disponibili nei singoli enti locali. Vanno inoltre affrontate le richieste sull'estensione delle qualifiche degli agenti di polizia municipale, sulla loro operatività in flagranza, sulla protezione fuori dal territorio dell'ente. Il rispetto delle competenze costituzionali deve guidare soluzioni praticabili, non giustificare il rifiuto di affrontare i problemi. E poi, infine, non da ultimo, ovviamente c'è la valorizzazione professionale ed economica. Disponibilità, turnazione e responsabilità crescenti devono essere riconosciute nella retribuzione e nei percorsi di carriera. Le risorse previste dal Codice della Strada, dagli articoli 142 e 208, devono poter essere utilizzate per gli istituti del salario accessorio superando vincoli che ne ostacolano l'impiego. È necessario valorizzare indennità, turnazione, competenze, professionalità anche e soprattutto attraverso la contrattazione. Infine, occorre tutelare l'autonomia professionale dei comandanti. È stata una richiesta ribadita a gran forza, noi ci uniamo alla voce di chi lo ha fatto. Servono valorizzazione del personale di ruolo, criteri trasparenti e garanzie contro pressioni e revoche arbitrarie. Chi dirige un corpo deve poter applicare la legge con indipendenza di giudizio. Questa garanzia serve all'intero servizio e alla comunità. Ecco, signor Presidente, le rivendicazioni che ho richiamato compongono una proposta riconoscibile. Proteggere il personale, rafforzare gli organici, garantire formazione e strumenti, riconoscere professionalità, finanziare una riforma. Il governo e la maggioranza conoscevano queste richieste, le abbiamo ripetute a gran voce, alla Camera, in Senato, in Commissione, le hanno ascoltate nelle audizioni, le hanno ritrovate nelle nostre proposte emendative. La chiusura totale è dunque una chiara scelta politica. E oggi, davanti alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, quella scelta appare in tutta la sua gravità. Alle lavoratrici e ai lavoratori voglio dire e vogliamo dire da qui che le loro rivendicazioni trovano voce in quest'Aula e continueranno a trovarla nel nostro impegno parlamentare. Vigileremo, sui decreti attuativi, torneremo sulle risorse, sulle assunzioni e sulle tutele. Chiederemo conto delle promesse. Chi garantisce sicurezza nelle nostre comunità ha diritto alla sicurezza del proprio lavoro, della propria salute e del proprio futuro. E questo è il criterio con cui giudichiamo il provvedimento. E questo è il criterio che la vostra maggioranza non ha voluto assumere fino in fondo. Per questo annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. Un voto contro l'insufficienza delle risposte, la chiusura al confronto, la distanza tra la retorica della sicurezza e le condizioni concrete di chi la assicura. Oggi avete i numeri per approvare questa legge, ma quei numeri non cancellano le domande che restano senza risposta. Le lavoratrici e lavoratori della Polizia Locale continueranno a porle, noi continueremo a porle qui finché ai loro doveri non corrisponderanno finalmente uguali diritti e tutele adeguate.
1: E per l'ultimo intervento ha chiesto di parlare il senatore De Priamo, prego.
3: Sì, grazie Presidente, oggi è un passaggio molto importante. La discussione, l'approvazione auspicata di una riforma attesa da molti anni mi permetta innanzitutto di ringraziare il governo, in particolar modo il sottosegretario Vandaferro per l'attenzione e la sensibilità con cui ha seguito questa tematica, così come il relatore, il collega ed amico Costanzo Della Porta, i colleghi della Camera che hanno fatto un importante lavoro, l'onorevole Montaruli che ha seguito con particolare attenzione questa tematica e tutta la Commissione, perché come altri colleghi hanno detto, in quella sede, al di là di alcune cose che purtroppo non posso esimermi dal commentare che abbiamo ascoltato oggi, però è stato fatto un lavoro in realtà costruttivo. Dico non posso esimermi perché proprio perché stiamo discutendo di un provvedimento, di una riforma della Polizia Locale attesa da ben 40 anni, è paradossale sentirsi dire, in particolar modo tramite lei Presidente, lo dico ai colleghi del Partito Democratico, come dovevamo fare questa legge da chi ha avuto 40 anni di tempo per farla e non l'ha fatta. Però veniamo al merito. Ovviamente questo tempo passato ha modificato completamente la situazione di fronte alla quale si trova oggi la polizia locale. Sono cambiate le nostre città, sono cambiate le comunità locali, sono cambiate anche le modalità di violazione delle norme, ci sono nuove forme di criminalità e quindi anche nuove responsabilità che noi dobbiamo andare, e questo è l'obiettivo ed è l'obiettivo di fondo di questa legge delega, e poi entreremo anche un attimo nel concetto di questo tipo di delega, quello appunto di aumentare e definire le responsabilità degli operatori, che poi sono quelli che ogni giorno sono sul nostro territorio, nelle nostre città, perché la polizia locale, che uno degli obiettivi di questo provvedimento è andare proprio a definire nel merito anche le sue funzioni rispetto al complesso delle forze di polizia, è ovviamente la polizia di prossimità, è la polizia che rappresenta il primo presidio di sicurezza che un cittadino incontra, è quello che trova nelle strade, quello che trova nei quartieri, quello che trova davanti ad una scuola, in un mercato, oppure che va a intervenire nei luoghi di degrado delle nostre periferie urbane, o che magari va a contrastare gli abusi edilizi. Una presenza concreta, quotidiana, che merita tutela professionale. E quindi da questo punto di vista il DDL 1903 non è certamente un'opera di revisione normativa, ma è un atto di responsabilità nei confronti sia dei cittadini che degli operatori, appunto di polizia locale. Oggi il concetto di sicurezza è un concetto che si allarga a nuove tematiche, all'uso delle nuove tecnologie, alla necessità quindi di un maggiore coordinamento tra le forze di polizia, che è uno proprio degli interventi peculiari di questa normativa, così come interveniamo su tematiche, lo hanno detto anche altri, interveniamo con la consapevolezza che questo è un punto di partenza e non è un punto di arrivo, però su tematiche sulle quali le associazioni vanno ringraziate, chiaramente anche le associazioni di polizia locale, sindacali e non, sia quelle che alla fine hanno condiviso questo percorso, sia quelle che hanno ancora qualche criticità, ma sappiamo che sono passaggi che si faranno insieme, perché dicevo, il tipo di delega, questa non è una delega in bianco al governo, che pure ovviamente sosteniamo e condividiamo, è una delega che ha degli indirizzi ben precisi, frutto del lavoro parlamentare, espresso sia nel testo e nelle modifiche al testo che sono state fatte alla Camera, ma anche negli ordini del giorno che sono stati approvati qui in Senato, che non sono ordini del giorno che invitano a valutare i cosiddetti ordini del giorno che non si negano a nessuno, sono ordini del giorno prescrittivi e quindi sostanzialmente vincolanti rispetto a tematiche che sono fondamentali, ad esempio la valutazione dei rischi professionali. È chiaro che è un elemento fondamentale rispetto all'aggressione fisica, alla colluttazione, alle minacce che gli esponenti della polizia locale quotidianamente possono subire, così come il patrocinio legale per fatti commessi in servizio, quindi la possibilità di un patrocinio legale per il personale che agisce come agente di pubblica sicurezza. È stato detto il collegamento con il numero di emergenza 112 e l'accesso al CED, che dovrà essere disciplinato, ma che è fondamentale in un'ottica di interconnessione e di collaborazione tra le forze di polizia. E poi la definizione delle nuove qualifiche professionali, delle progressioni, quindi la definizione delle qualifiche di agente, di sovrintendente, di ispettore, di commissario, per una anche progressione meritocratica e con un indirizzo nazionale definito, ovviamente poi in coordinamento con le normative regionali. L'accesso anche, a proposito di comunicazione, ai sistemi informativi automobilistici, la collaborazione anche di principi generali che possano definire con grande attenzione il tema della formazione professionale, che deve avere una cornice generale rispetto alla quale poi la legislazione regionale deve andare a intervenire, e anche elemento fondamentale in generale sul tema della sicurezza urbana, ma anche rispetto alla polizia locale, quello dei dispositivi di protezione. Noi non ci stancheremo mai di dire che non è militarizzare, ma è semplicemente garantire la sicurezza, consentire adeguati dispositivi di protezione e di intervento negli scenari dove è necessario intervenire con decisione anche rispetto alla criminalità. E allora anche qui un'altra, un'altra, diciamo, un'altra riflessione, collega Scarfaiotto, che stimo, non può dire qui che il sindaco non c'entra nulla con il problema della sicurezza urbana, perché sa benissimo che il sindaco è ufficiale di governo sulla sicurezza e l'ordine pubblico in coordinamento con il prefetto. Quindi il sindaco ha delle ben precise competenze. Il problema è un altro. Il problema è che ci sono sindaci di sinistra, nella stragrande maggioranza dei casi, che non si comportano come ufficiali di governo sulla sicurezza urbana. E da questo punto di vista ogni riferimento, ad esempio, al sindaco Gualtieri, che strizza l'occhio agli occupanti e parla di falsa legalità quando noi tentiamo di sgomberare, come a Spin Time e altre situazioni, vicende di illegalità, è puramente voluto.
1: E allora, senatore Nicita, senatore Scalfarotto, il senatore De Primo sta facendo la sua dichiarazione di voto, per cortesia ascoltare. Se non volete ascoltare, state in silenzio. Prego, vada avanti.
3: E allora i sindaci hanno un ruolo, e come, sulla sicurezza urbana. Sono loro che possono dettare degli standard di comportamento e di attenzione rispetto alla legalità. Quindi, colleghi, questo provvedimento per noi è molto importante. Si giocherà molto sull'attuazione, ma noi saremo lì passo passo a seguire l'attuazione della delega, e ricordando anche qui, oggi avremmo voluto parlare soprattutto di polizia locale, credo che dopo tanti anni sia dovuto entrare proprio nel merito di questo provvedimento e delle cose che abbiamo introdotto e che abbiamo inserito per tutelare e prevedere una modernizzazione della polizia locale. Però molti colleghi hanno parlato anche della sicurezza a 365 gradi, a 360 gradi, 65 così, una licenza.
4: E tutti i giorni.
3: Diciamo che da questo punto di vista qualcuno ha ricordato che abbiamo aumentato i reati. Beh, non ci vergogniamo di aumentare reati quando vanno a tutelare i soggetti fragili, gli anziani, i più giovani e tutti quelli che per tanti anni non hanno avuto un'attenzione e una tutela anche dal punto di vista normativo. E da questo punto di vista aggiungo che se abbiamo aumentato i reati, c'è un altro dato che i colleghi fanno finta di non conoscere, è quello che sono anche diminuiti i crimini, perché soltanto nell'ultimo anno sono diminuiti del 10% i crimini sul territorio nazionale. Così come, sempre a proposito di dati, è ineluttabile il fatto che ci sono 42.500 e altri ne arriveranno, esponenti delle forze dell'ordine in più sul territorio grazie all'azione del governo Meloni e alla sua attenzione al tema della legalità. Quindi questo provvedimento per noi è un provvedimento all'insegna di quel rispetto e di quella dignità che la polizia locale merita, e non posso non pensare, nel chiudere questo intervento e nel dichiarare con orgoglio il voto favorevole di Fratelli Italia, a tutti i caduti in servizio della polizia locale. Perché vedete, quando un criminale si trova davanti a una persona in divisa, non gli interessa molto se è un poliziotto, un carabiniere, se fa parte della Guardia di Finanza o se è della polizia locale. Allora io non posso non pensare, ad esempio, a livello di gravi infortuni, a Daniele Virgili, quel ragazzo che dopo un grave infortunio del novembre 24 oggi ha ripreso la sua vita e sogna di essere atleta paralimpico. O non posso non pensare a Francesco Impezzabile, che scriveva, Presidente, e concludo, poco prima di perdere la vita in servizio, delle meravigliose parole, e che dicevano così: sempre in sella, sempre sotto pressione, lo stress è parte del servizio, ma è proprio lì che serve massima lucidità, un attimo per decidere e ogni scelta può fare la differenza, anche se il moto rischio sempre presente, la concentrazione non può mai calare, è proprio questo che dà valore ad ogni chilometro. Ecco, in nome di questo spirito di servizio, di questa dedizione, lavoreremo perché questa delega sia concreta e perché la polizia locale abbia la tutela, la dignità ed il ruolo che merita. Grazie, Presidente.
1: Grazie, si sono concluse quindi le dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1903. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? Sì, no? La votazione è chiusa e il Senato approva, e quindi restano pertanto assorbiti i disegni di legge numero 610, 704 e 883. Passiamo agli interventi di fine seduta. È iscritto a parlare il senatore De Carlo, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie, grazie Presidente. Come ogni anno, in questo fine settimana nella mia provincia si è celebrata e ricordata la ricorrenza del più grande disastro ambientale, tanto da dare il nome alla giornata, al 9 ottobre, come giornata mondiale dei disastri ambientali accaduti per incuria dell'uomo, a cui io aggiungo soprattutto per il profitto che l'uomo ricercava e che in determinati contesti ha avuto più valore della vita stessa. Sono state tante le iniziative, sia al cimitero di Fortonia, dove riposano tanti cittadini di Longarone, di Erto, di Casso, persone travolte da una onda terrificante.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: E dunque lasciamo la diretta dell'Aula del Senato, dove avete sentito, potuto ascoltare che c'è stato il voto, l'approvazione del provvedimento sulla polizia locale. Ora stavano iniziando gli interventi di fine seduta, per andare adesso alla diretta dell'Aula di Montecitorio, dove si prosegue con l'esame degli emendamenti al provvedimento che riconosce, tutela e sostiene la figura del caregiver. Adesso sta parlando per il Partito Democratico Marco Furfaro. Buon ascolto.
8: Cioè aiutare a prevenire questa rinuncia, perché il rischio senza questi strumenti è che accade esattamente il contrario, cioè che in particolare le donne, per le conseguenze che hanno sul reddito, autonomia eccetera, finiscono imprigionate e senza politiche di conciliazione non possano costruire un elemento di alternanza tra cura e lavoro. Questo, le misure che sono previste nell'articolo 8, noi abbiamo messo a terra questo emendamento perché non debba essere una donna o l'altra tra i due, anche se fossero due uomini evidentemente, a rinunciare perché magari uno è convivente, ha determinati diritti e l'altra no, ma che appunto queste politiche di conciliazione siano estese anche a chi ha minore e magari non è convivente.
9: Grazie onorevole. Emendamento 8.1 Furfaro, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Gribaudo sottoscrive. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favori 93, contrari 154, la Camera respinge. 8.2 Bonetti, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favori 91, contrari 152, la Camera respinge. 8.3 Zanella chiede di intervenire. Prego collega.
10: Grazie Presidente. A noi sembra che questa normativa sia molto molto macchinosa, direi burocratica, che invece di andare incontro anche diciamo simbolicamente, perché qui non si tratta tanto di riconoscere economicamente o prevedere in termini di misure di risorse chissà cosa, ma proprio dal punto di vista quasi simbolico, non si intende andare incontro a quella che è la realtà. Anzi, tra classificazioni, suddivisioni, previsioni di fattispecie differenti e differenziazioni tra caregiver che praticamente fanno le stesse cose, assolvono agli stessi compiti, si va semplicemente a complicarsi la vita, a prevedere poi una burocrazia che solo Dio sa come andrà ad essere tradotta praticamente, e alla fine in cambio di cosa? Cos'è che ne trae il caregiver in carne ed ossa? Niente, perché i soldi che date al massimo delle delle erogazioni di numero di ore, cioè le famose 91 ore settimanali che fa inorridire il lavoratore del 800-700, no, perché 91 ore di lavoro non so chi le faccia, forse qualcuno di noi qui facendo politica, ma certamente molto più ben retribuiti. Ecco, allora alla fine di tutte queste specificazioni, differenziazioni, previsioni, noi andiamo semplicemente a prendere in giro le persone che sono lì 24 ore su 24, oppure non sono 24 ore su 24, ma le sono per molte, molte ore nel corso della settimana, se che abitano magari vicini, che non sono residenti, che sono lontani tot di chilometri, eccetera, eccetera. Ma questo avrebbe forse un senso se fosse previsto un'erogazione di una somma congrua, ma quando non è previsto niente, al massimo puoi arrivare a avere un euro, allora diciamo che anche tutta questa burocrazia rischia di essere veramente qualcosa da azzeccagarbugli o comunque di chi vuole legiferare su un ambito molto delicato, direi cruciale per le problematiche che conosciamo tutti della contemporaneità, e alla fine di tutto questo lavoro cosa resterà? Resterà che il problema rimane e rimarrà esattamente aperto come lo è ora. Grazie.
9: Grazie onorevole. Emendamento 8.3 Zanella, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. A votazione chiusa. Astenuti 3, favore 94, contrari 157, la Camera respinge. 8.6 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Fatto tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 91, contrari 156, la Camera respinge. 8.7 Faraone, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Fatto tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 93, contrari 154, la Camera respinge. 8.9 Di Lauro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 92, contrari 153, la Camera respinge. 8.10 Furfaro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 92, contrari 154, la Camera respinge. 8.12 Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 87, contrari 153, la Camera respinge. Gli identici 8.13 Marianna Ricciardi. 8.14 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è scusi, collega Sottanelli. Non riesce a votare. Un tecnico che aiuti il collega Sottanelli. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 93, contrari 157, la Camera respinge. 8.15 Marianna Ricciardi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Voto tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 94, contrari 155, la Camera respinge. 8.17 Marianna Ricciardi, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 93, contrari 157, la Camera respinge. 8.21 Zanella, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 93, contrari 158, la Camera respinge. 8.22 Furfaro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 91, contrari 157, la Camera respinge. 8.23 Furfaro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Collega, se vota, perfetto, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favori 95, contrari 159, la Camera respinge. 8.26, Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Urzi, la votazione chiusa. Astenuti 3, favori 94, contrari 159, la Camera respinge. 8.28, Malavasi, parere contrario, Commissione Governo e quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 92, contrari 157, la Camera respinge. Gli identici 8.30, Malavasi, 8.19, Quartini, parere contrario, Commissione Governo e quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 93, contrari 158, la Camera respinge. 8.32, Di Lauro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 90, contrari 155, la Camera respinge. 8.33, Girelli, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 95, contrari 159, la Camera respinge. 8.34, Furfaro, parere contrario, Commissione Governo e quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 95, contrari 156, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 8. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghe e colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 158, contrari 92, la Camera approva. 9.8, Girelli, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 102, contrari 150, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 9. La votazione è aperta, votiamo l'articolo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 90, favorevoli 158, contrari 8, la Camera approva. Adesso votiamo l'articolo 10, la votazione è aperta, votiamo ancora l'articolo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 94, favorevoli 157, contrari 4, la Camera approva. 11.2, Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Del Barba. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 99, contrari 153, la Camera respinge. 11.3, Furfaro, 11.1000, Marianna Ricciardi, chiede di intervenire. Collega Furfaro, prego.
8: Grazie Presidente, con questa legge proviamo a dare anche delle risposte, provo a dare delle risposte agli studenti caregiver, cioè quegli studenti che continuano a studiare, quei ragazzi che continuano a studiare ma si prendono cura anche magari di un familiare o di una persona. Ma anche qua c'è una discriminazione insopportabile, perché praticamente la cosa che accade va a minare persino sulla questione dell'uguaglianza nelle opportunità, cioè accade che questa legge fissa un limite entro il quale se tu ti prendi cura per almeno 30 ore settimanali avrai la possibilità, come studente che ovviamente magari non può andare in biblioteca, non frequentare, che ha problemi con gli orari rispetto a un esame perché ha degli imprevisti con un genitore non autosufficiente, di avere dei permessi, di avere delle politiche di conciliazione. Se tu sei sotto quella soglia, che non si capisce perché, perché una persona che fa 29 ore e 58 minuti di cura nei confronti magari di un ragazzo che fa tutta questa cura nei confronti di un genitore non autosufficiente, magari ha gli stessi tipi di problemi, ma non ha accesso a un diritto universale allo studio. Ecco, questo emendamento prova a sanare questa limitazione e questa discriminazione, perché La cura è qualcosa di bellissimo, ma è qualcosa anche di molto limitante, che rischia di mettere per l'assistito e per la persona che viene assistita anche degli elementi limitanti nella vita. Quello che non si può fare però è che addirittura il fatto che un ragazzo e una ragazza si sostituisca spesso allo Stato, faccia il welfare della propria famiglia, perché viene messo un limite che non si capisce chi stabilisce, perché queste 30 ore, Presidente, lo dico alla Ministra tramite lei, non si capisce chi le ha messe e perché. Se quel ragazzo o quella ragazza fa un minuto in meno, quel ragazzo o quella ragazza verrà penalizzato rispetto alle proprie opportunità di vita, ed è intollerabile. Questo emendamento riuscirebbe almeno a sanare questa piccola parte, dando a tutti e a tutti coloro che si prendono cura e hanno a che fare con problemi universitari di poter accedere al diritto allo studio.
9: Grazie onorevole, avverto che il gruppo Partito Democratico ha esaurito i tempi previsti dal contingentamento. Essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concederà a tale gruppo un tempo aggiuntivo pari ad un terzo rispetto al tempo originariamente assegnato al gruppo medesimo dal contingentamento. Pongo in votazione gli identici 11.3 Furfaro, 11.1000 Marianna Ricciardi, col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Lancellotta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 93, contrari 158. La Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 11. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghe e colleghi. Articolo 11. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 88, favorevoli 156, contrari 8, la Camera approva. 12.2 Malavasi, parere contrario, Commissione e Governo hanno chiesto di intervenire. Prego, collega Malavasi.
11: Grazie Presidente, intervengo su questo articolo che riguarda una tutela importantissima per i caregiver, il diritto ad avere un supporto psicologico per garantire il benessere del caregiver familiare come elemento sostanziale nella per garantire la qualità della cura dell'assistito, ma anche la qualità della vita del caregiver. Noi crediamo che limitare i sostegni e le misure volte a tutelare il benessere psicologico solo ai caregiver che fanno da 30 ore di assistenza settimanali in su, quindi limitatamente alle prime due categorie di caregiver, sia un errore. Questo è uno di quei diritti che deve essere garantito a tutti i caregiver. Non si capisce perché uno che fa 29 ore, 25 ore, 20 ore non abbia il diritto ad avere un supporto, un sostegno, un sollievo, a partecipare a gruppi di counseling, ad avere un gruppo di supporto in una rete informale di automutuo aiuto, a condividere l'esperienza proprio per confrontarsi ed uscire da quell'isolamento sociale, psicologico che poi comporta anche un peggioramento delle condizioni di salute. E crediamo anche che questo diritto vada garantito attraverso i livelli essenziali delle prestazioni, che dovrebbero disciplinare e permettere quindi che ai caregiver questa misura venga garantita su tutto il territorio nazionale. Troviamo questa scelta di limitare in questo modo questo diritto molto miope. Penso che non sia davvero questo che i caregiver si meritano, e creerà un'ulteriore disuguaglianza sociale, ognuno dei diritti più importanti. I caregiver chiedono non solo di essere visti, ma anche di poter respirare, di poter vivere, di poter essere ancora delle persone con gli stessi diritti delle persone assistite. In questo caso continuiamo ad abbandonare alla loro invisibilità e al loro destino di solitudine la maggior parte dei caregiver italiani.
9: Grazie onorevole. Emendamento 12.2 Malavasi, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Graziano, Del Mastro, Maullo. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 93, contrari 161, la Camera respinge. 12.3 Girelli, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 92, contrari 160, la Camera respinge. 12.4 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favore 91, contrari 157, la Camera respinge. 12.5 Zanella, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favore 91, contrari 161, la Camera respinge. 12.6 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 94, contrari 160, la Camera respinge. 12.11 Filippin, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 93, contrari 159, la Camera respinge. 12.13 Zanella, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Baccalì, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 160, la Camera respinge. 12.16 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione.
12: Madia
9: chiede su questo, no? La votazione è aperta. Bene, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 92, contrari 157, la Camera respinge. 12.17 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 96, contrari 156, la Camera respinge. 12.22 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 96, contrari 159, la Camera respinge. 12.23 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favore 95, contrari 161, la Camera respinge. 12.27 Girelli, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 161, la Camera respinge. 12.24 Di Lauro, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. La votazione chiusa. Astenuti 4, favore 94, contrari 158, la Camera respinge. Gli identici 12.29 Sportiello, 12.30 Furfalo, 12.33 Faraone, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 160, la Camera respinge. 12.34 Marianna Ricciardi, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 94, contrari 157, la Camera respinge. 12.36 Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 94, contrari 158, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 12. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghe e colleghi. Caroppo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 159, contrari 96, la Camera approva. 12.01000 Sportiello, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favore 99, contrari 155, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 13. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 162, contrari 93, la Camera approva. 14.1 Di Lauro, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. astenuti 10, favore 92, contrari 156, la Camera respinge. 14.2 Conte, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 95, contrari 160, la Camera respinge. 14.4 Furfaro, parere contrario. No, chiede di intervenire collega Furfaro. Prego.
8: Grazie Presidente, stiamo parlando dell'articolo che traduce sostanzialmente il riconoscimento dell'attività di cura

0: requisiti molto stringenti. E in più c'è il tetto, perché il tetto di 1200 euro a trimestre equivale a un massimo di 400 euro al mese, ma un massimo, non una somma che viene automaticamente garantita a tutti. E quindi per chi sostiene anche un impegno assistenziale enorme, ci sarà una distanza enorme, appunto, perdonate la ripetizione, tra questo aiuto e il peso quotidiano della vita che affronta, e il peso della vita quotidiana che affronta ogni giorno. Il nostro emendamento propone di cambiare più elementi insieme, intanto di dare accesso, che l'accesso venga collegato non solo a un elevato carico assistenziale, ma che sia questo documentato nel progetto di vita e nel PAI, con ISEE che sale almeno fino a 30.000 euro. E non solo, nella nuova formulazione del comma si supera anche il vincolo che subordina il contributo all'assenza di lavoro a un reddito relativamente basso, perché questo farà sì, altrimenti, come è purtroppo nella legge, che questa misura più per i caregiver sarà una misura per le famiglie estremamente povere nelle quali in casa ci sarà anche un caregiver. Proponiamo l'erogazione mensile per forza di cose, perché è la realtà là fuori che morde, perché non si capisce come si fa a pensare che in un paese in cui il potere d'acquisto è sempre minore per le famiglie a non solo non erogare immediatamente, ma erogarlo ogni 3 mesi. E quindi la scelta che sottoponiamo all'Aula è molto semplice: ampliare l'accesso, di rafforzare il contributo e soprattutto di mettere più risorse. Risorse che, come sapete, alcuni di voi colleghi non sapranno, ma sono state sottratte persino alle politiche per le persone con disabilità, 50 milioni di euro. Quindi non sono solo poche, sono vittime di una partita di giro e addirittura sottratte da un fondo per le persone con disabilità. Vediamo di approvare l'emendamento per dare una maggiore consistenza alla promessa contenuta nel titolo di questa legge, che credo tenga molto più di quello che riusciamo a fare, cioè il riconoscimento e la tutela di persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, e non lo fanno ogni 3 mesi, non lo fanno secondo un criterio, non lo fanno secondo discriminazioni, ma lo fanno con criteri che devono essere verificati, che non possono essere limitati in modo così discriminante come fa questa legge.
1: Grazie onorevole, votiamo l'emendamento 14.4 Furfaro per la parte non preclusa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 96, contrari 155, la Camera respinge. 14.5 Furfaro, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favore 97, contrari 154, la Camera respinge. 14.6 Malavasi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, la votazione è aperta. Ne è vista votando, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 95, contrari 157, la Camera respinge. 14.7 Furfaro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 94, contrari 152, la Camera respinge. 14.8 Girelli, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 95, contrari 156, la Camera respinge. 14.1001 Di Lauro chiede di intervenire. Quartini.
2: Ma qui abbiamo una proposta nostra. Controllavo il numero dell'emendamento per essere sicuro. Abbiamo una proposta nostra in cui si dice 3.000 euro di reddito annuo, ma non esiste una cosa del genere. Avete posto un tetto di 3.000 euro l'anno per poter ricevere un euro all'ora, cioè siamo veramente nel surreale, completamente surreale, grottesco. Se qualcuno può guadagnare meno di un euro l'ora, non deve guadagnare 3.000 euro l'anno. Cioè, questo è il ragionamento che c'è in questo provvedimento. perché lo voglio ricordare, qualcosa

0: viene attribuito ai caregiver prevalenti conviventi, quelli che lavorano a contatto con la persona con disabilità per almeno 91 ore la settimana. Però per ottenere questa miserrima possibilità, che è un euro l'ora, dovrebbero avere come requisito di non guadagnare per altri lavori. A parte, c'è da chiedersi come potrebbero fare a fare altri lavori lavorando 91 ore la settimana come caregiver, ma non devono guadagnare più di 3.000 euro. Allora li costringete alla povertà. È una povertà istituzionale, vera, autentica. Li costringete a essere coloro che compensano un LEA occulto e gli date una miseria. Ora, io su questo emendamento vi dico, proviamo a portare a 25.000 euro il reddito possibile. Proviamo a trovare altre soluzioni, è quello che abbiamo detto anche in commissione. Ma stringere così tanto il sistema vuol dire fare delle discriminazioni che sono incredibili. Soltanto chi è povero, ma veramente povero, può ottenere qualcosa, il che vuol dire che evidentemente quello che vorreste voi altri è una privatizzazione della cura, una privatizzazione del prendersi cura e, come al solito, una discriminazione anche di genere, perché la maggior parte delle persone che si prendono cura ancora oggi, almeno nel 75%, sono donne.
1: Grazie onorevole. Emendamento 14.1001 di Lauro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Bonifazzi, Zoffili, votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 96, contrari 155, la Camera respinge. 14.13 Malavasi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Latini, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 96, contrari 154, la Camera respinge. 14.14 Malavasi e 14.12 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Voto tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 93, contrari 155, la Camera respinge. 14.15 Filippin, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 93, contrari 154, la Camera respinge. 14.17 Faraone, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 95, contrari 158, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 14.16 Zanella, per la parte non preclusa, parere contrario Commissione e Governo e quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 96, contrari 156, la Camera respinge. 14.18 Furfaro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 159, la Camera respinge. 14.20 Malavasi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 95, contrari 157, la Camera respinge. Gli identici 14.21 Malavasi e 14.13 Sportiello, parere contrario Commissione Governo e quinta Commissione, in sensi articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 96, contrari 155, la Camera respinge. 14.23 Malavasi, parere contrario Commissione Governo e quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 157, la Camera respinge. 14.25 Zanella, per la parte non preclusa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 94, contrari 159, la Camera respinge. 14.105 Di Lauro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 96, contrari 156, la Camera respinge. 14.27 Furfaro, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favore 1,95, contrari 157, la Camera respinge. 14.1010, Malavasi, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 158, la Camera respinge. 14.1008, Malavasi, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 157, la Camera respinge. 14.1007 Cesa, per la parte non preclusa, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 96, contrari 158, la Camera respinge. 14.30 Girelli, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 94, contrari 157, la Camera respinge. 14.34 Girelli, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Cattaneo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 159, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 14. La votazione è aperta, votiamo l'articolo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 156, contrari 98, la Camera approva. 14.01 Quartini, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevole 94, contrari 158, la Camera respinge. 14.03 Faraone, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 95, contrari 159, la Camera respinge. 14.05 Malavasi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 95, contrari 156, la Camera respinge. 14.06 Di Lauro, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favore 95, contrari 157, la Camera respinge. 14.07 Malavasi, chiede di intervenire. Prego, collega Malavasi.
2: Grazie Presidente, intervengo perché penso e pensiamo come Partito Democratico che in questo disegno di legge ci sia una grandissima mancanza che riguarda la previsione di tutele previdenziali. Nella legge, a parte alcune piccole misure di conciliazione, tempi di vita, tempi di lavoro, tempi di cura, che sono riservate quasi esclusivamente alle categorie, diciamo, che fanno più ore di assistenza, manca per tutti i caregiver, senza nessuna esclusione, qualsiasi previsione che possa vedere riconosciuti ai caregiver familiari contributi figurativi, certo, all'interno dei limiti già stabiliti dalla legge, per supportare quelle donne, quelle persone che hanno la necessità di rimanere a casa per scelto, per necessità, rinunciando al lavoro e perdendo la possibilità di continuare a avere contributi per arrivare a una propria età pensionistica, così come non è prevista nessuna misura che possa riconoscere il diritto ad accedere al pensionamento anticipato, considerando anche le misure e le condizioni particolarmente usuranti dell'attività di cura, che determinano quindi anche un'aspettativa di vita ridotta e condizioni di salute molto più precarie. Allora, su questo il nostro giudizio è molto critico. Pensiamo che sia un errore non prevedere nessuna apertura da questo punto di vista, perché credo che stiamo condannando non solo le persone a rimanere a casa per avere un misero contributo economico dallo Stato, ma a quelle persone non garantiamo di poter provvedere nel frattempo a mettere da parte contributi figurativi per una fase della vita anziana, magari per queste persone che possono magari pensare ad arrivare comunque ad una pensione minima anche dignitosa, o anche a donne magari in età lavorativa che devono rientrare a lavorare, si troveranno a far fronte ad un buco di contributi importanti che permetterà loro probabilmente o di non arrivare alla pensione o di arrivarci con una pensione che continuerà a vederle come una categoria fragile in carico ai servizi sociali. Quindi dal nostro punto di vista questa mancanza è una mancanza molto grave che riteniamo vergognosa, sulla quale speriamo che nei prossimi provvedimenti la ministra Locatelli e il governo possano porre rimedio, perché significa davvero condannare ad una mancanza di dignità totale i caregiver familiari.
1: Grazie onorevole. 14.07 Malavasi, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione sensi articolo 81. La votazione è aperta. Del Mastro. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 89, contrari 156, la Camera respinge. 14.010 Serracchiani, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione sensi articolo 81, la votazione è aperta. Tabacci. La votazione è... Zucconi sta votando, deve votare? Non deve votare, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 91, contrari 155, la Camera respinge. 14.012 Zanella, parere contrario Commissione Governo e Quinta, chiede di intervenire. Prego, collega Zanella.
3: Grazie Presidente. Questo emendamento tende a fornire allo Stato, da una parte, la possibilità di promuovere campagne di informazioni, di formazione e di sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, per valorizzare il ruolo svolto anche dagli enti del terzo settore, e poi promuove anche la possibilità, anzi la necessità, direi, riconosce per il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute di avere a disposizione programmi di monitoraggio, valutazione dell'attuazione delle politiche, onde dare la possibilità al governo di misurare l'impatto delle politiche stesse e quindi di, se del caso, come sicuramente a mio giudizio potrebbe risultare, anche cambiare rotta rispetto a quella intrapresa. Ecco, uno dei problemi sicuramente che il governo si troverà di fronte è anche un'applicazione disomogenea sul territorio del suo stesso impegno contratto con l'entrata in vigore della legge, qualora fosse approvata, ma io credo che sarà approvata visto la maggioranza insistente e persistente. Grazie Presidente.
4: Grazie Onorevole. 14.012 Zanella, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 84, contrari 157, la Camera respinge. 14.014 Filippin, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 85, contrari 155, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 15. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 89, favorevoli 153, contrari 2, la Camera approva. Ci sono una serie di emendamenti preclusi, quindi passiamo all'articolo 16. La votazione è aperta, votiamo l'articolo. Gli emendamenti precedenti erano preclusi. Ve li leggo: 16.1 precluso, 16.2 precluso, 16.3 precluso, 16.4 precluso. Quindi votiamo l'articolo 16. La votazione è in corso sull'articolo 16. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 158, contrari 84, la Camera approva. 17.4 Malavasi, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 88, contrari 156, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 17. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favori 150, contrari 90, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 18. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 154, contrari 86, la Camera approva. Si è così concluso l'esame degli emendamenti. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9. Passiamo agli interventi di fine seduta. Adesso aspettiamo un attimo che i colleghi che vogliono lascino l'aula. Per cortesia, in silenzio, perché la collega Morfino dovrebbe fare un intervento di fine seduta. Aspettiamo, collega, che sia possibile, perché io

0: Vediamo se durante gli ordini.
1: Bene, io devo dare la parola alla collega Morfino.
0: Va bene, no?
1: Prego, collega Morfino, se prova a intervenire. Colleghi, almeno vicino alla collega Morfino, facciamo silenzio perché altrimenti è impossibile. Prego, collega, per un intervento di fine seduta.
2: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere al Governo di dichiarare subito lo stato di emergenza nel Trapanese e di adottare un decreto urgente con risorse immediate disponibili. La violenza del tornado che ha colpito Marsala e Petrosino ha danneggiato case, campi e soprattutto una scuola durante le lezioni. Intanto alla sindaca Andreana Patti, alle persone colpite, al preside Claudio Gulotta, ai docenti e al personale scolastico esprimo tutta la vicinanza a nome mio e del Movimento 5 Stelle. Ringrazio i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell'ordine e tutti gli operatori impegnati nei soccorsi. Presidente, occorrono aiuti rapidi e definitivi, sostegno alle attività danneggiate, interventi per ripristinare gli edifici e garantire la continuità scolastica. Voglio inoltre portare in quest'Aula il coraggio dei docenti e del personale scolastico, del preside del plesso Alcide De Gasperi, dell'istituto di Marsala, che in una situazione di estremo pericolo hanno agito con prontezza e lucidità per proteggere e salvare gli alunni facendo proprio da scudo protettivo. Per questo ho presentato una richiesta ufficiale di proposta di encomio al Ministro dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, perché questa professionalità e dedizione ricevono il riconoscimento pubblico che meritano. Da madre e da docente rivolgo loro un profondo grazie. Quindi Presidente, chiedo che questo appello sia trasmesso al Governo e al Presidente Fontana. Grazie.
1: Grazie Onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Longi. Ne ha facoltà, sempre per un intervento di fine seduta.
3: Grazie. Grazie Presidente, intervengo stasera per quanto accaduto ancora una volta qualche giorno fa alle Eolie e in particolar modo questa volta all'Ipari dell'alluvione che ha colpito in maniera ripetuta la nostra isola. Ottobre, questo è il periodo in cui cala il sipario e l'attenzione sulle isole Eolie. È finita la stagione turistica e tutti un po' si dimenticano di quelle che sono le problematiche che gli isolani vivono durante l'inverno. Sono isole di acqua, terra, fuoco e vento, è vero, e per questo rappresentano dei territori particolarmente fragili che hanno necessità di un'attenzione ancora maggiore. Colgo oggi l'occasione, oltre ad esprimere tutta la mia solidarietà alla popolazione, per ringraziare l'assessore regionale della regione siciliana alle infrastrutture Aricò, perché di un paio di giorni fa l'approvazione in giunta dello stanziamento di 16 milioni per la messa in sicurezza, un accordo di 36 mesi fra la presidenza del consiglio e la regione siciliana che consentirà di porre in essere delle opere sulla prevenzione di questi grandi disastri, così come il decreto recentemente approvato sulle piccole isole che accende un faro su quelle che sono le nostre necessità soprattutto durante l'inverno. Le isole non sono solo vacanze ma sono anche dei territori fragili che devono essere protetti. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Sullo stesso tema, sempre per un intervento di fine seduta, la deputata Marino. Prego.
4: Presidente, intervengo anch'io per richiamare l'attenzione su quanto accaduto nelle isole Eolie, in particolare a Lipari, colpita nella notte tra il 9 e il 10 ottobre scorso da un violento nubifragio che ha provocato allagamenti, esondazioni e gravi danni alla viabilità. I torrenti sono esodati, il fango ha invaso le strade del centro storico e numerose abitazioni sono state allagate. Nella zona portuale di Sottomonastero molte automobili sono rimaste intrappolate, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per soccorrere le persone in difficoltà. L'evento ha messo a rischio l'incolumità dei cittadini e colpito collegamenti fondamentali per la vita quotidiana dell'isola, dal centro alle frazioni. Non si è trattato di un episodio isolato, Presidente. Le eolie conoscono da tempo le conseguenze di eventi meteorologici estremi, aggravate da fragilità idrogeologiche e criticità infrastrutturali. Nel gennaio di quest'anno l'arcipelago è rimasto isolato a causa del maltempo a Stromboli. Era già stata interessata da eventi calamitosi nell'ottobre del 2024, per il quale il governo aveva già deliberato lo stato di emergenza. La priorità è intervenire subito, ripristinare la viabilità, mettere in sicurezza torrenti e bacini, rimuovere detriti e sostenere famiglie e attività economiche danneggiate. Occorre inoltre programmare interventi strutturali di prevenzione, affrontando le cause della vulnerabilità del territorio. Il sindaco di Lipari ha chiesto alla regione siciliana di valutare la dichiarazione dello stato di crisi, convocare una riunione tecnico-operativa e attivare interventi di sommorgenza per i torrenti Ponte e Valle. È fondamentale che la regione agisca rapidamente, che il governo assicuri la necessaria collaborazione, valutando lo stato di emergenza nazionale e garantendo risorse adeguate. Per questo ho presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti, concluda, chiedendo tempi certi, risorse per la messa in sicurezza e misure di sostegno per chi ha subito danni. Le comunità delle Eolie non possono essere lasciate sole. La sicurezza dei cittadini e la tutela di un territorio così fragile devono essere una priorità concreta, non soltanto quando si verifica sempre una nuova emergenza. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sempre per intervento di fine seduta, iscritto a parlare il collega Lomuti. Prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. In Basilicata, nonostante il silenzio dei media locali e nazionali, è esplosa la rabbia degli agricoltori e degli autotrasportatori che stanno protestando contro il caro carburanti e più in generale contro il caro vita. E hanno ragione. Hanno ragione, Presidente, perché questo governo a settembre, che festeggiava la sua longevità, la sua lunga longevità, nel frattempo l'inflazione nazionale si arriva al 4,2% e in Basilicata i prezzi dei beni primari, non soltanto pane e pasta ma anche diesel e benzina, registravano un incremento in percentuale addirittura superiore all'inflazione nazionale. E stessa musica la troviamo per quanto riguarda il crollo dei consumi, il potere d'acquisto dei lucani. Questo governo, per quanto riguarda il caro carburanti, non ha fatto nulla se non con azioni spot o tampone. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, abbiamo chiesto di tassare gli extra profitti delle grandi aziende, delle multinazionali dell'energia e del petrolio. Abbiamo chiesto anche di tassare in maniera strutturale le accise dei carburanti, come Giorgia Meloni aveva già annunciato in campagna elettorale con un suo video pagliacciata davanti ai distributori. Questi lavoratori stanno protestando in maniera molto ferma, ma civile. Stanno, sì, bloccando le principali arterie della Basilicata, stanno creando disagi, sì, ma a loro deve andare la nostra piena solidarietà. E non solo, Presidente, perché la politica deve comprendere il disagio, deve comprendere questa rabbia dinanzi a una regione fantasma che non dà risposte, di fronte a un governo nazionale che non fa nulla per contrastare questa ingiustizia sociale. Presidente, le proposte sono sul tavolo, sia su quello regionale che su quello nazionale. Questo governo deve smetterla di parlare soltanto di burca, di centri sociali, di rave party e deve iniziare a dare risposte serie e concrete. Battesse un colpo se esiste, altrimenti vada a casa e lo facesse subito, perché quei lavoratori, quegli agricoltori non possono più aspettare. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole, sempre per intervento a fine seduta, Borrelli, prego.
6: Presidente, sabato notte un padre, si chiama Roberto, è andato a recuperare assieme alla moglie le due figlie che erano state vittime di un litigio avvenuto in una delle zone più centrali della città di Napoli, Piazza Vanvitelli. Queste due figlie erano state al centro di una discussione con altri coetanei e a un certo punto erano arrivati dei giovani ragazzi, dei boxer, che le avevano sbattute con la testa sul parabrezza delle auto. Quando è arrivato il padre, le stesse persone, anzi 10 ragazzini, l'hanno pestato a sangue, lasciandolo per terra. per un motivo incredibile, gli è andato a finire addosso anche il camion dell'ammondizia. Adesso si trova nel reparto del Cardarelli con una gamba maciullata e pieno di lividi e ferite. La cosa che fa più male è che, grazie alla denuncia della famiglia, sono stati già identificati i 10 protagonisti di questa vicenda e risulterebbero tutti figli della cosiddetta società per bene. Eppure neanche un genitore, figli di professionisti, tra virgolette professionisti. Nessun genitore ha chiesto né pubblicamente né privatamente scusa. E in una zona che è definita rossa non c'erano le forze dell'ordine, perché a differenza di quello che dice il ministro, gli agenti di polizia e tutte le altre forze dell'ordine stanno diminuendo gradualmente. Gradualmente perché non ci sono nuove assunzioni. Ecco, noi quello che chiediamo è che si intervenga sulle famiglie, ma si dica la verità agli italiani. Non ci sono nuovi agenti per strada, c'è solo tanta propaganda.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 14 ottobre 2026. Ore 9 al termine del punto 7, seguito della discussione disegno di legge recante riconoscimento a tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, seguito della discussione disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, seguito della discussione disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione civile, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative volte a tutelare l'operato della Corte Penale internazionale nonché in materia di crimini internazionali, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione di attività commerciali antigenali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Ore 10, consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. Ore 14, svolgimento di interrogazione a risposta immediata. Ore 15 e 15, discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. La seduta è tolta.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: E dunque, seduta terminata, l'aggiornamento come abbiamo sentito è domani alle 9. Adesso noi vi proponiamo l'evento che si è tenuto nella sala caduti di Nasseria del Senato per la presentazione del libro Il Conduct Risk nelle banche, cause, effetti e mitigazione, su iniziativa del senatore Zanettin, presidente della Commissione Banche. Buon ascolto.

0: e a tutte quelle notti insonni.
1: E dunque, come preannunciato, vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto in Senato, Sara Nassiria, presentazione del libro Il Conduct Risk nelle banche, cause, effetti e mitigazione. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo subito con i lavori. Parliamo questa mattina del rischio di condotta nelle banche. Lo facciamo tramite il libro che parla appunto di conduct risk nelle banche. È un rischio che nel sistema bancario esiste, nonostante il settore bancario sia uno dei settori più regolamentati tra i settori di mercato. È un rischio che può provocare danni non solo al mercato e ai clienti, ma soprattutto danni che possono minare la fiducia del mercato. Do subito la parola al senatore Pier Antonio Zannattin, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta del sistema bancario, finanziario e assicurativo, che ringrazio per l'ospitalità, e la sua commissione si è occupata molto di questo tema. Senatore, grazie.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti, gentili ospiti, cari amici, quindi vedo qui in prima fila il generale Verrocchi della Guardia di Finanza, che mi onora della sua presenza, la collega senatrice Campione, componente con me della Commissione Giustizia. Allora, desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori di questo incontro ed in particolare al professor Carretta, coautori del libro, per aver promosso una riflessione così profonda ed essenziale su un tema cruciale per il futuro delle nostre istituzioni finanziarie. In qualità di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, non posso che accogliere con estremo favore contributi scientifici di questo livello. Il testo che presentiamo oggi ha il grande pregio di unire il rigore dell'analisi accademica ad una profonda sensibilità pratica, toccando il cuore pulsante delle sfide regolamentari contemporanee, ovvero il cosiddetto rischio di condotta. La cronaca economica e finanziaria degli ultimi 20 anni, dalla crisi globale del 2008 fino alle vicende successive che hanno interessato più da vicino il nostro sistema bancario nazionale, ci ha insegnato una lezione fondamentale che questo libro mette opportunamente in luce. Le norme stringenti e i requisiti patrimoniali da soli non bastano. Il rischio di condotta non è un semplice esercizio di compliance formale o una casella da spuntare nei manuali delle procedure interne. Come evidenziato nel volume, esso può minare il fondamento stesso del fare banca, la fiducia. Quando una banca adotta condotte scorrette e non trasparenti verso i risparmiatori, i clienti o i mercati, non assistiamo solo a un danno economico quantificabile in sanzioni o perdite operative. Assistiamo a un deterioramento reputazionale che ha la forza intrinseca di destabilizzare l'intero sistema e di incrinare quel patto di fiducia tra cittadini e istituzioni creditizie che è tutelato dall'articolo 47 della nostra Costituzione. In passato è accaduto. Personalmente ho vissuto in prima persona il dramma delle popolari venete, che all'epoca della crisi finanziaria fecero il crack, lasciando sul lastrico migliaia di risparmiatori. Oggi, per fortuna, i nostri istituti di credito sono molto più solidi di quanto non fossero alla vigilia della grande crisi finanziaria del 2008. Le autorità regolatorie hanno fatto tesoro di quell'esperienza ed hanno imposto maggiori requisiti di patrimonializzazione. Il cosiddetto risico, che è tuttora in atto, ha aumentato di molto anche la dimensione delle nostre banche. Tuttavia, siamo probabilmente alla vigilia di una nuova fase di turbolenze dei mercati. Le tensioni che si stanno registrando nelle ultime settimane sui tassi del debito sovrano ci devono allarmare. Anche se per effetto delle rigorose politiche di risanamento adottate negli ultimi anni il nostro Paese non è più percepito come il malato d'Europa e le nostre banche si pongono ora ai vertici europei per solidità, il rispetto di regole prudenziali sia nella gestione del debito dello Stato sia nella gestione degli istituti di credito dovrà essere nei mesi a venire particolarmente elevato. Proprio ieri la Reale Accademia delle Scienze di Svezia ha confermato quanto sia cruciale questo connubio tra teoria e stabilità pratica, assegnando il premio Nobel per l'economia a Robert Hall e Michael Woodforth. Le loro ricerche pionieristiche sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica dimostrano chiaramente che non si può governare la complessità dei mercati senza un assoluto rigore analitico. Modelli teorici, come quelli da loro sviluppati, oggi alla base dell'operato delle principali banche centrali, ci ricordano che le decisioni aggregate del sistema finanziario dipendono strettamente dai comportamenti stabili, prevedibili e responsabili dei singoli attori microeconomici. Questo essenziale ed eccezionale riconoscimento accademico avvalora la nostra tesi. L'architettura macroeconomica regge solo se in ogni singolo istituto di credito si opera con rigore e stabilità interna. L'attività della Commissione che ho l'onore di presiedere si muove esattamente lungo il solco della comprensione e della prevenzione di queste dinamiche. Il nostro compito non è soltanto quello di analizzare ex post i dissesti e le criticità che hanno colpito in passato il nostro sistema finanziario, ma è soprattutto quello di comprendere le cause profonde delle disfunzioni per offrire al legislatore gli strumenti necessari a prevenire nuovi shock. In tal senso, l'approccio multidimensionale proposto dal professor Carretta e dai suoi colleghi, che spazia dall'impatto dei costi sanzionatori in Europa, l'analisi del ruolo dei media, fino alla fondamentale declinazione della cultura aziendale, rappresenta un vademecum prezioso anche per l'attività parlamentare. Le condotte non cambiano per decreto, ma attraverso una profonda trasformazione culturale che metta l'etica e la centralità del risparmiatore al centro dei modelli di business bancari. Il libro ci ricorda che mitigare il rischio di condotta significa investire sulla stabilità a lungo termine del paese. Le banche sono uno dei principali motori dell'economia. Se tale motore agisce con correttezza, trasparenza e responsabilità, l'intero sistema economico ne beneficia in termini di competitività e coesione sociale. Rinnovo quindi i miei complimenti al professor Carretta e auguro a tutti i presenti un proficuo lavoro in questa giornata che passiamo insieme. Grazie ancora.
4: Grazie mille al presidente Zanettin, che ringrazio ancora per l'ospitalità. Grazie. Uno dei punti centrali appunto del libro è proprio il fatto di non guardare solo a quello che è successo, ma prevenire. Passerei subito la parola a Paola Switzer, professoressa ordinaria di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Milano Bicocca, per parlarci del libro. Grazie.
5: Grazie Anna, grazie mille senatore Zanettin per l'opportunità di presentare questo volume in una sede che devo dire dà al tema un significato particolare. Perché parlare di condotta delle banche in Senato significa parlare di tutela del risparmio, di diritti di fiducia dei cittadini e della qualità di un servizio essenziale per l'economia. E vorrei partire da un caso, da un esempio molto semplice, no? Una persona entra in banca per investire i risparmi accumulati in una vita. Le viene proposto un prodotto, firma e riceve i documenti, compila in un questionario e firma. E la pratica può apparire in ordine a questo punto, no? Ma quella persona ha davvero capito quali rischi assume, cioè le sono stati davvero spiegati i rischi associati al prodotto e il prodotto risponde esattamente ai suoi bisogni? E chi lo propone sta pensando alle esigenze del cliente o ai propri obiettivi di vendita? È, credo, in situazioni come questa che il rischio di condotta diventa molto concreto, no? Con questo rischio intendiamo il rischio che comportamenti inappropriati, negligenti o scorretti provochino danni ai clienti, agli investitori e al funzionamento del mercato. E questo rischio può riguardare la vendita di un prodotto, ma anche una gestione non abbastanza trasparente di un conflitto di interesse, l'uso dell'informazione o la manipolazione dei prezzi, come abbiamo visto in alcuni casi eclatanti, come quelli della manipolazione dell'IBOR e del foreign exchange, tassi di cambio. Quindi è un rischio, come dire, molto pervasivo all'interno delle varie aree della banca, che va oltre sicuramente il rischio di compliance, perché un comportamento, una pratica può essere perfettamente a norma, ma ciò nonostante essere stata impostata in modo da manipolare la percezione del cliente. E va anche oltre il rischio operativo nel quale Banca d'Italia lo colloca, no? Perché impatta poi su profili strategici, reputazionali e così via. Quindi è un rischio difficile sicuramente da gestire all'interno della banca e anche difficile e delicato da vigilare. Allora, il libro che presentiamo oggi, Il Conducris nelle banche, causa, effetti e mitigazione, nasce da un lavoro di ricerca pluriennale che non è finito e che abbiamo condotto con un gruppo di colleghi di diverse università, tutti qui presenti per ora, il professor Alessandro Carretta e le professoresse Maria Gaia Soana, Doriana Cuccinelli e Lucrezia Fattobene, che sono qui davanti a me. Siamo partiti proprio dalla domanda che facevi tu, Anna, cioè perché i comportamenti scorretti continuano a manifestarsi in un settore così intensamente regolamentato e sempre più regolamentato, portando a delle multe complessive, sanzioni e altro, che cubano ormai credo oltre 400 miliardi di dollari a livello, diciamo, mondiale e relativamente soprattutto alle grandi banche, quindi accadono soprattutto nelle grandi banche in cui non ci sono vincoli di bilancio, mi sembra, rispetto all'obiettivo di impostare un'organizzazione, un sistema di controlli che funzioni. Quindi che cosa provoca ancora questa cattiva condotta e come si può prevenirla al meglio, no? Allora, in quanto riguarda la prevenzione, dobbiamo partire dalle condizioni nelle quali le persone lavorano e prendono decisioni e dalla cultura aziendale, che è stata già citata anche dal senatore. Allora, se una banca dichiara di mettere il cliente al centro ma premia quasi esclusivamente i volumi di vendita, chiaramente dà due messaggi contrastanti ai propri dipendenti. E questo rischio di condotta cresce quando chi segnala un problema viene considerato un ostacolo. Non so se avete in mente i capi che dicono non mi portare problemi ma soluzioni. Ecco. Mentre chi raggiunge gli obiettivi viene premiato anche quando forza un pochino le regole, e cresce anche quando le informazioni scomode non arrivano al consiglio di amministrazione o non arrivano in tempo utile al consiglio di amministrazione, cioè agli organi che possono poi prendere decisioni riguardo alle azioni di mitigazione. E la cultura aziendale si riconosce proprio da queste scelte quotidiane: che cosa viene premiato e che cosa viene tollerato, che cosa si può discutere apertamente e che cosa no. Per questo motivo la prevenzione del rischio di condotta riguarda direttamente i vertici, ma coinvolge poi tutta l'organizzazione, per esempio il middle management, che spesso è trascurato nell'impostazione delle norme. Coinvolge il sistema di incentivazione sicuramente e tutte le attività di controllo e la loro legittimazione interna. Come diceva il senatore, le conseguenze della cattiva condotta superano decisamente il perimetro della singola banca. Per il cliente possono significare perdita di risparmi, un indebitamento inadeguato, una mancata protezione. Per la banca si traducono in sanzioni, risarcimenti, contenziosi, perdita di reputazione, e sono costi che le banche devono assorbire e che possono ridurne la capacità di finanziare famiglie e imprese. E poi c'è ovviamente anche un costo collettivo che riguarda la perdita di fiducia, no? Una persona che perde fiducia nella propria banca diventa facilmente diffidente verso l'intero sistema finanziario, e una fiducia deteriorata ancora una volta può rendere più difficile il collegamento tra risparmio e investimento. E questo spiega l'importanza del tema e spiega perché la correttezza dei comportamenti delle banche abbia una rilevanza pubblica. Cioè, tutelare i clienti e preservare la solidità del sistema bancario sono obiettivi che si possono e si devono rinforzare reciprocamente. Arrivo quindi al contributo della nostra ricerca, che premetto è, come diciamo noi nel mondo accademico, open access, cioè chiunque può scaricare il libro gratuitamente da internet. Allora, il volume prova a dare una base empirica, una risposta a questi problemi, affiancando appunto all'inquadramento del rischio l'analisi delle sanzioni, del contesto istituzionale, delle conseguenze reputazionali, per arrivare poi alle leve di prevenzione. Per la nostra ricerca abbiamo raccolto fino ad ora, ma stiamo già ampliando il database, dati originali sulle sanzioni comminate alle banche europee. Una delle analisi che proponiamo considera le banche significative nel periodo dal 2009 al 23. Un altro studio esamina 400 sanzioni inflitte a 39 banche quotate in 15 paesi europei. E al riguardo vorrei richiamare due elementi che penso siano utili per il dibattito pubblico. Il primo è un problema di conoscenza. Quello che abbiamo riscontrato è che la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori non è uniforme tra paesi e tra autorità, e questo rende più difficile confrontare i fenomeni e interpretare i dati. Un numero maggiore di sanzioni quindi da solo non basta a concludere che un sistema bancario sia meno corretto di un altro, no? Perché può riflettere anche una maggiore capacità delle autorità di individuare le sanzioni, di individuare le violazioni, o una maggiore trasparenza nel renderle pubbliche. E il secondo tema ovviamente riguarda la governance, no? La ricerca presentata nel volume mostra che una buona performance ambientale, sociale e di governance, e soprattutto nella componente di governance, può attenuare le perdite reputazionali associate agli episodi di cattiva condotta. Quindi non è dimostrato che una buona valutazione di sostenibilità impedisca gli illeciti, però appare evidente che la qualità del governo societario può contribuire a mitigarne le conseguenze, perché può portare a un intervento tempestivo e più efficace. Nel libro dedichiamo inoltre attenzione al contesto istituzionale, alle culture nazionali e aziendali, con l'obiettivo di capire come l'ambiente influenza i comportamenti e quali condizioni permettano alle organizzazioni di riconoscere i problemi, correggerli e imparare dagli errori. E chiudo quindi con tre indicazioni per banche e istituzioni. La prima è valutare la tutela anche attraverso gli esiti concreti per i clienti. Quindi documenti e procedure sono necessari, ma occorre verificare se le informazioni siano comprensibili e i prodotti effettivamente coerenti con i bisogni delle persone. Ricordiamo sempre che i prodotti e servizi bancari finanziari sono cosiddetti credence good, cioè non si sa mai fino alla fine se la scelta ha riguardato il prodotto migliore o no. Ecco, quindi la valutazione di qualità per l'utente finale è particolarmente complessa e il cliente va aiutato in questo. L'educazione finanziaria è sicuramente preziosa, ma deve accompagnarsi alla responsabilità degli intermediari nella progettazione e nella distribuzione dei servizi. E ovviamente questa attenzione deve valere ancora di più nei canali digitali, dove la rapidità di una scelta può lasciare poco spazio alla comprensione, alla riflessione sulla qualità della scelta stessa. La seconda indicazione è rendere effettiva la responsabilità dei vertici. Il Consiglio di amministrazione deve poter conoscere le pressioni commerciali, i conflitti di interesse e i segnali che arrivano da reclami e controlli. Per tradurlo in un linguaggio di vigilanza, il Consiglio di amministrazione non può interfacciarsi solo con le funzioni di controllo di secondo e terzo livello, ma deve avere gli strumenti per andare ad analizzare anche quello che succede nella prima linea. Gli incentivi ovviamente devono tener conto della qualità del servizio e dei comportamenti del personale, e chi segnala una criticità deve davvero poterlo fare senza temere conseguenze ingiuste. Queste sono tutte scelte organizzative verificabili sulle quali banche e autorità possono facilmente concentrare l'attenzione. E la terza indicazione è quella di investire nella conoscenza e nella prevenzione. Dati sulle sanzioni più accessibili e comparabili aiuterebbero a individuare problemi ricorrenti e a valutare l'efficacia degli interventi. Le sanzioni conservano una funzione fondamentale di deterrenza, però a queste devono accompagnarsi una verifica della correzione delle cause e del cambiamento effettivo nei comportamenti. E anche il confronto in atto sulla semplificazione delle regole dovrebbe considerare la capacità effettiva dei presidi di proteggere concretamente clienti e mercati. Quindi il contributo che vorremmo offrire con questo libro è quello di un collegamento tra ricerca e decisioni, no? Per capire dove nasce il rischio, chi ne sopporta i costi e come intervenire prima che il danno si produca. La fiducia nelle banche si costruisce sulla base della qualità delle decisioni che queste prendono e delle loro relazioni con le persone. Proteggerla è una responsabilità condivisa tra intermediari e istituzioni, dalla quale dipende anche la capacità della finanza di sostenere l'economia. Grazie.
4: Grazie mille.
2: Grazie professoressa Svizzera, mi sembra che una parola chiave sia quella della cultura aziendale, che deve permeare un po' tutta la struttura delle banche. E un altro aspetto che mi sembrava interessante, che sono andata a guardare nel libro, è quello dell'Italia a confronto con gli altri paesi europei, dove ho visto che ci sono un numero maggiore di sanzioni per l'Italia, ma poi gli importi sono minori. Questo però, visto che ci sono sistemi ancora non omogenei, quindi può essere anzi una manifestazione di un dato positivo, cioè sul fatto che in Italia c'è un maggiore controllo, una maggiore denuncia dei casi di cattivi consigli, di comportamenti scorretti. Volevo passare la parola a Magda Bianco, che è capo dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, proprio per focalizzarci su un aspetto, quello che riguarda i clienti, che sono soltanto uno degli ambiti che possono essere interessati dai comportamenti scorretti, che come ci segnalava la professoressa possono essere anche legati a conflitti di interessi mal gestiti, ma il cliente è sicuramente l'aspetto centrale dei comportamenti scorretti. Cosa avete fatto e cosa state facendo? Grazie.
6: Grazie al professor Carretta e a tutti gli autori per questo invito, grazie al senatore per essere qua con noi. Il volume che discutiamo appunto oggi si focalizza sul rischio di condotta nella prospettiva soprattutto delle banche, poi la professoressa ha parlato molto dei clienti, e cioè di tutti i comportamenti tendenzialmente scorretti che si traducono in rischi reputazionali, legali, diventano anche rischi operativi. Io vorrei portare la sola, diciamo così, prospettiva dell'utente dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari, e quindi è di fatto un sottoinsieme di questi comportamenti, di quelli considerati nel volume, con la prospettiva non solo di ridurre il rischio con i costi potenziali che nel volume vengono anche in parte stimati per gli intermediari. Questa prospettiva in alcuni casi, come viene correttamente riconosciuto, potrebbe portare anche ad accettarne una parte, se è più costoso ridurre il rischio rispetto ad accettarlo in qualche modo. La prospettiva del cliente invece è volta ad assicurare comportamenti sempre sostanzialmente corretti, quindi per certi versi non accettare nessuno di questi rischi. Ed è un po' la prospettiva che abbiamo con quella che chiamiamo in inglese la conduct supervision, condividiamo un pezzo del nome, che è l'attività di vigilanza che si occupa di verificare che vi sia un comportamento corretto nei confronti degli utenti. Siamo un po' i cugini della vigilanza prudenziale, quindi a volte alleati, a volte con un pizzico di interessi non sempre allineati, dibattito. La radice ovviamente è comune a entrambe le prospettive, perché ha a che fare con la prevalenza dell'obiettivo di profitto di breve termine a scapito dell'offerta di prodotti e servizi che siano davvero nell'interesse dell'utente. Nel volume vengono considerate appunto anche le altri obiettivi, le altre regole, le regole di stabilità prudenziali, quelle antiriciclaggio, anche se poi nel volume è difficile distinguere diversi rischi, perché le sanzioni non sono poi distinte per tipologia, per categorie, anche per la difficoltà di usare i dati. Nel settore finanziario questo rischio, il rischio di vedersi offrire dei prodotti e servizi non propriamente nell'interesse dell'utente, è maggiore che in altri mercati, in parte lo dice adesso la professoressa. Nel volume si discutono le determinanti in generale del rischio di condotta, che possono essere, diciamo, sono quelle sostanzialmente alla base anche del rischio di comportamenti non corretti verso il singolo. Quella principale, il rischio di comportamenti non attenti agli utenti, sono le caratteristiche intrinseche dei prodotti. Come diceva la professoressa, qua abbiamo quelli che noi economisti chiamiamo credence goods, cioè beni per cui le asimmetrie informative

0: i nostri comportamenti, che abbiamo tutti scarse competenze finanziarie, ma abbiamo anche, diciamo così, distorsioni cognitive e comportamentali che non ci portano a fare gli investimenti in conoscenza e le scelte più adatte per noi, e che possono essere sfruttate dall'altra parte per renderci apparentemente conveniente alcuni prodotti, alcuni servizi, fanno sì che di fatto in questi mercati la concorrenza funziona poco, gli utenti non scelgono, non riescono a comparare e a scegliere, e quindi appunto abbiamo un problema di prodotti e servizi effettivamente nell'interesse dei clienti. A questi si uniscono altri temi, di nuovo la professoressa ha parlato molto di governance e cultura aziendale, ci sono studi soprattutto americani che mostrano che in media, nel confronto tra i diversi mercati, i presidi verso comportamenti davvero etici sono minori nel sistema finanziario rispetto ad altri mercati, e questo porta a minori controlli, se non alle spinte verso il profitto, appunto a discapito dei reali benefici per utenti, ad esempio gli incentivi per le reti di vendita molto spinti e così via. E qui ci sono dei lavori di Luigi Zingales, che è un professore italiano che lavora in America, che lo mostra, ma
1: ha fatto anche un po' di politica,
0: ha fatto tante cose,
1: si è incrociato col mondo della politica,
0: ma se vogliamo ancora di più ha portato un filosofo che ha preso il Nobel per l'economia come Amartya Sen a interrogarsi sul fatto che how is it possible that an activity that is so useful has been viewed as being morally so dubious? Come è possibile che un'attività come la finanza, che sappiamo tutti essere così utile per lo sviluppo dell'economia e dei mercati, è stata considerata nel tempo, fin dall'antichità, così moralmente dubbia? Quindi c'è qualcosa quasi di intrinseco. Ovviamente poi il contesto esterno può aiutare o non aiutare, gli andamenti macroeconomici dei tassi possono spingere a pressioni sui profitti, la presenza, come si dice nel libro, di istituzioni, paese più o meno solide, e ovviamente qua siamo in paesi sviluppati che le istituzioni invece di presidio sono sostanzialmente solide. Direi la stessa evoluzione della tecnologia. Oggi la tecnologia che sta investendo il sistema finanziario, lo sta veramente rivoluzionando, offre enormi opportunità per gli utenti, ma se non ben governata, non ben guidata, porta anche grandi rischi. Le frodi sono, diciamo, quello con cui combattiamo tutti i giorni, ma pensiamo al rischio di sovraindebitamento per le spinte all'indebitamento facile online, le decisioni rapide, buy now pay later e così via. Ovviamente non governare questo rischio genera dei costi per gli intermediari, appunto ci sono alcune stime nel volume, ma costi molto importanti, credo ben maggiori, per consumatori, investitori, imprese. È difficile stimarli, io vi porto un dato che forse per difetto, che noi nel caso italiano è solo riferito ai prodotti bancari, utilizziamo a volte, che sono i dati che noi pubblichiamo sulle restituzioni che sono state effettuate dagli intermediari per effetto dell'azione di vigilanza di tutela, che ha spinto in molti casi gli intermediari a restituire oneri che non erano dovuti. Nell'intervallo tra il 2015 e il 2035 si tratta di 1.000 milioni, circa 1 miliardo. Sotto questo profilo le sanzioni ovviamente sottostimano di molto il costo complessivo, perché le sanzioni arrivano solo nei casi molto gravi, arrivano ovviamente con un lag nel tempo. Allora, l'ultimo passaggio è come provare a ridurre questi rischi per gli utenti, quindi i costi ultimi per gli utenti. Quello che diciamo, la riflessione, il pensiero degli ultimi decenni, un po' di più diciamo, ci ha portato a concludere è che occorre un insieme di strumenti che cercano di incidere sui comportamenti degli intermediari, sulle stesse caratteristiche dei prodotti che vengono offerti e sulla capacità delle persone di lavorare bene con il sistema finanziario. La tutela del cliente finanziario, è sicuramente un'attività molto più giovane rispetto alla vigilanza prudenziale di stabilità, però ha ricevuto una grandissima attenzione, un grandissimo impulso dopo la crisi finanziaria, purtroppo del 2007-2008, per cui l'OCSE ha emanato dei principi di alto livello per la tutela del consumatore, e poi sono stati creati gruppi internazionali. In quasi tutti i paesi ci sono adesso o delle autorità indipendenti o sotto insiemi delle autorità di vigilanza nelle banche centrali che se ne occupano. Allora il set di strumenti che è importante utilizzare è fatto di regole, di supervisione che verifichi le regole, di strumenti di tutela individuale.

0: di educazione finanziaria. Una parola per ciascuno. Regole. Le regole sono cresciute moltissimo negli ultimi anni e si sono spostate progressivamente da regole di trasparenza, volte a ridurre quella simmetria informativa di cui parlavamo prima, che l'evidenza quotidiana ha mostrato non funziona, l'utente non è in grado di usare tante informazioni, quindi le regole si sono spostate da obblighi di trasparenza a obblighi di comportamenti direttamente corretti. Forse lo spostamento più avanti di questo genere di disciplina sono le regole su Product Oversight and Governance, che chiedono agli intermediari di disegnare sin dall'inizio i prodotti avendo presente l'interesse degli utenti. Il secondo passaggio, ovviamente, avendo un set di regole prevalentemente di natura europea, ma a cui contribuisce ovviamente ciascun paese con la sua implementazione, è di avere chi le fa rispettare, quindi un enforcer, e quindi la supervisione di condotta, come la chiamiamo. E quindi le verifiche sui comportamenti, che sono fatte da noi con le analisi a distanza sugli intermediari, le ispezioni, incluso oggi abbiamo strumenti come il mystery shopping che ci consente di essere abbastanza pervasivi nel verificare il comportamento, strumenti che vengono usati sui singoli intermediari o per campagne su tematiche che sono considerate a rischio rilevanti, e tutto questo porta a conseguenze che possono essere richiami degli intermediari, richieste di restituzioni, come vi dicevo, sanzioni per i casi più gravi. Quando lavoriamo sulle tematiche, la soluzione, la restituzione può essere l'individuazione di buone prassi anche sul mercato e poi quelli che noi chiamiamo orientamenti di vigilanza, cioè indicazioni al mercato su come allinearsi verso gli standard migliori, andando oltre quella che la professoressa chiamava la compliance formale, ma arrivando a comportamenti sostanzialmente corretti. Qualche esempio recente: abbiamo fatto orientamenti di vigilanza sui disconoscimenti rispetto a operazioni fraudolente da parte degli intermediari, disconoscimenti dell'utente nei confronti degli intermediari. Una recente riguarda il conto di base, uno strumento importante per l'inclusione finanziaria su cui avevamo riscontrato dei comportamenti non sempre adeguati. Tutte queste attività dovrebbero produrre effetti sia sulla governance che sui controlli di tutti i livelli, che per esempio sulla gestione dei reclami, che è un punto di contatto importantissimo verso il cliente. Terzo pilastro, terza gamba, gli strumenti di tutela individuale, che servono per quando il cliente percepisce qualcosa che non funziona, qualcosa che va storto. E questi aiutano la vigilanza a individuare le criticità, perché sono di fatto la possibilità di fare degli esposti nei confronti della Banca d'Italia, ne riceviamo circa 10.000 all'anno, e strumenti di risoluzione delle controversie. In campo bancario c'è l'arbitro bancario finanziario, che riceve circa 15.000 ricorsi l'anno, e questi, oltre a dare una risposta individuale che danno in tempi molto brevi e molto spesso a favore del cliente, forniscono informazioni anche noi alla vigilanza, ma credo danno anche indirizzi e orientamenti agli stessi intermediari nella tipologia di risposte che vengono dati, su come affrontare i problemi all'interno e quindi anticiparli al giro successivo. Quarto strumento, l'educazione finanziaria, come diceva la professoressa, che sta diventando sempre più fondamentale, perché gli altri tre strumenti sono fondamentali, non si può lasciare la responsabilità al singolo, però le scelte individuali sul proprio, diciamo, benessere finanziario, su cosa è più utile a sé, ma anche a chi è vicino a noi, ma forse anche all'intera società, devono poi essere alla fine prese dal singolo. Quindi avere elementi di base, di competenze finanziarie di base, è fondamentale oggi per essere cittadini consapevoli, per proteggersi, sapere anche quali sono gli strumenti di tutela a disposizione, scegliere meglio. Una parola sul ruolo dei media, che viene citato nel lavoro, perché è potenzialmente uno strumento molto importante. Non sono sicurissima di quanto è stato efficace, riesce ad essere efficace in Italia. Nel lavoro si mette in relazione alle sanzioni, ma noi sappiamo che in realtà le sanzioni arrivano un bel po' dopo rispetto al comportamento scorretto. E quindi, diciamo, però può potenzialmente svolgere un ruolo importante. Allora, ovviamente non è molto facile valutare l'efficacia di tutti questi strumenti, appunto nel libro si prova a valutarne alcuni, per esempio i media. Come vi dicevo, per esempio, le restituzioni fatte ai clienti possono essere un indicatore, ovviamente sono anche un indicatore di scorrettezza che c'è dietro, però per esempio un andamento decrescente delle restituzioni a parità di numero di interventi di vigilanza, può essere letto come un segnale di comportamenti che via via si adeguano, ed è un po' quello che osserviamo. Così come osserviamo altri segnali, per esempio la riduzione dei ricorsi all'arbitro bancario può, in alcuni ambiti, può essere un segnale di adeguamento sempre più anticipato da parte delle banche. Quindi la nostra percezione è che ci sia effettivamente un'attenzione crescente per il tema. Quello che noi cerchiamo sempre di passare come messaggio è: questo deve diventare uno strumento competitivo per il sistema finanziario. La reputazione nei confronti dell'utente, con la tecnologia che consente ormai di spostarsi molto rapidamente all'utente, avere una relazione fiduciaria basata su comportamenti corretti nel breve, nel lungo periodo è fondamentale. Perché tutto questo si realizzi occorre un'attenzione crescente per il tema, osserviamo una collaborazione crescente tra le autorità, Banca d'Italia, IVAS e Consob lavorano spesso insieme, noi stessi un crescente uso della tecnologia per svolgere efficacemente anche i nostri compiti. Sicuramente una grande attenzione da parte dell'Accademia è importantissima. Finora forse ce n'è stata poca, quindi benissimo farlo, sicuramente c'è molto da fare, lavorarci insieme è importante. Grazie.
1: Grazie dottoressa Bianco, mi sembra che uno slogan potrebbe essere proprio il fatto di mettere concretamente il cliente al centro, non utilizzarlo come appunto fanno spesso gli istituti come pubblicità, ma metterlo effettivamente al centro e considerare. L'altro aspetto importante mi sembra quello degli arbitri, che non sono solo adesso nel settore bancario, ma c'è un ampliamento anche al settore assicurativo e adesso a breve arriverà anche nel settore previdenziale, quindi c'è effettivamente un miglioramento anche di competenza e anche di esempio per le altre banche, visto che poi vengono pubblicizzate le multe che vengono effettivamente combinate. Altro aspetto centrale è quello della governance. Passerei la parola a Cesare Bisoni, professore emerito dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha una lunga esperienza nel board e attualmente è presidente di Banca MPS. La governance è centrale, appunto parlavamo inizialmente di cultura aziendale che deve coinvolgere i consigli di amministrazione per poi scendere fino a chi poi si occupa effettivamente del rapporto con i clienti.
2: Bene, grazie. Intanto desidero anch'io ringraziare il senatore Zanettin e gli autori del libro per questo invito a partecipare a questo incontro. È un grande piacere per me, è un piacere uscire ogni tanto dagli uffici della banca e rientrare nell'Accademia, incontrare vecchi amici e quindi è veramente un ringraziamento sentito. La seconda cosa che voglio esprimere è un apprezzamento per questo volume. Su un tema che sappiamo che è sempre più all'attenzione delle autorità, come ci è stato appena detto, e anche delle banche, mi viene da dire, anche se mi sembra che sul tema i progressi nel sistema bancario avvengano in modo molto disomogeneo, diciamo che chi è attento è più avanti e chi fa un po' più fatica a affrontare concretamente in modo deciso questo tema. Vorrei toccare tre punti. Il primo è sottolineare come il presidio del rischio di condotta debba andare oltre la compliance formale. Il secondo punto è chiarire qual è il ruolo delle funzioni aziendali e del consiglio di amministrazione, soprattutto in questo campo. E poi citare brevemente l'esperienza di Montepaschi su questo tema, perché credo che sia un'esperienza interessante e abbastanza avanzata. Del resto Paola Schwitzer in un suo recente articolo su Bancaria ha proprio citato questo esempio del Montepaschi come esempio, mi è sembrato di capire da quello che scrivevi, virtuoso. E allora credo che valga la pena accennare brevemente a cosa si tratta. Quindi, dicevo, il libro è molto interessante perché è completo nella trattazione del tema. D'altro canto Paola e Alessandro hanno sempre trattato temi di frontiera, cioè si sono avvicinati sempre a temi poco esplorati e hanno dato un contributo, diciamo, importante poi allo sviluppo dell'attività di ricerca su questi temi di frontiera. Dicevo, oltre alla compliance formale, vuol dire che il rischio di condotta non si governa solo con il rispetto formale delle regole, ma richiede un sistema integrato di governance, di incentivi, di controlli e di cultura. La cultura è un tema su cui Alessandro insiste molto nelle cose che scrive.
3: Con la Q maiuscola.
2: Con la Q maiuscola. Perché questo sistema può essere in grado, appunto, di orientare i comportamenti e tutelare concretamente la clientela, la banca e gli stakeholder in generale. Quindi un sistema in cui la scelta corretta non dipende soltanto dalla buona volontà di chi la fa, del singolo, ma è sostenuta appunto da un'organizzazione, è sostenuta dalla cultura aziendale, è sostenuta da meccanismi di governance che sono capaci di prevenire il rischio di condotta e tutelare concretamente appunto la clientela, gli stakeholder e la reputazione della banca. Quindi la cultura del rischio è una leva critica per la banca per orientare i comportamenti, a rafforzare l'accountability, prevenire condotte non coerenti con le regole, i valori aziendali e la tutela della clientela. Quindi la conformità, per chiudere su questo punto, è necessaria, ovviamente, ma il presidio del rischio diventa efficace solo quando governance, incentivi e cultura orientano stabilmente i comportamenti della tutela del cliente. Allora, come si fa? Cioè, cosa vuol dire questa cosa in termini, diciamo, pratici, operativi? Vuol dire che ci sono le funzioni aziendali che devono muoversi ciascuna per le proprie aree di competenza in un certo modo, e il Consiglio di amministrazione pure che deve, come dire, vigilare affinché tutto funzioni per il meglio. Le funzioni di controllo, le funzioni aziendali sono tipicamente le funzioni di controllo che presidiano valutazione, conformità e verifica, sono risk management, compliance e audit in particolare. Le risorse umane hanno un ruolo estremamente importante perché agiscono sulle persone in vario modo. Poi c'è un ruolo anche per la funzione legale, perché ovviamente, come è stato già detto, ci sono profili giuridici che necessitano di interpretazione e di gestione, e poi c'è il business soprattutto, perché è il business che incorpora il rischio di condotta nelle decisioni operative, in quelle commerciali. Perché l'analisi deve essere sempre condotta, e deve essere condotta su ogni prodotto che viene sviluppato, su ogni mercato che viene sviluppato, sulle linee di business, sui processi, sui sistemi. Quindi tante sono le funzioni che sono coinvolte in questa attività. È necessario che ciascuna funzione svolga pienamente il suo ruolo, è necessario che questa attività venga poi anche, diciamo, coordinata. Ma dicevo, c'è anche un ruolo, diciamo, importante, direi essenziale, del Consiglio d'amministrazione, perché il Consiglio d'amministrazione riveste un ruolo centrale nel presidio del rischio di condotta. Definisce indirizzi, definisce responsabilità, orienta la cultura aziendale in modo che integrità e responsabilità guidino sia i rapporti dei dipendenti con la banca, sia i rapporti con la clientela. Nei rapporti dei dipendenti con la banca attraverso la promozione di comportamenti diretti a tutelare il patrimonio della banca, la sua reputazione, i suoi interessi nei confronti della clientela. Non sto a ripetere quello che è già stato ampiamente sottolineato. E poi c'è un'azione importante del Consiglio nell'attività di supervisione sull'efficacia del sistema di governance del rischio di condotta. Occorre verificare che meccanismi di controllo, formazione, incentivazione, segnalazioni prevengano comportamenti suscettibili di creare un danno alla banca, ai clienti, ai mercati e agli altri stakeholder. Allora, quindi è un ruolo estremamente importante del Consiglio rispetto al management. Quindi anche su questo punto del rischio di condotta, affinché si ottengano risultati concreti nei termini che dicevo, è importante la funzione di challenge che il Consiglio d'amministrazione rivolge al management. Occorre far sì che il Consiglio sia sempre proattivo da questo punto di vista. Occorre che dialoghi con il manager e si assicuri, anche attraverso interventi nei luoghi deputati alle riunioni del Consiglio di amministrazione, a promuovere affinché il manager promuova le attività che sono necessarie. Dicevo che ha un ruolo importante nell'orientare i comportamenti e poi a indirizzare le strategie, i processi, i controlli aziendali. Ci sono strumenti per fare questa cosa, per indirizzare i comportamenti, il codice etico, strumenti organizzativi di vario tipo, le iniziative di diffusione della cultura del rischio e poi l'indirizzo, dicevo, delle strategie, dei processi, in particolare per le funzioni di business, utilizzando budget e sistemi incentivanti. Veniva citato anche prima questo punto. È chiaro che questi devono essere coerenti con l'obiettivo di prevenzione e di gestione del rischio di condotta. E poi il sistema dei controlli interni attraverso attività di risk self-assessment, attraverso attività di monitoraggio, attraverso indicatori di performance dedicati allo scopo. Quindi insomma, forse i consigli di amministrazione non si sono accorti tardi dell'importanza di questo ruolo, ma l'evoluzione che c'è stata e si sta ancora avendo sottolinea la necessità che il consiglio di amministrazione si renda sempre più consapevole di questo importante ruolo. E qui vabbè, c'è una funzione del presidente del consiglio dell'amministrazione che deve appunto incoraggiare questa tipologia di attività. Vorrei dire poi le ultime battute su questa esperienza di una funzione che si chiama Knowledge and Risk Academy del Montepaschi, che elabora e coordina iniziative per sviluppare e diffondere la cultura del rischio all'interno della banca, attraverso l'utilizzo di valutazioni, attraverso l'utilizzo di indicatori, attraverso anche un reporting periodico che consente agli organi di amministrazione della banca, ai comitati, eccetera, di essere edotti dell'evoluzione che c'è e eventualmente essere in grado di indirizzare gli interventi e verificare successivamente l'efficacia di questi interventi, cioè i risultati che si ottengono. Ora, la formazione è centrata sulle aree a maggiore rischio e è progettata secondo un modello che è Montepaschi, un modello proprietario che collega tre dimensioni, infatti è 3D, come si chiama, ambiti formativi, processi aziendali e rischi previsti. C'è un indicatore di misurazione che si chiama PRA, People Risk Assessment, è un indicatore che rappresenta il livello di presidio delle competenze connesse ai rischi. consapevolezza e conoscenza dei rischi, copertura formativa attraverso le competenze richieste dal ruolo e l'evoluzione di queste competenze nel tempo. E questo indicatore è formalmente inserito nel RAF della banca, nel Risk Assessment Framework. E quindi l'inserimento di questo indicatore dentro il RAF è chiaro che rappresenta un elemento, diciamo, rilevante, perché collega la misurazione delle competenze all'interno della banca al sistema di propensione al rischio sempre delle banche. E quindi mi sembra un elemento distintivo nel sistema bancario, perché non credo che ci siano esperienze analoghe. Dopodiché c'è la fase, dicevo, di verifica, di monitoraggio e di verifica, diciamo che i risultati che stiamo ottenendo da questo punto di vista sono positivi, nel senso che c'è una riduzione dei gap classificati come gravi o molto gravi e un progressivo spostamento verso gap di livello medio o lieve, e quindi questo consente di lavorare meglio dal punto di vista che dicevo, cioè della prevenzione, della misurazione del rischio di condotta. Quindi, in altre parole, questo sistema ha trasformato la formazione da un insieme di iniziative, di corsi di vario tipo, come siamo abituati a vedere nella banca, a un presidio strutturato della cultura del rischio. Mi sembra che sia un caso, e qui chiudo, che dimostra in concreto il passaggio dalla conformità formale al governo dei comportamenti.
1: Grazie mille, grazie Presidente. Professor Carretta, professore emerito dell'Università di Roma Tor Vergata, e anche lei con una lunga esperienza nei consigli di amministrazione, mi sembra che stamattina abbiamo tracciato un quadro veramente completo della situazione, ma anche di proposte concrete per migliorare la gestione delle condotte non corrette. Un aspetto che mi ha incuriosito del libro, vista la cronaca di questi giorni del risico, è che le grandi banche, sembrano quelle più grandi, sembrano avere qualche difficoltà in più nella gestione di questo rischio. È così? Perché?
3: Bene, grazie. Grazie Anna. Dunque anch'io mi unisco ai ringraziamenti al senatore Zanettin e al suo incredibile dream team di segreteria, Letizia, Matilde. Senza di loro non saremmo riusciti a organizzare questa cosa. Poi abbiamo un elefante nella stanza che è il libro. Il libro è esaurito, totalmente esaurito. Abbiamo avuto il dubbio che l'abbiano comprato tutte le banche per evitare che venisse letto dai clienti, però comunque, come diceva la professoressa Schwitzer, è open access, quindi è facilmente scaricabile. I fortunati che ne hanno una copia cartacea, a me credo ne è rimasta una sola e me la tengo stretta. Allora, io mi sono segnato un po' di cose, cerco anche così di rispondere implicitamente alla domanda di Anna, un po' di cose che ho sentito dai relatori e dalle relatrici, che mi fa piacere in chiusura condividere con voi. Con una piccola aggiunta finale che mi è venuta in mente ascoltando il senatore Zanettin quando ha citato i premi Nobel di ieri. Allora, la gamma dei rischi è sempre più ampia, incredibilmente più ampia, e quindi, come diceva lo stesso senatore Zanettin presentando questo evento, i presidi di capitale e di liquidità non bastano più, anche perché la sensazione è che le banche ben gestite non falliscono, uso questo termine forte anche se nella normativa italiana non ha un senso tecnico, ma vanno male perché sono mal gestite. Capitale e liquidità carenti sono una conseguenza di questa cattiva gestione, non sono la causa. Quindi, in sostanza, il presidio del rischio di condotta, che è un rischio trasversale, non so se io ci ho messo un po' a capire, non è un rischio che è confinato in singoli ambiti, per cui io ho lo specialista che lo presidia. Il rischio di condotta non conosce confini disciplinari o normativi, è un rischio che si propaga in modo trasversale nella banca e quindi non è facile tenerlo sotto controllo. E Se ben gestito, però, quello che ho sentito anche oggi e progressivamente imparato anch'io nel tempo, assicura sia il rispetto delle norme, che male non fa, ma anche poi fa sì, come segnalava anche il presidente Bisogni nel suo intervento, il mantenimento di comportamenti adeguati, se ben presidiato questo rischio, da parte del personale della banca. E quindi qui le verifiche empiriche, poi devo stare attento perché le coautrici sono molto attente alla parte empirica più di me, ancora questo collegamento fra diciamo good conduct e performance c'è, non c'è, non si capisce se è causale, se ci sono solo correlazioni, guardo Doriana in particolare, però l'idea è che certamente la buona condotta poi migliori nel tempo certamente anche le performance. Su questo discorso nel tempo torno tra un attimo. Cos'è che può assicurare un buon presidio del rischio di condotta? Il professor Bisogni segnalava il ruolo chiave del CDA e non possiamo che essere d'accordo da questo punto di vista. Cambiare la cultura aziendale però non è semplice, assolutamente, non è semplice e soprattutto ci vuole molto tempo. Mi chiedo se i consigli di amministrazione, con la rotazione che hanno negli ultimi anni, siano in grado di assicurare questa continuità di presidio, no? Bisognerebbe che durassero almeno il tempo sufficiente da vedere l'esito delle proprie azioni, ma così, guardando un po' la rotazione, mi sembra. Però al di là delle battute, certamente il CDA ha un ruolo importante nel segnalare almeno l'importanza della cultura aziendale finalizzata poi al presidio del rischio. L'altro soggetto che mi viene da ricordare, ovviamente penso a quanto diceva la dottoressa Bianco prima nel suo intervento molto importante, l'altro ruolo ce l'hanno le autorità. Allora, al di là di tutto quello che fanno già, e in particolare il Dipartimento di Magda fa un sacco di cose, secondo me, per quanto ovviamente non sta a me valutare nella direzione giusta, però torno un attimo sul commento del senatore Zanettin sul premio Nobel. Allora, Michael Woodford, di fatto uno dei due che ha vinto ieri, che insegna la Columbia, segnala che il vero strumento della politica monetaria sono le aspettative, no? E che una buona e anticipatoria comunicazione da parte delle banche centrali delle proprie azioni di politica monetaria può influenzare le aspettative degli operatori. Allora, se andiamo nella direzione della vigilanza, cioè provassimo a utilizzare questo criterio anche nell'ambito della vigilanza, ci tornano fuori alcune delle cose che diceva la dottoressa Bianco, vale a dire che nella logica generale, lei ce l'ha posto in modo così soft, ma è molto importante, che adesso la vigilanza sta lavorando in un'ottica più risk-based di prima e quindi dosando la propria attenzione soprattutto là dove c'è rischio vero e magari su alcune cose un po' marginali, non dico correre via ma dedicare meno risorse, però forse c'è un tema di tempestività. Mi ricollego al discorso delle sanzioni, mi ricollego anche al mystery shopping, che non so se è stato poi pubblicato, Magda, il risultato del mystery shopping, ancora no, e quindi una cosa molto interessante che però non è ancora stata pubblicata. Allora, forse anche nella vigilanza, ma non è il mio mestiere, insomma, guardarlo da fuori è molto semplice, assicurare più immediatezza, più tempestività fra azioni miss, quindi misconduct, e poi conseguenze in termini di sanzioni e altre conseguenze che possono arrivare alle banche che non sono compliant, magari assicurerebbe una maggiore efficacia e anche forse una comunicazione più trasparente delle azioni di vigilanza nei confronti del mercato, anche se questo è un tema delicato ovviamente perché poi ti rimballo i mercati, le banche quotate eccetera, però dare un po' più di immediatezza questo collegamento tra ho fatto una cattiva azione, lo dico così in modo mistico, e ho avuto il castigo e tutti sanno che ho avuto il castigo. Ecco, se questi tempi fossero più ridotti senza aspettare di andare in paradiso, in purgatorio, che speriamo ci voglia ancora molto tempo, allora forse questo aiuterebbe di più anche nel combattere la misconduct, che rimane un tema, come abbiamo visto oggi, abbastanza importante. Io mi fermerei qui.
1: Grazie mille. Abbiamo rispettato la perfezione i tempi, mi sembra, per liberare la sala. Grazie a tutti, grazie ai partecipanti, grazie all'autrice, grazie al senatore Zanettin dell'ospitalità.
4: Sì, due parole di chiusura, che sono quelle del... Credo che la presenza così numerosa del pubblico, che è rimasto attento fino alla fine e partecipe dell'esposizione degli oratori, dimostra che il tema è interessante e abbiamo fatto bene a fare questa conferenza stampa di presentazione di questo testo. E poi anch'io voglio unirvi, l'ha già detto il professor Caretta, un ringraziamento speciale a Letizia e Matilde della mia segreteria, che hanno dato veramente un contributo particolare al buon esito di questa giornata. Grazie ancora.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
1: Con Cristina Gimignani. Benvenuti all'appuntamento con Scordarella, la radio più bella, che ci accompagnerà in un viaggio immaginario attraverso la storia politica del nostro paese, insieme ai protagonisti di ieri e di oggi.
2: Bravo, grazie!
3: Scusi signora, mal di testa, prenda subito un cachet-out. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il cachet-out non deprime il cuore. Cachet-out.
4: I fantasmi di casa mia non li ho mai visti, ma li conosco lo stesso. Sono tutti roviano crepati di morte violenta. Eh già, perché se uno se ne muore bello, tranquillamente, nel letto di casa sua, può fare i salti mortali, fantasma non ci diventa.
5: Ah sì? E lei li conosce? Che tipi sono?
4: Prima di tutto ci dovrebbe essere il frate, Fra Bartolomeo, il fantasma più vecchio. Beh. Quello ci rimase nel 1650.
5: 53. Allora mi sa che è stato lui a far mettere sto sgardabagno.
6: Dica un po', sor Primo, ma come morì quel frate?
4: Di polpette. Perché di notte al convento, quando tutti dormivano, lui se ne andava nella dispensa a vedere se c'era qualche cosa da mangiare. Una volta trovò le polpette, ma erano avvelenate. Ce l'aveva messo il padre guardiano per fregare i topi.
7: Ma lei pensare che fui proprio io a dirgli che dovevano essere i sorci a fare piazza pulita in dispensa.
4: C'è donna Flora.
5: Perché ci stanno pure i fantasmi femmine?
4: Che femmina? Dice che era bionda, bellissima.
8: Si parla di me?
4: Pare che fosse un po' cretina.
5: Sì, sì, si parla proprio di te.
4: Si suicidò per amore. Si innamorò di un garzone, ma il padre non lo voleva sentire nemmeno nominare. Un bel giorno il conte padre andò dal garzone, gli dette una somma e lo fece partire per l'estero. La poveretta si gettò a fiume. E da allora pare che tutte le sere alle 8, donna Flora da Ponte Cestio, blolò, e si butta di sotto.
5: Quando si dice l'intelligenza, ah, sì.
4: Stasera andiamo a Ponte Cestio, se buttiamo e servamo l'antenata di Don Annibale, Voi due credete di prendermi per il fondo dei pantaloni, no. Ma i fessi siete voi che non credete che i fantasmi esistono.
8: Certi giorni non ci credo neppure io.
9: Io! Tu, noi, allegramente cosa beviamo? Cancia americano.
10: Noi abbiamo ristrutturato una casa alla quale io voglio molto bene e perciò voglio anche abbastanza bene a questo folletto, chiamiamolo così. È a Pisa, Pisa abbastanza antica e è già da tempo che viene soprannominata la casa dei misteri. Le prime cose, diciamo, le motivavo proprio per me. Così, dicevo, no, ma la luce accesa l'avevo lasciata io prima di uscire. La sera ritornavo, c'era la luce accesa, dicevo, no, ma è una mia dimenticanza. Se non che poi le cose invece sono diventate più serie. Per esempio, abbiamo il bagno di sopra con un lucernario abbastanza grosso ed è apribile solamente elettricamente, tramite un pulsante. Allora, io alle 7 del mattino l'ho trovato aperto e... Come ho motivato la cosa? Beh, mio marito è andato al lavoro, l'ha lasciato aperto. Il marito non l'aveva aperto anche perché 5 minuti esatti dopo che io l'avevo chiuso, mi stavo lavando, questo si è riaperto davanti a me, tranquillo, da solo. Io non ho premuto nessun pulsante e lui si è riaperto. Quindi, poi le cose...
11: Comunque è un fantasma che ama l'aria pulita perché apre lucernare, apre botole.
10: Sicuramente.
11: Ama la luce e l'aria perché...

0: E c'è molto di più di questo, Alberto lo sa, ma non vuol dire. In fondo, tutto sommato, il fatto che passi un po' per avaro, forse mette un po' alla larga delle persone, se no verrebbero rompersi troppo le scatole.
1: Questo però nacque durante la dolce vita.
0: Sì, sì, dicevano poi.
1: Io ero al massimo del successo,
0: sì, sì, lo so,
1: ero l'attore forse sì, più pagato in quell'epoca. Sì, sì. Ma non mi vedevano mai inseguire le attrici, le cose, fare a cazzotti con i paparazzi, cose, nei night, nei cose.
0: Poi c'era la leggenda. C'era la leggenda
1: e allora scrissero e avaro.
0: Sì, che se si pagava la romana,
1: io andavo,
0: io non ho preso l'antipasto, devo pagare meno, dice che se ne fa pagare meno.
2: Funziona sempre. Televisori e lavatrici Filco Ford.

0: Anche Palazzo Madama si riapre oggi dopo 8 anni. Ecco Massimo Bottempelli, indipendente. Nitti al Senato c'era venuto come ministro, ora siederà sui banchi tra i suoi nuovi colleghi. Ecco il senatore Guglielmone, presidente della Incom. Nel settore di sinistra Terracini e sotto Negarville. È la prima volta che i senatori si dividono in sinistra e destra. Bonomi è candidato alla presidenza. Nuove all'aula le donne, la Montagnana, la Bay. Il presidente provvisorio Ronco ha indetto la votazione. Risulta eletto Bonomi con 198 voti su 330. Applaudono tutti, meno le sinistre. Croce si congratula. Nella seduta pomeridiana Bonomi, definita la funzione del nuovo Senato, si augura discussioni degne di quest'Aula ed è l'augurio e la speranza di tutti gli italiani.
1: Ma perché tu sei ribelle?
2: Perché voglio il mondo in L! Per natura dello stile è la misura!
0: Entriamo a Palazzo Giustiniani con i vicepresidenti del Consiglio e i ministri. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. A 100 anni di distanza l'Italia celebra il 48 dello Statuto col 48 della Costituzione. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. 2 calamai, 4 penne da ufficio rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla 700esca e americana Dichiarazione dei Diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. L'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le 4 penne sono andate a Pacciardi, Saragat, Gonella e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica prontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.

0: sparirà.
1: Sono definite fantasmi le proposte di legge che non vedono mai la luce e sono circa il 67% dei progetti presentati. Durante un question time nel 2025, l'onorevole Riccardo Magi, segretario di Più Europa, si è presentato in aula a Montecitorio vestito da fantasma, presentando la scritta referendum. Ma non sono solo questi i fantasmi più famosi. In una nota foto sembra di intravedere la sagoma di Giulio Andreotti ai banchi del governo, anni dopo la sua scomparsa. Quando era ministro della difesa nel 1957, Andreotti ebbe modo di occuparsi anche del fenomeno degli UFO, momento assai delicato perché c'erano stati da poco gli avvistamenti del 54, sia a Firenze, allo Stadio Franchi che a Roma. Anni dopo, la CIA ammise che molti dei fenomeni registrati erano legati a test segreti di aerei spia realizzati nei cieli italiani. Come ministro della difesa, Andreotti era ovviamente informato della cosa, anche se non espresse mai giudizi lapidari sull'argomento. Per citare una sua frase, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
2: Alfredo Binda, vincitore del 21° Giro d'Italia.
3: Sono specialmente felice per aver così battuto un forestiero di grande valore che mi ha dato non poco filo da torcere.
1: Nel 1933 un oggetto cilindrico a forma di sigaro era caduto in Lombardia tra i comuni di Magenta e Vergiate. Mussolini ordinò il segreto di Stato e creò una commissione di studio segreta e dispose che mai i documenti studiati sarebbero stati consegnati ai tedeschi. Dopo la guerra, la leggenda vuole che indicazioni preziose sui relitti fossero fornite dal Papa Pio XII agli americani, ma di questi se ne sono perse le tracce. Storie di ieri a metà tra verità e superstizione. Ma quanto e più degli UFO sono i fantasmi a mantenere il loro fascino. Che i palazzi del potere siano spesso teatro di leggende e supposizioni va da sé, ma sono i molti testimoni che asseriscono che in orario notturno si avvertono strani passi nei bagni sparsi nei vari piani con relativi scrosci d'acqua. Molto noto il fantasma del frate Mattacchione, che si diverte a prendere a pedate i parlamentari che non fanno il proprio dovere.

0: Buonasera e benvenuti. Benvenuti alla nostra cena istituzionale. Questa sera sono qui con noi per giocare con la storia due personaggi d'eccezione. Il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, che ci intratterrà a proposito della famosa seduta spiritica a cui partecipò lo stesso futuro Presidente del Consiglio Romano Prodi in occasione del sequestro Moro, quando venne detto che lo statista era sequestrato nel paese di Gradoli, mentre invece era via Gradoli. Si era sbagliato il fantasma? Insieme a lui la principessa Irma Capece Minutolo.
1: Hanno messo su la seduta spiritica per poter passare questa informazione, comprendo la fonte. Dopo il messaggio del lago della duchessa, la guardia, cioè la linea della fermezza fu nella DC molto indebolita, il momento nel quale Fanfani, che aveva preso insieme a me, il leader della DC, io non ero leader della DC, la decisione della linea della fermezza cambiò. E fu da quel momento che i socialisti iniziarono le trattative. I socialisti non si fidarono di noi credendo di poter condurre loro le trattative, perché se mi avessero detto con chi avevano tentato, con chi avevano contatti, probabilmente saremmo arrivati al nascondiglio di Morbo.

0: Irma Capece Minutolo, la discendente di un'importante famiglia napoletana. Io ricordo che il Monacello era una figura positiva che appariva, una specie di fantasmino che appariva nelle case, nei palazzi napoletani. Ricorda qualche episodio legato alla sua famiglia per quanto riguarda i fantasmi?
1: Sì, a Napoli abbiamo una bella tradizione, Monacella, Bellambriana, guai a parlare male di una casa, specialmente di casa propria. Poi si entra salutando queste entità addirittura, che dovrebbero portare fortuna alla casa. Anzi, tutto sommato, una casa con presenze viene reputata una casa fortunata, se sono presenze positive ovviamente, cosa che io per la mia esperienza posso confermare. Invece paradossalmente la casa nuova no, perché la casa nuova è come se chiamasse qualcuno a nuova vita, diciamo così. E per quanto mi riguarda sì, abbiamo avuto esperienze, ma nella nostra casa, in una nostra casa di Roma, esattamente a via Clitunno, quartiere Trieste, la parte finale di via Clitunno, quella bella vicino al Giulio Cesare eccetera, attaccata al Coppedè, dove poi dopo vivono i miei zii materni. Coppedè è vero, perché qua tutti dicono che stanno al Coppedè, ma poi stanno a via Po, chissà dove stanno. Noi stavamo alla fine di via Clitunno e niente, praticamente in questa casa prima di noi c'era stato un colonnello medico dell'esercito che ci aveva lasciato anche tutti i suoi libri. E niente, quindi praticamente quando noi eravamo appunto in questa casa, succedeva che ho un po' di imbarazzo a parlarne, sia mio padre che mia zia hanno visto più volte questo signore che stava dentro la casa. Addirittura papà lo vedeva riflesso allo specchio che gli faceva le boccacce. Lo hanno addirittura visto ai piedi del mio letto mentre io dormivo. Ma la cosa comica o assurda è che papà e zia vedevano la stessa persona, quindi non si trattava di allucinazioni. Un'altra volta ancora io vidi un bambino in cucina che pensavo fosse uno zingarello, mi spaventai. Uno zingarello, pensavo, appunto, era con i capelli lunghi, un po' sporco, aveva un pezzo di pane in mano. Ho chiamato mamma, mi sono girata e non c'era più.
0: Che anni aveva lei?
1: Io avevo 9 anni, 10. Ma mai più visto uno qualcosa di simile in vita mia.
0: Ma fu un'apparizione nitida, sì, fumosa?
1: Sì, nitida, assolutamente. Io vedevo questo bambino che mi sorrideva e io pensavo, oddio, si sarà arrampicato dalla cucina. Cosa impossibile, perché non poteva essersi arrampicato. Quella fu la mia unica esperienza di fantasmi visti.
0: A Roma i fantasmi...
1: Poi io sono discendente di Raimondo di Sangro, quindi ne sappiamo tantissime in famiglia, insomma, con le macchine anatomiche, gli esperimenti che faceva il nonno, insomma.
0: Che esperimenti?
1: Ce ne stanno di voci, sul nonno che si vedevano fumi, cose strane che provenivano dai suoi appartamenti. In realtà non ne sappiamo nemmeno tantissimo noi, tutto aleggia un po' nel mistero. La cosa assurda o bella è che lui e papà sono nati lo stesso giorno, il 30 gennaio, tutti e due.
0: Roma è una città dove di fantasmi se ne può parlare intorno alla statua di Giordano Bruno, il fantasma della Pimpia. Ecco, lei conosce delle leggende romane sui fantasmi?
1: Romane sui fantasmi, propriamente di leggende che mi venga in mente, no, però Trastevere sappiamo che c'è veramente di tutto, si vede passare addirittura il fantasma di Trilussa, mi hanno detto alcuni.
0: Addirittura?
1: Sì. Nella piazza Trastevere. Sì.
0: Lei è anche molto impegnata nel campo del sociale, quindi non è solo informata sui fantasmi, ma è anche una nobildonna profondamente impegnata nel sociale. Lei ha un'associazione a suo nome?
1: Sì, io ho fondato e presiedo la Lega Italiana per la lotta all'alienazione parentale, l'ILAP, che potete trovare sui social o anche digitando lilap.it. E niente, diciamo che nel mio caso io sono la prima persona ad aver passato questo problema, perché sono una madre alienata con una vera e propria morte genitoriale, perché mio figlio è ormai negli Stati Uniti e c'è una chiusura totale tra di noi da più di 10 anni, insomma. Quindi Tutto questo mi ha portata a una grandissima sensibilizzazione. Sono stata poi dopo chiamata nel Parental Alienation Study Group di New York dal professor William Burnett, che era allievo di Gardner, e quindi diciamo che la mia LILAP rappresenta per l'Italia questa realtà mondiale americana. E tutto questo appunto mi ha portato a conoscere moltissimi casi di alienazione materna e paterna, e per questo questa mia esperienza mi ha portato anche ad una naturale prosecuzione politica, perché solamente in politica si può, diciamo, dare un seguito a ciò che è l'esperienza facendo delle proposte concrete per la società.
0: Possiamo parlare di una sorta di genitorialità fantasma oggi, perché purtroppo esistono situazioni come questa, mariti violenti, figli che poi rifiutano i genitori, donne comunque che si trovano a dover subire un grosso carico che mai avremmo pensato in un'epoca così evoluta.
1: Sì, ma poi spessissimo la mamma alienata è una donna vittima di violenza, quindi che succede? Succede che poi dopo la violenza prosegue, arruolando il figlio in una campagna di odio e di diffamazione verso la mamma, quindi questo problema tradizionalmente ricondotto ai papà, oggi diciamo che, non dico che è 50 e 50, però diciamo che coinvolge entrambi i genitori, e quindi praticamente alla fine uno dei due genitori viene proprio cancellato, quindi assistiamo a una morte genitoriale con danni per tutto quello che riguarda lo sviluppo dell'identità personale di questi ragazzi.
0: C'è un'attenzione da parte della politica nei confronti di questi genitori che loro malgrado sono costretti a essere fantasmi nelle vite del figlio?
1: No, oggi come oggi non se ne parla tanto, ma la legge 54/2006 è proprio lettera morta, non c'è un vero affido condiviso. Se uno dei due genitori si impossessa come bottino di guerra di un figlio e lo arruola contro l'altro, viene anzi premiato ed incentivato dal sistema. Poi subentrano tutta una serie di figure veramente inutili se non deleterie: servizi sociali, assistenti sociali, tutori, curatori, che altro non fanno che allontanare sempre di più questo bambino dal genitore invece di riavvicinarlo.
0: Rispetto al passato, la situazione di violenza all'interno delle famiglie è migliorata o peggiorata?
1: C'è sempre stata. Adesso, ringraziando Dio, se ne parla di più, perché prima la donna vittima di violenza tendeva a nascondersi, a vergognarsi, si sentiva dire se la sarà cercata in qualche modo, invece oggi no. Oggi c'è una maggiore consapevolezza.

0: denunciato? No, molto spesso si toglie l'ultimo scrupolo e fa qualcosa che vediamo ogni giorno su tutte le cronache.
1: Si conclude così il nostro appuntamento con Politica Dannata. Vi auguriamo una buona sera.
2: Politica Dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
3: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Roberta Gentilini. Il via libera del Parlamento al documento programmatico di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio, sono stati il cuore dei lavori di oggi di Senato e Camera. Il titolare dell'economia conferma la traiettoria di stabilità e prudenza, un percorso di rigore che, ha auspicato Giorgetti, dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione europea. Sentiamo questo passaggio.
2: Questa situazione ci impone di essere prudenti. Impone di essere prudenti, ma non ignari di quello che sta succedendo al nostro sistema delle imprese e alle nostre famiglie.
3: Si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
1: La manovra avrà margini di spesa ridotte, ha dichiarato poi Giorgetti, e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Andranno nella stessa direzione gli interventi realizzati con la clausola di salvaguardia europea e relativo scostamento di bilancio da 28 miliardi. Ed ora con Massimo Giacomini andiamo nel merito delle risoluzioni votate dalle rispettive assemblee sul DPFP, sia quelle di maggioranza sullo scostamento di bilancio e sul documento di programmazione di finanza pubblica, precluse invece le risoluzioni delle opposizioni.
4: Un emiciclo quasi deserto accoglie Giorgetti, che viene tolto dall'imbarazzo dagli applausi di chi siede nell'aula di Montecitorio.
3: Molti dei presenti, diciamo così, hanno partecipato alla riunione della Commissione ieri.
4: Al Senato, altro ramo del Parlamento che ha in agenda il documento programmatico di finanza pubblica, Mario Monti, ex commissario europeo ed ex presidente del Consiglio, spiega così le ragioni del suo voto negativo allo scostamento di bilancio.
5: Il mondo è entrato in una fase che un giorno si chiamerà la crisi da debito pubblico mondiale. Qualcosa di più grave di quella che abbiamo vissuto come la crisi italiana del debito pubblico.
4: Alla Camera, Roberto Pella, Forza Italia, afferma che chiedere la clausola di salvaguardia è una scelta giusta e chi vota no a 28 miliardi di maggiore flessibilità.
6: Condividiamo convintamente la scelta del governo di richiedere l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa e la sicurezza energetica. È una scelta politica giusta, non una scorciatoia contabile, come qualcuno dell'opposizione ha detto.
4: Dall'opposizione la domanda è quale sia l'utilizzo delle risorse liberate con lo scostamento di bilancio. Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico.
7: Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, se fossero presenti, risponderebbero: però noi siamo un governo stabile e siamo stati prudenti. La stabilità politica è un fatto positivo, la prudenza è una virtù, ma la stabilità e la prudenza non sono una politica economica, non indicano una prospettiva per questo paese.
1: Nell'aula di Montecitorio si è tenuta la commemorazione dell'onorevole Emma Bonino, parlamentare, ministro, commissario europeo. Bonino, ricordiamo, morto l'11 settembre di quest'anno, è stata una figura fondante del Partito Radicale, della storia politica e culturale di questi ultimi decenni. I deputati hanno poi esaminato il DDL sui caregiver e rinviato a domani le dichiarazioni di voto, ma sentiamo i contenuti con Stefania Benigni.
8: Arrivano riconoscimento giuridico, tutela e sostegno per chi assiste un familiare non autosufficiente. Sono quattro le categorie di caregiver distinte nel DDL e per il familiare prevalente convivente, che assiste per almeno 91 ore settimanali, cioè 13 al giorno, è previsto un contributo economico fino a 1.200 euro trimestrali, ma solo se l'ISEE familiare non supera i 15.000 euro e con un reddito da lavoro inferiore a 3.000 euro lordi l'anno. Il testo regola anche supporti e tutele non economiche, come l'inclusione obbligatoria del caregiver nel PAI, progetto assistenziale individualizzato, l'accesso a ore di sollievo sostituzione e supporto psicologico. E ancora previste flessibilità oraria sul lavoro e per i giovani studenti caregiver, l'esenzione dalle tasse universitarie e riconoscimento di crediti formativi. Infine, l'istituzione di un iter amministrativo e di una piattaforma dedicata presso l'INPS per la registrazione ufficiale del caregiver e il calcolo del carico di cura. Bene per le opposizioni l'istituzione della prima legge nazionale sul tema, ma restano critiche sull'eccesso di burocrazia e rigidità per i vincoli del riconoscimento della figura del caregiver, a partire dal conteggio del monte ore di assistenza fino all'esclusione dalla categoria dei non consanguinei dell'assistito.
1: Restiamo a Montecitorio, dove è stato rinviato l'esame del DDL antisemitismo e anche quello delle mozioni sul diritto di veto in Unione Europea, ma su quest'ultimo sentiamo la scheda di Giovanna Serpico.
9: Al centro del dibattito c'è la possibilità di superare in alcuni settori strategici il principio dell'unanimità che oggi caratterizza diverse decisioni del Consiglio dell'Unione Europea e del Consiglio Europeo. Un meccanismo che tutela la sovranità dei singoli stati, ma che può anche impedire all'Unione di raggiungere una posizione comune quando un solo governo si oppone. Le mozioni affrontano una prospettiva di estendere il voto a maggioranza qualificata, in particolare in ambiti come la politica estera, la sicurezza e la difesa, e di utilizzare gli strumenti già previsti dai trattati per favorire una maggiore capacità d'azione comune. Le proposte si inseriscono nel più ampio confronto sul ruolo dell'Europa nello scenario internazionale e sulla necessità di conciliare efficacia decisionale e tutela degli interessi nazionali. Il nodo politico resta quello dell'equilibrio tra due esigenze: da un lato evitare che il veto di un singolo paese paralizzi iniziative condivise, dall'altro garantire che le decisioni europee tengano conto delle diverse posizioni degli stati membri. Il superamento dell'unanimità inoltre richiederebbe procedure istituzionali specifiche e, a seconda della soluzione adottata, possibili modifiche dei negoziati.
1: L'Assemblea dei Deputati è convocata domani alle 9, come dicevamo, per il DDL Caregiver, che aprirà appunto i lavori. Alle 14 il Question Time con i ministri Schillaci ed Urso. Ma andiamo in Senato, dove è stato rinviato a domani l'approdo in aula del DL Carbonanti. I senatori hanno approvato in via definitiva la delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. L'aula è aggiornata domani alle 9 per le comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre, comunicazioni che si terranno alla Camera alle 15:15. Questo è tutto, un ringraziamento alla regia di Andrea Di Marco. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi,

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa sono?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salbum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giulie con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Week tutta italiana.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: Ho visto un re.
1: Se lo discuse?
0: Ho visto un re.

0: a casa il cascinale, sì, la mucca,
1: ah, beh, sì,
0: il violino,
1: sì, sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, sì, sì, i dischi di Teltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava. Ah, ah, ah.
2: Ma Salemma?
0: No, il fatto è...

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i fatti principali e naturalmente le canzoni che abbiamo ascoltato alla radio e naturalmente nei jukebox. Oggi 1996, il 12 gennaio i militari russi entravano in Bosnia in una missione congiunta con gli Stati Uniti. Un incendio tremendo il 29 gennaio del 96 distruggeva il teatro La Fenice di Venezia. Il 3 luglio Boris Yeltsin vinceva le elezioni presidenziali russe. 5 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente uscente democratico Bill Clinton batte lo sfidante repubblicano Bob Dole. Fidel Castro, il 19 novembre del 1996, va a trovare il Papa in Vaticano ed è naturalmente una visita storica. Film più amati del 96: Il Ciclone, Independence Day, Il Paziente Inglese, Mission Impossible. Moriva il 15 giugno Ella Fitzgerald, la famosissima cantante di jazz statunitense, e il grande attore italiano Gino Bramieri ci lasciava il 18 luglio. Sanremo del 1996 vedeva la vittoria di Ron, Vorrei incontrarti fra 100 anni. Secondo posto per Elio e le storie tese, La terra dei cachi, e al terzo posto Strano il mio destino di Giorgia. E adesso la musica del 1996, mentre mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.